0: Sono le 2:02.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:19.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so

0: Sono le 2:30.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:46.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2:59 minuti.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 15 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3:27.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 41 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 4.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 4 e 29 minuti.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 43 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 14 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 25 minuti.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 39 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Meteo.
1: L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia, con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud, con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 15 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6:25.
0: Meteo.
4: L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 42 minuti.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7 e 2 minuti.
0: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi al largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Gli avvocati di Adela, insieme ad un team di legali volontari, hanno lasciato il porto dopo aver fornito consulenza legale a centinaia di partecipanti della flottiglia, anche se a causa delle restrizioni non hanno potuto incontrare tutti i detenuti. Il team legale riferisce di violazioni sistematiche del giusto processo, oltre che di abusi fisici e psicologici diffusi da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti. Stati Uniti e Iran intanto verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Conflitto russo-ucraino. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times, anche se Putin aveva fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Witkoff e il genero di Donald Trump Kushner potrebbero visitare la Russia nelle prossime settimane. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, esprimendo la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con Mosca, con la possibile partecipazione dei paesi europei. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Somacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Il calcio in chiusura, l'Aston Villa vince l'Europa League a Istanbul, gli inglesi battono 3-0 il Friburgo e conquistano il trofeo per la prima volta nella loro storia. Tra il 41esimo e il terzo minuto di recupero del primo tempo, Tielemans e Buendia regalano il doppio vantaggio alla formazione di Emery, sempre più specialista della competizione, per lui il quinto successo in carriera. Il tris di Rodgers al 58esimo chiude definitivamente la partita. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
8: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: La rassegna stampa.
10: Giovedì 21 maggio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi l'apertura principale riguarda quanto avvenuto in Israele con l'umiliazione degli attivisti della flottiglia da parte del ministro Ben-Gvir, la reazione naturalmente internazionale, anche quella del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e poi si parla anche di altro, naturalmente la possibile nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra, e poi ancora i problemi interni al governo dopo le parole del ministro e vice premier Matteo Salvini. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera. Flottiglia, l'oltraggio ira dell'Italia, gli attivisti messi alla gogna in Israele da Ben-Gvir, condanna di Mattarella e Meloni, bendati, ammanettati e derisi dal ministro che posta il video. Il governo, pretendiamo le scuse, Netanyahu un errore. C'è anche l'editoriale di Goffredo Buccini, la dignità calpestata, poi le immagini in ginocchio, viso a terra, benvenuti i terroristi, il video shock e le frasi del ministro. C'è anche un riferimento al vertice ieri tra India e Italia, Meloni Modi, il super vertice da 20 miliardi, questo è il titolo, Roma incontro e intese. Poi di spalla Trump, 5.000 soldati via dall'Europa, il dialogo Stati Uniti-Iran, le guerre si rinnova l'asse Putin-Xi. Al centro della pagina poi la sentenza, 20 anni a chi lo accoltellò e lui lo abbraccia in aula. Lo studente aggredito a Milano, una pena alta, mi dispiace, questo è il titolo, c'è tanto di fotonotizie. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura principale riguarda i fatti di Israele, la vergogna di Israele, il titolo a tutta pagina. Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati, l'ira dell'Italia, ha convocato l'ambasciatore, e poi Mattarella, trattamento incivile di persone bloccate illegalmente, Meloni, inaccettabile, Schlein, serve azione forte del governo. Ci sono anche le immagini poi tra Stati Uniti e Iran, intesa più vicina, Xi Putin, alleanza anti-Trump. E ancora l'America accusa Raul Castro per 4 omicidi del 1996. Di spalla poi Salvini agita il centrodestra, non escludo il voto anticipato, questo è il titolo. Andiamo anche sulla stampa, apertura praticamente fotocopia, Ben-Gvir, crisi Italia-Israele, il ministro umilia e deride gli attivisti flottiglia. E le parole di Mattarella, il livello infimo, Meloni pretendo le scuse. E in alto poi Xi vede Putin e alza i toni con Trump, no alla legge della giungla, Iran più speranze dai negoziati, siamo alle fasi finali, questo è un altro virgolettato. Poi in riferimento ai fatti di Israele c'è il commento di Anna Foa, un governo canaglia isolato dal mondo, al centro della pagina poi una foto grande che appunto testimonia quanto avvenuto, la violenza razzista di un uomo feroce. Di taglio più basso poi Salvini apre al voto anticipato, il leader del Carroccio, caos economia, irritazione di Fratelli d'Italia, la premier frena l'alleato. C'è poi l'intervista a Vannacci, nessuno può più fermarci, dice il virgolettato. E ancora il caso Modena, la Lega e l'autogol del tremendismo, così scrive appunto la Repubblica. Il Fatto Quotidiano, al centro della pagina, la flottiglia mette in ginocchio Israele, polizia contro Bibi e IDF, i 430 attivisti rapiti e maltrattati dagli agenti e dal ministro, oggi a Roma il nostro Mantovani, il 5 Stelle, altri ostaggi italiani. Il Mantovani naturalmente naturalmente il giornalista del Fatto Quotidiano al seguito della flottiglia. E poi di taglio più alto invece le tariffe se le sono mangiate, Tomasi e 3 milioni alla moglie, autostrade, PM, gli azionisti, i fondi per gli investimenti. Andiamo sul giornale, alta tensione Italia-Israele, l'apertura, Meloni difende la flottiglia, loro la mettono a testa in giù, attivisti in ginocchio mentre Ben-Gvir li deride, ira del governo Meloni, ora scuse, sdegno di Mattarella, trattamento incivile, questo è il titolo del giornale. Una lettura diversa invece quella di Libero, che scrive scemo e più scemo il titolo principale, a caratteri cubitali, flottiglia finisce malissimo, l'ultra ortodosso Ben-Gvir si prende gioco dei propal in ginocchio e fa infuriare il mondo, tra i fermati l'onorevole Caro Tenuto del Movimento 5 Stelle che la spara enorme, noi come gli ostaggi del 7 ottobre, scrive appunto Libero. Sulla verità invece un'apertura diversa, un'altra risorsa di 15 anni voleva farci saltare in aria, tunisino è legato all'ISIS e progettava un attacco a Firenze, questa è l'apertura del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Dal 2023 in Italia era già stato classificato come potenziale jihadista nell'ottobre scorso e rinchiuso in comunità, a marzo però i giudici lo hanno rimesso in libertà e lui è tornato a interagire con profili di affiliati ai tagliagola. Andiamo sull'Unità, l'Unità che pubblica anche in apertura, Israele è stato canaglia, tortura gli attivisti e poi se ne vanta, questo il titolo, con tanto naturalmente fotonotizia, il caso Ben-Gvir apre la crisi tra Italia e Israele, Mattarella atti incivili, così appunto la reazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore, al centro della pagina tutto esaurito nel primo giorno di festival aperto ieri a Trento, il Festival dell'Economia. Il ministro Salvini, carburanti, ora il DL in manovra, aiuti dalle banche e poi ancora il manager Tronchetti Provera, Occidente unito nei negoziati con gli Stati Uniti. L'apertura principale invece riguarda un'altra notizia, arriva il BTP Italia sì, anti-inflazione, obbligazioni retail dal 15 al 19 giugno, l'emissione del titolo con durata di 5 anni, appunto la novità per i risparmiatori. C'è un'altra notizia al centro della pagina interessante, partite IVA, la proroga tasse a fine luglio e poi ritardi più cari. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Oggi ne dico, l'arrestate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 7 e 13 minuti.
9: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati e derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir provocano un'ondata di indignazione internazionale. Durissima la reazione dell'Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce infimo il comportamento del ministro israeliano parlando di trattamento incivile di persone fermate illegalmente. Giorgia Meloni e Antonio Tajani parlano invece di linea rossa superata, pretendono scuse ufficiali e convocano l'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Decisioni analoghe arrivano anche da Francia e Spagna, mentre protestano pure Unione Europea e Stati Uniti. Netanyahu prende le distanze dal suo ministro e dice: ha sbagliato. Gli attivisti che rientreranno presto in Italia denunciano abusi, molestie e ferite durante il fermo. Le opposizioni italiane chiedono ora sanzioni contro Israele e lo stop agli accordi bilaterali.
11: Gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, nota per le sue dure critiche a Israele. La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Dalion del District Columbia. Le sanzioni avevano provocato un blocco globale delle transazioni bancarie ed impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
9: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa. Donald Trump parla di una possibile lettera di intenti che aprirebbe 30 giorni di trattative sul nucleare e sullo stretto di Hormuz. Restano però altissime le tensioni tra il presidente americano Benjamin Netanyahu Netanyahu dopo una telefonata definita prolungata e drammatica dai media israeliani. Netanyahu farà quello che voglio, taglia corto Trump. Intanto il Pentagono annuncia il taglio delle brigate americane in Europa da 4 a 3, mentre si rafforza l'asse tra Xi Jinping e Vladimir Putin dopo il vertice di Pechino. Il leader cinese avverte Washington: no al ritorno alla legge della giungla. Sul fronte europeo, secondo il Financial Times, Bruxelles starebbe valutando Angela Merkel o Mario Draghi come possibili mediatori con il Cremlino per la crisi ucraina.
11: Xi Jinping potrebbe incontrare Kim Jong-un intanto già nelle prossime settimane, lo riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap, citando fonti governative di Seoul. La visita del presidente cinese a Pyongyang avrebbe l'obiettivo di rafforzare i rapporti economici tra Cina e Corea del Nord e favorire una mediazione nei delicati rapporti tra Washington e il regime nordcoreano. L'iniziativa arriva dopo i recenti colloqui tra Xi e Donald Trump sulla denuclearizzazione dopo il vertice tra il leader cinese e Vladimir Putin a Pechino.
9: Negli Stati Uniti cresce lo scontro interno al Partito Repubblicano sul piano da $1 miliardo per la sicurezza della Casa Bianca e della nuova ballroom fortemente voluta da Donald Trump. Secondo i media americani, diversi senatori repubblicani starebbero valutando di cancellare il finanziamento per mancanza di sostegno politico. La Casa Bianca avrebbe fatto pressione affinché il pacchetto fosse inserito nel disegno di legge da $70 miliardi destinato ai fondi per l'agenzia anti-immigrazione ICE e per la Border Patrol. Alcuni esponenti della Grand Old Party criticano però l'opacità dei costi e giudicano il progetto una cattiva idea.
11: Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 subitaliani morti nella grotta marina di arrivata alle Maldive. Gli esperti sommozzatori finlandesi hanno riportato in superficie Giorgia Somakal e Muriel Odenino dopo il recupero della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Nei prossimi giorni a Roma sarà effettuata l'autopsia sul corpo del dive operator Gianluca Benedetti. L'ipotesi investigativa principale resta quella del disorientamento durante l'immersione. Intanto il legale del tour operator sostiene che i 5 non avessero i permessi necessari per affrontare un ambiente estremo come la grotta marina.
9: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Aston Villa conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale disputata al Beşiktaş Park di Istanbul. Per il club inglese si tratta della terza coppa europea della sua storia dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA del 1982. Grande protagonista ancora una volta Unai Emery, che conquista la sua quinta Europa League da allenatore dopo i successi con Siviglia e Villarreal. In tribuna anche il principe William, tifoso dichiarato dei Williams, presente a festeggiare il trionfo della squadra inglese. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
12: Oggi, giovedì 21 maggio, San Vittorio, il sole sorge a Roma alle 5.41 e tramonta alle 20.27. A Milano sorge invece alle 5.46 e tramonta alle 20.51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1904 a Parigi viene fondata la FIFA, sigla dal francese della Fédération Internationale de Football Association. Nel 1927 Charles Lindbergh completa la prima trasvolata atlantica senza scalo, da New York a Parigi attraverso l'Atlantico, un volo ininterrotto verso la leggenda e il progresso. Con l'impresa del giovane pilota americano si entrerà nel vivo della stagione d'oro dell'aviazione, che da quell'episodio conoscerà uno sviluppo straordinario, sia nel trasporto civile che in quello militare. Nel 1932 Amelia Earhart diventa a sua volta la prima donna a completare la traversata dell'Oceano Atlantico con un volo senza scalo. Nel 1956, nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo Bikini, avviene la detonazione della prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile, testata dagli Stati Uniti. Nel 1972 la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da un geologo ungherese con problemi di disordine mentale. Compie oggi 47 anni l'attore Lino Guanciale. Nato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, durante l'adolescenza si dedica alla carriera sportiva con la nazionale Under 16 e Under 19 di rugby, per poi trasferirsi a Roma dove studia lettere e successivamente si diploma nel 2003 all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica della Capitale. Professionalmente muove i primi passi in teatro, dove fin da subito ha modo di lavorare con grandissimi nomi come Gigi Proietti e Michele Placido. Quest'ultimo lo sceglierà per il film Vallanzasca, Gli angeli del male, che darà inizio alla sua brillante carriera cinematografica e televisiva. Soprattutto in TV, Guanciale sarà protagonista di numerose serie di successo come Che Dio ci aiuti, La dama velata e Il commissario Ricciardi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
13: La rassegna stampa.
10: Giovedì 21 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Ancora una buona giornata a voi da Paolo Sergio. Allora iniziamo a dare uno sguardo ai principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia. Dall'edizione Milano del Corriere della Sera, in alto l'apertura principale è una notizia di politica. Giunta Sala, i Verdi attaccano, c'è l'intervista, perché la coalizione continua a inseguire Renzi e Calenda, che messi insieme hanno metà dei nostri voti. Il dubbio, il leader nazionale di AVS Angelo Bonelli: impediamo il suicidio del centro-sinistra. E poi l'attivista fermato dalla flottiglia, il gemellaggio con Tel Aviv è vergognoso, al centro della pagina. Poi la fotonotizia: Villa Necchi Campiglio accoglie i tesori di Piero Portaluppi, donazioni, il patrimonio del grande architetto al FAI. Di spalla poi concerti a San Siro, nuove regole e più controlli, il piano anti-caos. C'è un'altra notizia al centro della pagina: l'autista del bus sventa una violenza sessuale, Lampugnano arrestato in flagranza, un 26enne. Poi nell'Odigiano si ferma a soccorrere un cane a coltellata. Questo l'altro titolo. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo adesso a Brescia, edizione Brescia Oggi: mancano infermieri e medici, la regione apre agli stranieri reparti scoperti negli ospedali. C'è anche un'altra notizia: Meloni benedice l'asse Italia-India, oggi è a Brescia l'accordo e l'evento di Coldiretti. Di taglio più basso poi ultimi appelli al voto, scendono in campo i big, campagna elettorale agli sgoccioli. Al centro della pagina poi la notizia di calcio, di sport: il Brescia completa l'opera, basta lo 0-0 per la semifinale, Casarano out al Rigamonti, ora la Salernitana. Di taglio più basso poi ex Frecciarossa al via i lavori per il futuro, primi passi per il del nuovo City 4. Andiamo sull'eco di Bergamo, che tra le altre notizie nazionali punta invece sulla notizia di Confcommercio, calano i negozi, più servizi, il volto nuovo del terziario. E poi di taglio basso: soccorre un cane a coltellata in strada, anche qui la notizia che abbiamo visto prima sul Corriere Milano. Andiamo in Liguria, edizione in Piemonte naturalmente, edizione Torino e provincia della Stampa: monopattini fuori controllo, il titolo di apertura. In vigore la stretta del codice della strada, Porcedda, procedure ministeriale in ritardo, il contrassegno costa 35 euro, 2 su 3 senza casco, molti privi di targa, la polizia municipale cautela sulle sanzioni. Poi c'è retroscena, tour degli abusivi, l'ira dei negozianti. Al centro della pagina la fotonotizia: Guido Saracco, ex rettore del Politecnico, racconta i quartieri con video sui social, vi svelo un'altra Torino. È già insomma la foto dà il senso insomma di ciò che di cui si parla poi nell'articolo all'interno. Andiamo sul Secolo XIX, adesso sì che siamo in Liguria. La notizia in qualche modo riguarda il territorio. Maldive, recuperati tutti i corpi, accertamenti sulle attrezzature non erano idonee alle immersioni in grotta. E poi i familiari di Gualtieri, vogliamo chiarezza. Questo è il titolo principale. In alto invece, russo arrestato a Rapallo, no dei giudici all'estradizione, il manager costruì gli impianti di Sochi 2014 e poi ancora lavori fino a settembre sulla A7 autostrade, il ponte del 2 giugno sarà senza cantieri sulle riviere. Ci spostiamo in Veneto, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, lascio la Lega dopo 6 mesi di amarezze, deluso da tanti silenzi, ex capogruppo regionale Villanova, non vado altrove, dopo il voto non ho sentito più nessuno. E poi arresti e perquisizioni, blitz contro il clan Sacca, l'altro titolo che riguarda il territorio. Ci spostiamo adesso invece in Emilia-Romagna, il Corriere di Bologna, paura per i 3 bolognesi in Israele, sono ore d'ansia per le famiglie di Alessio Catanzaro, Francesco Gilli e Laria Mancosu, la missione, anche loro fermati, ammanettati e bendati, con la flottiglia anche una dottoressa che ora si trova in Turchia. Questo è il titolo di apertura, con tanto di immagini, di foto che ritratte dal fotogramma, in realtà dal video in cui si vede anche il ministro Begvir. E poi Ambro cercò di chiamare il 118, Jelenic urla in aula, il processo, l'omicidio del capotreno, questo il titolo di spalla. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Monte Catini, Prato, Firenze, pronto ad agire per il Daesh, arrestato terrorista quindicenne, la notizia arriva da Firenze, contattava altri estremisti, cercava istruzioni, armi per colpire. Poi ancora giostra dell'orso, biglietti più cari e nuovi giudici a Pistoia, dopo le polemiche cambiano 2 arbitri su 3 comunali, programmi dei candidati scritti con l'intelligenza artificiale, a Prato Biffoni, Belgiorno e Banchelli i più artificiali. Andiamo in là adesso, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, ecco i sensori spia per le strisce blu, si parte dal centro, la notizia di apertura, iniziati i lavori, serviranno a multare chi non paga, montate le telecamere antifurbetti in uscita dalla ZTL. Poi a Centocelle, rapina con la pistola, terrore in farmacia, di taglio più basso getta l'acido contro il marito e blitz in casa per arrestarla, Torpignattara, l'uomo in codice rosso ma non la denuncia. Ciò per chiudere anche uno sguardo al Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania, al centro della pagina un virgolettato, Coppa America, rilancio del Sud, al via le preregate in Sardegna, vertice Manfredi Todde, Cagliari e Napoli insieme, il Meridione riparte l'evento, oggi arriva il ministro Abodi che annuncia vogliamo convincere gli organizzatori per una seconda edizione. In alto poi un oleodotto dal porto fino a Marcenise, scontro politico sulla procedura della ZES, così le notizie sui principali quotidiani regionali. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
14: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Sono le 7 e 29 minuti.
0: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi al largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. avvocati. Gli avvocati di Adela, insieme ad un team di legali volontari, hanno lasciato il porto dopo aver fornito consulenza legale a centinaia di partecipanti della flottiglia, anche se a causa delle restrizioni non hanno potuto incontrare tutti i detenuti. Il team legale riferisce di violazioni sistematiche del giusto processo, oltre che di abusi fisici e psicologici diffusi da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti. Stati Uniti e Iran intanto verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera d'intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Conflitto russo-ucraino. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times, anche se Putin aveva fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Witkoff e il genero di Donald Trump Kushner potrebbero visitare la Russia nelle prossime settimane. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, esprimendo la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con Mosca, con la possibile partecipazione dei paesi europei. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Somacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Il calcio in chiusura, l'Aston Villa vince l'Europa League a Istanbul, gli inglesi battono 3-0 il Friburgo e conquistano il trofeo per la prima volta nella loro storia. Tra il 41esimo e il terzo minuto di recupero del primo tempo, Tielemans e Buendia regalano il doppio vantaggio alla formazione di Emery, sempre più specialista della competizione, per lui il quinto successo in carriera. Il tris di Rodgers al 58esimo chiude definitivamente la partita. Ed è tutto, a più tardi.
13: GR News.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7. E 34 minuti.
9: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto. Dalla redazione, le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati e derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir provocano un'ondata di indignazione internazionale. Durissima la reazione dell'Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce infimo il comportamento del ministro israeliano parlando di trattamento incivile di persone fermate illegalmente. Giorgia Meloni e Antonio Tajani parlano invece di linea rossa superata, pretendono scuse ufficiali e convocano l'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Decisioni analoghe arrivano anche da Francia e Spagna, mentre protestano pure Unione Europea e Stati Uniti. Netanyahu prende le distanze dal suo ministro e dice: dice: ha sbagliato. Gli attivisti che rientreranno presto in Italia denunciano abusi, molestie e ferite durante il fermo. Le opposizioni italiane chiedono ora sanzioni contro Israele e lo stop agli accordi bilaterali.
11: Gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, nota per le sue dure critiche a Israele. La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Dalion del District of Columbia. Le sanzioni avevano provocato il blocco globale delle transazioni bancarie ed impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
9: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa. Donald Trump parla di una possibile lettera di intenti che aprirebbe 30 giorni di trattative sul nucleare e sullo stretto di Hormuz. Restano però altissime le tensioni tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu dopo una telefonata definita prolungata e drammatica dai media israeliani. Netanyahu: farà quello che voglio, taglia corto Trump. Intanto il Pentagono annuncia il taglio delle brigate americane in Europa da 4 a 3, mentre si rafforza l'asse tra Xi Jinping e Vladimir Putin dopo il vertice di Pechino. Il leader cinese avverte Washington: no al ritorno alla legge della giungla. Sul fronte europeo, secondo il Financial Times, Bruxelles starebbe valutando Angela Merkel o Mario Draghi come possibili mediatori con il Cremlino per la crisi ucraina.
11: Xi Jinping potrebbe incontrare Kim Jong-un intanto già nelle prossime settimane, lo riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap citando fonti governative di Seoul. La visita del presidente cinese a Pyongyang avrebbe l'obiettivo di rafforzare i rapporti economici tra Cina e Corea del Nord e favorire una mediazione nei delicati rapporti tra Washington e il regime nordcoreano. L'iniziativa arriva dopo i recenti colloqui tra Xi e Donald Trump sulla denuclearizzazione dopo il vertice tra il leader cinese e Vladimir Putin a Pechino.
9: Negli Stati Uniti cresce lo scontro interno al Partito Repubblicano sul piano da $1 miliardo per la sicurezza della Casa Bianca e della nuova ballroom fortemente voluta da Donald Trump. Secondo i media americani, diversi senatori repubblicani starebbero valutando di cancellare il finanziamento per mancanza di sostegno politico. La Casa Bianca avrebbe fatto pressione affinché il pacchetto fosse inserito nel disegno di legge da $70 miliardi destinato ai fondi per l'agenzia anti-immigrazione ICE e per la Border Patrol. Alcuni esponenti della Grand Old Party criticano però l'opacità dei costi e giudicano il progetto una cattiva idea.
11: Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 subitaliani morti nella grotta marina di arrivata alle Maldive. Gli esperti sommozzatori finlandesi hanno riportato in superficie Giorgia Somakal e Muriel Odenino dopo il recupero della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Nei prossimi giorni a Roma sarà effettuata l'autopsia sul corpo del dive operator Gianluca Benedetti. L'ipotesi investigativa principale resta quella del disorientamento durante l'immersione. Intanto il legale del tour operator sostiene che i 5 non avessero i permessi necessari per affrontare un ambiente estremo come la grotta marina.
9: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Aston Villa conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale disputata al Beşiktaş Park di Istanbul. Per il club inglese si tratta della terza coppa europea della sua storia dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA del 1982. Grande protagonista ancora una volta Unai Emery, che conquista la sua quinta Europa League da allenatore dopo i successi con Siviglia e Villarreal. In tribuna anche il principe William, tifoso dichiarato dei Villians, presente a festeggiare il trionfo della squadra inglese. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
18: Viabilità. Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria con i primi incolonnamenti attorno in direzione dei principali centri urbani da nord a sud. A Milano code in tangenziale nord tra Monza e Nova nelle due direzioni, in ovest da Roa Settimo verso la 1, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna. Verso Milano poi code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo e sulla 1 dalla tangenziale esterna a Merignano. Code a tratti inoltre in A4 tra Dalmine e Trezzo e più avanti tra Milano Est e Monza verso Torino. Verso Roma da sud code a tratti sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, solite code poi per il traffico sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e in A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova verso il grande raccordo anulare. A seguire code sul raccordo in interna fino a San Giovanni. A nord di Napoli code per lavori sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra, c'è traffico poi in aumento in tangenziale con le prime code tra Capo di Chino e Capo di Monte verso Pozzuoli.
19: Meteo.
8: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
19: La rassegna stampa.
18: Giovedì 21 maggio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi l'apertura principale riguarda quanto avvenuto in Israele con l'umiliazione degli attivisti della flottiglia da parte del ministro Ben-Gvir, la reazione naturalmente internazionale, anche quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e poi si parla anche di altro, naturalmente la possibile nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra, e poi ancora i problemi interni al governo dopo le parole del ministro e vice premier Matteo Salvini. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera. Flottiglia, l'oltraggio ira dell'Italia, gli attivisti messi alla gogna in Israele da Ben-Gvir, condanna di Mattarella e Meloni, bendati, ammanettati e derisi dal ministro che posta il video. Il governo, pretendiamo le scuse, Netanyahu un errore. C'è anche l'editoriale di Goffredo Buccini, la dignità calpestata, poi le immagini in ginocchio, viso a terra, benvenuti i terroristi, il video shock e le frasi del ministro. C'è anche un riferimento al vertice ieri tra India e Italia, Meloni Modi, il super vertice da 20 miliardi, questo è il titolo, Roma incontro e intese. Poi di spalla Trump, 5.000 soldati via dall'Europa, il dialogo Stati Uniti-Iran, le guerre si rinnova l'asse Putin-Xi. Al centro della pagina poi la sentenza, 20 anni a chi lo accoltellò e lui lo abbraccia in aula, lo studente aggredito a Milano, una pena alta, mi dispiace, questo è il titolo, c'è tanto di fotonotizie. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura principale riguarda i fatti di Israele, la vergogna di Israele, il titolo a tutta pagina, Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati, l'ira dell'Italia, convocato l'ambasciatore e poi Mattarella, trattamento incivile di persone bloccate illegalmente, Meloni, inaccettabile, Schlein, serve azione forte del governo, ci sono anche le immagini, e poi tra Stati Uniti e Iran intesa più vicina, Xi Putin, alleanza anti-Trump, e ancora l'America accusa Raul Castro per 4 omicidi del 1996. Di spalla poi Salvini agita il centrodestra, non escludo il voto anticipato, questo è il titolo. Andiamo anche sulla stampa, apertura praticamente fotocopia, Ben-Gvir, crisi Italia-Israele, il ministro umilia e deride gli attivisti flottiglia. E le parole di Mattarella, il livello infimo, Meloni pretendo le scuse. E in alto poi Xi vede Putin e alza i toni con Trump, no alla legge della giungla, Iran più speranze dai negoziati, siamo alle fasi finali, questo è un altro virgolettato. E poi in riferimento ai fatti di Israele c'è il commento di Anna Foa, un governo canaglia isolato dal mondo, al centro della pagina poi una foto grande che appunto testimonia quanto avvenuto, la violenza razzista di un uomo feroce. Di taglio più basso poi Salvini apre al voto anticipato, il leader del Carroccio, caos economia, irritazione di Fratelli d'Italia, la premier frena l'alleato. C'è poi l'intervista a Vannacci, nessuno può più fermarci, dice il virgolettato, e ancora il caso Modena, la Lega e l'autogol del tremendismo, così scrive appunto la Repubblica. Il Fatto Quotidiano, al centro della pagina, la flottiglia mette in ginocchio Israele, polizia contro Bibi e IDF, i 430 attivisti rapiti e maltrattati dagli agenti e dal ministro, oggi a Roma il nostro Mantovani, il 5 Stelle, altri ostaggi italiani, il Mantovani naturalmente il giornalista del Fatto Quotidiano al seguito della flottiglia. E poi di taglio più alto invece le tariffe se le sono mangiate, Tomasi e 3 milioni alla moglie, autostrade e PM, gli azionisti fondi per gli investimenti. Andiamo sul giornale, alta tensione Italia-Israele, l'apertura, Meloni difende la flottiglia, loro la mettono a testa in giù, attivisti in ginocchio mentre Ben-Gvir lideride, ira del governo Meloni, ora scuse, sdegno di Mattarella, trattamento incivile, questo è il titolo del giornale. Una lettura diversa invece quella di Libero, che scrive scemo e più scemo, il titolo principale, a caratteri cubitali, flottiglia finisce malissimo, l'ultra ortodosso Ben-Gvir si prende gioco dei propal in ginocchio e fa infuriare il mondo, tra i fermati l'onorevole Caro Tenuto del Movimento 5 Stelle che la spara enorme, noi come gli ostaggi del 7 ottobre, scrive appunto Libero. Sulla Verità invece un'apertura diversa, un'altra risorsa di 15 anni voleva farci saltare in aria, tunisino è legato all'ISIS e progettava un attacco a Firenze, questa è l'apertura del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Dal 2023 in Italia era già stato classificato come potenziale jihadista nell'ottobre scorso e rinchiuso in comunità, a marzo però i giudici lo hanno rimesso in libertà e lui è tornato a interagire con con profili di affiliati ai tagliagola. Andiamo sull'Unità, l'Unità che pubblica anche in apertura, Israele è stato canaglia, tortura gli attivisti e poi se ne vanta, questo è il titolo, con tanto naturalmente di fotonotizia, il caso Ben-Gvir apre la crisi tra Italia e Israele, Mattarella atti incivili, così appunto la reazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore, al centro della pagina tutto esaurito nel primo giorno di festival aperto ieri a Trento, il Festival dell'Economia. Il ministro Salvini, carburanti, ora il DL in manovra, aiuti dalle banche e poi ancora il manager Tronchetti Provera, Occidente unito nei negoziati con gli Stati Uniti. L'apertura principale invece riguarda un'altra notizia, arriva il BTP Italia sì, anti-inflazione, obbligazioni retail dal 15 al 19 giugno, l'emissione del titolo con durata di 5 anni, appunto la novità per i risparmiatori. C'è un'altra notizia al centro della pagina interessante, partite IVA, proroga tasse a fine luglio e poi ritardi più cari. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
19: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 7 e 47 minuti.
19: News.
20: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni contro il governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Sentiamo Nicola De Muro.
21: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro la sicurezza Ben-Gvir, dell'ultradestra israeliana, li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. e i video con i maltrattamenti ai 430 attivisti della flottiglia creano tensioni anche nello stesso governo di Tel Aviv. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele.
20: A manifestare sdegno e invocare l'immediata liberazione di tutti gli attivisti della flottiglia, nonché sanzioni contro Tel Aviv, anche un gruppo di eurodeputati del centro-sinistra che ieri si sono raccolti davanti al Parlamento di Strasburgo. Alessandro Cisilin ha intervistato Cecilia Strada del PD.
3: Chiediamo la liberazione immediata di chi è ancora trattenuto e chiediamo che si protesti per quello che è successo, perché non è possibile accettare attacchi contro navi civili disarmate in acque internazionali. È già successo, l'ultima occasione in cui hanno bloccato la flottiglia era molto più vicino alle coste dell'Italia che non alle coste di Gaza. Sono atti di pirateria internazionale, quindi noi chiediamo per chi è attualmente detenuto, o forse sarebbe meglio dire rapito in acque internazionali, membro della flottiglia, che sia immediatamente liberato. Ma siamo lo stesso gruppo di parlamentari che chiedono giustizia, che chiedono che ci siano conseguenze per le azioni e per i crimini. Lo stiamo facendo da quasi 2 anni e non smetteremo di farlo. In questo momento il governo israeliano sta commettendo crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
4: Ci sono anche dibattiti da tempo sull'eventuale sospensione dell'accordo di associazione con Israele.
3: Stiamo continuando a tenere in piedi un accordo con un governo che non sta rispettando evidentemente i diritti umani, ma poi ricordiamoci che da questo accordo dipendono tutta una serie di cose, anche di vantaggi commerciali, ma sicuramente va sospeso l'accordo di associazione. E in gioco non è soltanto la popolazione palestinese, è la credibilità stessa dell'Europa.
20: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Il capo della Casa Bianca minimizza poi sulle divergenze con Israele. Netanyahu farà quello che dico io. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, ha annunciato il legale di Del Mastro, Andrea Milani. Il GUP di Milano, al termine del processo con rito abbreviato, ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
22: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa, dopo le 3 col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni, senza dimenticare che l'unica perla continentale in bacheca è la Coppa Campioni del 1982, anno di nascita tra l'altro del principe William. Grande tifoso Villa, ha volato fino a Istanbul per godersi dal vivo il trionfo dei suoi beniamini nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris

0: Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions PSG Arsenal.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria con i primi incolonnamenti attorno in direzione dei principali centri urbani da nord a sud. A Milano code in tangenziale nord tra Monza e Nova nelle due direzioni, in ovest da Roa Settimo verso la 1, in est da Colonio Est a via Padova verso Bologna. Verso Milano poi code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo e sulla 1 dalla tangenziale esterna a Merignano. Code a tratti inoltre in A4 tra Dalmine e Trezzo e più avanti tra Milano Est e Monza verso Torino. Verso Roma da sud code a tratti sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, solite code poi per il traffico sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e in A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova verso il grande raccordo anulare, a seguire code sul raccordo in interna fino a San Giovanni. A nord di Napoli code per lavori sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra, c'è traffico poi in aumento in tangenziale con le prime code tra Capo di Chino e Capo di Monte verso Pozzuoli.
2: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, giovedì 21 maggio, San Vittorio, il sole sorge a Roma alle 5.41 e tramonta alle 20.27. A Milano sorge invece alle 5.46 e tramonta alle 20.51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1904 a Parigi viene fondata la FIFA, sigla dal francese della Fédération Internationale de Football Association. Nel 1927 Charles Lindbergh completa la prima trasvolata atlantica senza scalo, da New York a Parigi attraverso l'Atlantico, un volo ininterrotto verso la leggenda e il progresso. Con l'impresa del giovane pilota americano si entrerà nel vivo della stagione d'oro dell'aviazione, che da quell'episodio conoscerà uno sviluppo straordinario, sia nel trasporto civile che in quello militare. Nel 1932 Amelia Earhart diventa a sua volta la prima donna a completare la traversata dell'Oceano Atlantico con un volo senza scalo. Nel 1956 nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo Bikini, avviene la detonazione della prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile, testata dagli Stati Uniti. Nel 1972 la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da un geologo ungherese con problemi di disordine mentale. Compie oggi 47 anni l'attore Lino Guanciale. Nato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, durante l'adolescenza si dedica alla carriera sportiva con la nazionale Under 16 e Under 19 di rugby, per poi trasferirsi a Roma dove studia lettere e, successivamente, si diploma nel 2003 all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica della Capitale. Professionalmente muove i primi passi in teatro, dove fin da subito ha modo di lavorare con grandissimi nomi come Gigi Proietti e Michele Placido. Quest'ultimo lo sceglierà per il film Vallanzasca, Gli angeli del male, che darà inizio alla sua brillante carriera cinematografica e televisiva. Soprattutto in TV, Guanciale sarà protagonista di numerose serie di successo come Che Dio ci aiuti, La dama velata e Il commissario Ricciardi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: La rassegna stampa.
3: Giovedì 21 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Ancora una buona giornata a voi da Paolo Sergio. Allora iniziamo a dare uno sguardo ai principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia. Dall'edizione Milano del Corriere della Sera, in alto l'apertura principale è una notizia di politica. Giunta Sala, i Verdi attaccano, c'è l'intervista, perché la coalizione continua a inseguire Renzi e Calenda, che messi insieme hanno metà dei nostri voti. Il dubbio, il leader nazionale di AVS Angelo Bonelli: impediamo il suicidio del centro-sinistra. E poi l'attivista fermato dalla flottiglia, il gemellaggio con Tel Aviv è vergognoso, al centro della pagina. Poi la fotonotizia: Villa Necchi Campiglio accoglie i tesori di Piero Portaluppi, donazioni il

0: patrimonio del grande architetto Al-Fai. Di spalla poi concerti a San Siro, nuove regole e più controlli, il piano anti-caos. C'è un'altra notizia al centro della pagina: l'autista del bus sventa una violenza sessuale, lampugnano arrestato in flagranza, un 26enne. Poi nel lodigiano si ferma a soccorrere un cane a coltellata. Questo l'altro titolo. Restiamo in Lombardia. Ci spostiamo adesso a Brescia, edizione Brescia Oggi. Mancano infermieri e medici, la regione apre agli stranieri reparti scoperti negli ospedali. C'è anche un'altra notizia: Meloni benedice l'asse Italia-India, oggi è a Brescia l'accordo e l'evento di Coldiretti. Di taglio più basso poi ultimi appelli al voto, scendono in campo i big, campagna elettorale agli sgoccioli. Al centro della pagina poi la notizia di calcio, di sport: il Brescia completa l'opera, basta lo 0-0 per la semifinale, Casarano out al Rigamonti, ora la Salernitana. Di taglio più basso poi ex Frecciarossa, al via i lavori per il futuro, primi passi per il del nuovo City 4. Andiamo sull'eco di Bergamo, che tra le altre notizie nazionali punta invece sulla notizia di Confcommercio, calano i negozi, più servizi, il volto nuovo del terziario. E poi di taglio basso, soccorre un cane a coltellata in strada, anche qui la notizia che abbiamo visto prima sul Corriere Milano. Andiamo in Liguria, edizione in Piemonte naturalmente, edizione Torino e provincia della Stampa: monopattini fuori controllo, il titolo di apertura. In vigore la stretta del codice della strada, Porcedda, procedure ministeriale in ritardo, il contrassegno costa 35 euro, 2 su 3 senza casco, molti privi di targa, la polizia municipale cautela sulle sanzioni. Poi c'è retroscena, tour degli abusivi, l'ira dei negozianti. Al centro della pagina la fotonotizia: Guido Saracco, ex rettore del Politecnico, racconta i quartieri con video sui social, vi svelo un'altra Torino. È già insomma la foto dà il senso insomma di ciò che di cui si parla poi nell'articolo all'interno. Andiamo sul Secolo XIX, adesso sì che siamo in Liguria. La notizia in qualche modo riguarda il territorio: Maldive, recuperati tutti i corpi, accertamenti sulle attrezzature, non erano idonee alle immersioni in grotta. E poi i familiari di Gualtieri: vogliamo chiarezza. Questo il titolo principale. In alto invece: russo arrestato a Rapallo, no dei giudici all'estradizione, il manager costruì gli impianti di Sochi 2014, e poi ancora lavori fino a settembre sulla A7 autostrade, il ponte del 2 giugno sarà senza cantieri sulle riviere. Ci spostiamo in Veneto, il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est: lascio la Lega dopo 6 mesi di amarezze, deluso da tanti silenzi, ex capogruppo regionale Villanova, non vado altrove, dopo il voto non ho sentito più nessuno. E poi arresti e perquisizioni, blitz contro il clan Sacca, l'altro titolo che riguarda il territorio. Ci spostiamo adesso invece in Emilia-Romagna, il Corriere di Bologna: paura per i 3 bolognesi in Israele, sono ore d'ansia per le famiglie di Alessio Catanzaro, Francesco Gilli e Laria Mancosu. La missione, anche loro fermati, ammanettati e bendati, con la flottiglia anche una dottoressa che ora si trova in Turchia. Questo è il titolo di apertura, con tanto di immagini, di foto che ritratte dal fotogramma, in realtà dal video in cui si vede anche il ministro Begvir. E poi Ambro: cercò di chiamare il 118, Jelenic urla in aula, il processo, l'omicidio del capotreno. Questo il titolo di spalla. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia: Monte Catini, Prato, Firenze, pronto ad agire per il Daesh, arrestato reato terrorista quindicenne. La notizia arriva da Firenze, contattava altri estremisti, cercava istruzioni e armi per colpire. Poi ancora giostra dell'orso, biglietti più cari e nuovi giudici a Pistoia. Dopo le polemiche cambiano due arbitri su tre comunali. Programmi dei candidati scritti con l'intelligenza artificiale a Prato: Biffoni, Belgiorno e Banchelli, i più artificiali. Andiamo in Lazio adesso, edizione Cronaca di Roma del Messaggero. Ecco i sensori spia per le strisce blu, si parte dal centro. La notizia di apertura: iniziati i lavori, serviranno a multare chi non paga, montate le telecamere antifurbetti in uscita dalla ZTL. Poi a Centocelle, rapina con la pistola, terrore in farmacia. Di taglio più basso getta l'acido contro il marito e blitz in casa per arrestarla. Torpignattara, l'uomo in codice rosso, ma non la denunciò. Per chiudere anche uno sguardo al Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania, al centro della pagina un virgolettato: Coppa America, rilancio del Sud, avvia le preregate in Sardegna, vertice Manfredi Todde, Cagliari e Napoli insieme, il Meridione riparte l'evento. Oggi arriva il ministro Abodi che annuncia: vogliamo convincere gli organizzatori per una seconda edizione. In alto poi un oleodotto dal porto fino a Marcenise, scontro politico sulla procedura della ZES. Così le notizie sui principali quotidiani regionali. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 8:06.
1: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni contro il governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Sentiamo Nicola De Muro.
9: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro la sicurezza Ben-Gvir, dell'ultradestra israeliana, li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. E i video con i maltrattamenti ai 430 attivisti della flottiglia creano tensioni anche nello stesso governo di Tel Aviv. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele.
8: A manifestare sdegno e invocare l'immediata liberazione di tutti gli attivisti della flottiglia, nonché sanzioni contro Tel Aviv, anche un gruppo di eurodeputati del centro-sinistra che ieri si sono raccolti davanti al Parlamento di Strasburgo. Alessandro Cisilin ha intervistato Cecilia Strada del PD.
5: Chiediamo la liberazione immediata di chi è ancora trattenuto e chiediamo che si protesti per quello che è successo, perché non è possibile accettare attacchi contro navi civili disarmate in acque internazionali. È già successo, l'ultima occasione in cui hanno bloccato la flottiglia era molto più vicino alle coste dell'Italia che non alle coste di Gaza. Sono atti di pirateria internazionale, quindi noi chiediamo per chi è attualmente detenuto, o forse sarebbe meglio dire rapito in acque internazionali, membro della flottiglia, che sia immediatamente liberato. Ma siamo lo stesso gruppo di parlamentari che chiedono giustizia, che chiedono che ci siano conseguenze per le azioni e per i crimini. Lo stiamo facendo da quasi 2 anni e non smetteremo di farlo. In questo momento il governo israeliano sta commettendo crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
10: Ci sono anche dibattiti da tempo sull'eventuale sospensione dell'accordo di associazione con Israele.
5: Stiamo continuando a tenere in piedi un accordo con un governo che non sta rispettando evidentemente i diritti umani, ma poi ricordiamoci che da questo accordo dipendono tutta una serie di cose, anche di vantaggi commerciali, ma sicuramente va sospeso l'accordo di associazione. E in gioco non è soltanto la popolazione palestinese, è la credibilità stessa dell'Europa.
8: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Il capo della Casa Bianca minimizza poi sulle divergenze con Israele. Netanyahu farà quello che dico io. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, ha annunciato il legale di Del Mastro, Andrea Milani. Il GUP di Milano, al termine del processo con rito abbreviato, ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
11: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa, dopo le 3 col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni, senza dimenticare che l'unica perla continentale in bacheca è la Coppa Campioni del 1982, anno di nascita tra l'altro del principe William. Grande tifoso Villans ha volato fino a Istanbul per godersi dal vivo il trionfo dei suoi beniamini nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia, per l'argentino il premio di migliore in campo, e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 alla Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il 7° posto e quest'anno ha chiuso 4ª in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora mercoledì prossimo appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions PSG Arsenal.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: Il nuovo ordine mondiale corre lungo la tratta Pechino-Mosca. Era già stato delineato pochi giorni prima dell'invasione russa in Ucraina, il 3 febbraio 2022, sugli spalti del Nido d'Uccello per la cerimonia inaugurale dei giochi invernali, quando Putin e Xi annunciavano il nuovo atlante geopolitico globale e l'interscambio commerciale tra i due paesi aveva raggiunto il volume record di 146,88 miliardi di dollari. Quattro anni dopo, i conflitti mondiali sono tutti in una situazione di stallo. Russia e Ucraina non hanno vinto la guerra. Stati Uniti e Iran non hanno ottenuto la pace. Israele continua a bombardare il Libano e molto altro ancora. Per Putin le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti. Secondo Xi, questo è avvenuto perché tra Cina e Russia permangono la fiducia politica e la cooperazione strategica. Il leader cinese ribadisce però che il mondo odierno non è pacifico, con l'unilateralismo e l'egemonia che rappresentano gravi minacce, portando l'ordine internazionale pericolosamente vicino ad un ritorno alla legge della giungla. Putin afferma invece che la Russia e la Cina svolgono un ruolo stabilizzatore sulla scena internazionale. Le turbolenze energetiche alimentano le speranze russe di compiere progressi sul gasdotto Forza della Siberia 2, che una volta completato porterà attraverso la Mongolia 50 miliardi di metri cubi di gas russo in Cina all'anno. A settembre 2025 era stato firmato un memorandum. Putin spera che la situazione nel Golfo renda Pechino più flessibile. Cina e Russia ritengono una minaccia alla stabilità strategica il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che comprende anche l'intercettazione di vettori nello spazio.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: La rassegna stampa.
0: Giovedì 21 maggio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi l'apertura principale riguarda quanto avvenuto in Israele con l'umiliazione degli attivisti della flottiglia da parte del ministro Ben-Gvir, la reazione naturalmente internazionale, anche quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e poi si parla anche di altro, naturalmente la possibile nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra, e poi ancora i problemi interni al governo dopo le parole del ministro e vice premier Matteo Salvini. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera. Flottiglia, l'oltraggio ira dell'Italia, gli attivisti messi alla gogna in Israele da Ben-Gvir, condanna di Mattarella e Meloni, bendati, ammanettati e derisi dal ministro che posta il video. Il governo, pretendiamo le scuse, Netanyahu un errore. C'è anche l'editoriale di Goffredo Buccini, la dignità calpestata, poi le immagini in ginocchio, viso a terra, benvenuti i terroristi, il video shock e le frasi del ministro. C'è anche un riferimento al vertice ieri tra India e Italia, Meloni Modi, il super vertice da 20 miliardi, questo è il titolo, Roma incontro e intese, poi di spalla tra 5.000 soldati via dall'Europa, il dialogo Stati Uniti-Iran, le guerre si rinnova l'asse Putin-Xi. Al centro della pagina poi la sentenza, 20 anni a chi lo accoltellò e lui lo abbraccia in aula, lo studente aggredito a Milano, una pena alta, mi dispiace, questo è il titolo, c'è tanto di fotonotizie. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura principale riguarda i fatti di Israele, la vergogna vergogna di Israele. Il titolo a tutta pagina: Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati. L'ira dell'Italia, convocato l'ambasciatore, e poi Mattarella: trattamento incivile di persone bloccate illegalmente. Meloni: inaccettabile Schlein, serve azione forte del governo. Ci sono anche le immagini. Poi tra Stati Uniti e Iran, intesa più vicina, Xi Putin, alleanza anti-Trump. E ancora, l'America accusa Raul Castro per 4 omicidi del 1996. Di spalla poi Salvini agita il centrodestra: non escludo il voto anticipato. Questo è il titolo. Andiamo anche sulla Stampa, apertura praticamente fotocopia: Ben-Gvir, crisi Italia-Israele, il ministro umilia e deride gli attivisti flottiglia. Nelle parole di Mattarella, il livello infimo. Meloni: pretendo le scuse. E in alto poi si vede Putin e alza i toni con Trump: no alla legge della giungla. Iran: più speranze dai negoziati, siamo alle fasi finali. Questo è un altro virgolettato. E poi, in riferimento ai fatti di Israele, c'è il commento di Anna Foa: un governo canaglia isolato dal mondo. Al centro della pagina poi una foto grande che appunto testimonia quanto avvenuto, la violenza razzista di un uomo feroce. Di taglio più basso poi Salvini apre al voto anticipato, il leader del carroccio: caos economia, irritazione di Fratelli d'Italia, la premier frena l'alleato. C'è poi l'intervista a Vannacci: nessuno può più fermarci, dice il virgolettato. E ancora il caso Modena: la Lega e l'autogol del tremendismo, così scrive appunto la Repubblica. Il Fatto Quotidiano, al centro della pagina: la flottiglia mette in ginocchio Israele, polizia contro Bibi e IDF, i 430 attivisti rapiti e maltrattati dagli agenti e dal ministro. Oggi a Roma il nostro Mantovani, il 5 Stelle: altri ostaggi italiani. Il Mantovani, naturalmente, il giornalista del Fatto Quotidiano, al seguito della flottiglia. E poi di taglio più alto invece le tariffe se le sono mangiate: Tomasi e 3 milioni alla moglie, autostrade e PM, gli azionisti, i fondi per gli investimenti. Andiamo sul Giornale: alta tensione Italia-Israele, l'apertura: Meloni difende la flottiglia, loro la mettono a testa in giù, attivisti in ginocchio mentre Ben-Gvir li deride, ira del governo. Governo Meloni, ora scuse, sdegno di Mattarella, trattamento incivile. Questo è il titolo del Giornale. Una lettura diversa invece quella di Libero, che scrive: scemo e più scemo, il titolo principale, a caratteri cubitali, flottiglia finisce malissimo, l'ultra ortodosso Ben-Gvir si prende gioco dei propal in ginocchio e fa infuriare il mondo. Tra i fermati l'onorevole Caro Tenuto del Movimento 5 Stelle, che la spara enorme: noi come gli ostaggi del 7 ottobre, scrive appunto Libero. Sulla Verità invece un'apertura diversa: un'altra risorsa di 15 anni voleva farci saltare in aria, tunisino è legato all'ISIS e progettava un attacco a Firenze. Questa è l'apertura del Quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Dal 2023 in Italia era già stato classificato come potenziale jihadista nell'ottobre scorso e rinchiuso in comunità. A marzo però i giudici lo hanno rimesso in libertà e lui è tornato a interagire con profili di affiliati ai tagliagola. Andiamo sull'Unità, l'Unità che pubblica anche in apertura: Israele, stato canaglia, tortura gli attivisti e poi se ne vanta. Questo è il titolo, con tanto naturalmente di fotonotizia. Il caso Ben-Gvir apre la crisi tra Italia e Israele, Mattarella atti incivili, così appunto la reazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore, al centro della pagina: tutto esaurito nel primo giorno di festival aperto ieri a Trento, il Festival dell'Economia. Il ministro Salvini, carburanti, ora il DL in manovra, aiuti dalle banche e poi ancora il manager Tronchetti Provera, Occidente unito nei negoziati con gli Stati Uniti. L'apertura principale invece riguarda un'altra notizia, arriva il BTP Italia sì, anti-inflazione, obbligazioni retail dal 15 al 19 giugno, l'emissione del titolo con durata di 5 anni, appunto la novità per i risparmiatori. C'è un'altra notizia al centro della pagina interessante, partite IVA, proroga, tasse a fine luglio e poi ritardi più cari. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 8:23.
1: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Sentiamo Nicola De Muro.
9: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben-Gvir li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele.
8: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
11: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa, dopo le tre col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. Nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia di una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il settimo posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora mercoledì prossimo appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions PSG Arsenal.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
13: L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
14: Oggi, giovedì 21 maggio, San Vittorio, il sole sorge a Roma alle 5:41 e tramonta alle 20:27. A Milano sorge invece alle 5.46 e tramonta alle 20.51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1904 a Parigi viene fondata la FIFA, sigla dal francese della Fédération Internationale de Football Association. Nel 1927 Charles Lindbergh completa la prima trasvolata atlantica senza scalo, da New York a Parigi attraverso l'Atlantico, un volo ininterrotto verso la leggenda e il progresso. Con l'impresa del giovane pilota americano si entrerà nel vivo della stagione d'oro dell'aviazione, che da quell'episodio conoscerà uno sviluppo straordinario, sia nel trasporto civile che in quello militare. Nel 1932 Amelia Earhart diventa a sua volta la prima donna a completare la traversata dell'Oceano Atlantico con un volo senza scalo. Nel 1956, nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo Bikini, avviene la detonazione della prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile, testata dagli Stati Uniti. Nel 1972 la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da un geologo ungherese con problemi di disordine mentale. Compie oggi 47 anni l'attore Lino Guanciale. Nato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, durante l'adolescenza si dedica alla carriera sportiva con la nazionale Under 16 e Under 19 di rugby, per poi trasferirsi a Roma dove studia lettere e successivamente si diploma nel 2003 all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica della Capitale. Professionalmente muove i primi passi in teatro, dove fin da subito ha modo di lavorare con grandissimi nomi come Gigi Proietti e Michele Placido. Quest'ultimo lo sceglierà per il film Vallanzasca, Gli angeli del male, che darà inizio alla sua brillante carriera cinematografica e televisiva. Soprattutto in TV, Guanciale sarà protagonista di numerose serie di successo come Che Dio ci aiuti, La dama velata e Il commissario Ricciardi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: Giovedì 21 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Ancora una buona giornata a voi da Paolo Sergio. Allora iniziamo a dare uno sguardo ai principali quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Dall'edizione Milano del Corriere della Sera, in alto l'apertura principale è una notizia di politica. Giunta, Sala, i Verdi attaccano, c'è l'intervista, perché la coalizione continua a inseguire Renzi e Calenda, che messi insieme hanno metà dei nostri voti. Il dubbio, il leader nazionale di AVS Angelo Bonelli: impediamo il suicidio del centro-sinistra. E poi l'attivista fermato dalla flottiglia, il gemellaggio con Tel Aviv è vergognoso, al centro della pagina. Poi la fotonotizia, Villa Necchi Campiglio accoglie i tesori di Piero Portaluppi, donazioni, il patrimonio del grande architetto al FAI. Di spalla poi concerti a San Siro, nuove regole e più controlli, il piano anti-caos. C'è un'altra notizia al centro della pagina: l'autista del bus sventa una violenza sessuale, Lampugnano arrestato in flagranza, un 26enne. Poi nell'Odigiano si ferma a soccorrere un cane a coltellata. Questo l'altro titolo. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo adesso a Brescia, edizione Brescia Oggi: mancano infermieri e medici, la regione apre agli stranieri reparti scoperti negli ospedali. C'è anche un'altra notizia: Meloni benedice l'asse Italia-India, oggi è a Brescia l'accordo e l'evento di Coldiretti. Di taglio più basso poi: ultimi appelli al voto, scendono in campo i big, campagna elettorale agli sgoccioli. Al centro della pagina poi la notizia di calcio, di sport: il Brescia completa l'opera, basta lo 0-0 per la semifinale, Casarano out al Rigamonti, ora la Salernitana. Di taglio più basso poi: ex Freccia Rossa al via i lavori per il futuro, primi passi per il del nuovo City 4. Andiamo sull'eco di Bergamo, che tra le altre notizie nazionali punta invece sulla notizia di Confcommercio: calano i negozi, più servizi, il volto nuovo del terziario. Poi di taglio basso: soccorre un cane accoltellato in strada, anche qui la notizia che abbiamo visto prima sul Corriere Milano. Andiamo in Liguria, edizione in Piemonte naturalmente, edizione Torino e provincia della Stampa, monopattini fuori controllo, il titolo di apertura. In vigore la stretta del codice della strada, Porcedda, procedure ministeriale in ritardo, il contrassegno costa 35 euro, 2 su 3 senza casco, motivi molti, privi di targa, la polizia municipale cautela sulle sanzioni. Poi c'è retroscena, tour degli abusivi, l'ira dei negozianti al centro della pagina, la fotonotizia, Guido Saracco, ex rettore del Politecnico, racconta i quartieri con video sui social, vi svelo un'altra Torino, è già insomma la foto dà il senso insomma di ciò che di cui si parla poi nell'articolo all'interno. Andiamo sul secolo XIX, adesso sì che siamo in Liguria. La notizia in qualche modo riguarda il territorio. Maldive, recuperati tutti i corpi, accertamenti sulle attrezzature, non erano idonee alle immersioni in grotta. E poi i familiari di Gualtieri, vogliamo chiarezza, questo è il titolo principale. In alto invece, russo arrestato a Rapallo, no dei giudici all'estradizione, il manager costruì gli impianti di Sochi 2014 e poi ancora lavori fino a settembre sulla A7 autostrade, il ponte del 2 giugno sarà senza cantieri sulle riviere. Ci spostiamo in Veneto, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, lascio la Lega dopo 6 mesi di amarezze, deluso da tanti silenzi, ex capogruppo regionale Villanova, non vado altrove, dopo il voto non ho sentito più nessuno. E poi arresti e perquisizioni, blitz contro il clan Sacca, l'altro titolo che riguarda il territorio. Ci spostiamo adesso invece in Emilia Romagna, il Corriere di Bologna, paura per i 3 bolognesi in Israele, sono ore d'ansia per le famiglie di Alessio Catanzaro, Francesco Gilli e Laria Mancosu, la missione, anche loro fermati, ammanettati e bendati, con la flottiglia anche una dottoressa che ora si trova in Turchia. Questo è il titolo di apertura, con tanto di immagini, di foto che ritratte dal fotogramma, in realtà dal video in cui si vede anche il ministro Begvir. E poi Ambro cercò di chiamare il 118, Jelenic urla in aula, il processo, l'omicidio del capotreno, questo il titolo di spalla. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Monte Catini Prato Firenze, pronto ad agire per il Daesh, arrestato terrorista 15enne, la notizia arriva da Firenze, contattava altri estremisti, cercava istruzioni, armi per colpire. Poi ancora giostra dell'orso, biglietti più cari e nuovi giudici a Pistoia, dopo le polemiche cambiano 2 arbitri su 3 comunali, programmi dei candidati scritti con l'intelligenza artificiale, a Prato Biffoni, Belgiorno e Banchelli i più artificiali. Andiamo in là adesso, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, ecco i sensori spia per le strisce blu, si parte dal centro, la notizia di apertura, iniziati i lavori, serviranno a multare chi non paga, montate le telecamere antifurbetti in uscita dalla ZTL. Poi a Centocelle, rapina con la pistola, terrore in farmacia, di taglio più basso getta l'acido contro il marito e blitz in casa per arrestarla, Torpignattara, l'uomo in codice rosso ma non la denuncia. Ciò per chiudere anche uno sguardo al Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania, al centro della pagina un virgolettato, Coppa America, rilancio del Sud, avvia le prelegate in Sardegna, vertice Manfredi Todde, Cagliari e Napoli insieme, il Meridione riparte l'evento, oggi arriva il ministro Abodi che annuncia vogliamo convincere gli organizzatori per una seconda edizione. In alto poi un oleodotto dal porto fino a Marcianise, scontro politico sulla procedura della ZES, così le notizie sui principali quotidiani regionali. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
15: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: Sono le 8 e 37 minuti.
16: News.
17: Buongiorno dalla redazione.
18: Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti. Gli avvocati di Adela, insieme ad un team di legali volontari, hanno fornito consulenza legale a centinaia di partecipanti della flotilla e riferiscono di violazioni sistematiche del giusto processo, oltre che di abusi fisici e psicologici diffusi da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti.
17: Medio Oriente, il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran, assistiti dal lavoro dei mediatori. Non concluderemo un accordo che consenta agli iraniani di dotarsi di un'arma nucleare, le sue parole su X.
18: Nuovo attacco notturno sull'Ucraina, due forti esplosioni sono state avvertite nella periferia di Kharkiv. I dati del Ministero della Trasformazione Digitale confermano l'attivazione immediata delle sirene d'allarme aereo in tutta la regione. La seconda città del paese, situata a ridosso del confine russo, continua così ad essere il bersaglio quotidiano di raid balistici e droni che lasciano la popolazione civile in costante stato d'assedio.
17: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva

0: mobilità.
1: In Liguria code per lavori in A10 tra Orco Figlino e Finale Ligure verso Ventimiglia, code a tratti per il traffico inoltre tra Pai Pegli e tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova. A Torino prime code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 in sud da Sito a Corso Francia, code inoltre a Moncalieri in uscita su Corso Trieste a causa del traffico sulla viabilità urbana per lavori. A nord di Milano per un incidente in A4 ci sono circa 8 km di code tra Pero e Cinisello verso Trieste, tra Milano Est e Cormano verso Torino, code anche in tangenziale nord da Nova a Sesto nelle due direzioni. A Bergamo code in circonvallazione tra Terno d'Isola e Bonate Sopra e più avanti tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. In A21 per lavori code tra il bivio per Fiorenzuola d'Arda e lo svincolo di Cremona verso Brescia. In A13 per un incidente code tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. In Toscana code in A11 da Sesto Fiorentino a Peretola verso Firenze. Verso Roma da sud code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle e sulla Pontina tratti da Ardea a Castelromano. Code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. A seguire code in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code sulla Semidiano per lavori tra Giuliano Centro e Arzano verso Acerra e in tangenziale tra Capodichino e Arenella verso Pozzuoli e tra Fuorigrotta e Capodimonte verso l'aeroporto.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: Il nuovo ordine mondiale corre lungo la tratta Pechino-Mosca. Era già stato delineato pochi giorni prima dell'invasione russa in Ucraina, il 3 febbraio 2022, sugli spalti del Nido d'Uccello per la cerimonia inaugurale dei giochi invernali, quando Putin e Xi annunciavano il nuovo atlante geopolitico globale e l'interscambio commerciale tra i due paesi aveva raggiunto il volume record di 146,88 miliardi di dollari. 4 anni dopo, i conflitti mondiali sono tutti in una situazione di stallo. Russia e Ucraina non hanno vinto la guerra, Stati Uniti e Iran non hanno ottenuto la pace, Israele continua a bombardare il Libano e molto altro ancora. Per Putin le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti. Secondo Xi, questo è avvenuto perché tra Cina e Russia permangono la fiducia politica, la cooperazione strategica. Il leader cinese ribadisce però che il mondo odierno non è pacifico, con l'unilateralismo e l'egemonia che rappresentano gravi minacce, portando l'ordine internazionale pericolosamente vicino ad un ritorno alla legge della giungla. Putin afferma invece che la Russia e la Cina svolgono un ruolo stabilizzatore sulla scena internazionale. Le turbulenze energetiche alimentano le speranze russe di compiere progressi sul gasdotto Forza della Siberia 2, che una volta completato porterà attraverso la Mongolia 50 miliardi di metri cubi di gas russo in Cina all'anno. A settembre 2025 era stato firmato un memorandum. Putin spera che la situazione nel Golfo renda Pechino più flessibile. Cina e Russia ritengono una minaccia alla stabilità strategica il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che comprende anche l'intercettazione di vettori nello spazio.
0: Meteo. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. La rassegna stampa.
1: Giovedì 21 maggio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi l'apertura principale riguarda quanto avvenuto in Israele con l'umiliazione degli attivisti della flottiglia da parte del ministro Ben-Gvir, la reazione naturalmente internazionale, anche quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e poi si parla anche di altro, naturalmente la possibile intesa, nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra, e

0: poi ancora i problemi interni al governo dopo le parole del ministro e vice premier Matteo Salvini. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera. Flottiglia, l'oltraggio ira dell'Italia, gli attivisti messi alla gogna in Israele da Ben-Gvir, condanna di Mattarella e Meloni, bendati, ammanettati e derisi dal ministro che posta il video. Il governo, pretendiamo le scuse, Netanyahu un errore. C'è anche l'editoriale di Goffredo Buccini, la dignità calpestata, poi l'immagine in ginocchio, viso a terra, benvenuti i terroristi, il video shock e le frasi del ministro. C'è anche un riferimento al vertice ieri tra India e Italia, Meloni Modi, il super vertice da 20 miliardi, questo è il titolo, Roma incontro e intese. Poi di spalla Trump, 5.000 soldati via dall'Europa, il dialogo Stati Uniti-Iran, le guerre si rinnova l'asse Putin-Xi. Al centro della pagina poi la sentenza, 20 anni a chi lo accoltellò e lui lo abbraccia in aula, lo studente aggredito a Milano, una pena alta, mi dispiace, questo è il titolo, c'è tanto di fotonotizie. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura principale riguarda i fatti di Israele, la vergogna di Israele, il titolo a tutta pagina, Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati, l'ira dell'Italia, convocato l'ambasciatore e poi Mattarella, trattamento incivile di persone bloccate illegalmente, Meloni, inaccettabile, Schlein, serve azione forte del governo, ci sono anche le immagini, poi tra Stati Uniti e Iran intesa più vicina, Xi Putin, alleanza anti-Trump e ancora l'America accusa Raul Castro per 4 omicidi del 1996. Di spalla poi Salvini agita il centrodestra, non escludo il voto anticipato, questo è il titolo. Andiamo anche sulla Stampa, apertura praticamente fotocopia, Ben-Gvir, crisi Italia-Israele, il ministro umilia e deride gli attivisti flottiglia. E le parole di Mattarella, il livello infimo, Meloni pretendo le scuse. E in alto poi Xi vede Putin e alza i toni con Trump, no alla legge della giungla, Iran più speranze dai negoziati, siamo alle fasi finali, questo è un altro virgolettato. E poi in riferimento ai fatti di Israele c'è il commento di Anna Foa, un governo canaglia isolato dal mondo, al centro della pagina poi una foto grande che appunto testimonia quanto avvenuto, la violenza razzista di un uomo feroce. Di taglio più basso poi Salvini apre al voto anticipato, il leader del Carroccio, caos economia, irritazione di Fratelli d'Italia, la premier frena l'alleato. C'è poi l'intervista a Vannacci, nessuno può più fermarci, dice il virgolettato, e ancora il caso Modena, la Lega e l'autogol del tremendismo, così scrive appunto la Repubblica. Il Fatto Quotidiano, al centro della pagina, la flottiglia mette in ginocchio Israele, polizia contro Bibi e IDF, i 430 attivisti rapiti e maltrattati dagli agenti e dal ministro, oggi a Roma il nostro Mantovani, il 5 Stelle, altri ostaggi italiani, il Mantovani naturalmente il giornalista del Fatto Quotidiano al seguito della flottiglia. E poi di taglio più alto invece le tariffe se le sono mangiate, Tomasi e 3 milioni alla moglie, autostrade, PM, gli azionisti, i fondi per gli investimenti. Andiamo sul Giornale, alta tensione Italia-Israele, l'apertura, Meloni difende la flottiglia, loro la mettono a testa in giù, attivisti in ginocchio mentre Ben-Gvir li deride, ira del governo Meloni, ora scuse, sdegno di Mattarella, trattamento incivile, questo è il titolo del Giornale. Una lettura diversa invece quella di Libero, che scrive scemo e più scemo, il titolo principale, a caratteri cubitali, flottiglia finisce malissimo, l'ultra ortodosso Ben-Gvir si prende gioco dei propal in ginocchio e fa infuriare il mondo, tra i fermati l'onorevole Caro Tenuto del Movimento 5 Stelle che la spara enorme, noi come come gli ostaggi del 7 ottobre, scrive appunto Libero. Sulla Verità invece un'apertura diversa, un'altra risorsa di 15 anni voleva farci saltare in aria, tunisino è legato all'ISIS e progettava un attacco a Firenze. Questa è l'apertura del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Dal 2023 in Italia era già stato classificato come potenziale jihadista, nell'ottobre scorso è rinchiuso in comunità, a marzo però i giudici lo hanno rimesso in libertà e lui è tornato a interagire con profili di affiliati ai tagliagola. Andiamo sull'Unità, l'Unità che pubblica anche in apertura: Israele è stato canaglia, tortura gli attivisti e poi se ne vanta, questo il titolo, con tanto naturalmente di fotonotizia. Il caso Ben-Gvir apre la crisi tra Italia e Israele, Mattarella atti incivili, così appunto la reazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore, al centro della pagina tutto esaurito nel primo giorno di festival aperto ieri a Trento, il Festival dell'Economia. Il ministro Salvini, carburanti, ora il DL in manovra, aiuti dalle banche, e poi ancora il manager Tronchetti Provera, Occidente unito nei negoziati con gli Stati Uniti. L'apertura principale invece riguarda un'altra notizia: arriva il BTP Italia sì, anti-inflazione, obbligazioni retail dal 15 al 19 giugno, l'emissione del titolo con durata di 5 anni, appunto la novità per i risparmiatori. C'è un'altra notizia al centro della pagina interessante: partite IVA, proroga tasse a fine luglio e poi ritardi più cari. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Oggi ne dico la restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 8 e 59 minuti.
6: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la forte scossa di terremoto che questa mattina poco prima delle 6 ha svegliato l'intera area Flegrea in provincia di Napoli, 4.4 a magnitudo con epicentro a largo di Bacoli. Non si registrano ferite neanche danni significativi, danneggiato l'arco del Belvedere di Bacoli dove oggi le scuole rimarranno chiuse. E scontro diplomatico tra Italia e Israele sugli abusi perpetrati dallo Stato ebraico sugli attivisti, compresi quelli italiani, dopo il video del ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia. Per quanto ci riguarda è stata superata la linea rossa, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine del bilaterale con il vice premier della Repubblica Ceca Montecitorio nel porto di Ashdod. Gli attivisti sono stati legati, spinti a terra, messi a quattro zampe, trascinati sul pavimento. Tajani ha convocato l'ambasciatore israeliano a Roma. Adesso vedremo quali iniziative adottare, ha aggiunto, per dare una risposta. Quello che è accaduto è inaccettabile, ci sono diverse opzioni, studieremo quella più proporzionata ed efficace, aggiunto Tajani. Si è conclusa ieri alle Maldive la missione di recupero dei nostri connazionali morti in una grotta sottomarina. Il servizio della redazione.
8: Gli esperti sommozzatori finlandesi hanno riportato in superficie Giorgia Somakal e Muriel Odenino dopo il recupero della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Nei prossimi giorni a Roma sarà effettuata l'autopsia sul corpo del dive operator Gianluca Benedetti. L'ipotesi investigativa principale resta quella del disorientamento durante l'immersione. Intanto il legale del tour operator sostiene che i cinque non avessero i permessi necessari per affrontare un ambiente estremo come la grotta marina.
0: Una violenta esplosione ha scatenato il panico a New York. Nei pressi di Wall Street, un veicolo della Metropolitan Transportation Authority ha preso fuoco attorno alle 18 locali vicino al celebre Charging Bull, la statua del toro di Wall Street, provocando un forte boato. Le fiamme sono state domate dopo ore di lavoro dai vigili del fuoco, mentre le autorità sono al lavoro per capire le cause dell'esplosione. La terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. I giudici hanno inoltre disposto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno. La decisione è arrivata al termine di oltre 2 ore di camera di consiglio. Il calcio giocato adesso, Europa League, finale senza storia. L'Aston Villa travolge il Friburgo. Emery, quinto trionfo, il servizio.
9: L'Aston Villa conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale disputata al Beşiktaş Park di Istanbul. Per il club inglese si tratta della terza Coppa Europea della sua storia dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA del 1982. Grande protagonista ancora una volta Unai Emery, che conquista la sua quinta Europa League da allenatore dopo i successi con Siviglia e Villarreal. In tribuna anche il principe William, tifoso dichiarato dei Villians, presente a festeggiare il trionfo della squadra inglese.
0: Intanto è stato respinto il ricorso del Southampton contro l'esclusione dalla finale dei playoff per l'accesso alla Premier League. Il club è accusato di spionaggio. A questo punto sarà il Middlesbrough a disputare la finale con l'Hull City in programma sabato, che mette in palio un posto la promozione. Ieri la commissione disciplinare indipendente dell'EFL ha espulso il Southampton dai playoff e reintegrato il Middlesbrough, che aveva perso complessivamente 2-1 contro i Saints in semifinale. La decisione definitiva e non esiste ulteriore possibilità di ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport. Il Southampton ha definito la pronuncia un risultato estremamente deludente. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: Il nuovo ordine mondiale corre lungo la tratta Pechino-Mosca. Era già stato delineato pochi giorni prima dell'invasione russa in Ucraina, il 3 febbraio 2022, sugli spalti del Nido d'Uccello per la cerimonia inaugurale dei Giochi Invernali, quando Putin e Xi annunciavano il nuovo atlante geopolitico globale e l'interscambio commerciale tra i due paesi aveva raggiunto il volume record di 146,88 miliardi di dollari. 4 anni dopo, i conflitti mondiali sono tutti in una situazione di stallo. Russia e Ucraina non hanno vinto la guerra, Stati Uniti e Iran non hanno ottenuto la pace, Israele continua a bombardare il Libano e molto altro ancora. Per Putin le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti. Secondo Xi, questo è avvenuto perché tra Cina e Russia permangono la fiducia politica, la cooperazione strategica. Il leader cinese ribadisce però che il mondo odierno non è pacifico, con l'unilateralismo e l'egemonia che rappresentano gravi minacce, portando l'ordine internazionale pericolosamente vicino ad un ritorno alla legge della giungla. Putin afferma invece che la Russia e la Cina svolgono un ruolo stabilizzatore sulla scena internazionale. Le turbulenze energetiche alimentano le speranze russe di compiere progressi sul gasdotto Forza della Siberia 2, che una volta completato porterà attraverso la Mongolia 50 miliardi di metri cubi di gas russo in Cina all'anno. A settembre 2025 era stato firmato un memorandum. Putin spera che la situazione nel Golfo renda Pechino più flessibile. Cina e Russia ritengono una minaccia alla stabilità strategica il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che comprende anche l'intercettazione di vettori nello spazio.
11: Meteo.
12: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: La rassegna stampa.
0: Giovedì 21 maggio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi l'apertura principale riguarda quanto avvenuto in Israele con l'umiliazione degli attivisti della flottiglia da parte del ministro Ben-Gvir, la reazione naturalmente internazionale, anche quella del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e poi si parla anche di altro, naturalmente la possibile nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra, e poi ancora i problemi interni al governo dopo le parole del ministro e vice premier Matteo Salvini. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera. Flottiglia, l'oltraggio ira dell'Italia, gli attivisti messi alla gogna in Israele da Ben-Gvir, condanna di Mattarella e Meloni, bendati, ammanettati e derisi dal ministro che posta il video. Il governo pretendiamo le scuse, Netanyahu un errore. C'è anche l'editoriale di Goffredo Buccini, la dignità calpestata, poi le immagini in ginocchio, viso a terra, benvenuti i terroristi, il video shock e le frasi del ministro. C'è anche un riferimento al vertice ieri tra India e Italia, Meloni Modi, il super vertice da 20 miliardi, questo è il titolo, Roma incontro e intese. Poi di spalla Trump, 5.000 soldati via dall'Europa, il dialogo Stati Uniti-Iran, le guerre si rinnova l'asse Putin-Xi. Al centro della pagina poi la sentenza, 20 anni a chi lo accoltellò e lui lo abbraccia in aula, lo studente aggredito a Milano, una pena alta, mi dispiace, questo è il titolo, c'è tanto di fotonotizie. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura principale riguarda i fatti di Israele, la vergogna di Israele, il titolo a tutta pagina, Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati, l'ira dell'Italia, ha convocato l'ambasciatore e poi Mattarella, trattamento incivile di persone bloccate illegalmente, Meloni, inaccettabile, Schlein, serve azione forte del governo, ci sono anche le immagini, poi tra Stati Uniti e Iran intesa più vicina, Xi Putin, alleanza anti-Trump, e ancora l'America accusa Raul Castro per 4 omicidi del 1996. Di spalla poi Salvini agita il centrodestra, non escludo il voto anticipato, questo è il titolo. Andiamo anche sulla stampa, apertura praticamente fotocopia, Ben-Gvir, crisi Italia-Israele, il ministro umilia e deride gli attivisti flottiglia. E le parole di Mattarella, il livello infimo, Meloni pretendo le scuse. E in alto poi Xi vede Putin e alza i toni con Trump, no alla legge della giungla, Iran più speranze dai negoziati, siamo alle fasi finali, questo è un altro virgolettato. E poi in riferimento ai fatti di Israele c'è il commento di Anna Foa, un governo canaglia isolato dal mondo, al centro della pagina poi una foto grande che appunto testimonia quanto avvenuto, la violenza razzista di un uomo feroce. Di taglio più basso poi Salvini apre al voto anticipato, il leader del carroccio, caos economia, irritazione di Fratelli d'Italia, la premier frena l'alleato. C'è poi l'intervista a Vannacci, nessuno può più fermarci, dice il virgolettato, e ancora il caso Modena, la Lega e l'autogol del tremendismo, così scrive appunto la Repubblica. Il Fatto Quotidiano, al centro della pagina, la flottiglia mette in ginocchio Israele, polizia contro Bibi e IDF, i 430 attivisti rapiti e maltrattati dagli agenti e dal ministro, oggi a Roma il nostro Mantovani, il 5 Stelle, altri ostaggi italiani, il Mantovani naturalmente il giornalista del Fatto Quotidiano al seguito della flottiglia. E poi di taglio più alto invece le tariffe se le sono mangiate, Tomasi e 3 milioni alla moglie, autostrade, PM, gli azionisti, i fondi per gli investimenti. Andiamo sul giornale, alta tensione Italia-Israele, l'apertura, Meloni difende la flottiglia, loro la mettono a testa in giù, attivisti in ginocchio mentre Ben-Gvir lideride, ira del governo Meloni, ora scuse, sdegno di Mattarella, trattamento incivile, questo è il titolo del giornale. Una lettura diversa invece quella di Libero, che scrive scemo e più scemo, il titolo principale, a caratteri cubitali, flottiglia finisce malissimo, l'ultra ortodosso Ben-Gvir si prende gioco dei propal in ginocchio e fa infuriare il mondo, tra i fermati l'onorevole Caro Tenuto del Movimento 5 Stelle che la spara enorme, noi come gli ostaggi del 7 ottobre, scrive appunto Libero. Sulla verità invece un'apertura diversa, un'altra risorsa di 15 anni voleva farci saltare in aria, tunisino è legato all'ISIS e progettava un attacco a Firenze, questa è l'apertura del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Dal 2023 in Italia era già stato classificato come potenziale jihadista nell'ottobre scorso e rinchiuso in comunità, a marzo però i giudici lo hanno rimesso in libertà e lui è tornato a interagire con profili di affiliati ai tagliagola. Andiamo sull'Unità, l'Unità che pubblica anche in apertura, Israele è stato canaglia, tortura gli attivisti e poi se ne vanta, questo è il titolo, con tanto naturalmente di fotonotizia, il caso Ben-Gvir apre la crisi tra Italia e Israele, Mattarella atti incivili, così appunto la reazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina del Sole 24 Ore, al centro della pagina tutto esaurito nel primo giorno di festival aperto ieri a Trento, il Festival dell'Economia. Il ministro Salvini, carburanti, ora il DL in manovra, aiuti dalle banche, poi ancora il manager Tronchetti Provera, Occidente unito nei negoziati con gli Stati Uniti. L'apertura principale invece riguarda un'altra notizia, arriva il BTP Italia sì, anti-inflazione, obbligazioni retail dal 15 al 19 giugno, l'emissione del titolo con durata di 5 anni, appunto la novità per i risparmiatori. C'è un'altra notizia al centro della pagina interessante, partite IVA, proroga tasse a fine luglio e poi ritardi più cari. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Oggi ne dico l'arrestate su GR News quando la radio fa notizia.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 9 e 13 minuti.
6: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier Netanyahu. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Timori per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. Tragedia la notte scorsa scorsa a Milano un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi ma si è costituito poco dopo. Calcio, il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera, i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Meteo.
12: L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, giovedì 21 maggio, San Vittorio, il sole sorge a Roma alle 5.41 e tramonta alle 20.27. A Milano sorge invece alle 5.46 e tramonta alle 20.51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1904 a Parigi viene fondata la FIFA, sigla dal francese della Fédération Internationale de Football Association. Nel 1927 Charles Lindbergh completa la prima trasvolata atlantica senza scalo, da New York a Parigi attraverso l'Atlantico, un volo ininterrotto verso la leggenda e il progresso. Con l'impresa del giovane pilota americano si entrerà nel vivo della stagione d'oro dell'aviazione, che da quell'episodio conoscerà uno sviluppo straordinario, sia nel trasporto civile che in quello militare. Nel 1932 Amelia Earhart diventa a sua volta la prima donna a completare la traversata dell'Oceano Atlantico con un volo senza scalo. Nel 1956, nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo Bikini, avviene la detonazione della prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile, testata dagli Stati Uniti. Nel 1972, la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da un geologo ungherese con problemi di disordine mentale. Compie oggi 47 anni l'attore Lino Guanciale. Nato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, durante l'adolescenza si dedica alla carriera sportiva con la nazionale Under 16 e Under 19 di rugby, per poi trasferirsi a Roma dove studia lettere e, successivamente, si diploma nel 2003 all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica della Capitale. Professionalmente muove i primi passi in teatro, dove fin da subito ha modo di lavorare con grandissimi nomi come Gigi Proietti e Michele Placido. Quest'ultimo lo sceglierà per il film Vallanzasca, Gli angeli del male, che darà inizio alla sua brillante carriera cinematografica e televisiva. Soprattutto in TV, Guanciale sarà protagonista di numerose serie di successo come Che Dio ci aiuti, La dama velata e Il commissario Ricciardi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
6: La rassegna stampa.
0: Giovedì 21 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Ancora una buona giornata a voi da Paolo Sergio. Allora iniziamo a dare uno sguardo ai principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia. Dall'edizione Milano del Corriere della Sera, in alto l'apertura principale è una notizia di politica. Giunta, Sala, i Verdi attaccano, c'è l'intervista, perché la coalizione continua a inseguire Renzi e Calenda, che messi insieme hanno metà dei nostri voti. Il dubbio, il leader nazionale di AVS Angelo Bonelli: impediamo il suicidio del centro-sinistra. E poi l'attivista fermato dalla flottiglia, il gemellaggio con Tel La Viv è vergognoso. Al centro della pagina poi la fotonotizia: Villa Necchi Campiglio accoglie i tesori di Piero Portaluppi, donazioni, il patrimonio del grande architetto al FAI. Di spalla poi concerti a San Siro, nuove regole e più controlli, il piano anti-caos. C'è un'altra notizia al centro della pagina: l'autista del bus sventa una violenza sessuale, Lampugnano arrestato in flagranza, un 26enne. Poi nell'Odigiano si ferma a soccorrere un cane a coltellata. Questo l'altro titolo. titolo. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo adesso a Brescia, edizione Brescia Oggi. Mancano infermieri e medici, la regione apre agli stranieri reparti scoperti negli ospedali. C'è anche un'altra notizia, Meloni benedice l'asse Italia-India, oggi è a Brescia l'accordo e l'evento di Coldiretti. Di taglio più basso poi ultimi appelli al voto, scendono in campo i big, campagna elettorale agli sgoccioli. Al centro della pagina poi la notizia di calcio, di sport, il Brescia completa l'opera, basta lo 0-0 per la semifinale, Casarano out al Rigamonti, ora la Salernitana. Di taglio più basso poi ex Freccia Rossa, al via i lavori per il futuro, primi passi per il del nuovo City 4. Andiamo sull'eco di Bergamo, che tra le altre notizie nazionali punta invece sulla notizia di Confcommercio, calano i negozi, più servizi, il volto nuovo del terziario. E poi di taglio basso, soccorre un cane accoltellato in strada, anche qui la notizia che abbiamo visto prima sul Corriere Milano. Andiamo in Liguria, edizione in Piemonte naturalmente, edizione Torino e provincia della Stampa, monopattini fuori controllo, il titolo di apertura. In vigore la stretta del codice della strada, Porcedda, procedure ministeriale in ritardo, il contrassegno costa 35 euro, 2 su 3 senza casco, motivi molti privi di targa, la polizia municipale cautela sulle sanzioni. Poi c'è retroscena, tour degli abusivi, l'ira dei negozianti. Al centro della pagina la fotonotizia, Guido Saracco, ex rettore del Politecnico, racconta i quartieri con video sui social, vi svelo un'altra Torino. È già insomma la foto del senso insomma di ciò che di cui si parla poi nell'articolo all'interno. Andiamo sul Secolo XIX, adesso sì che siamo in Liguria. La notizia in qualche modo riguarda il territorio, Maldive, recuperati tutti i corpi, accertamenti sulle attrezzature, non erano idonee alle immersioni in grotta. E poi i familiari di Gualtieri, vogliamo chiarezza, questo il titolo principale. In alto invece, russo arrestato a Rapallo, no dei giudici all'estradizione, il manager costruì gli impianti di Sochi 2014 e poi ancora lavori fino a settembre sulla A7 autostrade, il ponte del 2 giugno sarà senza cantieri sulle riviere. Ci spostiamo in Veneto, il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, lascio la Lega dopo 6 mesi di amarezze, deluso da tanti silenzi, ex capogruppo regionale Villanova, non vado altrove, dopo il voto non ho sentito più nessuno. E poi arresti e perquisizioni, blitz contro il clan Sacca, l'altro titolo che riguarda il territorio. Ci spostiamo adesso invece in Emilia-Romagna, il Corriere di Bologna, paura per i 3 bolognesi in Israele, sono ore d'ansia per le famiglie di Alessio Catanzaro, Francesco Gilli e Laria Mancosu, la missione, anche loro fermati, ammanettati e bendati, con la flottiglia anche una dottoressa che ora si trova in Turchia. Questo è il titolo di apertura, con tanto di immagini, di foto che ritratte dal fotogramma, in realtà dal video in cui si vede anche il ministro Begvir. E poi Ambro cercò di chiamare il 118, Jelenic urla in aula, il processo, l'omicidio del capotreno, questo il titolo di spalla. Andiamo in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Monte Catini, Prato, Firenze, pronto ad agire per il Daesh, arrestato terrorista 15enne, la notizia arriva da Firenze, contattava altri estremisti, cercava istruzioni, armi per colpire. Poi ancora giostra dell'orso, biglietti più cari e nuovi giudici a Pistoia, dopo le polemiche cambiano 2 arbitri su 3 comunali, programmi dei candidati scritti con l'intelligenza artificiale, a Prato Biffoni, Belgiorno e Banchelli i più artificiali. Andiamo in Lazio. Adesso edizione Cronaca di Roma del Messaggero. Ecco, i sensori spia per le strisce blu, si parte dal centro. La notizia di apertura: iniziati i lavori, serviranno a multare chi non paga. Montate le telecamere antifurbetti in uscita dalla ZTL. Poi a Centocelle, rapina con la pistola, terrore in farmacia. Di taglio più basso getta l'acido contro il marito e blitz in casa per arrestarla. Torpignattara, l'uomo in codice rosso, ma non la denunciò. Per chiudere anche uno sguardo al Corriere del Mezzogiorno, edizione Campania, al centro della pagina un virgolettato: Coppa America, rilancio del Sud, al via le preregate in Sardegna, vertice Manfredi Todde, Cagliari e Napoli insieme, il meridione riparte l'evento. Oggi arriva il ministro Abodi che annuncia: vogliamo convincere gli organizzatori per una seconda edizione. In alto poi un oleodotto dal porto fino a Marcianise, scontro politico sulla procedura della ZES. Così le notizie sui principali quotidiani regionali. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
14: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Sono le 9 e 26 minuti.
15: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni contro il governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Sentiamo Nicola De Muro.
16: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben-Gvir, dell'ultradestra israeliana, li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. E i video con i maltrattamenti ai 430 attivisti della flottiglia creano tensioni anche nello stesso governo di Tel Aviv. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele.
11: A manifestare sdegno e invocare l'immediata liberazione di tutti gli attivisti della flottiglia, nonché sanzioni contro Tel Aviv, anche un gruppo di eurodeputati del centro-sinistra che ieri si sono raccolti davanti al Parlamento di Strasburgo. Alessandro Cisilin ha intervistato Cecilia Strada del PD.
17: Chiediamo la liberazione immediata di chi è ancora trattenuto e chiediamo che si protesti per quello che è successo, perché non è possibile accettare attacchi contro navi civili disarmate in acque internazionali. È già successo, l'ultima occasione in cui hanno bloccato la flottiglia era molto più vicino alle coste dell'Italia che non alle coste di Gaza. Sono atti di pirateria internazionale, quindi noi chiediamo per chi è attualmente detenuto, o forse sarebbe meglio dire rapito, in acque internazionali, membro della flottiglia, che sia immediatamente liberato. Ma siamo lo stesso gruppo di parlamentari che chiedono giustizia, che chiedono che ci siano conseguenze per le azioni e per i crimini. Lo stiamo facendo da quasi 2 anni e non smetteremo di farlo. In questo momento il governo israeliano sta commettendo crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
18: Ci sono anche dibattiti da tempo sull'eventuale sospensione dell'accordo di associazione con Israele.
17: Stiamo continuando a tenere in piedi un accordo con un governo che non sta rispettando evidentemente i diritti umani, ma poi ricordiamoci che da questo accordo dipendono tutta una serie di cose, anche di vantaggi commerciali, ma sicuramente va sospeso l'accordo di associazione. E in gioco non è soltanto la popolazione palestinese, è la credibilità stessa dell'Europa.
11: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Il capo della Casa Bianca minimizza poi sulle divergenze con Israele. Netanyahu farà quello che dico io. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto di ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, ha annunciato il legale di Del Mastro, Andrea Milani. Il GUP di Milano, al termine del processo con rito abbreviato, ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
15: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa dopo le 3 col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni, senza dimenticare che l'unica perla continentale in bacheca è la Coppa Campioni del 1982, anno di nascita tra l'altro del principe William. Grande tifoso Villans ha volato fino a Istanbul per godersi dal vivo il trionfo dei suoi beniamini nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia, per l'argentino il premio di migliore in campo, e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 alla Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia di una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il 7° posto e quest'anno ha chiuso 4ª in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora mercoledì prossimo appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions PSG Arsenal.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: GR News.
19: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
20: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 9:33.
6: News.
22: Buongiorno dalla redazione.
23: Superata la linea rossa, così il ministro degli esteri italiani, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, commentando il video degli attivisti della flottiglia inginocchiati al porto di Ashdod, e poi annuncia gli attivisti saranno rimpatriati. Tra i primi ad essere liberato il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che rivela: abbiamo subito torture vere e proprie. Sdegno del mondo intero per quanto accaduto al porto di Ashdod, con diversi paesi che hanno convocato i rispettivi ambasciatori israeliani. Il leader spagnolo Sanchez, che ha già vietato l'accesso di Ben Gvir sul territorio nazionale, chiede che il divieto sia esteso a tutta l'Unione Europea.
22: In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo.
23: La cronaca, un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte a Milano. Una delle due donne è morta mentre l'altra è grave. L'uomo, un 39enne che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito.
22: Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba alle 5:51 e nei vicini comuni dell'area Flegrea occidentale. La scossa è stata lunga ed intensa, la più elevata da quando è riesploso il fenomeno del bradisismo nell'area. È stata di magnitudo 4.4. È la scossa che sta creando il maggior numero di danni sul nostro territorio. Stamattina abbiamo chiuso le scuole, ha detto il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ai microfoni Rai.
1: Già stamattina alle 6 abbiamo chiuso tutte le scuole del territorio in un'ottica precauzionale per fare un controllo. Abbiamo segnalazioni di intonaci caduti in strada, di lesioni all'interno dell'abitazione, bisogna capire bene quello che è successo, ma in termini di danni è stata la scossa che ha creato più danni sul territorio di Bacoli perché è avvenuta qua di fronte. Voglio segnalare che nella prima parte di interventi finanziari dei fondi bradisismo 2 anni fa era prevista ed è previsto la messa in sicurezza di una parte dei costoni, neanche quella parte è ancora partita con i lavori, quando invece è da fare poi l'intera costa.
23: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Parigi intanto boccia la proposta di cittadinanza onoraria.
22: Tennis nell'ATP 500 di Amburgo oggi per i quarti di finale di singolare, non prima delle 18 Luciano Darderi affronterà Alex De Minore, mentre nel torneo di doppio alle 12 Simone Bolelli e Andrea Vavassori riprenderanno il loro match degli ottavi contro Dombia e Rebole dal punteggio di 2-5.
23: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: Il nuovo ordine mondiale corre lungo la tratta Pechino-Mosca. Era già stato delineato pochi giorni prima dell'invasione russa in Ucraina, il 3 febbraio 2022, sugli spalti del Nido d'Uccello per la cerimonia inaugurale dei Giochi Invernali, quando Putin e Xi annunciavano il nuovo atlante geopolitico globale e l'interscambio commerciale tra i due paesi aveva raggiunto il volume record di 146,88 miliardi di dollari. 4 anni dopo, i conflitti mondiali sono tutti in una situazione di stallo. Russia e Ucraina non hanno vinto la guerra, Stati Uniti e Iran non hanno ottenuto la pace, Israele continua a bombardare il Libano e molto altro ancora. Per Putin le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti. Secondo Xi, questo è avvenuto perché tra Cina e Russia permangono la fiducia politica, la cooperazione strategica. Il leader cinese ribadisce però che il mondo odierno non è pacifico, con l'unilateralismo e l'egemonia che rappresentano gravi minacce, portando l'ordine internazionale pericolosamente vicino ad un ritorno alla legge della giungla. Putin afferma invece che la Russia e la Cina svolgono un ruolo stabilizzatore sulla scena internazionale. Le turbolenze energetiche alimentano le speranze russe di compiere progressi sul gasdotto Forza della Siberia 2, che una volta completato porterà attraverso la Mongolia 50 miliardi di metri cubi di gas russo in Cina all'anno. A settembre 2025 era stato firmato un memorandum. Putin spera che la situazione nel Golfo renda Pechino più flessibile. Cina e Russia ritengono una minaccia alla stabilità strategica il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che comprende anche l'intercettazione di vettori nello spazio.
2: Meteo.
12: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
21: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, giovedì 21 maggio, San Vittorio, il sole sorge a Roma alle 5.41 e tramonta alle 20.27. A Milano sorge invece alle 5.46 e tramonta alle 20.51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1904 a Parigi viene fondata la FIFA, sigla dal francese della Fédération Internationale de Football Association. Nel 1927 Charles Lindbergh completa la prima trasvolata atlantica senza scalo, da New York a Parigi attraverso l'Atlantico, un volo ininterrotto verso la leggenda e il progresso. Con l'impresa del giovane pilota americano si entrerà nel vivo della stagione d'oro dell'aviazione, che da quell'episodio conoscerà uno sviluppo straordinario, sia nel trasporto civile che in quello militare. Nel 1932 Amelia Earhart diventa a sua volta la prima donna a completare la traversata dell'Oceano Atlantico con un volo senza scalo. Nel 1956, nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo Bikini, avviene la detonazione della prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile, testata dagli Stati Uniti. Nel 1972 la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da un geologo ungherese con problemi di disordine mentale. Compie oggi 47 anni l'attore Lino Guanciale. Nato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, durante l'adolescenza si dedica alla carriera sportiva con la nazionale Under 16 e Under 19 di rugby, per poi trasferirsi a Roma dove studia lettere e, successivamente, si diploma nel 2003 all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica della Capitale. Professionalmente muove i primi passi in teatro, dove fin da subito ha modo di lavorare con grandissimi nomi come Gigi Proietti e Michele Placido. Quest'ultimo lo sceglierà per il film Vallanzasca, Gli angeli del male, che darà inizio alla sua brillante carriera cinematografica e televisiva. Soprattutto in TV, Guanciale sarà protagonista di numerose serie di successo come Che Dio ci aiuti, La dama velata e Il commissario Ricciardi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 9 e 41 minuti.
3: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la forte scossa di terremoto che questa mattina poco prima delle 6 ha svegliato l'intera area Flegrea in provincia di Napoli, 4.4 a magnitudo con epicentro a largo di Bacoli. Non si registrano ferite neanche danni significativi, danneggiato l'arco del Belvedere di Bacoli dove oggi le scuole rimarranno chiuse. E scontro diplomatico tra Italia e Israele sugli abusi perpetrati dallo Stato ebraico sugli attivisti, compresi quelli italiani, dopo il video del ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia. Per quanto ci riguarda, è stata superata la linea rossa, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine del bilaterale con il vice premier della Repubblica Ceca Montecitorio. Nel porto di Ashdod gli attivisti sono stati legati, spinti a terra, messi a quattro zampe, trascinati sul pavimento. Tajani ha convocato l'ambasciatore israeliano a Roma. Adesso vedremo quali iniziative adottare, ha aggiunto, per dare una risposta. Quello che è accaduto è inaccettabile, ci sono diverse opzioni, studieremo quella più proporzionata ed efficace, ha aggiunto Tajani. Si è conclusa ieri alle Maldive la missione di recupero dei nostri connazionali morti in una grotta sottomarina. Il servizio della redazione.
8: Gli esperti sommozzatori finlandesi hanno riportato in superficie Giorgia Sommacal e Muriel Odenino dopo il recupero della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Nei prossimi giorni a Roma sarà effettuata l'autopsia sul corpo del dive operator Gianluca Benedetti. L'ipotesi investigativa principale resta quella del disorientamento durante l'immersione. Intanto il legale del tour operator sostiene che i cinque non avessero i permessi necessari per affrontare un ambiente estremo come la grotta marina.
5: Una violenta esplosione ha scatenato il panico a New York. Nei pressi di Wall Street un veicolo della Metropolitan Transportation Authority ha preso fuoco attorno alle 18 locali vicino al celebre Charging Bull, la statua del toro di Wall Street, provocando un forte boato. Le fiamme sono state domate dopo ore di lavoro dai vigili del fuoco, mentre le autorità sono al lavoro per capire le cause dell'esplosione. La terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. I giudici hanno inoltre disposto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno. La decisione è arrivata al termine di oltre 2 ore di camera di consiglio. Il calcio giocato adesso, Europa League, finale senza storia, l'Aston Villa travolge il Friburgo, Emery quinto trionfo, il servizio.
9: L'Aston Villa conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale finale disputata al Beşiktaş Park di Istanbul. Per il club inglese si tratta della terza Coppa Europea della sua storia dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA del 1982. Grande protagonista ancora una volta Unai Emery, che conquista la sua quinta Europa League da allenatore dopo i successi con Siviglia e Villarreal. In tribuna anche il principe William, tifoso dichiarato dei Williams, presente a festeggiare il trionfo della squadra inglese.
5: Intanto è stato respinto il ricorso del Southampton contro l'esclusione dalla finale dei play-off per l'accesso alla Premier League. Il club è accusato di spionaggio. A questo punto sarà il Middlesbrough a disputare la finale con l'Hull City in programma sabato, che mette in palio un posto la promozione. Ieri la commissione disciplinare indipendente dell'EFL ha espulso il Southampton dai play-off e reintegrato il Middlesbrough, che aveva perso complessivamente 2-1 contro i Saints in semifinale. La decisione definitiva e non esiste ulteriore possibilità di ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport. Il Southampton ha definito la pronuncia un risultato estremamente deludente. Abbiamo terminato, a più tardi.
12: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: News.
0: Buongiorno da Marco Mancini. Torna la paura in

0: A sapere la Protezione Civile, scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele a bordo delle barche della Global Sumud Flottiglia. Timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Già rientrati in Italia un deputato dei 5 Stelle e un giornalista. E non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiungono la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ieri ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni al governo israeliano, chiedono le opposizioni. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto. Stabile anche lo spread, che si attesta a quota 74. Il prezzo del petrolio si attesta invece sopra i 106 dollari al barile. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
1: Ben trovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Carmela Brancale, consulente Alleanza Assicurazioni di Molfetta. Allora Carmela, perché investire il TFR in una forma di previdenza complementare?
2: È un tema fondamentale quando si parla di previdenza. Dal punto di vista finanziario conviene. E vi spiego, il TFR in azienda non ha costi, ma ha un rendimento prefissato e una tassazione standard. Il TFR è una forma di previdenza complementare, invece, a fronte di costi, ti lascia scegliere dove investire e ha una tassazione agevolata. Inoltre, con la previdenza complementare si ha maggiore flessibilità in caso di prelievo anticipato di quanto investito. Per esempio, a 40 anni, con un reddito di 1.600 euro netti, il TFR in azienda potrà darsi al momento della pensione circa 80.000 euro netti. Con la previdenza integrativa ne avresti 160.000, il doppio, eh? Ecco perché conviene investire il TFR in una forma di previdenza complementare.
1: Grazie a Carmela Brancale. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.
0: Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
5: Buon giovedì 21 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, crescono sensibilmente negli Stati Uniti le preoccupazioni e la diffidenza nei confronti dell'intelligenza artificiale. I sondaggi rivelano infatti una vasta area di ostilità da parte dell'opinione pubblica verso questa nuova rivoluzione tecnologica. Molti cittadini statunitensi temono infatti che l'espansione dell'intelligenza artificiale sia accompagnata da una drastica perdita di posti di lavoro, dall'aumento incontrollato dei costi energetici, da danni ambientali e da conseguenze negative sull'istruzione e sulla salute mentale dei giovani. E i movimenti di opposizione si stanno concentrando soprattutto contro la costruzione di grandi centri dati necessari per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale. Non a caso decine di progetti sono stati bloccati o rinviati da proteste locali in vari stati USA, mentre gruppi contrari alle nuove infrastrutture stanno prendendo campo sempre più rapidamente sui social. Negli ultimi mesi il tema ha iniziato a influenzare anche la politica locale e nazionale. Ovviamente questa montante ostilità sta creando una certa apprensione tra le grandi aziende tecnologiche e gli investitori che hanno destinato decine di miliardi di dollari allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle relative infrastrutture. Pertanto, secondo diversi manager del settore, l'industria deve oggi migliorare la comunicazione sui benefici economici e pratici dell'intelligenza artificiale, mentre alcuni di loro se la prendono invece con i media che avrebbero ipotizzato scenari catastrofici tali da aver alimentato la paura presso l'opinione pubblica. In base a quanto rivela la nuova piattaforma di statistica della Banca

0: Banca d'Italia, continua a crescere nel nostro paese il trend dei pagamenti digitali tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti e con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva UE ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Lo scorso anno, spiega Banca Italia, le operazioni con strumenti alternativi al contante sono aumentate numericamente, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia. In particolare, i bonifici istantanei, dai 15 milioni del quarto trimestre 2022, sono arrivati a toccare i 100 milioni sui 347 milioni di bonifici totali dello stesso trimestre 2025. Calano invece, pur senza crollare, i prelievi di contante di pari passo con la crescita dei pagamenti digitali. Stellantis ha annunciato un nuovo progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è prevista per il 2028 e avverrà dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'e-car, spiega un comunicato della società, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti, in risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 9:53 minuti.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni contro il governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro la sicurezza Ben-Gvir, dell'ultradestra israeliana, li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. E i video con i maltrattamenti ai 430 attivisti della flottiglia creano tensioni anche nello stesso governo di Tel Aviv. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele.
3: A manifestare sdegno e invocare l'immediata liberazione di tutti gli attivisti della flottiglia, nonché sanzioni contro Tel Aviv, anche un gruppo di eurodeputati del centro-sinistra che ieri si sono raccolti davanti al Parlamento di Strasburgo. Alessandro Cisilin ha intervistato Cecilia Strada del PD.
5: Chiediamo la liberazione immediata di chi è ancora trattenuto e chiediamo che si protesti per quello che è successo, perché non è possibile accettare attacchi contro navi civili disarmate in acque internazionali. È già successo, l'ultima occasione in cui hanno bloccato la flottiglia era molto più vicino alle coste dell'Italia che non alle coste di Gaza. Sono atti di pirateria internazionale, quindi noi chiediamo per chi è attualmente detenuto, o forse sarebbe meglio dire rapito in acque internazionali, membro della flottiglia, che sia immediatamente liberato. Ma siamo lo stesso gruppo di parlamentari che chiedono giustizia, che chiedono che ci siano conseguenze per le azioni e per i crimini. Lo stiamo facendo da quasi 2 anni e non smetteremo di farlo. In questo momento il governo israeliano sta commettendo crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
6: Ci sono anche dibattiti da tempo sull'eventuale sospensione dell'accordo di associazione con Israele.
5: Stiamo continuando a tenere in piedi un accordo con un governo che non sta rispettando evidentemente i diritti umani, ma poi ricordiamoci che da questo accordo dipendono tutta una serie di cose, anche di vantaggi commerciali, ma sicuramente va sospeso l'accordo di associazione. E in gioco non è soltanto la popolazione palestinese, è la credibilità stessa dell'Europa.
3: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Il capo della Casa Bianca minimizza poi sulle divergenze con Israele. Netanyahu farà quello che dico io. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, ha annunciato il legale di Del Mastro, Andrea Milani. Il GUP di Milano, al termine del processo con rito abbreviato, ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
7: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa dopo le 3 col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni, senza dimenticare che l'unica perla continentale in bacheca è la Coppa Campioni del 1982, anno di nascita tra l'altro del principe William. Grande tifoso Villans ha volato fino a Istanbul per godersi dal vivo il trionfo dei suoi beniamini nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia, per l'argentino il premio di migliore in campo, e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 alla Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il 7° posto e quest'anno ha chiuso 4ª in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora mercoledì prossimo appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions PSG Arsenal.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo.
11: Ci sta anche quello.
12: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 10.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni contro il governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben-Gvir, dell'ultradestra israeliana, li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. E i video con i maltrattamenti ai 430 attivisti della flottiglia creano tensioni anche nello stesso governo di Tel Aviv. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele.
3: A manifestare sdegno e invocare l'immediata liberazione di tutti gli attivisti della flottiglia, nonché sanzioni contro Tel Aviv, anche un gruppo di eurodeputati del centro-sinistra che ieri si sono raccolti davanti al Parlamento di Strasburgo. Alessandro Cisilin ha intervistato Cecilia Strada del PD.
5: Chiediamo la liberazione immediata di chi è ancora trattenuto e chiediamo che si protesti per quello che è successo, perché non è possibile accettare attacchi contro navi civili disarmate in acque internazionali. È già successo, l'ultima occasione in cui hanno bloccato la flottiglia era molto più vicino alle coste dell'Italia che non alle coste di Gaza. Sono atti di pirateria internazionale, quindi noi chiediamo per chi è attualmente detenuto, o forse sarebbe meglio dire rapito in acque internazionali, membro della flottiglia, che sia immediatamente liberato. Ma siamo lo stesso gruppo di parlamentari che chiedono giustizia, che chiedono che ci siano conseguenze per le azioni e per i crimini. Lo stiamo facendo da quasi 2 anni e non smetteremo di farlo. In questo momento il governo israeliano sta commettendo crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
6: Ci sono anche dibattiti da tempo sull'eventuale sospensione dell'accordo di associazione con Israele.
5: Stiamo continuando a tenere in piedi un accordo con un governo che non sta rispettando evidentemente i diritti umani, ma poi ricordiamoci che da questo accordo dipendono tutta una serie di cose, anche di vantaggi commerciali, ma sicuramente va sospeso l'accordo di associazione. E in gioco non è soltanto la popolazione palestinese, è la credibilità stessa dell'Europa.
3: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Il capo della Casa Bianca minimizza poi sulle divergenze con Israele. Netanyahu farà quello che dico io. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, ha annunciato il legale di Del Mastro, Andrea Milani. Il GUP di Milano, al termine del processo con rito abbreviato, ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
7: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa. Dopo le 3 col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. senza dimenticare che l'unica perla continentale in bacheca è la Coppa Campioni del 1982, anno di nascita tra l'altro del principe William. Grande tifoso Villans, volato fino a Istanbul per godersi dal vivo il trionfo dei suoi beniamini nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tiedemans, Buendia, per l'argentino il premio di migliore in campo, e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il settimo posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora mercoledì prossimo appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace Rayo Vallecano, il 30 maggio a Budapest gran finale di Champions PSG Arsenal.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Il nuovo ordine mondiale corre lungo la tratta Pechino-Mosca. Era già stato delineato pochi giorni prima dell'invasione russa in Ucraina, il 3 febbraio 2022, sugli spalti del Nido d'Uccello per la cerimonia inaugurale dei giochi invernali, quando Putin e Xi annunciavano il nuovo atlante geopolitico globale e l'interscambio commerciale tra i due paesi aveva raggiunto il volume record di 146,88 miliardi di dollari. 4 anni dopo, i conflitti mondiali sono tutti in una situazione di stallo. Russia e Ucraina non hanno vinto la guerra, Stati Uniti e Iran non hanno ottenuto la pace, Israele continua a bombardare il Libano e molto altro ancora. Per Putin le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti. Secondo Xi, questo è avvenuto perché tra Cina e Russia permangono la fiducia politica, la cooperazione strategica. Il leader cinese ribadisce però che il mondo odierno non è pacifico, con l'unilateralismo e l'egemonia che rappresentano gravi minacce, portando l'ordine internazionale pericolosamente vicino ad un ritorno alla legge della giungla. Putin afferma invece che la Russia e la Cina svolgono un ruolo stabilizzatore sulla scena internazionale. Le turbulenze energetiche alimentano le speranze russe di compiere progressi sul gasdotto Forza della Siberia 2, che una volta completato porterà attraverso la Mongolia 50 miliardi di metri cubi di gas russo in Cina all'anno. A settembre 2025 era stato firmato un memorandum. Putin spera che la situazione nel Golfo renda Pechino più flessibile. Cina e Russia ritengono una minaccia alla stabilità strategica il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che comprende anche l'intercettazione di vettori nello spazio.
1: Meteo.
13: L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
14: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Gara equilibrata per quasi tutto il tempo a Istanbul. Tiedemans la sblocca al 41esimo e Rogers raddoppia al 48esimo. A inizio ripresa i Villans assestano il colpo del KO con Rogers. L'Aston Villa gestisce e vince un titolo europeo dopo 44 anni. La Serie B sarà Monza-Catanzaro, la finale playoff. Dopo il 3-0 dell'andata i giallorossi perdono 2-0 a Palermo ma passano il turno. I rosanero la sbloccano già al terzo minuto con Poyan palo e a inizio ripresa centrano un palo con Palumbo, ma il raddoppio di Modesto arriva troppo tardi all'89esimo. Nel recupero non arriva la terza rete. Aquilani e Bianco si giocheranno la promozione. Andata il 24 maggio in Calabria, ritorno il 29 all'U Power Stadium. Saranno invece Ascoli Catania e Salernitana Union Brescia le semifinali dei play-off di Serie C. Nel ritorno dei quarti di finale l'Ascoli ha battuto il Potenza, mentre l'Union Brescia ha pareggiato 0-0 contro il Casarano. Bellissimo pareggio tra Catania e Lecco per 3-3, mentre la Salernitana ha vinto 2-0 sul campo del Ravenna. Il tennis: Luciano Darderi ai quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo per il terzo anno consecutivo. L'azzurro ha battuto il padrone di casa, Jannik Hanfmann, con il punteggio di 7-6-7-5 in 1 ora e 54 minuti di gioco. Una partita molto solida da parte dell'italo-argentino, che raggiunge la 20ª vittoria stagionale. Oggi alle 18 sfiderà il numero 3 del seeding, Alex De Minaur, per la prima volta in carriera. Rinviata invece la partita di Simone Bolelli e Andrea Vavassori ad Amburgo. Sulla terra rossa tedesca la coppia azzurra, dopo le fatiche e le gioie degli internazionali d'Italia, ha dovuto affrontare condizioni meteo avverse, trovando di fronte la temibile coppia francese Dumbia-Rebole. Il match si giocherà oggi alle 12. Ciclismo: oggi la 12ª tappa del Giro d'Italia, che porterà la Corsa Rosa dalla Liguria al Piemonte, dal mare alla pianura padana. Con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, patria del grande Costante Girardengo. Una tappa mossa di 175 km con due gran premi della montagna di terza categoria in successione, ma un finale adatto ai velocisti. Ieri terza vittoria in questo giro per l'ecuadoriano Narvaez, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. NBA: gara 2 delle finali della Western Conference non replica il copione epico di gara 1, ma si rivela comunque ancora combattutissima. Questa volta la spuntano i Thunder, guidati da uno Shai Gilgeous-Alexander in netta ripresa dopo le difficoltà della gara precedente. Ma dopo essere andata sotto in doppia cifra all'intervallo lungo, San Antonio, sempre con Wembanyama protagonista insieme a Castle, si riporta per ben due volte sotto, e a fare la differenza alla fine è la panchina di Oklahoma City, che surclassa quella avversaria. Ancora assente De'Aaron Fox per gli Spurs, durante la partita si infortunano da una parte Jalen Williams e dall'altra Dylan Harper, le cui condizioni saranno ora da valutare. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 10 e 13 minuti.
1: News.
14: Buongiorno dalla redazione.
15: Attivisti della flottiglia legati e inginocchiati, il video di Ben-Gvir diventa un caso internazionale. Ira di Mattarella e del governo. Violazione del diritto, Israele ha superato la linea rossa e Tajani, dopo aver convocato l'ambasciatore, ha dichiarato che tutti gli italiani saranno liberati. Tra i primi ad essere rilasciato il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che è arrivato a Fiumicino, rivela: abbiamo subito torture vere e proprie.
16: Mi spiace se loro adesso sono ancora là, io sono qua. Quello che penso è che la politica non fa abbastanza, che i governi non fanno abbastanza, che questi ragazzi sono lì perché i governi non fanno abbastanza, che stanno rischiando la loro vita perché i governi non fanno abbastanza. Mentre noi subivamo tutto questo, il nostro pensiero era sempre a Gaza e ci dicevamo che a Gaza è molto peggio.
14: Intanto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attende la risposta giusta dall'Iran nel complicato dialogo per scongiurare la ripresa della guerra, attualmente congelata dalla tregua. Un'apparente frenata, l'ennesima, dopo l'annuncio di 24 ore prima, con la comunicazione relativa ad un attacco congelato in extremis su richiesta dei paesi del Golfo.
15: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata nella mattina di oggi nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli ad una profondità di circa 3 km. Il sisma, rilevato intorno alle 5.50 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ha annunciato la chiusura immediata delle scuole cittadine e l'attivazione del centro operativo comunale. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.
14: Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte a Milano. Una delle due donne è morta, mentre l'altra è grave. L'uomo, un 39enne, che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito.
15: Ucciso con una mazzetta da muratore a Loreto, chiuse le indagini sull'omicidio del 45enne Ettore Alessandro Sorrentino, trovato morto nel settembre 2025. L'unico indagato, Matteo Borrelli, 38 anni, ora rischia il rinvio a giudizio. Il 45enne è stato ucciso forse per un addebito di droga.
14: Voltiamo pagina, un'ondata di calore con fenomeni che in genere si vedono a luglio. Queste, secondo gli esperti, le previsioni per il weekend che sta per arrivare, anche se già da oggi si attendono punte di 32 gradi in Sardegna. Nel fine settimana zero termico a 4.000 metri sulle Alpi occidentali, come in pieno luglio. Una marcata anomalia termica. Da nord a sud i termometri registreranno valori di 4-5 gradi superiori alle medie climatologiche del periodo.
15: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
13: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. L'almanacco del giorno.
17: Oggi, giovedì 21 maggio, San Vittorio, il sole sorge a Roma alle 5.41 e tramonta alle 20.27. A Milano sorge invece alle 5.46 e tramonta alle 20.51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1904 a Parigi viene fondata la FIFA, sigla dal francese della Fédération Internationale de Football Association. Nel 1927 Charles Lindbergh completa la prima trasvolata atlantica senza scalo, da New York a Parigi attraverso l'Atlantico, un volo ininterrotto verso la leggenda e il progresso. Con l'impresa del giovane pilota americano si entrerà nel vivo della stagione d'oro dell'aviazione, che da quell'episodio conoscerà uno sviluppo straordinario, sia nel trasporto civile che in quello militare. Nel 1932 Amelia Earhart diventa a sua volta la prima donna a completare la traversata dell'Oceano Atlantico con un volo senza scalo. Nel 1956 nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo Bikini, avviene la detonazione della prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile, testata dagli Stati Uniti. Nel 1972 la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da un geologo ungherese con problemi di disordine mentale. Compie oggi 47 anni l'attore Lino Guanciale. Nato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, durante l'adolescenza si dedica alla carriera sportiva con la nazionale Under 16 e Under 19 di rugby, per poi trasferirsi a Roma dove studia lettere e, successivamente, si diploma nel 2003 all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica della Capitale. Professionalmente muove i primi passi in teatro, dove fin da subito ha modo di lavorare con grandissimi nomi come Gigi Proietti e Michele Placido. Quest'ultimo lo sceglierà per il film Vallanzasca, Gli angeli del male, che darà inizio alla sua brillante carriera cinematografica e televisiva. Soprattutto in TV, Guanciale sarà protagonista di numerose serie di successo come Che Dio ci aiuti, La dama velata e Il commissario Ricciardi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Economy News.
0: Buon giovedì 21 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, crescono sensibilmente negli Stati Uniti le preoccupazioni e la diffidenza nei confronti dell'intelligenza artificiale. I sondaggi rivelano infatti una vasta area di ostilità da parte dell'opinione pubblica verso questa nuova rivoluzione tecnologica. Molti cittadini statunitensi temono infatti che l'espansione dell'intelligenza artificiale sia accompagnata da una drastica perdita di posti di lavoro, dall'aumento incontrollato dei costi energetici, da danni ambientali e da conseguenze negative sull'istruzione e sulla salute mentale dei giovani. E i movimenti di opposizione si stanno concentrando soprattutto contro la costruzione di grandi centri dati necessari per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale. Non a caso decine di progetti sono stati bloccati o rinviati da proteste locali in vari stati USA, mentre gruppi contrari alle nuove infrastrutture stanno prendendo campo sempre più rapidamente sui social. Negli ultimi mesi il tema ha iniziato a influenzare anche la politica locale e nazionale. Ovviamente questa montante ostilità sta creando creando una certa apprensione tra le grandi aziende tecnologiche e gli investitori che hanno destinato decine di miliardi di dollari allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle relative infrastrutture. Pertanto, secondo diversi manager del settore, l'industria deve oggi migliorare la comunicazione sui benefici economici e pratici dell'intelligenza artificiale, mentre alcuni di loro se la prendono invece con i media che avrebbero ipotizzato scenari catastrofici tali da aver alimentato la paura presso l'opinione pubblica. In base a quanto rivela la nuova piattaforma di statistica della Banca d'Italia, continua a crescere nel nostro paese il trend dei pagamenti digitali tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti, e con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva UE ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Lo scorso anno, spiega Banca Italia, le operazioni con strumenti alternativi al contante sono aumentate numericamente, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia. In particolare, i bonifici istantanei, dai 15 milioni del quarto trimestre 2022, sono arrivati a toccare i 100 milioni sui 347 milioni di bonifici totali dello stesso trimestre 2025. Calano invece, pur senza crollare, i prelievi di contante, di pari passo con la crescita dei pagamenti digitali. Stellantis ha annunciato un nuovo progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è prevista per il 2028 e avverrà dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'e-car, spiega un comunicato della società, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti, in risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 10 e 22 minuti.
1: News.
18: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Sdegno e condanna internazionale per il comportamento di Israele e le violenze gratuite dopo il sequestro illegale degli attivisti della flottiglia e il servizio della redazione.
19: Le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati e derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir provocano un'ondata di indignazione internazionale. Durissima la reazione dell'Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce infimo il comportamento del ministro israeliano parlando di trattamento incivile di persone fermate illegalmente. Giorgia Meloni e Antonio Tajani parlano invece di linea rossa superata, pretendono scuse ufficiali e convocano l'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Decisioni analoghe arrivano anche da Francia e Spagna, mentre protestano pure Unione Europea e Stati Uniti. Netanyahu prende le distanze dal suo ministro e dice: ha sbagliato. Gli attivisti che rientreranno presto in Italia denunciano abusi, molestie e ferite durante il fermo. Le opposizioni italiane chiedono ora sanzioni contro Israele e lo stop agli accordi bilaterali.
18: Veniamo adesso alla guerra nel Golfo. Secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, secondo quanto riferito da Al Arabiya. Inoltre, il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, potrebbe recarsi in Iran oggi per annunciare la versione definitiva del documento. Intanto, in una dichiarazione congiunta al termine del vertice Cina e Russia, Putin e Xi Jinping hanno condannato l'attacco all'Iran e la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro. Pechino e Mosca denunciano attacchi militari traditori contro altri paesi, l'uso ipocrita dei negoziati come copertura per preparare tali attacchi, l'assassinio di leader di stati sovrani, la destabilizzazione della situazione politica interna di questi stati e la provocazione di un cambio di regime. Per quanto riguarda il Venezuela, si stigmatizza il rapimento facciato di leader nazionali per processarli. Tutto questo, si sottolinea, provoca danni irreparabili alle fondamenta dell'ordine mondiale. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nota per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele e il servizio.
20: La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Leon del District of Columbia. Le sanzioni avevano provocato il blocco globale delle transazioni bancarie ed impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
18: Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Per questa ipotesi di reato indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP del Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura minorile, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile. Il minore, arrivato in Italia da poco più di 3 anni, era già stato destinatario nello scorso mese di ottobre della misura del collocamento in comunità per la stessa ipotesi di reato. Lo sport e il calcio: il Palermo batte 2-0 il Catanzaro nel ritorno della semifinale playoff di Serie B. L'andata era terminata 3-0 per i calabresi, che quindi si qualificano per la finale contro il Monza, andata domenica 24 maggio, ritorno venerdì 29, entrambe con inizio alle 20. Cambia il sistema di qualificazione europeo per il prossimo mondiale nel 2030 e per gli europei. La UEFA ha infatti annunciato la creazione di un sistema a due livelli, simile al nuovo format della Champions League. La prima lega sarà composta da 36 nazionali, quelle che finora hanno giocato la Nations League di Serie A e di Serie B, che saranno divise in 3 gironi da 12 squadre. Ogni squadra giocherà 6 partite tra andata e ritorno contro 6 avversarie diverse, 2 per ogni fascia di merito, in pratica una replica dell'attuale formato delle coppe europee. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Il nuovo ordine mondiale corre lungo la tratta Pechino-Mosca. Era già stato delineato pochi giorni prima dell'invasione russa in Ucraina, il 3 febbraio 2022, sugli spalti del Nido d'Uccello per la cerimonia inaugurale dei Giochi Invernali, quando Putin e Xi annunciavano il nuovo atlante geopolitico globale e l'interscambio commerciale tra i due paesi aveva raggiunto il volume record di 146,88 miliardi di dollari. 4 anni dopo, i conflitti mondiali sono tutti in una situazione di stallo. Russia e Ucraina non hanno vinto la guerra, Stati Uniti e Iran non hanno ottenuto la pace, Israele continua a bombardare il Libano e molto altro ancora. Per Putin le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti. Secondo Xi, questo è avvenuto perché tra Cina e Russia permangono la fiducia politica, la cooperazione strategica. Il leader cinese ribadisce però che il mondo odierno non è pacifico, con l'unilateralismo e l'egemonia che rappresentano gravi minacce, portando l'ordine internazionale pericolosamente vicino ad un ritorno alla legge della giungla. Putin afferma invece che la Russia e la Cina svolgono un ruolo stabilizzatore sulla scena internazionale. Le turbulenze energetiche alimentano le speranze russe di compiere progressi sul gasdotto Forza della Siberia 2, che una volta completato porterà attraverso la Mongolia 50 miliardi di metri cubi di gas russo in Cina all'anno. A settembre 2025 era stato firmato un memorandum. Putin spera che la situazione nel Golfo renda Pechino più flessibile. Cina e Russia ritengono una minaccia alla stabilità strategica il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che comprende anche l'intercettazione di vettori nello spazio.
1: Meteo.
13: L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
17: Oggi, giovedì 21 maggio, San Vittorio, il sole sorge a Roma alle 5.41 e tramonta alle 20.27. A Milano sorge invece alle 5.46 e tramonta alle 20.51. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1904 a Parigi viene fondata la FIFA, sigla dal francese della Fédération Internationale de Football Association. Nel 1927 Charles Lindbergh completa la prima trasvolata atlantica senza scalo, da New York a Parigi attraverso l'Atlantico, un volo ininterrotto verso la leggenda e il progresso. Con l'impresa del giovane pilota americano si entrerà nel vivo della stagione d'oro dell'aviazione, che da quell'episodio conoscerà uno sviluppo straordinario, sia nel trasporto civile che in quello militare. Nel 1932 Amelia Earhart diventa a sua volta la prima donna a completare la traversata dell'Oceano Atlantico con un volo senza scalo. Nel 1956, nell'Oceano Pacifico, presso l'atollo Bikini, avviene la detonazione della prima bomba all'idrogeno aviotrasportabile, testata dagli Stati Uniti. Nel 1972, la Pietà di Michelangelo viene danneggiata da un geologo ungherese con problemi di disordine mentale. Compie oggi 47 anni l'attore Lino Guanciale. Nato ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, durante l'adolescenza si dedica alla carriera sportiva con la nazionale Under 16 e Under 19 di rugby, per poi trasferirsi a Roma dove studia lettere e, successivamente, si diploma nel 2003 all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica della Capitale. Professionalmente muove i primi passi in teatro, dove fin da subito ha modo di lavorare con grandissimi nomi come Gigi Proietti e Michele Placido. Quest'ultimo lo sceglierà per il film Vallanzasca, Gli angeli del male, che darà inizio alla sua brillante carriera cinematografica e televisiva. Soprattutto in TV, Guanciale sarà protagonista di numerose serie di successo come Che Dio ci aiuti, La dama velata e Il commissario Ricciardi. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: GR News.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
21: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
2: Sono le 10 e 32 minuti.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni contro il governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro la sicurezza Ben-Gvir, dell'ultradestra israeliana, li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. E i video con i maltrattamenti ai 430 attivisti della flottiglia creano tensioni anche nello stesso governo di Tel Aviv. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele.
3: A manifestare sdegno e invocare l'immediata liberazione di tutti gli attivisti della flottiglia, nonché sanzioni contro Tel Aviv, anche un gruppo di eurodeputati del centro-sinistra che ieri si sono raccolti davanti al Parlamento di Strasburgo. Alessandro Cisilin ha intervistato Cecilia Strada del PD.
5: Chiediamo la liberazione immediata di chi è ancora trattenuto e chiediamo che si protesti per quello che è successo, perché non è possibile accettare attacchi contro navi civili disarmate in acque internazionali. È già successo, l'ultima occasione in cui hanno bloccato la flottiglia era molto più vicino alle coste dell'Italia che non alle coste di Gaza. Sono atti di pirateria internazionale, quindi noi chiediamo per chi è attualmente detenuto, o forse sarebbe meglio dire rapito, in acque internazionali, membro della flottiglia, che sia immediatamente liberato. ma siamo lo stesso gruppo di parlamentari che chiedono giustizia, che chiedono che ci siano conseguenze per le azioni e per i crimini. Lo stiamo facendo da quasi 2 anni e non smetteremo di farlo. In questo momento il governo israeliano sta commettendo crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
6: Ci sono anche dibattiti da tempo sull'eventuale sospensione dell'accordo di associazione con Israele.
5: Stiamo continuando a tenere in piedi un accordo con un governo che non sta rispettando evidentemente i diritti umani, ma poi ricordiamoci che da questo accordo dipendono tutta una serie di cose, anche di vantaggi commerciali, ma sicuramente va sospeso l'accordo di associazione. E in gioco non è soltanto la popolazione palestinese, è la credibilità stessa dell'Europa.
3: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Il capo della Casa Bianca minimizza poi sulle divergenze con Israele. Netanyahu farà quello che dico io. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, ha annunciato il legale di Del Mastro, Andrea Milani. Il GUP di Milano, al termine del processo con rito abbreviato, ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
7: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa, dopo le 3 col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni, senza dimenticare che l'unica perla continentale in bacheca è la Coppa Campioni del 1982, anno di nascita tra l'altro del principe William. Grande tifoso Villans ha volato fino a Istanbul per godersi dal vivo il trionfo dei suoi beniamini nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia, per l'argentino il premio di migliore in campo, e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il 7° posto e quest'anno ha chiuso 4ª in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora mercoledì prossimo appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG Arsenal.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Il nuovo ordine mondiale corre lungo la tratta Pechino-Mosca. Era già stato delineato pochi giorni prima dell'invasione russa in Ucraina, il 3 febbraio 2022, sugli spalti del Nido d'Uccello per la cerimonia inaugurale dei Giochi Invernali, quando Putin e Xi annunciavano il nuovo atlante geopolitico globale e l'interscambio commerciale tra i due paesi aveva raggiunto il volume record di 146,88 miliardi di dollari. 4 anni dopo, i conflitti mondiali sono tutti in una situazione di stallo. Russia e Ucraina non hanno vinto la guerra, Stati Uniti e Iran non hanno ottenuto la pace, Israele continua a bombardare il Libano e molto altro ancora. Per Putin le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti. Secondo Xi, questo è avvenuto perché tra Cina e Russia permangono la fiducia politica, la cooperazione strategica. Il leader cinese ribadisce però che il mondo odierno non è pacifico, con l'unilateralismo e l'egemonia che rappresentano gravi minacce, portando l'ordine internazionale pericolosamente vicino ad un ritorno alla legge della giungla. Putin afferma invece che la Russia e la Cina svolgono un ruolo stabilizzatore sulla scena internazionale. Le turbolenze energetiche alimentano le speranze russe di compiere progressi sul gasdotto Forza della Siberia 2, che una volta completato porterà attraverso la Mongolia 50 miliardi di metri cubi di gas russo in Cina all'anno. A settembre 2025 era stato firmato un memorandum. Putin spera che la situazione nel Golfo renda Pechino più flessibile. Cina e Russia ritengono una minaccia alla stabilità strategica il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che comprende anche l'intercettazione di vettori nello spazio.
17: Meteo. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
7: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non chiamatela più Europa League, meglio definirla Coppa Emery. Lunga vita logicamente al 54enne tecnico basco, che si merita un ideale standing ovation per aver conquistato il trofeo per la quinta volta in carriera. Tripletta alla guida del Siviglia, successo con il Villarreal. Stavolta è toccato al suo Aston Villa, che ha finito quarto la Premier meritandosi il passo Champions. E ieri a Istanbul, casa Beşiktaş, praticamente perfetto nel 3-0 rifilato in finale alla sorpresa tedesca Friburgo. Per i Villans, Coppa Campioni nell'82 senza un trofeo da 30 anni, festa del gol con Tielemans, Buendía, Rogers, per la gioia anche del principe William in tribuna per tifare i propri beniamini. Mercoledì prossimo a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal. Sarà il Catanzaro l'avversario del Monza nella finale dei playoff di B, che mette in palio l'ultima promozione in Serie A. Niente da fare per il Palermo, che sfiora l'impresa dopo lo 0-3 dell'andata. Davanti ai 33.000 del Barbera, i rosanero vincono 2-0 mancando la rete qualificazione. Amareggiato Pippo Inzaghi, non sta nella pelle Alberto Aquilani.
10: È stata una partita di sofferenza, questo mi rende ancora più orgoglioso. Per passare il turno bisogna fare un'impresa, abbiamo fatto una gran partita a Catanzaro e oggi sapevamo che era molto difficile, però credo che nelle due partite poi abbiamo meritato di passare il turno.
12: Questa gente ci ha dato una grande lezione di tifo, di affetto per una squadra che meritava chiaramente di vincere più di 3-0, perché squadra pali, parate, ha fatto una partita encomiabile, però dobbiamo fare i complimenti a Catanzaro, purtroppo tutto quello che abbiamo fatto non è servito.
7: Domenica la finale d'andata a Catanzaro, il 29 maggio ritorno a Monza. Voltiamo pagina, tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni in chiave Italia, oggi derby Pellegrino Cecchinato, in campo anche Cina, domani tocca all'unica superstita azzurra Lucia Bronzetti. Ciclismo, tris dell'equadoriano Narvaez nell'undicesima tappa del Giro d'Italia, arrivato a Chiavari. Ottimo terzo di Agulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Oggi dodicesima frazione interamente pianeggiante Imperia Novi Ligure. Infine l'atletica, dopo 8 mesi di assenza, riscontri positivi per Marcel Jacobs. Al meeting di Savona l'olimpionico di Tokyo è giunto terzo nei 100 correndo in 10.01, seppur ventoso. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 10 e 44 minuti.
1: News.
14: Buongiorno dalla redazione.
15: Attivisti della flottiglia legati e inginocchiati, il video di Ben Gvir diventa un caso internazionale, ira di Mattarella e del governo. Violazione del diritto, Israele ha superato la linea rossa e Tajani, dopo aver convocato l'ambasciatore, ha dichiarato che tutti gli italiani saranno liberati. Tra i primi ad essere rilasciato il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che è arrivato a Fiumicino, rivela: abbiamo subito torture vere e proprie.
16: Mi spiace se loro adesso sono
0: ancora là, io sono qua. Quello che penso è che la politica non fa abbastanza, che i governi non fanno abbastanza, che questi ragazzi sono lì perché i governi non fanno abbastanza, che stanno rischiando la loro vita perché i governi non fanno abbastanza. Mentre noi subivamo tutto questo, il nostro pensiero era sempre a Gaza e ci dicevamo che a Gaza è molto peggio.
14: Intanto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attende la risposta giusta dall'Iran nel complicato dialogo per scongiurare la ripresa della guerra, attualmente congelata dalla tregua. Un'apparente frenata l'ennesima dopo l'annuncio di 24 ore prima, con la comunicazione relativa ad un attacco congelato in extremis su richiesta dei paesi del Golfo.
15: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata nella mattina di oggi nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli ad una profondità di circa 3 km. Il sisma, rilevato intorno alle 5.50 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ha annunciato la chiusura immediata delle scuole cittadine e l'attivazione del centro operativo comunale. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.
14: Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte a Milano. Una delle due donne è morta mentre l'altra è grave. L'uomo, un 39enne, che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito.
15: Ucciso con una mazzetta da muratore a Loreto, chiuse le indagini sull'omicidio del 45enne Ettore Alessandro Sorrentino, trovato morto nel settembre 2025. L'unico indagato, Matteo Borrelli, 38 anni, ora rischia il rinvio a giudizio. Il 45enne è stato ucciso forse per un addebito di droga.
14: Voltiamo pagina, un'ondata di calore con fenomeni che in genere si vedono a luglio. Queste, secondo gli esperti, le previsioni per il weekend che sta per arrivare, anche se già da oggi si attendono punte di 32 gradi in Sardegna. Nel fine settimana 0

0: con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Gara equilibrata per quasi tutto il tempo a Istanbul. Tielemans la sblocca al 41esimo e Rogers raddoppia al 48esimo. A inizio ripresa i Villans assestano il colpo del KO con Rogers. L'Aston Villa gestisce e vince un titolo europeo dopo 44 anni. La Serie B sarà Monza-Catanzaro, la finale playoff. Dopo il 3-0 dell'andata i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano il turno. I rosanero la sbloccano già al terzo minuto con Poyan palo e a inizio ripresa centrano un palo con Palumbo, ma il raddoppio di Modesto arriva troppo tardi all'89esimo. Nel recupero non arriva la terza rete. Aquilani e Bianco si giocheranno la promozione. Andata il 24 maggio in Calabria, ritorno il 29 allo Power Stadium. Saranno invece Ascoli-Catania e Salernitana-Union Brescia le semifinali dei playoff di Serie C. Nel ritorno dei quarti di finale l'Ascoli ha battuto il Potenza, mentre l'Union Brescia ha pareggiato 0-0 contro il Casarano. Bellissimo pareggio tra Catania e Lecco per 3-3, mentre la Salernitana ha vinto 2-0 sul campo del Ravenna. Il tennis, Luciano Darderi ai quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo per il terzo anno consecutivo. L'azzurro ha battuto il padrone di casa, Jannik Kampfmann, con il punteggio di 7-6-7-5 in 1 ora e 54 minuti di gioco. Una partita molto solida da parte dell'italo-argentino che raggiunge la 20ª vittoria stagionale. Oggi alle 18 sfiderà il numero 3 del seeding, Alex De Minaur, per la prima volta in carriera. Rinviata invece la partita di Simone Bolelli e Andrea Vavassori ad Amburgo. Sulla terra rossa tedesca la coppia azzurra, dopo le fatiche e le gioie degli internazionali d'Italia, ha dovuto affrontare condizioni meteo avverse, trovando di fronte la temibile coppia francese Dumbia-Rebole. Il match si giocherà oggi alle 12. Ciclismo oggi, la 12ª tappa del Giro d'Italia che porterà la Corsa Rosa dalla Liguria al Piemonte, dal mare alla pianura padana. Con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, patria del grande Costante Girardengo. Una tappa mossa di 175 km con due gran premi della montagna di terza categoria in successione, ma un finale adatto ai velocisti. Ieri terza vittoria in questo giro per l'ecuadoriano Narvaez, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. NBA, gara 2 delle finali della Western Conference non replica il copione epico di gara 1, ma si rivela comunque ancora combattutissima. Questa volta la spuntano i Thunder, guidati da uno Shai Gilgeous-Alexander in netta ripresa dopo le difficoltà della gara precedente, ma dopo essere andata sotto in doppia cifra all'intervallo lungo, San Antonio, sempre con Wembanyama protagonista insieme a Castle, si riporta per ben due volte sotto e a fare la differenza alla fine la panchina di Oklahoma City, che surclassa quella avversaria. Ancora assente De'Aaron Fox per gli Spurs, durante la partita si infortunano da una parte Jalen Williams e dall'altra Dylan Harper, le cui condizioni saranno ora da valutare. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
4: Buon giovedì 21 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, crescono sensibilmente negli Stati Uniti le preoccupazioni e la diffidenza nei confronti dell'intelligenza artificiale. I sondaggi rivelano infatti una vasta area di ostilità da parte dell'opinione pubblica verso questa nuova rivoluzione tecnologica. Molti cittadini statunitensi temono infatti che l'espansione dell'intelligenza artificiale sia accompagnata da una drastica perdita di posti di lavoro, dall'aumento incontrollato dei costi energetici, da danni ambientali e da conseguenze negative sull'istruzione e sulla salute mentale dei giovani. E i movimenti di opposizione si stanno concentrando soprattutto contro la costruzione di grandi centri dati necessari per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale.

0: Non a caso decine di progetti sono stati bloccati o rinviati da proteste locali in vari stati USA, mentre gruppi contrari alle nuove infrastrutture stanno prendendo campo sempre più rapidamente sui social. Negli ultimi mesi il tema ha iniziato a influenzare anche la politica locale e nazionale. Ovviamente questa montante ostilità sta creando una certa apprensione tra le grandi aziende tecnologiche e gli investitori che hanno destinato decine di miliardi di dollari allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle relative infrastrutture. Pertanto, secondo diversi manager del settore, l'industria deve oggi migliorare la comunicazione sui benefici economici e pratici dell'intelligenza artificiale, mentre alcuni di loro se la prendono invece con i media che avrebbero ipotizzato scenari catastrofici, tali da aver alimentato la paura presso l'opinione pubblica. In base a quanto rivela la nuova piattaforma di statistica della Banca d'Italia, continua a crescere nel nostro paese il trend dei pagamenti digitali tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti e con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva UE ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Lo scorso anno, spiega Banca Italia, le operazioni con strumenti alternativi al contante sono aumentate numericamente, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia. In particolare, i bonifici istantanei dai 15 milioni del quarto trimestre 2022 sono arrivati a toccare i 100 milioni sui 347 milioni di bonifici totali dello stesso trimestre 2025. Calano invece, pur senza crollare, i prelievi di contante di pari passo con la crescita dei pagamenti digitali. Stellantis ha annunciato un nuovo progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è prevista per il 2028 e avverrà dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'e-car, spiega un comunicato della società, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti e risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 10 e 54 minuti.
1: News.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Sdegno e condanna internazionale per il comportamento di Israele e le violenze gratuite dopo il sequestro illegale degli attivisti della flottiglia e il servizio della redazione.
4: Le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati e derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir provocano un'ondata di indignazione internazionale. Durissima la reazione dell'Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce infimo il comportamento del ministro israeliano parlando di trattamento incivile di persone fermate illegalmente. Giorgia Meloni e Antonio Tajani parlano invece di linea rossa superata, pretendono scuse ufficiali e convocano l'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Decisioni analoghe arrivano anche da Francia e Spagna, mentre protestano pure Unione Europea e Stati Uniti. Netanyahu prende le distanze dal suo ministro e dice: ha sbagliato. Gli attivisti che rientreranno presto in Italia denunciano abusi, molestie e ferite durante il fermo. Le opposizioni italiane chiedono ora sanzioni contro Israele e lo stop agli accordi bilaterali.
3: Veniamo adesso alla guerra nel Golfo. Secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, secondo quanto riferito da Al Arabiya. Inoltre, il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, potrebbe recarsi in Iran oggi per annunciare la versione definitiva del documento. Intanto, in una dichiarazione congiunta al termine del vertice Cina e Russia, Putin e Xi Jinping hanno condannato l'attacco all'Iran e la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro. Pechino e Mosca denunciano attacchi militari traditori contro altri paesi, l'uso ipocrita dei negoziati come copertura per preparare tali attacchi, l'assassinio di leader di stati sovrani, la destabilizzazione della situazione politica interna di questi stati e la provocazione di un cambio di regime. Per quanto riguarda il Venezuela, si stigmatizza il rapimento facciato di leader nazionali per processarli. Tutto questo, si sottolinea, provoca danni irreparabili alle fondamenta dell'ordine mondiale. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nota per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele e il servizio.
5: La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Dalion del District of Columbia. Le sanzioni avevano provocato invocato il blocco globale delle transazioni bancarie ed impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
3: Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Per questa ipotesi di reato indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP del Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura minorile, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile. Il minore, arrivato in Italia da poco più di 3 anni, era già stato destinatario nello scorso mese di ottobre della misura del collocamento in comunità per la stessa ipotesi di reato. Lo sport e il calcio: il Palermo batte 2-0 il Catanzaro nel ritorno della semifinale playoff di Serie B. L'andata era terminata 3-0 per i calabresi, che quindi si qualificano per la finale contro il Monza, andata domenica 24 maggio, ritorno venerdì 29, entrambe con inizio alle 20. Cambia il sistema di qualificazione europeo per il prossimo mondiale nel 2030 e per gli europei. La UEFA ha infatti annunciato la creazione di un sistema a 2 livelli, simile al nuovo format della Champions League. La prima lega sarà composta da 36 nazionali, quelle che finora hanno giocato la Nations League di Serie A e di Serie B, che saranno divise in 3 gironi da 12 squadre. Ogni squadra giocherà 6 partite tra andata e ritorno contro 6 avversarie diverse, 2 per ogni fascia di merito, in pratica una replica dell'attuale formato delle coppe europee. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: Il nuovo ordine mondiale corre lungo la tratta Pechino-Mosca. Era già stato delineato pochi giorni prima dell'invasione russa in Ucraina, il 3 febbraio 2022, sugli spalti del Nido d'Uccello per la cerimonia inaugurale dei giochi invernali, quando Putin e Xi annunciavano il nuovo atlante geopolitico globale e l'interscambio commerciale tra i due paesi aveva raggiunto il volume record di 146,88 miliardi di dollari. 4 anni dopo, i conflitti mondiali sono tutti in una situazione di stallo. Russia e Ucraina non hanno vinto la guerra, Stati Uniti e Iran non hanno ottenuto la pace, Israele continua a bombardare il Libano e molto altro ancora. Per Putin le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti. Secondo Xi, questo è avvenuto perché tra Cina e Russia permangono la fiducia politica, la cooperazione strategica. Il leader cinese ribadisce però che il mondo odierno non è pacifico, con l'unilateralismo e l'egemonia che rappresentano gravi minacce, portando l'ordine internazionale pericolosamente vicino ad un ritorno alla legge della giungla. Putin afferma invece che la Russia e la Cina svolgono un ruolo stabilizzatore sulla scena internazionale. Le turbolenze energetiche alimentano le speranze russe di compiere progressi sul gasdotto Forza della Siberia 2, che una volta completato porterà attraverso la Mongolia 50 miliardi di metri cubi di gas russo in Cina all'anno. A settembre 2025 era stato firmato un memorandum. Putin spera che la situazione nel Golfo renda Pechino più flessibile. Cina e Russia ritengono una minaccia alla stabilità strategica il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che comprende anche l'intercettazione di vettori nello spazio.
1: GR News.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
10: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
11: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 11 e 2 minuti.
1: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Attivisti della flottiglia legati e inginocchiati, il video di Ben-Gvir diventa un caso internazionale. Ira di Mattarella e del governo italiano, violazione del diritto, Israele ha superato la linea rossa e Tajani, dopo aver convocato l'ambasciatore, ha dichiarato che tutti gli italiani saranno liberati. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Crotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Gli attivisti rischiano la vita perché i governi non fanno abbastanza, le parole di Crotenuto all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino.
14: Tutti i governi di tutto il mondo, tutte le istituzioni dovrebbero cogliere questo messaggio di pace e di speranza per un futuro migliore, perché quello che stiamo offrendo è solo una prospettiva di guerra, è solo prospettive di guerra. Invece questi ragazzi ci stanno veramente piantando semi di pace.
12: Il presidente cinese Xi Jinping potrebbe recarsi in visita ufficiale a Pyongyang dal leader nordcoreano Kim Jong-un già nelle prossime settimane, lo ha riferito all'agenzia sudcoreana Yonhap, un alto funzionario governativo di Seoul. La missione diplomatica punta a consolidare i rapporti economici tra le due nazioni e a mediare le delicate relazioni tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. L'incontro segue i recenti colloqui di Xi con Donald Trump sulla denuclearizzazione e il vertice bilaterale a Pechino con Vladimir Putin.
13: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nella mattinata di oggi nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli ad una profondità di circa 3 chilometri. Il sisma, rilevato intorno alle 5.50, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ha annunciato la chiusura immediata delle scuole cittadine e l'attivazione del centro operativo comunale. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.
12: Persone travolte a Modena da un'auto. Salim El Kudri avrebbe vissuto per mesi nell'ossessione di trovare lavoro, tempestando agenzie interinali e conoscenti con telefonate continue. Gli investigatori stanno ora passando al setaccio cellulari, computer e appunti personali per comprendere cosa abbia innescato la furia che lo ha spinto a lanciarsi sulla folla a bordo di un'auto.
13: Caso Nessy Guerra. L'ex marito Tamer Hamuda ha rivolto frasi minacciose alla premier Giorgia Meloni in un video postato sui social. La ragazza è bloccata in Egitto con la figlia dal 2021 e ora teme il carcere dopo la condanna per adulterio. L'avvocata fanpage rivela: lui è fuori controllo, spera di costringerla a perdonarlo.
12: Voltiamo pagina. Il 47% degli italiani individua nello stress da lavoro la principale causa di disagio mentale quotidiano. Subito dopo c'è il sovraccarico digitale. Il 27% denuncia gli effetti negativi dell'iperconnessione. È quanto emerge da un sondaggio promosso dall'Università di Udine in vista della quarta edizione di Collegamenti 2026, il festival dedicato all'incontro tra discipline e saperi. L'indagine ha raccolto le risposte di 625 italiani tra i 18 e i 60 anni, restituendo il quadro di una società sempre più affaticata e alla ricerca di un nuovo equilibrio.
13: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
15: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
16: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non chiamatela più Europa League, meglio definirla Coppa Emery. Lunga vita logicamente al 54enne tecnico basco, che si merita un'ideale standing ovation per aver conquistato il trofeo per la quinta volta in carriera. Tripletta alla guida del Siviglia, successo con il Villarreal. Stavolta è toccato al suo Aston Villa, che ha finito quarto la Premier, meritandosi il passo Champions. E ieri a Istanbul, casa Besiktas, praticamente perfetto, nella 3-0 rifilato in finale alla sorpresa tedesca Friburgo. Per i Villans, Coppa Campioni nell'82 e senza un trofeo da 30 anni, festa del gol con Tielemans, Buendía, Rogers, per la gioia anche del principe William in tribuna per tifare i propri beniamini. Mercoledì prossimo a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal. Sarà il Catanzaro l'avversario del Monza nella finale dei playoff di B, che mette in palio l'ultima promozione in Serie A. Niente da fare per il Palermo, che sfiora l'impresa dopo lo 0-3 dell'andata. Davanti ai 33.000 del Barbera, i rosanero vincono 2-0 mancando la rete qualificazione. Amareggiato Pippo Inzaghi, non sta nella pelle Alberto Aquilani.
17: È stata una partita di sofferenza, questo mi rende ancora più orgoglioso. Per passare il turno bisogna fare un'impresa, abbiamo fatto una gran partita a Catanzaro e oggi sapevamo che era molto difficile, però credo che nelle due partite poi abbiamo meritato di passare il turno.
18: Questa gente ci ha dato una grande lezione di tifo, di affetto per una squadra che meritava chiaramente di vincere più di 3-0, perché la squadra pali, parate, ha fatto una partita encomiabile, però dobbiamo fare i complimenti al Catanzaro, purtroppo tutto quello che abbiamo fatto non è servito.
16: Domenica la finale d'andata a Catanzaro, il 29 maggio ritorno a Monza. Voltiamo pagina, tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni in chiave Italia, oggi derby Pellegrino Cecchinato, in campo anche Cina, domani tocca all'unica superstite azzurra Lucia Bronzetti. Ciclismo, tris dell'equadoriano Narvaez nell'undicesima tappa del Giro d'Italia, arrivato a Chiavari, ottimo terzo di Agulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, oggi dodicesima frazione interamente pianeggiante Imperia Novi Ligure. Infine l'atletica, dopo 8 mesi di assenza, riscontri positivi per Marcel Jacobs. Al meeting di Savona l'olimpionico di Tokyo è giunto terzo nei 100 correndo in 10.01, seppur ventoso. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 11:09.
1: News.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Ha avuto come epicentro i Campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4 la scossa di terremoto registrata alle 5.51 in una vasta area del Napoletano e distintamente avvertita anche nel capoluogo campano. Il sisma è stato registrato ad una profondità di 3 km. In corso le verifiche, anche se al momento non si ha notizia di danni importanti, danneggiato il belvedere di Bacoli, dove oggi le scuole rimarranno chiuse. Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia a Milano, uccidendone una, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito. L'uomo, risultato positivo anche al narcotest, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti. Dopo le immagini di Ashdod che hanno indignato il mondo e provocato la reazione delle diplomazie occidentali contro Israele, arriva la testimonianza del giornalista del Fatto Alessandro Mantovani in un audio pubblicato sul sito del quotidiano, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Caro Tenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole, ha affermato. Mantovani racconta che anche lui e Caro Tenuto sono state messe le manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. A quasi 2 mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Alta tensione tra Trump e Netanyahu, il servizio della redazione.
4: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa. Donald Trump parla di una possibile lettera d'intenti che aprirebbe 30 giorni di trattative sul nucleare e sullo stretto di Hormuz. Restano però altissime le tensioni tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu dopo una telefonata definita prolungata e drammatica dai media israeliani. Netanyahu farà quello che voglio, taglia corto Trump. Intanto il Pentagono annuncia il taglio delle brigate americane in Europa da 4 a 3, mentre si rafforza l'asse tra Xi Jinping e Vladimir Putin dopo il vertice di Pechino. Il leader cinese avverte Washington: no al ritorno alla legge della giungla. Sul fronte europeo, secondo il Financial Times, Bruxelles starebbe valutando Angela Merkel o Mario Draghi come possibili mediatori con il Cremlino per la crisi ucraina.
3: In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli innumerevoli ostacoli e le complessità politiche delle procedure di ratifica, scrive nella lettera. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Lo sport e il ciclismo: Tris al Giro d'Italia di Jonathan Navaez, che vince anche l'undicesima tappa, suo terzo successo nella corsa in rosa quest'anno dopo Cosenza e Fermo. Navaez si impone in volata al termine dei 184 chilometri da Porcari a Chiavari. Il corridore sudamericano è troppo forte per lo spagnolo Enric Mas Nicolau, che dopo aver tentato di andarsene da solo deve arrendersi nella volata decisiva. La maglia rosa resta sulle spalle di Afonso Eulalio. Oggi la dodicesima tappa, 175 chilometri da Imperia a Novi Ligure, con un primo passaggio nell'entroterra imperiese fino a Pieve di Teco e poi il tratto dal Benga a Savona sulla via Aurelia in senso opposto a quello della Milano-Sanremo. Il tennis: Viktor Troicki sarà il capo allenatore di Novak Djokovic al Roland Garros, lo ha confermato lo stesso giocatore serbo. Troicki ha contribuito a guidare l'ex numero uno al mondo alla vittoria dell'oro olimpico nel 2024 proprio a Parigi. Djokovic, che venerdì compirà 39 anni, è pronto per la sua 22esima presenza agli Open di Francia, che ha vinto 3 volte. Abbiamo terminato, a dopo.
15: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
16: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non chiamatela più Europa League, meglio definirla Coppa Emery. Lunga vita logicamente al 54enne tecnico basco, che si merita un ideale standing ovation per aver conquistato il trofeo per la 5ª volta in carriera. Tripletta alla guida del Siviglia, successo con il Villarreal. Stavolta è toccato al suo Aston Villa, che ha finito 4º la Premier, meritandosi il passo Champions. E ieri a Istanbul, casa Besiktas, praticamente perfetto nel 3-0, rifilato in finale alla sorpresa tedesca Friburgo. Per i Villans, Coppa Campioni nell'82 senza un trofeo da 30 anni, festa del gol con Tielemans, Buendía, Rogers, per la gioia anche del principe William in tribuna per tifare i propri beniamini. Mercoledì prossimo a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal. Sarà il Catanzaro l'avversario del Monza nella finale dei playoff di B, che mette in palio l'ultima promozione in Serie A. Niente da fare per il Palermo, che sfiora l'impresa dopo lo 0-3 dell'andata. Davanti ai 33.000 del Barbera, i rosanero vincono 2-0 mancando la rete qualificazione. Amareggiato Pippo Inzaghi, non sta nella pelle Alberto Aquilani.
17: È stata una partita di sofferenza, questo mi rende ancora più orgoglioso. Per passare il turno bisogna fare un'impresa, abbiamo fatto una gran partita a Catanzaro e oggi sapevamo che era molto difficile, però credo che nelle 2 partite poi abbiamo meritato di passare il turno.
18: Questa gente ci ha dato una grande lezione di tifo, di affetto per una squadra che meritava chiaramente di vincere più di 3-0, perché la squadra pali, parate, ha fatto una partita encomiabile, però dobbiamo fare i complimenti a Catanzaro, purtroppo tutto quello che abbiamo fatto non è servito.
16: Domenica la finale d'andata a Catanzaro, il 29 maggio ritorno a Monza. Voltiamo pagina, tennis: si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros, che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni in chiave Italia, oggi derby Pellegrino Cecchinato, in campo anche Cina. Domani tocca all'unica superstite azzurra Lucia Bronzetti. Ciclismo: Tris dell'ecuadoriano Narváez nell'undicesima tappa del Giro d'Italia, arrivato a Chiavari. Ottimo terzo di Agulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Oggi 12ª frazione interamente pianeggiante, Imperia Novi Ligure. Infine l'atletica: dopo 8 mesi di assenza, riscontri positivi per Marcel Jacobs. Al meeting di Savona, l'olimpionico di Tokyo è giunto terzo nei 100, correndo in 10.01, seppur ventoso. Ed è tutto, a più tardi.
19: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
0: Buon giovedì 21 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, crescono sensibilmente negli Stati Uniti le preoccupazioni e la diffidenza nei confronti dell'intelligenza artificiale. I sondaggi rivelano infatti una vasta area di ostilità da parte dell'opinione pubblica verso questa nuova rivoluzione tecnologica. Molti cittadini statunitensi temono infatti che l'espansione dell'intelligenza artificiale sia accompagnata da una drastica perdita di posti di lavoro, dall'aumento incontrollato dei costi energetici, da danni ambientali e da conseguenze negative sull'istruzione e sulla salute mentale dei giovani. E i movimenti di opposizione si stanno concentrando soprattutto contro la costruzione di grandi centri dati necessari per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale. Non a caso decine di progetti sono stati bloccati o rinviati da proteste locali in vari stati USA, mentre gruppi contrari alle nuove infrastrutture stanno prendendo campo sempre più rapidamente sui social. Negli ultimi mesi il tema ha iniziato a influenzare anche la politica locale e nazionale. Ovviamente questa montante ostilità sta creando una certa apprensione tra le grandi aziende tecnologiche e gli investitori che hanno destinato decine di miliardi di dollari allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle relative infrastrutture. Pertanto, secondo diversi manager del settore, l'industria deve oggi migliorare la comunicazione sui benefici economici e pratici dell'intelligenza artificiale, mentre alcuni di loro se la prendono invece con i media che avrebbero ipotizzato scenari catastrofici tali da aver alimentato la paura presso l'opinione pubblica. In base a quanto rivela la nuova piattaforma di statistica della Banca d'Italia, continua a crescere nel nostro paese il trend dei pagamenti digitali tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti e con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva UE ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Lo scorso anno, spiega Banca Italia, le operazioni con strumenti alternativi al contante sono aumentate numericamente, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia. In particolare i bonifici istantanei dai 15 milioni del quarto trimestre 2022 sono arrivati a toccare i 100 milioni sui 347 milioni di bonifici totali dello stesso trimestre 2025. Calano invece, pur senza crollare, i prelievi di contante di pari passo con la crescita dei pagamenti digitali. Stellantis ha annunciato un nuovo progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è prevista per il 2028 e avverrà dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'e-car, spiega un comunicato della società, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti, in risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 11:20.
1: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Attivisti della flottiglia legati e inginocchiati, il video di Ben-Gvir diventa un caso internazionale. Ira di Mattarella e del governo italiano, violazione del diritto, Israele ha superato la linea rossa e Tajani, dopo aver convocato l'ambasciatore, ha dichiarato che tutti gli italiani saranno liberati. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Crotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Gli attivisti rischiano la vita perché i governi non fanno abbastanza, le parole di Crotenuto all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino.
14: Tutti i governi di tutto il mondo, tutte le istituzioni dovrebbero cogliere questo messaggio di pace e di speranza per un futuro migliore, perché quello che stiamo offrendo è solo una prospettiva di guerra, è solo prospettive di guerra. Invece questi ragazzi ci stanno veramente piantando semi di pace.
12: Il presidente cinese Xi Jinping potrebbe recarsi recarsi in visita ufficiale a Pyongyang dal leader nordcoreano Kim Jong-un già nelle prossime settimane, lo ha riferito all'agenzia sudcoreana Yonhap, un alto funzionario governativo di Seoul. La missione diplomatica punta a consolidare i rapporti economici tra le due nazioni e a mediare le delicate relazioni tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. L'incontro segue i recenti colloqui di Xi con Donald Trump sulla denuclearizzazione e il vertice bilaterale a Pechino con Vladimir Putin.
13: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nella mattinata di oggi nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli ad una profondità di circa 3 chilometri. Il sisma, rilevato intorno alle 5.50, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo Della Ragione, ha annunciato la chiusura immediata delle scuole cittadine e l'attivazione del centro operativo comunale. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.
12: Persone travolte a Modena da un'auto. Salim El Kudri avrebbe vissuto per mesi nell'ossessione di trovare lavoro, tempestando agenzie interinali e conoscenti con telefonate continue. Gli investigatori stanno ora passando al setaccio cellulari, computer e appunti personali per comprendere cosa abbia innescato la furia che lo ha spinto a lanciarsi sulla folla a bordo di un'auto.
13: Caso Nessy Guerra. L'ex marito Tamer Hamuda ha rivolto frasi minacciose alla premier Giorgia Meloni in un video postato sui social. La ragazza è bloccata in Egitto con la figlia dal 2021 e ora teme il carcere dopo la condanna per adulterio. L'avvocata fanpage rivela: lui è fuori controllo, spera di costringerla a perdonarlo.
12: Voltiamo pagina. Il 47% degli italiani individua nello stress da lavoro la principale causa di disagio mentale quotidiano. Subito dopo c'è il sovraccarico digitale. Il 27% denuncia gli effetti negativi dell'iperconnessione. È quanto emerge da un sondaggio promosso dall'Università di Udine in vista della quarta edizione di Collegamenti 2026, il festival dedicato all'incontro tra discipline e saperi. L'indagine ha raccolto le risposte di 625 italiani tra i 18 e i 60 anni, restituendo il quadro di una società sempre più affaticata e alla ricerca di un nuovo equilibrio.
13: Ed è tutto, a più tardi.
15: Meteo. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
16: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non chiamatela più Europa League, meglio definirla Coppa Emery. Lunga vita logicamente al 54enne tecnico basco, che si merita un ideale standing ovation per aver conquistato il trofeo per la quinta volta in carriera. Tripletta alla guida del Siviglia, successo con il Villarreal. Stavolta è toccato al suo Aston Villa, che ha finito quarto la Premier meritandosi il passo Champions. E ieri a Istanbul, casa Besiktas, praticamente perfetto nel 3-0 rifilato in finale alla sorpresa tedesca Friburgo. Per i Villans, Coppa Campioni nel 82 senza un trofeo da 30 anni, festa del gol con Tielemans, Buendia, Rogers, per la gioia anche del principe William in tribuna per tifare i propri beniamini. Mercoledì prossimo a Lipsia, ultimo atto di conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal. Sarà il Catanzaro l'avversario del Monza nella finale dei playoff di B, che mette in palio l'ultima promozione in Serie A. Niente da fare per il Palermo, che sfiora l'impresa dopo lo 0-3 dell'andata. Davanti ai 33.000 del Barbera, i rosanero vincono 2-0 mancando la rete qualificazione. Amareggiato Pippo Inzaghi, non sta nella pelle Alberto Aquilani.
17: È stata una partita di sofferenza, questo mi rende ancora più orgoglioso. Per passare il turno bisogna fare un'impresa, abbiamo fatto una gran partita a Catanzaro e oggi sapevamo che era molto difficile, però credo che nelle due partite poi abbiamo meritato di passare il turno.
18: Questa gente ci ha dato una grande lezione di tifo, di affetto per una squadra che meritava chiaramente di vincere più di 3-0, perché la squadra pali, parate, ha fatto una partita encomiabile, però dobbiamo fare i complimenti a Catanzaro. Purtroppo tutto quello che abbiamo fatto non è servito.
16: Domenica la finale d'andata a Catanzaro, il 29 maggio ritorno a Monza. Voltiamo pagina. Tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros, che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni in chiave Italia, oggi derby Pellegrino Cecchinato, in campo anche Cina, domani tocca all'unica superstite azzurra, Lucia Bronzetti. Ciclismo tris dell'ecuadoriano Narváez nell'undicesima tappa del Giro d'Italia, arrivato a Chiavari. Ottimo terzo di Agulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Oggi dodicesima frazione interamente pianeggiante, Imperia Novi Ligure. Infine l'atletica, dopo 8 mesi di assenza, riscontri positivi per Marcel Jacobs al meeting di Savona. L'olimpionico di Tokyo è giunto terzo nei 100 correndo in 10.01, seppur ventoso. Ed è tutto, a più tardi.
1: News.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Ha avuto come epicentro i Campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4 la scossa di terremoto registrata alle 5.51 in una vasta area del Napoletano e distintamente avvertita anche nel capoluogo campano. Il sisma è stato registrato ad una profondità di 3 km. In corso le verifiche, anche se al momento non si ha notizia di danni importanti, danneggiato il belvedere di Bacoli, dove oggi le scuole rimarranno chiuse. Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia a Milano, uccidendone una, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne che era ubriaco e non si è fermato a prestare soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito. L'uomo, risultato positivo anche al narcotest, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti. Dopo le immagini di Ashdod che hanno indignato il mondo e provocato la reazione delle diplomazie occidentali contro Israele, arriva la testimonianza del giornalista del Fatto Alessandro Mantovani in un audio pubblicato sul sito del quotidiano, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Caro Tenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole, ha affermato. Mantovani racconta che anche lui e Caro Tenuto sono state messe le manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. A quasi 2 mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Alta tensione tra Trump e Netanyahu, il servizio della redazione.
4: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa. Donald Trump parla di una possibile lettera di intenti che aprirebbe 30 giorni di trattative sul nucleare e sullo stretto di Hormuz. Restano però altissime le tensioni tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu dopo una telefonata definita prolungata e drammatica dai media israeliani. Netanyahu: farà quello che voglio, taglia corto Trump. Intanto il Pentagono annuncia il taglio delle brigate americane in Europa da 4-3, mentre si rafforza l'asse tra Xi Jinping e Vladimir Putin dopo il vertice di Pechino. Il leader cinese avverte Washington: no al ritorno alla legge della giungla. Sul fronte europeo, secondo il Financial Times, Bruxelles starebbe valutando Angela Merkel o Mario Draghi come possibili mediatori con il Cremlino per la crisi ucraina.
3: In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli innumerevoli ostacoli e le complessità politiche delle procedure di ratifica, scrive nella lettera. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Lo sport e il ciclismo: tris al Giro d'Italia di Jonathan Narváez, che vince anche l'undicesima tappa, suo terzo successo nella corsa in rosa quest'anno dopo Cosenza e Fermo. Narváez si impone in volata al termine dei 184 chilometri da Porcari a Chiavari. Il corridore sudamericano è troppo forte per lo spagnolo Enric Mas Nicolau, che dopo aver tentato di andarsene da solo deve arrendersi nella volata decisiva. La maglia rosa resta sulle spalle di Afonso Eulalio. Oggi la dodicesima tappa, 175 chilometri da Imperia Novi Ligure, con un primo passaggio nell'entroterra imperiese fino a Pieve di Teco e poi il tratto dal Benga a Savona sulla via Aurelia in senso opposto a quello della Milano-Sanremo. Il tennis: Viktor Troicki sarà il capo allenatore di Novak Djokovic al Roland Garros, lo ha confermato lo stesso giocatore serbo. Troicki ha contribuito a guidare l'ex numero uno al mondo alla vittoria dell'oro olimpico nel 2024 proprio a Parigi. Djokovic, che venerdì compirà 39 anni, è pronto per la sua 22esima presenza agli Open di Francia, che ha vinto 3 volte. Abbiamo terminato, a dopo.
1: GR News.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Buongiorno, vorrei debitare Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
21: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
23: Sono le 11:31.
1: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Attivisti della flottiglia legati e inginocchiati, il video di Ben Gvir diventa un caso internazionale. Ira di Mattarella e del governo italiano, violazione del diritto, Israele ha superato la linea rossa e Tajani, dopo aver convocato l'ambasciatore, ha dichiarato che tutti gli italiani saranno liberati. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Crotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Gli attivisti rischiano la vita perché i governi non fanno abbastanza, le parole di Carotenuto all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino.
14: Tutti i governi di tutto il mondo, tutte le istituzioni dovrebbero cogliere questo messaggio di pace e di speranza per un futuro migliore, perché quello che stiamo offrendo è solo una prospettiva di guerra, è solo prospettive di guerra. Invece questi ragazzi ci stanno veramente piantando semi di pace.
12: Il presidente cinese Xi Jinping potrebbe recarsi in visita ufficiale a Pyongyang dal leader nordcoreano Kim Jong-un già nelle prossime settimane, lo ha riferito all'agenzia sudcoreana Yonhap, un alto funzionario governativo di Seoul. La missione diplomatica punta a consolidare i rapporti economici tra le due nazioni e a mediare le delicate relazioni tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. L'incontro segue i recenti colloqui di Xi con Donald Trump sulla denuclearizzazione e il vertice bilaterale a Pechino con Vladimir Putin.
13: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nella mattinata di oggi nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli ad una profondità di circa 3 chilometri. Il sisma, rilevato intorno alle 5.50, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ha annunciato la chiusura immediata delle scuole cittadine e l'attivazione del centro operativo comunale. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.
12: Persone travolte a Modena da un'auto. Salim El Kudri avrebbe vissuto per mesi nell'ossessione di trovare lavoro, tempestando agenzie interinali e conoscenti con telefonate continue. Gli investigatori stanno ora passando al setaccio cellulari, computer e appunti personali per comprendere cosa abbia innescato la furia che lo ha spinto a lanciarsi sulla folla a bordo di un'auto.
13: Caso Nessy Guerra, l'ex marito Tamer Hamuda ha rivolto frasi minacciose alla premier Giorgia Meloni in un video postato sui social. La ragazza è bloccata in Egitto con la figlia dal 2021 e ora teme il carcere dopo la condanna per adulterio. L'avvocata fanpage rivela: lui è fuori controllo, spera di costringerla a perdonarlo.
12: Voltiamo pagina. Il 47% degli italiani individua nello stress da lavoro la principale causa di disagio mentale quotidiano. Subito dopo c'è il sovraccarico digitale. Il 27% denuncia gli effetti negativi dell'iperconnessione. È quanto emerge da un sondaggio promosso dall'Università di Udine in vista della quarta edizione di Collegamenti 2026, il festival dedicato all'incontro tra discipline e saperi. L'indagine ha raccolto le risposte di 625 italiani tra i 18 e i 60 anni, restituendo il quadro di una società sempre più affaticata e alla ricerca di un nuovo equilibrio.
13: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
15: L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
16: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non chiamatela più Europa League, meglio definirla Coppa Emery. Lunga vita, logicamente, al 54enne tecnico basco, che si merita un ideale standing ovation per aver conquistato il trofeo per la quinta volta in carriera. Tripletta alla guida del Siviglia, successo con il Villarreal. Stavolta è toccato al suo Aston Villa, che ha finito quarto la Premier, meritandosi il passo Champions. E ieri a Istanbul, casa Besiktas, praticamente perfetto, nel 3-0, rifilato in finale alla sorpresa tedesca Friburgo. Per i Villans, Coppa Campioni nell'82 senza un trofeo da 30 anni, festa del gol con Tielemans, Buendía, Rogers, per la gioia anche del principe William in tribuna per tifare i propri beniamini. Mercoledì prossimo a Lipsia, ultimo atto di conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal. Sarà il Catanzaro l'avversario del Monza nella finale dei playoff di B, che mette in palio l'ultima promozione in Serie A. Niente da fare per il Palermo, che sfiora l'impresa dopo lo 0-3 dell'andata. Davanti ai 33.000 del Barbera, i rosanero vincono 2-0 mancando la rete qualificazione. Amareggiato Pippo Inzaghi, non sta nella pelle Alberto Aquilani.
17: È stata una partita di sofferenza, questo mi rende ancora più orgoglioso. Per passare il turno bisogna fare un'impresa, abbiamo fatto una gran partita a Catanzaro e oggi sapevamo che era molto difficile, però credo che nelle due partite poi abbiamo meritato di passare il turno.
18: Questa gente ci ha dato una grande lezione di tifo, di affetto per una squadra che meritava chiaramente di vincere più di 3-0, perché la squadra pali, parate, ha fatto una partita encomiabile, però dobbiamo fare i complimenti al Catanzaro, purtroppo tutto quello che abbiamo fatto non è servito.
16: Domenica la finale d'andata a Catanzaro, il 29 maggio ritorno a Monza. Voltiamo pagina, tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni in chiave Italia, oggi derby Pellegrino Cecchinato, in campo anche Cina, domani tocca all'unica superstita azzurra Lucia Bronzetti. Ciclismo, tris dell'equadoriano Narvaez nell'undicesima tappa del Giro d'Italia, arrivato a Chiavari. Ottimo terzo di Agulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Oggi dodicesima frazione interamente pianeggiante, Imperia Novi Ligure. Infine l'atletica, dopo 8 mesi di assenza, riscontri positivi per Marcel Jacobs al meeting di Savona. L'olimpionico di Tokyo è giunto terzo nei 100 correndo in 10.01, seppur ventoso. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
23: Sono le 11 e 38 minuti.
1: News.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Ha avuto come epicentro i campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4 la scossa di terremoto registrata alle 5.51 in una vasta area del Napoletano e distintamente avvertita anche nel capoluogo campano. Il sisma è stato registrato ad una profondità di 3 km. In corso le verifiche, anche se al momento non si ha notizia di danni importanti, danneggiato il belvedere di Bacoli, dove oggi le scuole rimarranno chiuse. Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carmi a Milano, uccidendone una, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne che era ubriaco e non si è fermato a prestare soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito. L'uomo, risultato positivo anche al narcotest, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti. Dopo le immagini di Ashdod che hanno indignato il mondo e provocato la reazione delle diplomazie occidentali contro Israele, arriva la testimonianza del giornalista del Fatto Alessandro Mantovani in un audio pubblicato sul sito del quotidiano, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Caro Tenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole, ha affermato. Mantovani racconta che anche lui e Caro Tenuto sono state messe le manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. A quasi 2 mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Alta tensione tra Trump e Netanyahu, il servizio della redazione.
4: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa. Donald Trump parla di una possibile lettera di intenti che aprirebbe 30 giorni di trattative sul nucleare e sullo stretto di Hormuz. Restano però altissime le tensioni tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu dopo una telefonata definita prolungata e drammatica dai media israeliani. Netanyahu farà quello che voglio, taglia corto Trump. Intanto il Pentagono annuncia il taglio delle brigate americane in Europa da 4 a 3, mentre si rafforza l'asse tra Xi Jinping e Vladimir Putin dopo il vertice di Pechino. Il leader cinese avverte Washington: no al ritorno alla legge della giungla. Sul fronte europeo, secondo il Financial Times, Bruxelles starebbe valutando Angela Merkel o Mario Draghi come possibili mediatori con il Cremlino per la crisi ucraina.
3: In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli innumerevoli ostacoli e le complessità politiche delle procedure di ratifica, scrive nella lettera. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Lo sport e il ciclismo: trissa al Giro d'Italia di Jonathan Navaez, che vince anche l'undicesima tappa, suo terzo successo nella corsa in rosa quest'anno dopo Cosenza e Fermo. Navaez si impone in volata al termine dei 184 chilometri da Porcari a Chiavari. Il corridore sudamericano è troppo forte per lo spagnolo Enrique Mas Nicolau, che dopo aver tentato di andarsene da solo deve arrendersi nella volata decisiva. La maglia rosa resta sulle spalle di Afonso Eulalio. Oggi la dodicesima tappa, 175 chilometri da Imperia a Novi Ligure, con un primo passaggio nell'entroterra imperiese fino a Pieve di Teco e poi il tratto dal Benga a Savona sulla via Aurelia in senso opposto a quello della Milano-Sanremo. Il tennis: Victor Trojki sarà il capo allenatore di Novak Djokovic al Roland Garros, lo ha confermato lo stesso giocatore serbo. Trojki ha contribuito a guidare l'ex numero uno al mondo alla vittoria dell'oro olimpico nel 2024 proprio a Parigi. Djokovic, che venerdì compirà 39 anni, è pronto per la sua 22esima presenza agli Open di Francia, che ha vinto 3 volte. Abbiamo terminato, a dopo.
15: Meteo. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
16: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non chiamatela più Europa League, meglio definirla Coppa Emery. Lunga vita logicamente al 54enne tecnico basco, che si merita un ideale standing ovation per aver conquistato il trofeo per la quinta volta in carriera. Tripletta alla guida del Siviglia, successo con il Villarreal. Stavolta è toccato al suo Aston Villa, che ha finito quarto la Premier meritandosi il passo Champions. E ieri a Istanbul, casa Beşiktaş, praticamente perfetto nel 3-0, rifilato in finale alla sorpresa tedesca Friburgo. Per i Villans, Coppa Campioni nell'82 e senza un trofeo da 30 anni, festa del gol con Tielemans, Buendía, Rogers, per la gioia anche del principe William in tribuna per tifare i propri beniamini. Mercoledì prossimo a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal. Sarà il Catanzaro l'avversario del Monza nella finale dei playoff di B, che mette in palio l'ultima promozione in Serie A. Niente da fare per il Palermo, che sfiora l'impresa dopo lo 0-3 dell'andata. Davanti ai 33.000 del Barbera, i rosanero vincono 2-0 mancando la rete qualificazione. Amareggiato Pippo Inzaghi, non sta nella pelle Alberto Aquilani.
17: È stata una partita di sofferenza, questo mi rende ancora più orgoglioso. Per passare il turno bisogna fare un'impresa, abbiamo fatto una gran partita a Catanzaro e oggi sapevamo che era molto difficile, però credo che nelle due partite poi abbiamo meritato di passare il turno.
18: Questa gente ci ha dato una grande lezione di tifo, di affetto per una squadra che meritava chiaramente di vincere più di 3-0, perché la squadra pali, parate, ha fatto una partita encomiabile. Però dobbiamo fare i complimenti al Catanzaro, purtroppo tutto quello che abbiamo fatto non è servito.
16: Domenica la finale d'andata a Catanzaro, il 29 maggio ritorno a Monza. Voltiamo pagina, tennis: si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros, che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni in chiave Italia, oggi derby Pellegrino Cecchinato, in campo anche Cina, domani tocca all'unica superstite azzurra, Lucia Bronzetti. Ciclismo triste dell'ecuadoriano Narváez nell'undicesima tappa del Giro d'Italia arrivato a Chiavari. Ottimo terzo di Agulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Oggi dodicesima frazione interamente pianeggiante, Imperia Novi Ligure. Infine l'atletica dopo 8 mesi di assenza, riscontri positivi per Marcel Jacobs al meeting di Savona. L'olimpionico di Tokyo è giunto terzo nei 100 correndo in 10.01, seppur ventoso. Ed è tutto, a più tardi.
19: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
0: Buon giovedì 21 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, crescono sensibilmente negli Stati Uniti le preoccupazioni e la diffidenza nei confronti dell'intelligenza artificiale. I sondaggi rivelano infatti una vasta area di ostilità da parte dell'opinione pubblica verso questa nuova rivoluzione tecnologica. Molti cittadini statunitensi temono infatti che l'espansione dell'intelligenza artificiale sia accompagnata da una drastica perdita di posti di lavoro, dall'aumento incontrollato dei costi energetici, da danni ambientali e da conseguenze negative sull'istruzione e sulla salute mentale dei giovani. E i movimenti di opposizione si stanno concentrando soprattutto contro la costruzione di grandi centri dati necessari per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale. Non a caso decine di progetti sono stati bloccati o rinviati da proteste locali in vari stati USA, mentre gruppi contrari alle nuove infrastrutture stanno prendendo campo sempre più rapidamente sui social. Negli ultimi mesi il tema ha iniziato a influenzare anche la politica.

0: opinione pubblica. In base a quanto rivela la nuova piattaforma di statistica della Banca d'Italia, continua a crescere nel nostro paese il trend dei pagamenti digitali tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti e con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva UE ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Lo scorso anno, spiega Banca Italia, le operazioni con strumenti alternativi al contante sono aumentate numericamente, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia. In particolare, i bonifici istantanei dai 15 milioni del quarto trimestre 2022 sono arrivati a toccare i 100 milioni sui 347 milioni di bonifici totali dello stesso trimestre 2025. Calano invece, pur senza crollare, i prelievi di contante di pari passo con la crescita dei pagamenti digitali. Stellantis ha annunciato un nuovo progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è prevista per il 2028 e avverrà dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'e-car, spiega un comunicato della società, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti, in risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 11 e 49 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Attivisti della flottiglia legati e inginocchiati, il video di Ben-Gvir diventa un caso internazionale. Ira di Mattarella e del governo italiano, violazione del diritto, Israele ha superato la linea rossa e Tajani, dopo aver convocato l'ambasciatore, ha dichiarato che tutti gli italiani saranno liberati. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Crotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Gli attivisti rischiano la vita perché i governi non fanno abbastanza, le parole di Carotenuto all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino.
5: Tutti i governi di tutto il mondo, tutte le istituzioni dovrebbero cogliere questo messaggio di pace e di speranza per un futuro migliore, perché quello che stiamo offrendo è solo una prospettiva di guerra, è solo prospettive di guerra. Invece questi ragazzi ci stanno veramente piantando semi di pace.
3: Il presidente cinese Xi Jinping potrebbe recarsi in visita ufficiale a Pyongyang dal leader nordcoreano Kim Jong-un già nelle prossime settimane, lo ha riferito all'agenzia sudcoreana Yonhap, un alto funzionario governativo di Seoul. La missione diplomatica punta a consolidare i rapporti economici tra le due nazioni e a mediare le delicate relazioni tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. L'incontro segue i recenti colloqui di Xi con Donald Trump sulla denuclearizzazione e il vertice bilaterale a Pechino con Vladimir Putin.
4: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nella mattinata di oggi nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli, ad una profondità di circa 3 chilometri. Il sisma, rilevato intorno alle 5.50, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ha annunciato la chiusura immediata delle scuole cittadine e l'attivazione del centro operativo comunale. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.
3: Persone travolte a Modena da un'auto. Salim El Kudri avrebbe vissuto per mesi nell'ossessione di trovare lavoro, tempestando agenzie interinali e conoscenti con telefonate continue. Gli investigatori stanno ora passando al setaccio cellulari, computer e appunti personali per comprendere cosa abbia innescato la furia che lo ha spinto a lanciarsi sulla folla a bordo di un'auto.
4: Caso Nessy Guerra, l'ex marito Tamer Hamuda ha rivolto frasi minacciose alla premier Giorgia Meloni in un video postato sui social. La ragazza è bloccata in Egitto con la figlia dal 2021 e ora teme il carcere dopo la condanna per adulterio. L'avvocata fanpage rivela: lui è fuori controllo, spera di costringerla a perdonarlo.
3: Voltiamo pagina. Il 47% degli italiani individua nello stress da lavoro la principale causa di disagio mentale quotidiano. Subito dopo c'è il sovraccarico digitale. Il 27% denuncia gli effetti negativi dell'iperconnessione. È quanto emerge da un sondaggio promosso dall'Università di Udine in vista della quarta edizione di Collegamenti 2026, il festival dedicato all'incontro tra discipline e sapere. L'indagine ha raccolto le risposte di 625 italiani tra i 18 e i 60 anni, restituendo il quadro di una società sempre più affaticata e alla ricerca di un nuovo equilibrio.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: News.
6: Una buona giornata.

0: Giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale, scuole chiuse in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso, con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti, il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni. In chiave Italia avanzano Pellegrino, Cecchinato e Cinà. Fuori Travaglia, Maestrelli e Cadenasso. Tra le donne, la Bronzetti si aggiudica il derby con la Stefanini, eliminate Pigato e Trevisan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Ha avuto come epicentro i Campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4 la scossa di terremoto registrata alle 5.51 in una vasta area del Napoletano e distintamente avvertita anche nel capoluogo campano. Il sisma è stato registrato ad una profondità di 3 km. In corso le verifiche, anche se al momento non si ha notizia di danni importanti, danneggiato il Belvedere di Bacoli, dove oggi le scuole rimarranno chiuse. Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia a Milano, uccidendone una, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito. L'uomo, risultato positivo anche al narcotest, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti. Dopo le immagini di Ashdod che hanno indignato il mondo e provocato la reazione delle diplomazie occidentali contro Israele, arriva la testimonianza del giornalista del Fatto Alessandro Mantovani in un audio pubblicato sul sito del quotidiano, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Caro Tenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole, ha affermato. Mantovani racconta che anche lui e Caro Tenuto sono state messe le manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto. all'aeroporto di Ben Gurion. A quasi due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Alta tensione tra Trump e Netanyahu, il servizio della redazione.
3: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa. Donald Trump parla di una possibile lettera di intenti che aprirebbe 30 giorni di trattative sul nucleare e sullo stretto di Hormuz. Restano però altissime le tensioni tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu dopo una telefonata definita prolungata e drammatica dai media israeliani. Netanyahu farà quello che voglio, taglia corto Trump. Intanto il Pentagono annuncia il taglio delle brigate americane in Europa da 4 a 3, mentre si rafforza l'asse tra Xi Jinping e Vladimir Putin dopo il vertice di Pechino. Il leader cinese avverte Washington no al ritorno alla legge della giungla. Sul fronte europeo, secondo il Financial Times, Bruxelles starebbe valutando Angela Merkel o Mario Draghi come possibili mediatori con il Cremlino per la crisi ucraina.
2: In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli innumerevoli ostacoli e le complessità politiche delle procedure di ratifica, scrive nella lettera. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Lo sport e il ciclismo, Trissa al Giro d'Italia di Jonathan Navaez, che vince anche l'undicesima tappa, suo terzo successo nella corsa in rosa quest'anno dopo Cosenza e Fermo. Navaez si impone in volata al termine dei 184 chilometri da Porcari a Chiavari. Il corridore sudamericano è troppo forte per lo spagnolo Enric Mas Nicolau, che dopo aver tentato di andarsene da solo deve arrendersi nella volata decisiva. La maglia rosa resta sulle spalle di Afonso Eulalio. Oggi la dodicesima tappa, 175 chilometri da Imperia a Novi Ligure, con un primo passaggio nell'entroterra imperiese fino a Pieve di Teco e poi il tratto dal Benga a Savona sulla via Aurelia in senso opposto a quello della Milano-Sanremo. Il tennis, Victor Trojki sarà il capo allenatore di Novak Djokovic al Roland Garros, lo ha confermato lo stesso giocatore serbo. Trojki ha contribuito a guidare l'ex numero uno al mondo alla vittoria dell'oro olimpico nel 2024 proprio a Parigi. Djokovic, che venerdì compirà 39 anni, è pronto per la sua 22esima presenza agli Open di Francia, che ha vinto 3 volte. Abbiamo terminato, a dopo.
4: GR News.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Stai ascoltando Radio GR News.
10: Sono le 12 ed un minuto.
4: News.
11: Un saluto dalla redazione.
12: Attivisti della flottiglia sequestrati da Israele, picchiati selvaggiamente, ammanettati e con le catene alle caviglie. È il racconto shock del parlamentare del Movimento 5 Stelle Carotenuto e del giornalista de Il Fatto Quotidiano Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia e già in Italia. Ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel, ha detto Carotenuto, che ha riferito anche di abusi sessuali. E Mantovani conferma: ho visto anche donne colpite. Gli altri volontari sono stati rilasciati e partiranno oggi da Israele.
11: Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona, in molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifica in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco. Ai microfoni Rai il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della Ragione.
13: È la scossa più importante che abbiamo percepito sul nostro territorio, la più lunga e che sta creando anche maggior numero di danni. Abbiamo avuto segnalazioni leggeri cedimenti sui costoni di Punta Epitaffio, di Pennata e di tutta la costa di Bacoli. Stiamo intervenendo sul territorio con la Polizia Municipale e i tecnici. Tre settimane fa al Ministero, chiedendo che questo personale, questi dipendenti vengano stabilizzati. Ad oggi non lo sono.
12: A Milano un uomo, risultato positivo ai test per droga ed alcol, ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo e una delle due donne è stata sbalzata ad oltre 10 metri dal luogo dell'impatto. Dopo essersi allontanato si è poi costituito. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori.
11: Su ordine della DDA di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, carabinieri e polizia hanno eseguito perquisizioni a casa di un'avvocata di Campobello di Mazara, Trapani, ora deceduta. La legale in passato ha assistito il boss Matteo Messina Denaro e alcuni suoi favoreggiatori. Le forze dell'ordine hanno perquisito, alla presenza del PM Gianluca De Leo, lo studio della donna, nel frattempo passato al figlio. L'avvocato non è indagato.
12: La politica. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Salvini aggiusta il tiro. Non ci sarà un voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno, ovviamente, ha sottolineato. Le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolto a chi delinque.
11: Il tennis, conto alla rovescia per conoscere gli abbinamenti del Roland Garros. Alle 14 il sorteggio, ad attenderlo a Parigi Nove Azzurri. 7 in campo maschile, 2 in campo femminile. Yannick Sinner guida il seeding tra le teste di serie, anche Cobolli e Darderi, impegnato oggi nei quarti di Amburgo contro il numero 3 del tabellone Alex de Minoa.
12: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
1: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi, anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale scuole chiuse in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni. In chiave Italia avanzano Pellegrino, Cecchinato e Cinà, fuori Travaglia, Maestrelli e Cadenasso. Tra le donne la Bronzetti si aggiudica il derby con la Stefanini, eliminate Pigato e Trevisan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 12 e 7 minuti.
4: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Ha avuto come epicentro i Campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4 la scossa di terremoto registrata alle 5.51 in una vasta area del Napoletano e distintamente avvertita anche nel capoluogo campano. Il sisma è stato registrato ad una profondità di 3 km. In corso le verifiche, anche se al momento non si ha notizia di danni importanti, danneggiato il belvedere di Bacoli, dove oggi le scuole rimarranno chiuse. Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia a Milano, uccidendone una, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito. L'uomo, risultato positivo anche al narcotest, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti. Dopo le immagini di Ashdod che hanno indignato il mondo e provocato la reazione delle diplomazie occidentali contro Israele, arriva la testimonianza del giornalista del Fatto Alessandro Mantovani in un audio pubblicato sul sito del quotidiano, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Caro Tenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole, ha affermato Mantovani. Racconta che anche lui e Caro Tenuto sono state messe le manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. A quasi 2 mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Alta tensione tra Trump e Netanyahu, il servizio della redazione.
3: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa. Donald Trump parla di una possibile lettera di intenti che aprirebbe 30 giorni di trattative sul nucleare e sullo stretto di Hormuz. Restano però altissime le tensioni tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu dopo una telefonata definita prolungata e drammatica dai media israeliani. Netanyahu farà quello che voglio, taglia corto Trump. Intanto il Pentagono annuncia il taglio delle brigate americane in Europa da 4 a 3, mentre si rafforza l'asse tra Xi Jinping e Vladimir Putin dopo il vertice di Pechino. Il leader cinese avverte Washington: no al ritorno alla legge della giungla. Sul fronte europeo, secondo il Financial Times, Bruxelles starebbe valutando Angela Merkel o Mario Draghi come possibili mediatori con il Cremlino per la crisi ucraina.
2: In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli innumerevoli ostacoli e le complessità politiche delle procedure di ratifica, scrive nella lettera. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Lo sport e il ciclismo: trissa al Giro d'Italia di Jonathan Navaez, che vince anche l'undicesima tappa, suo terzo successo nella corsa in rosa quest'anno dopo Cosenza e Fermo. Navaez si impone in volata al termine dei 184 chilometri da Porcari a Chiavari. Il corridore sudamericano è troppo forte per lo spagnolo Enric Mas Nicolau, che dopo aver tentato di andarsene da solo deve arrendersi nella volata decisiva. La maglia rosa resta sulle spalle di Afonso Eulalio. Oggi la dodicesima tappa, 175 chilometri da Imperia Novi Ligure, con un primo passaggio nell'entroterra imperiese fino a Pieve di Teco e poi il tratto dal Benga a Savona sulla via Aurelia in senso opposto a quello della Milano-Sanremo. Il tennis: Victor Trojki sarà il capo allenatore di Novak Djokovic al Roland Garros, lo ha confermato lo stesso giocatore serbo. Trojki ha contribuito a guidare l'ex numero uno al mondo alla vittoria dell'oro olimpico nel 2024 proprio a Parigi. Djokovic, che venerdì compirà 39 anni, è pronto per la sua 22esima presenza agli Open di Francia, che ha vinto 3 volte. Abbiamo terminato, a dopo.
4: Meteo.
1: L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma con epicentro localizzato in mare è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale scuole chiuse in diversi comuni da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
14: Buon giovedì 21 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, crescono sensibilmente negli Stati Uniti le preoccupazioni e la diffidenza nei confronti dell'intelligenza artificiale. I sondaggi rivelano infatti una vasta area di ostilità da parte dell'opinione pubblica verso questa nuova rivoluzione tecnologica. Molti cittadini statunitensi temono infatti che l'espansione dell'intelligenza artificiale sia accompagnata da una drastica perdita di posti di lavoro, dall'aumento incontrollato dei costi energetici, da danni ambientali e da conseguenze negative sull'istruzione e sulla salute mentale dei giovani. E i movimenti di opposizione si stanno concentrando soprattutto contro la costruzione di grandi centri dati necessari per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale. Non a caso decine di progetti sono stati bloccati o rinviati da proteste locali in vari stati USA, mentre gruppi contrari alle nuove infrastrutture stanno prendendo campo sempre più rapidamente sui social. Negli ultimi mesi il tema ha iniziato a influenzare anche la politica locale e nazionale. Ovviamente questa montante ostilità sta creando una certa apprensione tra le grandi aziende tecnologiche e gli investitori che hanno destinato decine di miliardi di dollari allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle relative infrastrutture. Pertanto, secondo diversi manager del settore, l'industria deve oggi migliorare la comunicazione sui benefici economici e pratici dell'intelligenza artificiale, mentre alcuni di loro se la prendono invece con i media che avrebbero ipotizzato scenari catastrofici tali da aver alimentato la paura presso l'opinione pubblica. In base a quanto rivela la nuova piattaforma di statistica della Banca d'Italia, continua a crescere nel nostro paese il trend dei pagamenti digitali tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti e con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva UE ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Lo scorso anno, spiega Banca Italia, le operazioni con strumenti alternativi alternativi al contante sono aumentate numericamente, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia. In particolare, i bonifici istantanei, dai 15 milioni del quarto trimestre 2022, sono arrivati a toccare i 100 milioni sui 347 milioni di bonifici totali dello stesso trimestre 2025. Calano invece, pur senza crollare, i prelievi di contante di pari passo con la crescita dei pagamenti digitali. Stellantis ha annunciato un nuovo progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è prevista per il 2028 e avverrà dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'e-car, spiega un comunicato della società, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti e risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 12 e 18 minuti.
4: News.
11: Un saluto dalla redazione.
12: Attivisti della flottiglia sequestrati da Israele, picchiati selvaggiamente, ammanettati e con le catene alle caviglie. È il racconto shock del parlamentare del Movimento 5 Stelle Carotenuto e della giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia e già in Italia. Ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel, ha detto Carotenuto, che ha riferito anche di abusi sessuali. E Mantovani conferma: ho visto anche donne colpite. Gli altri volontari sono stati rilasciati e partiranno oggi da Israele.
11: Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona, in molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifica in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco. Ai microfoni Rai il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della Ragione.
13: È la scossa più importante che abbiamo percepito sul nostro territorio, la più lunga e che sta creando anche maggior numero di danni. Abbiamo avuto segnalazioni di cedimenti, di costoni, di punte epitaffio, di pennata e di tutta la costa di Bacoli. Stiamo intervenendo sul territorio con la Polizia Municipale e i tecnici. Tre settimane fa al Ministero, chiedendo che questo personale, questi dipendenti vengano stabilizzati. Ad oggi non lo sono.
12: A Milano un uomo, risultato positivo ai test per droga ed alcol, ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo e una delle due donne è stata sbalzata ad oltre 10 metri dal luogo dell'impatto. Dopo essersi allontanato si è poi costituito. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori.
11: Su ordine della DDA di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, carabinieri e polizia hanno eseguito perquisizioni a casa di un'avvocata di Campobello di Mazara, Trapani, ora deceduta. La legale in passato ha assistito il boss Matteo Messina Denaro e alcuni suoi favoreggiatori. Le forze dell'ordine hanno perquisito, alla presenza del PM Gianluca De Leo, lo studio della donna, nel frattempo passato al figlio. L'avvocato non è indagato.
12: La politica. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Salvini aggiusta il tiro. Non ci sarà un voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno, ovviamente, ha sottolineato. Le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolto a chi delinque.
11: Il tennis, conto alla rovescia per conoscere gli abbinamenti del Roland Garros. Alle 14 il sorteggio, ad attenderlo a Parigi Nove Azzurri. 7 in campo maschile, 2 in campo femminile. Yannick Sinner guida il seeding tra le teste di serie, anche Cobolli e Darderi, impegnato oggi nei quarti di Amburgo contro il numero 3 del tabellone Alex De Minoa.
12: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
1: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News. News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma con epicentro localizzato in mare è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale scuole chiuse in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni. In chiave Italia avanzano Pellegrino, Cecchinato e Cinà, fuori Travaglia, Maestrelli e Cadenasso. Tra le donne la Bronzetti si aggiudica il derby con la Stefanini, eliminate Pigato e Trevisan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Ha avuto come epicentro i Campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4 la scossa di terremoto registrata alle 5.51 in una vasta area del Napoletano e distintamente avvertita anche nel capoluogo campano. Il sisma è stato registrato ad una profondità di 3 km. In corso le verifiche, anche se al momento non si ha notizia di danni importanti, danneggiato il Belvedere di Bacoli, dove oggi le scuole rimarranno chiuse. Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carni a Milano, uccidendone una, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito. L'uomo, risultato positivo anche al narcotest, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti. Dopo le immagini di Ashdod che hanno indignato il mondo e provocato la reazione delle diplomazie occidentali contro Israele, arriva la testimonianza del giornalista del Fatto Alessandro Mantovani in un audio pubblicato sul sito del quotidiano, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Caro Tenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole, ha affermato. Mantovani racconta che anche lui e Caro Tenuto sono state messe le manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. A quasi 2 mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Alta tensione tra Trump e Netanyahu, il servizio della redazione.
3: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa. Donald Trump parla di una possibile lettera d'intenti che aprirebbe 30 giorni di trattative sul nucleare e sullo stretto di Hormuz. Restano però altissime le tensioni tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu dopo una telefonata definita prolungata e drammatica dai media israeliani. Netanyahu farà quello che voglio, taglia corto Trump. Intanto il Pentagono annuncia il taglio delle brigate americane in Europa da 4 a 3, mentre si rafforza l'asse tra Xi Jinping e Vladimir Putin dopo il vertice di Pechino. Il leader cinese avverte Washington: no al ritorno alla legge della giungla. Sul fronte europeo, secondo il Financial Times, Bruxelles starebbe valutando Angela Merkel o Mario Draghi come possibili mediatori con il Cremlino per la crisi ucraina.
2: In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli innumerevoli ostacoli, le complessità politiche delle procedure di ratifica, scrive nella lettera. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Lo sport e il ciclismo: Tris al Giro d'Italia di Jonathan Navaez, che vince anche l'undicesima tappa, suo terzo successo nella corsa in rosa quest'anno dopo Cosenza e Fermo. Navaez si impone in volata al termine dei 184 chilometri da Porcari a Chiavari. Il corridore sudamericano è troppo forte per lo spagnolo Enrique Mas Nicolau, che dopo aver tentato di andarsene da solo deve arrendersi nella volata decisiva. La maglia rosa resta sulle spalle di Afonso Eulalio. Oggi la dodicesima tappa, 175 chilometri da Imperia a Novi Ligure, con un primo passaggio nell'entroterra imperiese fino a Pieve di Teco e poi il tratto dal Benga a Savona sulla via Aurelia in senso opposto a quello della Milano-Sanremo. Il tennis: Victor Troicki sarà il capo allenatore di Novak Djokovic al Roland Garros, lo ha confermato lo stesso giocatore serbo. Troicki ha contribuito a guidare l'ex numero uno al mondo alla vittoria dell'oro olimpico nel 2024 proprio a Parigi. Djokovic, che venerdì compirà 39 anni, è pronto per la sua 22esima presenza agli Open di Francia, che ha vinto 3 volte. Abbiamo terminato, a dopo.
4: Meteo.
1: L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
11: Un saluto dalla redazione.
12: Attivisti della flottiglia sequestrati da Israele, picchiati selvaggiamente, ammanettati e con le catene alle caviglie. È il racconto shock del parlamentare del Movimento 5 Stelle Carotenuto e del giornalista de Il Fatto Quotidiano Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia e già in Italia. Ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel, ha detto Carotenuto, che ha riferito anche di abusi sessuali. E Mantovani conferma: ho visto anche donne colpite. Gli altri volontari sono stati rilasciati e partiranno oggi da Israele.
11: Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona, in molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifica in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco. Ai microfoni Rai il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della Ragione.
15: È la scossa più importante che abbiamo percepito sul nostro territorio, la più lunga e che sta creando anche maggior numero di danni. Abbiamo avuto segnalazioni di cedimenti sulla dei costoni di Punta Epitaffio, di Pennata e di tutta la costa di Bacoli. Stiamo intervenendo sul territorio con la Polizia Municipale e i tecnici. 3 settimane fa al Ministero, chiedendo che questo personale, questi dipendenti vengano stabilizzati. Ad oggi non lo sono.
12: A Milano un uomo, risultato positivo ai test per droga ed alcol, ha investito 2 anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo e una delle due donne è stata sbalzata ad oltre 10 metri dal luogo dell'impatto. Dopo essersi allontanato si è poi costituito. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori.
11: Su ordine della DDA di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, carabinieri e polizia hanno eseguito perquisizioni a casa di un'avvocata di Campobello di Mazara, Trapani, ora deceduta. La legale in passato ha assistito il boss Matteo Messina Denaro e alcuni suoi favoreggiatori. Le forze dell'ordine hanno perquisito, alla presenza del PM Gianluca De Leo, lo studio della donna, nel frattempo passato al figlio. L'avvocato non è indagato.
12: La politica. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Salvini aggiusta il tiro. Non ci sarà un voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno. Ovviamente, ha sottolineato, le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolto a chi delinque.
11: Il tennis, conto alla rovescia per conoscere gli abbinamenti del Roland Garros. Alle 14 il sorteggio, ad attenderlo a Parigi Nove Azzurri. 7 in campo maschile, 2 in campo femminile. Yannick Sinner guida il seeding tra le teste di serie, anche Cobolli e Darderi, impegnato oggi nei quarti di Amburgo contro il numero 3 del tabellone Alex de Minoa.
12: Ed è tutto, a più tardi.
4: GR News.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
10: Sono le 12 e 33 minuti.
4: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Ha avuto come epicentro i campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4 la scossa di terremoto registrata alle 5.51 in una vasta area del Napoletano e distintamente avvertita anche nel capoluogo campano. Il sisma è stato registrato ad una profondità di 3 km. In corso le verifiche, anche se al momento non si ha notizia di danni importanti, danneggiato il belvedere di Bacoli, dove oggi le scuole rimarranno chiuse. Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia a Milano, uccidendone una, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne che era ubriaco e non si è fermato a prestare soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito. L'uomo, risultato positivo anche al narcotest, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti. Dopo le immagini di Ashdod che hanno indignato il mondo e provocato la reazione delle diplomazie occidentali contro Israele, arriva la testimonianza del giornalista del Fatto Alessandro Mantovani in un audio pubblicato sul sito del quotidiano, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Caro Tenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole, ha affermato. Mantovani racconta che anche lui e Caro Tenuto sono state messe le manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. A quasi 2 mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Alta tensione tra Trump e Netanyahu, il servizio della redazione.
3: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa. Donald Trump parla di una possibile lettera d'intenti che aprirebbe 30 giorni di trattative sul nucleare e sullo stretto di Hormuz. Restano però altissime le tensioni tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu dopo una telefonata definita prolungata e drammatica dai media israeliani. Netanyahu farà quello che voglio, taglia corto Trump. Intanto il Pentagono annuncia il taglio delle brigate americane in Europa da 4 a 3, mentre si rafforza l'asse tra Xi Jinping e Vladimir Putin dopo il vertice di Pechino. Il leader cinese avverte Washington no al ritorno alla legge della giungla. Sul fronte europeo, secondo il Financial Times, Bruxelles starebbe valutando Angela Merkel o Mario Draghi come possibili mediatori con il Cremlino per la crisi ucraina.
2: In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli innumerevoli ostacoli e le complessità politiche delle procedure di ratifica, scrive nella lettera. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Lo sport e il ciclismo, Tris al Giro d'Italia di Jonathan Narváez, che vince anche l'undicesima tappa, suo terzo successo nella corsa in rosa quest'anno dopo Cosenza e Fermo. Navaez si impone in volata al termine dei 184 chilometri da Porcari a Chiavari. Il corridore sudamericano è troppo forte per lo spagnolo Enric Mas Nicolau, che dopo aver tentato di andarsene da solo deve arrendersi nella volata decisiva. La maglia rosa resta sulle spalle di Afonso Eulalio. Oggi la dodicesima tappa, 175 chilometri da Imperia a Novi Ligure, con un primo passaggio nell'entroterra imperiese fino a Pieve di Teco e poi il tratto dal Venga a Savona sulla via Aurelia in senso opposto a quello della Milano-Sanremo. Il tennis, Victor Trojki sarà il capo allenatore di Novak Djokovic al Roland Garros, lo ha confermato lo stesso giocatore serbo. Trojki ha contribuito a guidare l'ex numero uno al mondo alla vittoria dell'oro olimpico nel 2024 proprio a Parigi. Djokovic, che venerdì compirà 39 anni, è pronto per la sua 22esima presenza agli Open di Francia, che ha vinto 3 volte. Abbiamo terminato, a dopo.
4: Meteo.
1: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale scuole chiuse in diversi comuni da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 12 e 40 minuti.
4: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Nelle prossime ore torneranno anche gli altri connazionali coinvolti. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
19: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
20: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi, Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
19: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
5: Ci hanno portato sulla barca loro, una nave più piccola, credo una corvetta, insomma non piccolissima, dove ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
19: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Benghir.
0: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Il prefetto ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta, area ovest del comune di Napoli. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
21: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole in termini precauzionali, le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto lunghe, quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
0: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. Roma, cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
22: A Roma, in piazza Mastai, ha preso ufficialmente il via la due giorni promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. L'obiettivo è quello di accendere i riflettori sul disagio adolescenziale, sul cyberbullismo e sulla necessità di costruire una rete educativa capace di coinvolgere istituzioni, scuola, sport e famiglie. Saluti istituzionali affidati a Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera.
23: L'osservatorio si fa esso stesso portatore di innovazione con non solo protocolli sulla carta, ma con iniziative concrete che danno un indirizzo rispetto non alla limitazione, ma al controllo consapevole dell'uso dei social. E per questo è fondamentale essere qui, per dare sostanza a progetti che hanno gambe per poter correre.
22: Poi l'anullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane, un timbro simbolico dedicato alla lotta contro il bullismo. Parola al presidente dell'osservatorio Luca Massaccesi.
24: Un evento importante la maratona, perché unisce la parte gioiosa per i ragazzi, la parte scientifica dove tutti i relatori portano il loro approccio, no? La loro professionalità per sviscerare e capire come il disagio giovanile sta sempre più toccando i nostri ragazzi e anche e soprattutto come si sta evolvendo.
22: A scandire la giornata, 9 panel dedicati ai temi dello sport, della cultura e della tecnologia, tra testimonianze e sensibilizzazione.
0: 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo e qualche proposito di addio, si riaccende Marcel Jacobs. A Savona, l'ex olimpionico corre i 100 metri in 10.01, seppur con il vento, galvanizzato dal ritorno del tecnico mentore Paolo Camossi. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
25: Un fulmine a ciel sereno. Marcel Jacobs torna a splendere di luce propria nell'amata Savona. 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo, non certo da ricordare, qualche proposito di dire basta all'ex biolimpionico a saputo voltar pagina, come sanno fare soltanto i fuoriclasse. 10.01 nei 100 nel meeting ligure, tempo seppur non omologabile per il forte vento. Un po' di errori, ma sono felice. Le prime parole del 31enne azzurro, che pur rimasto a vivere in Florida, ha traslocato a Miami, ma soprattutto ha deciso il passaggio da runner leader a Paolo Camossi, amico più che semplice allenatore. entusiasta.
6: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi, fare 10-0-1, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
25: Intanto altro step fondamentale per Jacobs: il 4 giugno appuntamento al Golden Gala, la sfida con Noah Lyles, che ha debuttato a Tokyo con 9,95.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Meteo.
1: L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È un

0: precauzionale, scuole chiuse in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso, con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti, il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Tennis: si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni. In chiave Italia avanzano Pellegrino, Cecchinato e Cinà, fuori Travaglia, Maestrelli e Cadenasso. Tra le donne, la Bronzetti si aggiudica il derby con la Stefanini, eliminate Pigato e Trevisan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 21 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, crescono sensibilmente negli Stati Uniti le preoccupazioni e la diffidenza nei confronti dell'intelligenza artificiale. I sondaggi rivelano infatti una vasta area di ostilità da parte dell'opinione pubblica verso questa nuova rivoluzione tecnologica. Molti cittadini statunitensi temono infatti che l'espansione dell'intelligenza artificiale sia accompagnata da una drastica perdita di posti di lavoro, dall'aumento incontrollato dei costi energetici, da danni ambientali e da conseguenze negative sull'istruzione e sulla salute mentale dei giovani. E i movimenti di opposizione si stanno concentrando soprattutto contro la costruzione di grandi centri dati necessari per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale. Non a caso decine di progetti sono stati bloccati o rinviati da proteste locali in vari stati USA, mentre gruppi contrari alle nuove infrastrutture stanno prendendo campo sempre più rapidamente sui social. Negli ultimi mesi il tema ha iniziato a influenzare anche la politica locale e nazionale. Ovviamente questa montante ostilità sta creando una certa apprensione tra le grandi aziende tecnologiche e gli investitori che hanno destinato decine di miliardi di dollari allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle relative infrastrutture. Pertanto, secondo diversi manager del settore, l'industria deve oggi migliorare la comunicazione sui benefici economici e pratici dell'intelligenza artificiale, mentre alcuni di loro se la prendono invece con i media che avrebbero ipotizzato scenari catastrofici tali da aver alimentato la paura presso l'opinione pubblica. In base a quanto rivela la nuova piattaforma di statistica della Banca d'Italia, continua a crescere nel nostro paese il trend dei pagamenti digitali tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti, e con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva UE ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Lo scorso anno, spiega Banca Italia, le operazioni con strumenti alternativi al contante sono aumentate numericamente, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia. In particolare, i bonifici istantanei dai 15 milioni del quarto trimestre 2022 sono arrivati a toccare i 100 milioni sui 347 milioni di bonifici totali dello stesso trimestre 2025. Calano invece, pur senza crollare, i prelievi di contante, di pari passo con la crescita dei pagamenti digitali. Stellantis ha annunciato un nuovo progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è prevista per il 2028 e avverrà dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'e-car, spiega un comunicato della società, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti, in risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 12 e 53 minuti.
2: News.

0: Un saluto dalla redazione.
1: Attivisti della flottiglia sequestrati da Israele, picchiati selvaggiamente, ammanettati e con le catene alle caviglie. È il racconto shock del parlamentare del Movimento 5 Stelle Carotenuto e della giornalista de Il Fatto Quotidiano Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia e già in Italia. Ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel, ha detto Carotenuto, che ha riferito anche di abusi sessuali. E Mantovani conferma: ho visto anche donne colpite. Gli altri volontari sono stati rilasciati e partiranno oggi da Israele.
0: Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona, in molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifica in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco. Ai microfoni Rai il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della Ragione.
2: È la scossa più importante che abbiamo percepito sul nostro territorio, la più lunga e che sta creando anche maggior numero di danni. Abbiamo avuto segnalazioni di cedimenti sui costoni di Punta Epitaffio, di Pennata e di tutta la costa di Bacoli. Stiamo intervenendo sul territorio con la Polizia Municipale e i tecnici. Tre settimane fa al Ministero, chiedendo che questo personale, questi dipendenti vengano stabilizzati. Ad oggi non lo sono.
1: A Milano un uomo, risultato positivo ai test per droga ed alcol, ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo e una delle due donne è stata sbalzata ad oltre 10 metri dal luogo dell'impatto. Dopo essersi allontanato si è poi costituito. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori.
0: Su ordine della DDA di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, carabinieri e polizia hanno eseguito perquisizioni a casa di un'avvocata di Campobello di Mazara, Trapani, ora deceduta. La legale in passato ha assistito il boss Matteo Messina Denaro e alcuni suoi favoreggiatori. Le forze dell'ordine hanno perquisito, alla presenza del PM Gianluca De Leo, lo studio della donna, nel frattempo passato al figlio. L'avvocato non è indagato.
1: La politica. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Salvini aggiusta il tiro. Non ci sarà un voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno, ovviamente, ha sottolineato. Le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolto a chi delinque.
0: Il tennis, conto alla rovescia per conoscere gli abbinamenti del Roland Garros. Alle 14 il sorteggio, ad attenderlo a Parigi Nove Azzurri. 7 in campo maschile, 2 in campo femminile. Yannick Sinner guida il seeding tra le teste di serie, anche Cobolli e Darderi, impegnato oggi nei quarti di Amburgo contro il numero 3 del tabellone, Alex de Minoa.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
4: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben Gir. Tra i rimpatriati il deputato Carotenuto.
5: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
4: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
6: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
4: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gir.
3: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta. Fa una prima stima dei danni il il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
7: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate, sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole, in termini precauzionali le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte, ma anche molto, molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
3: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, e quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno, inoltre, l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare soccorso e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Meteo. L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 13.
9: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Nelle prossime ore torneranno anche gli altri connazionali coinvolti. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
4: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben Gir, tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
5: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
4: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
11: Ci hanno portato sulla barca loro, una nave più piccola, credo una corvetta, insomma non piccolissima, dove ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
4: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gir.
3: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Il prefetto ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
7: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate, sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole, in termini precauzionali le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto, molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
3: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5% e quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. Roma, cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport, che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
12: A Roma, in piazza Mastai, ha preso ufficialmente il via la Due Giorni, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. L'obiettivo è quello di accendere i riflettori sul disagio adolescenziale, sul cyberbullismo e sulla necessità di costruire una rete educativa capace di coinvolgere istituzioni, scuola, sport e famiglie. Saluti istituzionali affidati a Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera.
13: L'Osservatorio si fa esso stesso portatore di innovazione con non solo protocolli sulla carta, ma con iniziative concrete che danno un indirizzo rispetto non alla limitazione, ma al controllo consapevole dell'uso dei social. E per questo è fondamentale essere qui, per dare sostanza a progetti che hanno gambe per poter correre.
12: Poi l'anullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane, un timbro simbolico dedicato alla lotta contro il bullismo. Parola al presidente dell'osservatorio Luca Massaccesi.
14: Un evento importante, la maratona, perché unisce la parte gioiosa per i ragazzi, la parte scientifica, dove tutti i relatori portano il loro approccio, no? La loro professionalità per sviscerare e capire come il disagio giovanile sta sempre più toccando i nostri ragazzi e anche e soprattutto come si sta evolvendo.
12: A scandire la giornata, 9 panel dedicati ai temi dello sport, della cultura e della tecnologia, tra testimonianze e sensibilizzazione.
3: 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo e qualche proposito di addio, si riaccende Marcel Jacobs. A Savona, l'ex olimpionico corre i 100 metri in 10.01, seppur con il vento, galvanizzato dal ritorno del tecnico mentore Paolo Camossi. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
15: Un fulmine a ciel sereno. Marcel Jacobs torna a splendere di luce propria nell'amata Savona. 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo, non certo da ricordare, qualche proposito di dire basta all'ex biolimpionico ha saputo voltar pagina, come sanno fare soltanto i fuoriclasse. 10.01 nei 100 nel meeting ligure, tempo seppur non omologabile per il forte vento. Un po' di errori, ma sono felice. Le prime parole del 31enne azzurro, che pur rimasto a vivere in Florida, traslocato a Miami, ma soprattutto ha deciso il passaggio da runner reader a Paolo Camossi, amico più che semplice allenatore entusiasta.
16: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi, fare 10.01, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
15: Intanto altro step fondamentale per Jacobs, il 4 giugno appuntamento al Golden Gala, la sfida con Noah Lyles, che ha debuttato a Tokyo con 9.95.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Meteo. Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Sport.
0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il re di Coppa ha colpito ancora. L'Aston Villa di Emery si prende l'Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul, che consegna al tecnico che ha rilanciato ad altissimi livelli la squadra di Birmingham il suo quinto trionfo in questa competizione, dopo i 3 col Siviglia e quello col Villarreal. Gli eroi di Istanbul sono 3 pilastri della squadra di Emery: Tielemans, Buendia e Rogers. Sono loro a firmare il 3-0, i primi due con 2 clamorose magie nel finale del primo tempo. I Villens vincono così un titolo europeo dopo 44 anni. Ora l'Aston Villa ha il suo posto anche in Europa, le parole di Emery a fine match. Paradosso da playoff di Serie B. Il Catanzaro perde 2-0 a Palermo, ma va in finale per la A, forte del 3-0 dell'andata. I ragazzi di Aquilani scrivono la storia dopo 90 minuti infiniti e nervosi. Apre poi Ampalo nel primo tempo, raddoppia Rui Modesto nella ripresa. Di fronte a loro ora il Monza, ultimo passo verso il paradiso. Ai siciliani invece non basta la spinta infernale del Barbera e non riesce la pazza rimonta. La Serie A a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato e il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà infatti il presidente della Lazio, Claudio Lotito, un passaggio obbligato dato che l'allenatore è ancora legato al club biancoceleste da un contratto valido fino al 2028 e dovrà prima di tutto trovare l'accordo per liberarsi. E il futuro è lontano da Roma. Sul tavolo ci sono due progetti tecnici e due proposte, con l'Atalanta che nelle ultime ore è andata all'assalto e ha effettuato il sorpasso sul Napoli. Per questo il club di De Laurentiis continua a tenere molto calda l'ipotesi Allegri, anche se il Milan ora sembra pronto a blindarlo. Siamo al tennis. Giovedì di quarti di finale ad Amburgo in Germania torna subito in campo Luciano Darderi, l'azzurro ai quarti del torneo per il terzo anno consecutivo. Affronta per la prima volta in carriera Alex De Minaur, numero 3 del seeding. Possibile doppio impegno per i campioni del foro, Bolelli e Vavassori, che prima devono recuperare la sfida sospesa ieri per pioggia contro Rebull Dumbia, per poi in caso di successo affrontare ai quarti il duo francese Harry Bage Olivetti. E alle 14 conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Occhi puntati inevitabilmente su Jannik Sinner, che dopo aver trionfato per la prima volta in carriera agli internazionali di Roma, adesso ha messo nel mirino il torneo parigino, solo sfiorato 12 mesi fa, l'unico slam che ancora gli manca in bacheca. Ciclismo torna in strada, il Giro d'Italia, oggi 12ª tappa che va da Imperia a Novi Ligure per un totale di 175 chilometri. Partenza alle 13.05, ieri terza vittoria in questa corsa rosa per l'ecuadoriano Narvaez. Maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
9: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 13 e 10 minuti.
9: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Tutti i partecipanti alla flottiglia sono in corso di trasferimento da Keziota a Eilat per l'imbarco sui charter della Turkish, lo conferma la Farnesina in una nota. I funzionari dell'ambasciata Tel Aviv hanno seguito le procedure per l'assistenza del caso presso la struttura di Keziota e sono presenti in aeroporto. Già rientrati in Italia il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Gli attivisti rischiano la vita perché i governi non fanno abbastanza, ha detto l'esponente pentastellato all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino.
17: Quello che penso è che la politica non fa abbastanza, che i governi non fanno abbastanza, che questi ragazzi sono lì perché i governi non fanno abbastanza, che stanno rischiando la loro vita perché i governi non fanno abbastanza.
0: A quasi due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, Teheran sta ricostruendo le sue forze armate più rapidamente del previsto. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persiano, recentemente istituita dall'Iran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, affermando che il transito nell'area richiederà coordinamento preventivo e autorizzazione da parte dell'ente iraniano.
1: Paura all'alba nella zona dei campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona e in molti comuni. Le scuole oggi rimangono chiuse. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco.
0: Giovanna Ebice e Messina Denaro, sorelle del capo mafia di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa e pur ritenendo che ci siano a loro carico i gravi indizi di colpevolezza, non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari, visto che il boss è deceduto. I PM hanno proposto appello al Tribunale del riesame.
1: La Procura di Milano, d'intesa con il Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, ha eseguito alcune perquisizioni domiciliari e informatiche nell'ambito di un'indagine nata in seguito ad una denuncia per accessi abusivi ai computer in uso ai magistrati tramite il sistema ECM installato sui dispositivi del Ministero della giustizia.
0: Secondo l'Istat, nell'Italia con la natalità ai minimi storici, 6,6 milioni di persone dichiarano di aver rinunciato ad avere bambini pur desiderandoli. L'Istat segnala come tra i 9,8 milioni di persone tra i 18 e i 49 anni che esprimono l'intenzione di non avere figli in futuro, solo una piccola parte affermi che i bambini non rientrano nel proprio progetto di vita, ovvero il 5,5%. Il 62,2% ha invece rinunciato ad avere figli desiderati per problematiche di varia natura, a partire dalla sfera economico-lavorativa.
1: Ed è tutto, a più tardi.
8: Meteo. Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma con epicentro localizzato in mare è stato avvertito dalla popolazione in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale scuole chiuse in diversi comuni da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni, in chiave Italia avanzano Pellegrino, Cecchinato e Cinà, fuori Travaglia, Maestrelli e Cadenasso. Tra le donne, la Bronzetti si aggiudica il derby con la Stefanini, eliminate Pigato e Trevisan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
8: Economy News.
18: Buon giovedì 21 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, crescono sensibilmente negli Stati Uniti le preoccupazioni e la diffidenza nei confronti dell'intelligenza artificiale. I sondaggi rivelano infatti una vasta area di ostilità da parte dell'opinione pubblica verso questa nuova rivoluzione tecnologica. Molti cittadini statunitensi temono infatti che l'espansione dell'intelligenza artificiale sia accompagnata da una drastica perdita di posti di lavoro, dall'aumento incontrollato dei costi energetici, da danni ambientali e da conseguenze negative sull'istruzione e sulla salute mentale dei giovani. E i movimenti di opposizione si stanno concentrando soprattutto contro la costruzione di grandi centri dati necessari per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale. Non a caso decine di progetti sono stati bloccati o rinviati da proteste locali in vari stati USA, mentre gruppi contrari alle nuove infrastrutture stanno prendendo campo sempre più rapidamente sui social. Negli ultimi mesi il tema ha iniziato a influenzare anche la politica locale e nazionale. Ovviamente questa montante ostilità sta creando una certa apprensione tra le grandi aziende tecnologiche e gli investitori che hanno destinato decine di miliardi di dollari allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle relative infrastrutture. Pertanto, secondo diversi manager del settore, l'industria deve oggi migliorare la comunicazione sui benefici economici e pratici dell'intelligenza artificiale, mentre alcuni di loro se la prendono invece con i media che avrebbero ipotizzato scenari catastrofici tali da aver alimentato la paura presso l'opinione pubblica. In base a quanto rivela la nuova piattaforma di statistica della Banca d'Italia, continua a crescere nel nostro paese il trend dei pagamenti digitali tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti e con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva UE ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Lo scorso anno, spiega Banca Italia, le operazioni con strumenti alternativi al contante sono aumentate numericamente, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia. In particolare, i bonifici istantanei dai 15 milioni del quarto trimestre 2022 sono arrivati a toccare i 100 milioni sui 347 milioni di bonifici totali dello stesso trimestre 2025. Calano invece, pur senza crollare, i prelievi di contante di pari passo con la crescita dei pagamenti digitali. Stellantis ha annunciato un nuovo progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è prevista per il 2028 e avverrà dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'e-car, spiega un comunicato della società, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti e risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 13 e 20 minuti.
9: News.
19: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il rappresentante permanente dell'Ucraina presso le Nazioni Unite, Andriy Melnyk, ha esortato gli stati membri dell'ONU a trovare un meccanismo politico e legale per revocare lo status permanente alla Russia nel Consiglio di Sicurezza a causa dell'aggressione contro l'Ucraina e dei crimini sistematici commessi contro la popolazione civile. Secondo Melnyk, tra tutte le guerre e i conflitti del mondo, l'aggressione della Russia contro l'Ucraina si distingue per la crudeltà e la sistematicità della violenza perpetrata contro la popolazione civile. A quasi due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran, assistiti dal lavoro dei mediatori. Alta tensione tra Trump e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica, ma il tycoon minimizza. Il leader israeliano farà quello che voglio. Intanto, nonostante le tensioni con i paesi europei per il mancato aiuto nella guerra contro il regime degli Ayatollah, l'inquilino della Casa Bianca avrebbe deciso di partecipare al G7 in Francia, che si terrà a giugno. Intanto l'Iran ha giustiziato due persone con l'accusa di aver creato un gruppo per minare la sicurezza del paese e di appartenere ad un'organizzazione terroristica. I due uomini sono stati anche accusati di insurrezione armata attraverso verso la formazione di gruppi criminali sparatori e tentati omicidi in linea con gli obiettivi del gruppo terroristico. Sdegno e condanna internazionale per il comportamento di Israele e le violenze gratuite dopo il sequestro illegale degli attivisti della flottiglia. Sono arrivati in Italia intanto il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, il servizio della redazione.
20: Le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati e derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir provocano un'ondata di indignazione internazionale. Durissima la reazione dell'Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce infimo il comportamento del ministro israeliano parlando di trattamento incivile di persone fermate illegalmente. Giorgia Meloni e Antonio Tajani parlano invece di linea rossa superata, pretendono scuse ufficiali e convocano l'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Decisioni analoghe arrivano anche da Francia e Spagna, mentre protestano pure Unione Europea e Stati Uniti. Netanyahu prende le distanze dal suo ministro e dice: ha sbagliato. Gli attivisti che rientreranno presto in Italia denunciano abusi, molestie e ferite durante il fermo. Le opposizioni italiane chiedono ora sanzioni contro Israele e lo stop agli accordi bilaterali.
19: La cronaca: dalle prime ore del mattino in corso un'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Vicenza tra il Veneto e la Toscana, in particolare nel capoluogo Berico e nella provincia di Pisa. L'indagine, si legge in una nota, punta a disarticolare un radicato e pericoloso sodalizio criminale di matrice sinta dedito in maniera sistematica la commissione di rapine e furti. L'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi indagati schierati sul campo reparti speciali dei carabinieri per un totale di 100 militari. Il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi in relazione alla scossa di terremoto nell'area dei Campi Flegrei di magnitudo 4.4 avvenuta alle 5.51 di questa mattina. I sindaci dei comuni dell'area Flegrei hanno comunicato di aver attivato i centri operativi comunali e di aver approntato le ordinanze di chiusura per le scuole in attesa dei sopralluoghi agli edifici e agli interventi tecnici. Ultima pagina: in chiusura arriva il BTP Italia, sì, un nuovo titolo di Stato riservato ai risparmiatori indicizzato all'inflazione nazionale con durata 5 anni e premio extra finale. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia e delle Finanze. L'emissione è prevista nell'arco dell'intera settimana dal lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: Meteo. Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata e nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
4: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
5: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
4: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
11: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
4: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir.
3: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta. Fa una prima stima dei danni il il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
7: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole, in termini precauzionali le controlleremo di qui a breve, stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto, molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
3: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5% e quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare soccorso e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Sport.
0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il re di Coppa ha colpito ancora. L'Aston Villa di Emery si prende l'Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul, che consegna al tecnico che ha rilanciato ad altissimi livelli la squadra di Birmingham il suo 5º trionfo in questa competizione, dopo i 3 col Siviglia e quello col Villarreal. Gli eroi di Istanbul sono 3 pilastri della squadra di Emery: Tielemans, Buendia e Rogers. Sono loro a firmare il 3-0, i primi 2 con 2 clamorose magie nel finale del primo tempo. I Villens vincono così un titolo europeo dopo 44 anni. Ora l'Aston Villa ha il suo posto anche in Europa, le parole di Emery a fine match. Paradosso da playoff di Serie B, il Catanzaro perde 2-0 a Palermo ma va in finale per la A forte del 3-0 dell'andata. I ragazzi di Aquilani scrivono la storia dopo 90 minuti infiniti e nervosi. Apre poi Ampalo nel primo tempo, raddoppia Rui Modesto nella ripresa. Di fronte a loro ora il Monza, ultimo passo verso il paradiso. Ai siciliani invece non basta la spinta infernale del Barbera e non riesce la pazza rimonta. La Serie A a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato e il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà infatti il presidente della Lazio, Claudio Lotito, un passaggio obbligato dato che l'allenatore è ancora legato al club biancoceleste da un contratto valido fino al 2028 e dovrà prima di tutto trovare l'accordo per liberarsi. Il futuro è lontano da Roma. Sul tavolo ci sono 2 progetti tecnici e 2 proposte, con l'Atalanta che nelle ultime ore è andata all'assalto e ha effettuato il sorpasso sul Napoli. Per questo il club di De Laurentiis continua a tenere molto calda l'ipotesi Allegri, anche se il Milan ora sembra pronto a blindarlo. Siamo al tennis. Giovedì di quarti di finale ad Amburgo in Germania torna subito in campo Luciano Darderi, l'azzurro ai quarti del torneo per il 3º anno consecutivo. Affronta per la prima volta in carriera Alex De Minore, numero 3 del seeding. Possibile doppio impegno per i campioni del foro, Bolelli e Vavassori, che prima devono recuperare la sfida sospesa ieri per pioggia contro Rebull Dombia, per poi in caso di successo affrontare ai quarti il duo francese Harry Bage Olivetti. E alle 14 conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Occhi puntati inevitabilmente su Jannik Sinner, che dopo aver trionfato per la prima volta in carriera agli internazionali di Roma, adesso ha messo nel mirino il torneo parigino, solo sfiorato 12 mesi fa, l'unico slam che ancora gli manca in bacheca. Ciclismo torna in strada e il Giro d'Italia, oggi 12ª tappa che va da Imperia a Novi Ligure per un totale di 175 chilometri. Partenza alle 13.05, ieri 3ª vittoria in questa corsa rosa per l'ecuadoriano Narvaez. Maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
20: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata e nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Nelle prossime ore torneranno anche gli altri connazionali coinvolti. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
4: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
5: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
4: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
11: Ci hanno portato sulla barca loro, una nave più piccola, credo una corvetta, insomma non piccolissima, dove ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
4: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir.
3: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Il prefetto ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
7: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole, in termini precauzionali le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto lunghe, quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
3: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. Roma, cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
12: A Roma, in piazza Mastai, ha preso ufficialmente il via la Due Giorni, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. L'obiettivo è quello di accendere i riflettori sul disagio adolescenziale, sul cyberbullismo e sulla necessità di costruire una rete educativa capace di coinvolgere istituzioni, scuola, sport e famiglie. Saluti istituzionali affidati a Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera.
13: L'osservatorio si fa esso stesso portatore di innovazione con non solo protocolli sulla carta, ma con iniziative concrete che danno un indirizzo rispetto non alla limitazione, ma al controllo consapevole dell'uso dei social. E per questo è fondamentale essere qui, per dare sostanza a progetti che hanno gambe per poter correre.
12: Poi l'anullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane, un timbro simbolico dedicato alla lotta contro il bullismo. Parola al presidente dell'osservatorio Luca Massaccesi.
14: Un evento importante la maratona, perché unisce la parte gioiosa per i ragazzi, la parte scientifica, dove tutti i relatori portano il loro approccio, no? La loro professionalità per sviscerare e capire come il disagio giovanile sta sempre più toccando i nostri ragazzi e anche e soprattutto come si sta evolvendo.
12: A scandire la giornata, 9 panel dedicati ai temi dello sport, della cultura e della tecnologia, tra testimonianze e sensibilizzazione.
3: 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo e qualche proposito di addio, si riaccende Marcel Jacobs. A Savona, l'ex olimpionico corre i 100 metri in 10.01, seppur con il vento, galvanizzato dal ritorno del tecnico mentore Paolo Camossi. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
15: Un fulmine a ciel sereno, Marcel Jacobs torna a splendere di luce propria nell'amata Savona. 8 mesi dopo coi mondiali di Tokyo, non certo da ricordare, qualche proposito di dire basta all'ex biolimpionico ha saputo voltar pagina, come sanno fare soltanto i fuoriclasse. 10.01 nei 100 nel meeting ligure, tempo seppur non omologabile per il forte vento. Un po' di errori, ma sono felice. Le prime parole del 31enne azzurro, che pur rimasto a vivere in Florida, traslocato a Miami, ma soprattutto ha deciso il passaggio da Rana Reader a Paolo Camossi, amico più che semplice allenatore entusiasta.
16: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi, fare 10.01, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
15: Intanto altro step fondamentale per Jacobs: il 4 giugno appuntamento al Golden Gala, la sfida con Noah Lyles, che ha debuttato a Tokyo con 9.95.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 13 e 38 minuti.
8: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Tutti i partecipanti alla flottiglia sono in corso di trasferimento da Keziota a Eilat per l'imbarco sui charter della Turkish, lo conferma la Farnesina in una nota. I funzionari dell'ambasciata Tel Aviv hanno seguito le procedure per l'assistenza del caso presso la struttura di Keziota e sono presenti in aeroporto. Già rientrati in Italia il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Gli attivisti rischiano la vita perché i governi non fanno abbastanza, ha detto l'esponente pentastellato all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino.
17: Quello che penso è che la politica non fa abbastanza, che i governi non fanno abbastanza, che questi ragazzi sono lì perché i governi non fanno abbastanza, che stanno rischiando la loro vita perché i governi non fanno abbastanza.
0: A quasi due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, Teheran sta ricostruendo le sue forze armate più rapidamente del previsto. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persiano, recentemente istituita dall'Iran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, affermando che il transito nell'area richiederà coordinamento preventivo e autorizzazione da parte dell'ente iraniano.
1: Paura all'alba nella zona dei campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona e in molti comuni. Le scuole oggi rimangono chiuse. Verifiche in corso da parte della protezione civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco.
0: Giovanna Ebice e Messina Denaro, sorelle del capo mafia di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa e, pur ritenendo che ci siano a loro carico i gravi indizi di colpevolezza, non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari, visto che il boss è deceduto. I PM hanno proposto appello al tribunale del riesame.
1: La procura di Milano, d'intesa con il procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, ha eseguito alcune perquisizioni domiciliari e informatiche nell'ambito di un'indagine nata in seguito ad una denuncia per accessi abusivi ai computer in uso ai magistrati tramite il sistema ECM installato sui dispositivi del Ministero della Giustizia.
0: Secondo l'Istat, nell'Italia con la natalità ai minimi storici, 6,6 milioni di persone dichiarano di aver rinunciato ad avere bambini pur desiderandoli. L'Istat segnala come tra i 9,8 milioni di persone tra i 18 e i 49 anni che esprimono l'intenzione di non avere figli in futuro, solo una piccola parte affermi che i bambini non rientrano nel proprio progetto di vita, ovvero il 5,5%. Il 62,2% ha invece rinunciato ad avere figli desiderati per problematiche di varia natura, a partire dalla sfera economico-lavorativa.
1: Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
8: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezion fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma con epicentro localizzato in mare è stato avvertito dalla popolazione in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi crolli e cedimenti a Bacoli dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale scuole chiuse in diversi comuni da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni, in chiave Italia avanzano Pellegrino, Cecchinato e Cinà, fuori Travaglia, Maestrelli e Cadenasso. Tra le donne, la Bronzetti si aggiudica il derby con la Stefanini, eliminate Pigato e Trevisan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 13 e 45 minuti.
9: News.
19: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il rappresentante permanente dell'Ucraina presso le Nazioni Unite, Andriy Melnyk, ha esortato gli stati membri dell'ONU a trovare un meccanismo politico e legale per revocare lo status permanente alla Russia nel Consiglio di Sicurezza a causa dell'aggressione contro l'Ucraina e dei crimini sistematici commessi contro la popolazione civile. Secondo Melnyk, tra tutte le guerre e i conflitti del mondo, l'aggressione della Russia contro l'Ucraina si distingue per la crudeltà e la sistematicità della violenza perpetrata contro la popolazione civile. A quasi 2 mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran, assistiti dal lavoro dei mediatori. Alta tensione tra Trump e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica, ma il tycoon minimizza. Il leader israeliano farà quello che voglio. Intanto, nonostante le tensioni con i paesi europei per il mancato aiuto nella guerra contro il regime degli Ayatollah, l'inquilino della Casa Bianca avrebbe deciso di partecipare al G7 in Francia, che si terrà a giugno. Intanto l'Iran ha giustiziato 2 persone con l'accusa di aver creato un gruppo per minare la sicurezza del paese e di appartenere ad un'organizzazione terroristica. I 2 uomini sono stati anche accusati di insurrezione armata attraverso attraverso la formazione di gruppi criminali sparatori e tentati omicidi in linea con gli obiettivi del gruppo terroristico. Sdegno e condanna internazionale per il comportamento di Israele e le violenze gratuite dopo il sequestro illegale degli attivisti della flottiglia. Sono arrivati in Italia intanto il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, il servizio della redazione.
20: Le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati e derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir provocano un'ondata di indignazione internazionale. Durissima la reazione dell'Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce infimo il comportamento del ministro israeliano parlando di trattamento incivile di persone fermate illegalmente. Giorgia Meloni e Antonio Tajani parlano invece di linea rossa superata, pretendono scuse ufficiali e convocano l'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Decisioni analoghe arrivano anche da Francia e Spagna, mentre protestano pure Unione Europea e Stati Uniti. Netanyahu prende le distanze dal suo ministro e dice: ha sbagliato. Gli attivisti che rientreranno presto in Italia denunciano abusi, molestie e ferite durante il fermo. Le opposizioni italiane chiedono ora sanzioni contro Israele e lo stop agli accordi bilaterali.
19: La cronaca: dalle prime ore del mattino in corso un'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Vicenza tra il Veneto e la Toscana, in particolare nel capoluogo Berico e nella provincia di Pisa. L'indagine, si legge in una nota, punta a disarticolare un radicato e pericoloso sodalizio criminale di matrice sinta dedito in maniera sistematica la commissione di rapine e furti. L'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi indagati schierati sul campo reparti speciali dei carabinieri per un totale di 100 militari. Il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi in relazione alla scossa di terremoto nell'area dei Campi Flegrei di magnitudo 4.4 avvenuta alle 5.51 di questa mattina. I sindaci dei comuni dell'area Flegrei hanno comunicato di aver attivato i centri operativi comunali e di aver approvato

0: anticipata. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo. Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il re di Coppa ha colpito ancora. L'Aston Villa di Emery si prende l'Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul, che consegna al tecnico che ha rilanciato ad altissimi livelli la squadra di Birmingham il suo quinto trionfo in questa competizione, dopo i tre col Siviglia e quello col Villarreal. Gli eroi di Istanbul sono tre pilastri della squadra di Emery: Tielemans, Buendia e Rogers. Sono loro a firmare il 3-0, i primi due con due clamorose magie nel finale del primo tempo. I Villens vincono così un titolo europeo dopo 44 anni. Ora l'Aston Villa ha il suo posto anche in Europa, le parole di Emery a fine match. Paradosso da playoff di Serie B, il Catanzaro perde 2-0 a Palermo ma va in finale per la A forte del 3-0 dell'andata. I ragazzi di Aquilani scrivono la storia dopo 90 minuti infiniti e nervosi. Apre poi Ampalo nel primo tempo, raddoppia Rui Modesto nella ripresa. Di fronte a loro ora il Monza, ultimo passo verso il paradiso. Ai siciliani invece non basta la spinta infernale del Barbera e non riesce la pazza rimonta. La Serie A a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato e il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà infatti il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Un passaggio obbligato dato che l'allenatore è ancora legato al club biancoceleste da un contratto valido fino al 2028 e dovrà prima di tutto trovare l'accordo per liberarsi. E il futuro è lontano da Roma. Sul tavolo ci sono due progetti tecnici e due proposte, con l'Atalanta che nelle ultime ore è andata all'assalto e ha effettuato il sorpasso sul Napoli. Per questo il club di De Laurentiis continua a tenere molto calda l'ipotesi Allegri, anche se il Milan ora sembra pronto a blindarlo. Siamo al tennis. Giovedì di quarti di finale ad Amburgo in Germania torna subito in campo Luciano Darderi, l'azzurro ai quarti del torneo per il terzo anno consecutivo. Affronta per la prima volta in carriera Alex De Minore, numero 3 del seeding. Possibile doppio impegno per i campioni del foro, Bolelli e Vavassori, che prima devono recuperare la sfida sospesa ieri per pioggia contro Rebull Dumbia, per poi in caso di successo affrontare ai quarti il duo francese Harry Bage Olivetti. E alle 14 conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Occhi puntati inevitabilmente su Jannik Sinner, che dopo aver trionfato per la prima volta in carriera agli internazionali di Roma, adesso ha messo nel mirino il torneo parigino, solo sfiorato 12 mesi fa, l'unico slam che ancora gli manca in bacheca. Ciclismo torna in strada e il Giro d'Italia, oggi 12ª tappa che va da Imperia a Novi Ligure per un totale di 175 chilometri. Partenza alle 13.05, ieri terza vittoria in questa corsa rosa per l'ecuadoriano Narvaez. Maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
4: Buon giovedì 21 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, crescono sensibilmente negli Stati Uniti le preoccupazioni e la diffidenza nei confronti dell'intelligenza artificiale. I sondaggi rivelano infatti una vasta area di ostilità da parte dell'opinione pubblica verso questa nuova rivoluzione tecnologica. Molti cittadini statunitensi temono infatti che l'espansione dell'intelligenza artificiale sia accompagnata da una drastica perdita di posti di lavoro, dall'aumento incontrollato dei costi energetici, da danni ambientali e da conseguenze negative sull'istruzione e sulla salute mentale dei giovani. E i movimenti di opposizione si stanno concentrando soprattutto contro la costruzione di grandi centri dati necessari per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale. Non a caso decine di progetti sono stati bloccati o rinviati da proteste locali in vari stati USA, mentre gruppi contrari alle nuove infrastrutture stanno prendendo campo sempre più rapidamente sui social. Negli ultimi mesi il

0: tema ha iniziato a influenzare anche la politica locale e nazionale. Ovviamente questa montante ostilità sta creando una certa apprensione tra le grandi aziende tecnologiche e gli investitori che hanno destinato decine di miliardi di dollari allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle relative infrastrutture. Pertanto, secondo diversi manager del settore, l'industria deve oggi migliorare la comunicazione sui benefici economici e pratici dell'intelligenza artificiale, mentre alcuni di loro se la prendono invece con i media che avrebbero ipotizzato scenari catastrofici, tali da aver alimentato la paura presso l'opinione pubblica. In base a quanto rivela la nuova piattaforma di statistica della Banca d'Italia, continua a crescere nel nostro paese il trend dei pagamenti digitali tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti, e con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva UE ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Lo scorso anno, spiega Banca Italia, le operazioni con strumenti alternativi al contante sono aumentate numericamente, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia. In particolare, i bonifici istantanei dai 15 milioni del quarto trimestre 2022 sono arrivati a toccare i 100 milioni sui 347 milioni di bonifici totali dello stesso trimestre 2025. Calano invece, pur senza crollare, i prelievi di contante di pari passo con la crescita dei pagamenti digitali. Stellantis ha annunciato un nuovo progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è prevista per il 2028 e avverrà dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'e-car, spiega un comunicato della società, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti, in risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 13 e 56 minuti.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Nelle prossime ore torneranno anche gli altri connazionali coinvolti. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
4: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben Gir, tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
5: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
4: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
6: Ci hanno portato sulla barca loro, una nave più piccola, credo una corvetta, insomma non piccolissima, dove ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
4: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gir.
3: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Il prefetto ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
7: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole, in termini precauzionali le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto, molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
3: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. Roma, cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport, che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
8: A Roma, in piazza Mastai, ha preso ufficialmente il via la Due Giorni, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. L'obiettivo è quello di accendere i riflettori sul disagio adolescenziale, sul cyberbullismo e sulla necessità di costruire una rete educativa capace di coinvolgere istituzioni, scuola, sport e famiglie. Saluti istituzionali affidati a Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera.
9: L'Osservatorio si fa esso stesso portatore di innovazione con non solo protocolli sulla carta, ma con iniziative concrete che danno un indirizzo rispetto non alla limitazione, ma al controllo consapevole dell'uso dei social. E per questo è fondamentale essere qui, per dare sostanza a progetti che hanno gambe per poter correre.
8: Poi l'annullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane, un timbro simbolico dedicato alla lotta contro il bullismo. Parola al presidente dell'osservatorio Luca Massaccesi.
10: Un evento importante, la maratona, perché unisce la parte gioiosa per i ragazzi, la parte scientifica, dove tutti i relatori portano il loro approccio, no? La loro professionalità per sviscerare e capire come il disagio giovanile sta sempre più toccando i nostri ragazzi e anche e soprattutto come si sta evolvendo.
8: A scandire la giornata, 9 panel dedicati ai temi dello sport, della cultura e della tecnologia, tra testimonianze e sensibilizzazione.
3: 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo e qualche proposito di addio, si riaccende Marcel Jacobs. A Savona, l'ex olimpionico corre i 100 metri in 10.01, seppur con il vento, galvanizzato dal ritorno del tecnico mentore Paolo Camossi. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
11: Un fulmine a ciel sereno. Marcel Jacobs torna a splendere di luce propria nell'amata Savona. 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo, non certo da ricordare, qualche proposito di dire basta all'ex biolimpionico ha saputo voltar pagina, come sanno fare soltanto i fuoriclasse. 10.01 nei 100 nel meeting ligure, tempo seppur non omologabile per il forte vento. Un po' di errori, ma sono felice. Le prime parole del 31enne azzurro, che pur rimasto a vivere in Florida, ha traslocato a Miami, ma soprattutto ha deciso il passaggio da runner reader a Paolo Camossi, amico più che semplice allenatore entusiasta.
12: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi, fare 10.01, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
11: Intanto altro step fondamentale per Jacobs, il 4 giugno appuntamento al Golden Gala, la sfida con Noah Lyles, che ha debuttato a Tokyo con 9.95.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
1: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Calotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettati dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Sono stato portato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con le manette e le catene alle caviglie, ha raccontato il giornalista appena atterrato a Fiumicino.
13: Immagini condivise dal ministro Itamar Ben-Gvir che mostrano il trattamento umiliante riservato agli attivisti della flottiglia detenuti sono scioccanti e inaccettabili. L'ha scritto il ministro per l'Europa e degli esteri dell'Albania, Ferit Toksa, su X. Tutte le persone detenute devono essere trattate con dignità nel pieno rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e del diritto umanitario, ha aggiunto Toksa.
14: Rimaniamo all'estero, Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il Tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano.
13: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto un aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede a ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Per la Commissione pesa il nuovo shock energia causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL dal 3,1% del 2025. Debito pubblico 138,5% del PIL nel 2026 e 139,2% nel 2027. Peggiore in Unione Europea.
14: Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si stanno alternando medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali, ma poi si era ripreso. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio.
13: Siamo al calcio con la Serie A per un'ultima giornata in cui ci sono ancora due posti Champions da assegnare e una retrocessione da stabilire. Il designatore Dino Tommasi ha scelto un mix tra arbitri esperti e fischietti al debutto. A Torino per il derby ci sarà Luca Zufferli, Milan Cagliari fischierà Marco Guida, a Verona per Hellas Roma ci sarà Sozza, mentre Cremonese Como sarà diretta da Fabio Maresca. I grigiorossi seguiranno con attenzione anche quanto succederà al Via del Mare Lecce Genoa, dove arbitrerà Daniele Doveri.
14: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
15: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata e nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli rimpatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma con epicentro localizzato in mare è stato avvertito dalla popolazione in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi crolli e cedimenti a Bacoli dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale scuole chiuse in diversi comuni da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni. In chiave Italia avanzano Pellegrino, Cecchinato e Cinà, fuori Travaglia, Maestrelli e Cadenasso. Tra le donne, la Bronzetti si aggiudica il derby con la Stefanini, eliminate Pigato e Trevisan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 14 e 8 minuti.
1: News.
16: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sono sbarcati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino da un volo di linea ad Atene, accolti tra gli altri dai deputati Arturo Scotto, Arnaldo Lomuti, Francesco Silvestri, Andrea Quartini, Alessandra Maiorino e Valentina D'Orso. In precedenza Mantovani aveva affidato ad un audio pubblicato sul sito del quotidiano la sua testimonianza, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Carotenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette frattura delle braccia e delle costole, ha affermato. Mantovani racconta che anche a lui e a Carotenuto sono state messe manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persico, recentemente istituita dall'Iran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, affermando che il transito nell'area richiederà coordinamento preventivo e autorizzazione da parte dell'ente iraniano. In una serie di messaggi pubblicati sul social network X, la sedicente autorità ha dichiarato che la Repubblica Islamica ha definito una speciale area di supervisione e gestione dello stretto, delimitata tra le coste iraniane e quelle degli Emirati Arabi Uniti. Un altro messaggio precisa inoltre che anche le frequenze utilizzate per il passaggio nello stretto dovranno essere coordinate con l'ente iraniano. Le comunicazioni sono state accompagnate dalla pubblicazione di una mappa che individua una vasta area sottoposta alla supervisione delle forze armate iraniane lungo uno dei corridoi energetici più strategici al mondo. Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran oggi per annunciare la versione definitiva del documento. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nota per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele. Il servizio della redazione.
17: La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Leon del District of Columbia. Le sanzioni avevano provocato un blocco globale delle transazioni bancarie ed impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
16: Nessuna nazione, nessuna società e nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il suo successo unicamente in base al potere o la prosperità, trascurando coloro che vivono ai margini. Lo ha detto Papa Leone ricevendo i nuovi ambasciatori di Bangladesh, Chad, Mauritius, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen presso la Santa Sede. L'amore di Cristo per gli ultimi e i dimenticati ci impone di rifiutare ogni forma di egoismo che renda invisibili i poveri, i vulnerabili, ha sottolineato il pontefice. Notizia di sport: in chiusura il calcio, il Torino cerca la carica in vista del derby contro la Juventus e ha deciso di convocare i tifosi nel quartier generale, come annunciato sui propri canali ufficiali. L'allenamento di vigilia della stracittadina sarà a porte aperte. I cancelli del Philadelphia apriranno alle 10:45, così la squadra di Roberto D'Aversa si avvicinerà alla sfida contro i cugini bianconeri fissata per domenica sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: meteo.
15: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
4: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Tra i rimpatriati il deputato Carotenuto.
5: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
4: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
6: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
4: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir.
3: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
7: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole in termini precauzionali, le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto, molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
3: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5% è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare soccorso e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
0: Buon giovedì 21 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, crescono sensibilmente negli Stati Uniti le preoccupazioni e la diffidenza nei confronti dell'intelligenza artificiale. I sondaggi rivelano infatti una vasta area di ostilità da parte dell'opinione pubblica verso questa nuova rivoluzione tecnologica. Molti cittadini statunitensi temono infatti che l'espansione dell'intelligenza artificiale globale sia accompagnata da una drastica perdita di posti di lavoro, dall'aumento incontrollato dei costi energetici, da danni ambientali e da conseguenze negative sull'istruzione e sulla salute mentale dei giovani. E i movimenti di opposizione si stanno concentrando soprattutto contro la costruzione di grandi centri dati necessari per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale. Non a caso decine di progetti sono stati bloccati o rinviati da proteste locali in vari stati USA, mentre gruppi contrari alle nuove infrastrutture stanno prendendo campo sempre più rapidamente sui social. Negli ultimi mesi il tema ha iniziato a influenzare anche la politica locale e nazionale. Ovviamente questa montante ostilità sta creando una certa apprensione tra le grandi aziende tecnologiche e gli investitori che hanno destinato decine di miliardi di dollari allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle relative infrastrutture. Pertanto, secondo diversi manager del settore, l'industria deve oggi migliorare la comunicazione sui benefici economici e pratici dell'intelligenza artificiale, mentre alcuni di loro se la prendono invece con i media che avrebbero ipotizzato scenari catastrofici, tali da aver alimentato la paura presso l'opinione pubblica. In base a quanto rivela la nuova piattaforma di statistica della Banca d'Italia, continua a crescere nel nostro paese il trend dei pagamenti digitali tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti, e con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva UE ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Lo scorso anno, spiega Banca Italia, le operazioni con strumenti alternativi al contante sono aumentate numericamente, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia. In particolare, i bonifici istantanei, dai 15 milioni del quarto trimestre 2022, sono arrivati a toccare i 100 milioni sui 347 milioni di bonifici totali dello stesso trimestre 2025. Calano invece, pur senza crollare, i prelievi di contante, di pari passo con la crescita dei pagamenti digitali. Stellantis ha annunciato un nuovo progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è prevista per il 2028 e avverrà dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'e-car, spiega un comunicato della società, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti, in risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 14 e 20 minuti.
1: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettati dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Sono stato portato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con le manette e le catene alle caviglie, ha raccontato il giornalista appena atterrato a Fiumicino.
13: Immagini condivise dal ministro Itamar Ben Gvir che mostrano il trattamento umiliante riservato agli attivisti della flottiglia detenuti sono scioccanti e inaccettabili. L'ha scritto il ministro per l'Europa e degli Esteri dell'Albania, Ferit Toxa, su X. Tutte le persone detenute devono essere trattate con dignità nel pieno rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e del diritto umanitario, ha aggiunto Toxa.
14: Rimaniamo all'estero, Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano.
13: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto un aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Per la Commissione pesa il nuovo shock energia causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL dal 3,1% del 2025. Debito pubblico 138,5% del PIL nel 2026 e 139,2% nel 2027, peggiore in Unione Europea.
14: Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si stanno alternando medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali, ma poi si era ripreso. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio.
13: Siamo al calcio con la Serie A per un'ultima giornata in cui ci sono ancora due posti Champions da segnare e una retrocessione da stabilire. Il designatore Dino Tommasi ha scelto un mix tra arbitri esperti e fischietti al debutto. A Torino per il derby ci sarà Luca Zufferli, Milan-Cagliari fischierà Marco Guida, a Verona per Hellas-Roma ci sarà Sozza, mentre Cremonese-Como sarà diretta da Fabio Maresca. I grigio-rossi seguiranno con attenzione anche quanto succederà al Via del Mare Lecce-Genoa, dove arbitrerà Daniele Doveri.
14: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
15: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezion fatta per degli addensamenti e isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata e nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma con epicentro localizzato in mare è stato avvertito dalla popolazione in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale scuole chiuse in diversi comuni da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni, in chiave Italia avanzano Pellegrino, Cecchinato e Cinà, fuori Travaglia, Maestrelli e Cadenasso. Tra le donne, la Bronzetti si aggiudica il derby con la Stefanini, eliminate Pigato e Trevisan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: News.
16: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sono sbarcati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino da un volo di linea ad Atene, accolti tra gli altri dai deputati Arturo Scotto, Arnaldo Lomuti, Francesco Silvestri, Andrea Quartini, Alessandra Maiorino e Valentina D'Urso. In precedenza Mantovani aveva affidato ad un audio pubblico pubblicato sul sito del quotidiano la sua testimonianza in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Carotenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette frattura delle braccia e delle costole, ha affermato. Mantovani racconta che anche a lui e a Carotenuto sono state messe manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persico, recentemente istituita dall'Iran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, affermando che il transito nell'area richiederà coordinamento preventivo e autorizzazione da parte dell'ente iraniano. In una serie di messaggi pubblicati sul social network X, la sedicente autorità ha dichiarato che la Repubblica Islamica ha definito una speciale area di supervisione e gestione dello stretto delimitata tra le coste iraniane e quelle degli Emirati Arabi Uniti. Un altro messaggio precisa inoltre che anche le frequenze utilizzate per il passaggio nello stretto dovranno essere coordinate con l'ente iraniano. Le comunicazioni sono state accompagnate dalla pubblicazione di una mappa che individua una vasta area sottoposta alla supervisione delle forze armate iraniane lungo uno dei corridoi energetici più strategici al mondo. Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, potrebbe recarsi in Iran oggi per annunciare la versione definitiva del documento. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nota per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele e il servizio della redazione.
17: La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Leon del District of Columbia. Le sanzioni avevano provocato un blocco globale delle transazioni bancarie ed impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
16: Nessuna nazione, nessuna società e nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il suo successo unicamente in base al potere o alla prosperità, trascurando coloro che vivono ai margini. Lo ha detto Papa Leone ricevendo i nuovi ambasciatori di Bangladesh, Chad, Mauritius, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen presso la Santa Sede. L'amore di Cristo per gli ultimi e i dimenticati ci impone di rifiutare ogni forma di egoismo che renda invisibili i poveri, i vulnerabili, ha sottolineato il pontefice. Notizia di sport: in chiusura il calcio, il Torino cerca la carica in vista del derby contro la Juventus e ha deciso di convocare i tifosi nel quartier generale come annunciato sui propri canali ufficiali. L'allenamento di vigilia della stracittadina sarà a porte aperte. I cancelli del Philadelphia apriranno alle 10:45, così la squadra di Roberto D'Aversa si avvicinerà alla sfida contro i cugini bianconeri fissata per domenica sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Abbiamo terminato, a più tardi.
15: Meteo. Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettati dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Sono stato portato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con le manette e le catene alle caviglie, ha raccontato il giornalista appena atterrato a Fiumicino.
13: Immagini condivise dal ministro Itamar Ben-Gvir che mostrano il trattamento umiliante riservato agli attivisti della flottiglia detenuti sono scioccanti e inaccettabili. L'ha scritto il ministro per l'Europa e degli esteri dell'Albania, Ferit Hoxha, su X. Tutte le persone detenute devono essere trattate con dignità nel pieno rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e del diritto umanitario, ha aggiunto Hoxha.
14: Rimaniamo all'estero, Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano.
13: La Commissione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto un aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Per la Commissione pesa il nuovo shock energia causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL dal 3,1% del 2025. Debito pubblico 138,5% del PIL nel 2026 e 139,2% nel 2027. Peggiore in Unione Europea.
14: Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si stanno alternando medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali, ma poi si era ripreso. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio.
13: Siamo al calcio con la Serie A per un'ultima giornata in cui ci sono ancora due posti Champions da assegnare e una retrocessione da stabilire. Il designatore Dino Tommasi ha scelto un mix tra arbitri esperti e fischietti al debutto. A Torino per il derby ci sarà Luca Zufferli, Milan Cagliari fischierà Marco Guida, a Verona per Hellas Roma ci sarà Sozza, mentre Cremonese Como sarà diretta da Fabio Maresca. I grigiorossi seguiranno con attenzione anche quanto succederà al Via del Mare e Lecce Genoa, dove arbitrerà Daniele Doveri.
14: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR News. Pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
20: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 14 e 34 minuti.
20: News.
16: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sono sbarcati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino da un volo di linea ad Atene, accolti tra gli altri dai deputati Arturo Scotto, Arnaldo Lomuti, Francesco Silvestri, Andrea Quartini, Alessandra Maiorino e Valentina D'Orso. In precedenza Mantovani aveva affidato ad un audio pubblicato sul sito del quotidiano la sua testimonianza, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Carotenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole, ha affermato. Mantovani racconta che anche a lui e a Carotenuto sono state messe manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persico, recentemente istituita dall'Iran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, affermando che il transito nell'area richiederà coordinamento preventivo e autorizzazione da parte dell'ente iraniano. In una serie di messaggi pubblicati sul social network X, la sedicente autorità ha dichiarato che la Repubblica Islamica ha definito una speciale area di supervisione e gestione dello stretto, delimitata tra le coste iraniane e quelle degli Emirati Arabi Uniti. Un altro messaggio precisa inoltre che anche le frequenze utilizzate per il passaggio nello stretto dovranno essere coordinate con l'ente iraniano. Le comunicazioni sono state accompagnate dalla pubblicazione di una mappa che individua una vasta area sottoposta alla supervisione delle forze armate iraniane lungo uno dei corridoi energetici più strategici al mondo. Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo
9: accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, potrebbe recarsi in Iran oggi per annunciare la versione definitiva del documento. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nota per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele. Il servizio della redazione.
17: La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Leon del District of Columbia. Le sanzioni avevano provocato il blocco globale delle transazioni bancarie ed impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
9: Nessuna nazione, nessuna società e nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il suo successo unicamente in base al potere o alla prosperità, trascurando coloro che vivono ai margini. Lo ha detto Papa Leone ricevendo i nuovi ambasciatori di Bangladesh, Chad, Mauritius, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen presso la Santa Sede. L'amore di Cristo per gli ultimi e i dimenticati ci impone di rifiutare ogni forma di egoismo che renda invisibili i poveri, i vulnerabili, ha sottolineato il pontefice. Notizia di sport: in chiusura il calcio, il Torino cerca la carica in vista del derby contro la Juventus e ha deciso di convocare i tifosi nel quartier generale come annunciato sui propri canali ufficiali. L'allenamento di vigilia della stracittadina sarà a porte aperte. I cancelli del Philadelphia apriranno alle 10:45, così la squadra di Roberto D'Aversa si avvicinerà alla sfida contro i cugini bianconeri fissata per domenica sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Abbiamo terminato, a più tardi.
20: Meteo.
15: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata e nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
4: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Tra i rimpatriati il deputato Carotenuto.
5: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
4: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
21: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
4: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir.
3: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
7: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole in termini precauzionali, le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto, molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
3: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5% è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare soccorso e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
20: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 14:42.
20: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettati dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Sono stato portato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con le manette e le catene alle caviglie, ha raccontato il giornalista appena atterrato a Fiumicino.
13: Immagini condivise dal ministro Itamar Ben-Gvir che mostrano il trattamento umiliante riservato agli attivisti della flottiglia detenuti sono scioccanti e inaccettabili. L'ha scritto il ministro per l'Europa e degli esteri dell'Albania, Ferit Toksa, su X. Tutte le persone detenute devono essere trattate con dignità nel pieno rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e del diritto umanitario, ha aggiunto Toksa.
14: Rimaniamo all'estero, Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il Tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano.
13: La Commissione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto un aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede a ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Per la Commissione pesa il nuovo shock energia causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL dal 3,1% del 2025. Debito pubblico 138,5% del PIL nel 2026 e 139,2% nel 2027. Peggiore in Unione Europea.
14: Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si stanno alternando medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali, ma poi si era ripreso. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio.
13: Siamo al calcio con la Serie A per un'ultima giornata in cui ci sono ancora 2 posti Champions da assegnare e una retrocessione da stabilire. Il designatore Dino Tommasi ha scelto un mix tra arbitri esperti e fischietti al debutto. A Torino per il derby ci sarà Luca Zufferli, Milan Cagliari fischierà Marco Guida, a Verona per Hellas Roma ci sarà Sozza, mentre Cremonese Como sarà diretta da Fabio Maresca. I grigiorossi seguiranno con attenzione anche quanto succederà al Via del Mare Lecce Genoa, dove arbitrerà Daniele Doveri.
14: È tutto, al prossimo aggiornamento.
20: Meteo.
15: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata e nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Manette ai polsi e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, è il racconto del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, fermato dalla Marina israeliana insieme agli altri attivisti della missione umanitaria Flotilla. Già in Italia, anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, siamo stati picchiati selvaggiamente, ha riferito, aggiungendo anche di aver sentito donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato su X che a nome del governo ha chiesto all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli, sottolinea il vice premier, a vessazioni e umiliazioni. Il governo ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, indignazione unanime dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gvir. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area, la scossa di terremoto che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei. Per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato ad una profondità di 3 km ed è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della Protezione Civile. Aveva un tasso alcolemico 4 volte oltre il consentito ed è risultato positivo a sostanze stupefacenti. Il 39enne che a Milano ha investito due sorelle di 70 e 75 anni mentre attraversavano sulle strisce. Una è morta sul colpo, l'altra è ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo non si è fermato a prestare soccorso ma circa un'ora dopo si è costituito agli agenti della polizia locale. A contattare l'ambulanza e le forze dell'ordine sarebbero stati i suoi genitori che erano stati avvertiti dell'incidente. L'uomo è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Sport, calcio, il Palermo sfiora l'impresa ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera e i rosanero sconfitti 3-0 all'andata si sono imposti 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria e il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
20: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
0: Buon giovedì 21 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, crescono sensibilmente negli Stati Uniti le preoccupazioni e la diffidenza nei confronti dell'intelligenza artificiale.

0: per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale. Non a caso decine di progetti sono stati bloccati o rinviati da proteste locali in vari stati USA, mentre gruppi contrari alle nuove infrastrutture stanno prendendo campo sempre più rapidamente sui social. Negli ultimi mesi il tema ha iniziato a influenzare anche la politica locale e nazionale. Ovviamente questa montante ostilità sta creando una certa apprensione tra le grandi aziende tecnologiche e gli investitori che hanno destinato decine di miliardi di dollari allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle relative infrastrutture. Pertanto, secondo diversi manager del settore, l'industria deve oggi migliorare la comunicazione sui benefici economici e pratici dell'intelligenza artificiale, mentre alcuni di loro se la prendono invece con i media che avrebbero ipotizzato scenari catastrofici tali da aver alimentato la paura presso l'opinione pubblica. In base a quanto rivela la nuova piattaforma di statistica della Banca d'Italia, continua a crescere nel nostro paese il trend dei pagamenti digitali tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti e con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva UE ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Lo scorso anno, spiega Banca Italia, le operazioni con strumenti alternativi al contante sono aumentate numericamente, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia. In particolare, i bonifici istantanei dai 15 milioni del quarto trimestre 2022 sono arrivati a toccare i 100 milioni sui 347 milioni di bonifici totali dello stesso trimestre 2025. Calano invece, pur senza crollare, i prelievi di contante di pari passo con la crescita dei pagamenti digitali. Stellantis ha annunciato un nuovo progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è prevista per il 2028 e avverrà dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'e-car, spiega un comunicato della società, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti e risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 14 e 52 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sono sbarcati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino da un volo di linea ad Atene, accolti tra gli altri dai deputati Arturo Scotto, Arnaldo Lomuti, Francesco Silvestri, Andrea Quartini, Alessandra Maiorino e Valentina D'Orso. In precedenza Mantovani aveva affidato ad un audio pubblicato sul sito del quotidiano la sua testimonianza, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Carotenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole, ha affermato. Mantovani racconta che anche a lui e a Carotenuto sono state messe manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persico, recentemente istituita dall'Iran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, affermando che il transito nell'area richiederà coordinamento preventivo e autorizzazione da parte dell'ente iraniano. In una serie di messaggi pubblicati sul social network X, la sedicente autorità ha dichiarato che la Repubblica Islamica ha definito una speciale area di supervisione e gestione dello stretto, delimitata tra le coste iraniane e quelle degli Emirati Arabi Uniti. Un altro messaggio precisa inoltre che anche le frequenze utilizzate per il passaggio nello stretto dovranno essere coordinate con l'ente iraniano. Le comunicazioni sono state accompagnate dalla pubblicazione di una mappa che individua una vasta area sottoposta alla supervisione delle forze armate iraniane lungo uno dei corridoi energetici più strategici al mondo. Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, secondo quanto riferito da Al Arabiya. Inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran oggi per annunciare la versione definitiva del documento. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nota per le sue posizioni critiche nei confronti di

0: Israele, il servizio della redazione.
1: La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Dalion del District of Columbia. Le sanzioni avevano provocato il blocco globale delle transazioni bancarie ed impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
0: Nessuna nazione, nessuna società e nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il suo successo unicamente in base al potere o alla prosperità, trascurando coloro che vivono ai margini. Lo ha detto Papa Leone ricevendo i nuovi ambasciatori di Bangladesh, Chad, Mauritius, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen presso la Santa Sede. L'amore di Cristo per gli ultimi e i dimenticati ci impone di rifiutare ogni forma di egoismo che renda invisibili i poveri, i vulnerabili, ha sottolineato il pontefice. Una notizia di sport: in chiusura il calcio, il Torino cerca la carica in vista del derby contro la Juventus e ha deciso di convocare i tifosi nel quartier generale, come annunciato sui propri canali ufficiali. L'allenamento di vigilia della stracittadina sarà a porte aperte. I cancelli del Philadelphia apriranno alle 10:45, così la squadra di Roberto D'Aversa si avvicinerà alla sfida contro i cugini bianconeri fissata per domenica sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Manette ai polsi e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, è il racconto del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, fermato dalla Marina israeliana insieme agli altri attivisti della missione umanitaria Flotilla. Già in Italia, anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto: siamo stati picchiati selvaggiamente, ha riferito, aggiungendo anche di aver sentito donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato su X che a nome del governo ha chiesto all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli, sottolinea il vice premier, a vessazioni e umiliazioni. Il governo ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele. Indignazione unanime dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gvir. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area, la scossa di terremoto che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei. Per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato ad una profondità di 3 km ed è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della protezione civile. Sport, calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria e il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Meteo. Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezion fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata e nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettati dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Sono stato portato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con le manette e le catene alle caviglie, ha raccontato il giornalista appena atterrato a Fiumicino.
0: Immagini condivise dal ministro Itamar Ben-Gvir che mostrano il trattamento umiliante riservato agli attivisti della
5: della flottiglia detenuti sono scioccanti e inaccettabili. L'ha scritto il ministro per l'Europa e degli esteri dell'Albania, Ferit Toxa, su X. Tutte le persone detenute devono essere trattate con dignità nel pieno rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e del diritto umanitario, ha aggiunto Toxa.
4: Rimaniamo all'estero, Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano.
5: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto un aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede a ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Per la Commissione pesa il nuovo shock energia causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL dal 3,1% del 2025. Debito pubblico 138,5% del PIL nel 2026 e 139,2% nel 2027. Peggiore in Unione Europea.
4: Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si stanno alternando medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali, ma poi si era ripreso. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio.
5: Siamo al calcio con la Serie A per un'ultima giornata in cui ci sono ancora due posti Champions da assegnare e una retrocessione da stabilire. Il designatore Dino Tommasi ha scelto un mix tra arbitri esperti e fischietti al debutto. A Torino per il derby ci sarà Luca Zufferli, Milan Cagliari fischierà Marco Guida, a Verona per Hellas Roma ci sarà Sozza, mentre Cremonese Como sarà diretta da Fabio Maresca. I grigiorossi seguiranno con attenzione anche quanto succederà al Via del Mare Lecce Genoa, dove arbitrerà Daniele Doveri.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 15:02.
3: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettati dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Sono stato portato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con le manette e le catene alle caviglie, ha raccontato il giornalista appena atterrato a Fiumicino.
5: Immagini condivise dal ministro Itamar Ben-Gvir che mostrano il trattamento umiliante riservato agli attivisti della flottiglia detenuti sono scioccanti e inaccettabili. L'ha scritto il ministro per l'Europa e degli esteri dell'Albania, Ferit Toxa, su X. Tutte le persone detenute devono essere trattate con dignità nel pieno rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e del diritto umanitario, ha aggiunto Toxa.
4: Rimaniamo all'estero, Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano.
5: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto un aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede a ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Per la Commissione pesa il nuovo shock energia causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL dal 3,1% del 2025. Debito pubblico 138,5% del PIL nel 2026 e 139,2% nel 2027. Peggiore in Unione Europea.
4: Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si stanno alternando medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali, ma poi si era ripreso. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio.
5: Siamo al calcio con la Serie A per un'ultima giornata in cui ci sono ancora due posti Champions da assegnare e una retrocessione da stabilire. lire. Il designatore Dino Tommasi ha scelto un mix tra arbitri esperti e fischietti al debutto. A Torino per il derby ci sarà Luca Zufferli, Milan Cagliari fischierà Marco Guida, a Verona per Hellas Roma ci sarà Sozza, mentre Cremonese Como sarà diretta da Fabio Maresca. I grigiorossi seguiranno con attenzione anche quanto succederà al Via del Mare Lecce Genoa, dove arbitrerà Daniele Doveri.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Meteo.
1: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata e nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Bentrovati, tensione ai massimi a L'Avana. Washington ha schierato la porta aerei Nimitz nei Caraibi. Il dispiegamento all'indomani dell'incriminazione da parte degli Stati Uniti dell'ex presidente cubano Raul Castro è in una fase in cui Trump aumenta il pressing su Cuba per rovesciarne il regime. La violazione sugli attivisti della flottiglia: siamo stati picchiati selvaggiamente. A raccontarlo il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, rientrati in Italia. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria. Il terremoto ai Campi Flegrei, il sisma di magnitudo 4.4, ha avuto epicentro tra Pozzuoli e Baccoli, scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della protezione civile. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei play-off di Serie B. Rosanero sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire però a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio il ritorno in Brianza. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 15 e 7 minuti.
0: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sono sbarcati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino da un volo di linea ad Atene, accolti tra gli altri dai deputati Arturo Scotto, Arnaldo Lomuti, Francesco Silvestri, Andrea Quartini, Alessandra Maiorino e Valentina D'Orso. In precedenza Mantovani aveva affidato ad un audio pubblicato sul sito del quotidiano la sua testimonianza, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Caro Tenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette frattura delle braccia e delle costole, ha affermato. Mantovani racconta che anche a lui e a Caro Tenuto sono state messe manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persico, recentemente istituita dall'Iran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, affermando che il transito nell'area richiederà coordinamento preventivo e autorizzazione da parte dell'ente iraniano. In una serie di messaggi pubblicati sul social network X, la sedicente autorità ha dichiarato che la Repubblica Islamica ha definito una speciale area di supervisione e gestione dello stretto, delimitata tra le coste iraniane e quelle degli Emirati Arabi Uniti. Un altro messaggio precisa inoltre che anche le frequenze utilizzate per il passaggio nello stretto dovranno essere coordinate con l'ente iraniano. Le comunicazioni sono state accompagnate dalla pubblicazione di una mappa che individua una vasta area sottoposta alla supervisione delle forze armate iraniane lungo uno dei corridoi energetici più strategici al mondo. Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran oggi per annunciare la versione definitiva del documento. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nota per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele. Il servizio della redazione.
5: La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Leon del District of Columbia. Le sanzioni avevano provocato un blocco globale delle transazioni bancarie ed impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
4: Nessuna nazione, nessuna società e nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il suo successo unicamente in base al potere o alla prosperità, trascurando coloro che vivono ai margini. Lo ha detto Papa Leone ricevendo i nuovi ambasciatori di Bangladesh, Chad, Mauritius, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen presso la Santa Sede. L'amore di Cristo per gli ultimi e i dimenticati ci impone di rifiutare ogni forma di egoismo che renda invisibili i poveri e i vulnerabili, ha sottolineato il pontefice. Notizia di sport: in chiusura il calcio, il Torino cerca la carica in vista del derby contro la Juventus e ha deciso di convocare i tifosi nel quartier generale come annunciato sui propri canali ufficiali. L'allenamento di vigilia della stracittadina sarà a porte aperte. I cancelli del Philadelphia apriranno alle 10:45, così la squadra di Roberto D'Aversa si avvicinerà alla sfida contro i cugini bianconeri fissata per domenica sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti e isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata e nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Manette ai polsi e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, è il racconto del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, fermato dalla Marina israeliana insieme agli altri attivisti della missione umanitaria Flotilla. Già in Italia, anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto: siamo stati picchiati selvaggiamente, ha riferito, aggiungendo anche di aver sentito donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato su X che a nome del governo ha chiesto all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli, sottolinea il vice premier, a vessazioni e umiliazioni. Il governo ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele. Indignazione unanime dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gvir. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area, la scossa di terremoto che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei. Per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato ad una profondità di 3 km ed è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni. In corso le verifiche della Protezione Civile. Sport, calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria e il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Economy News.
8: Buon giovedì 21 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, crescono sensibilmente negli Stati Uniti le preoccupazioni e la diffidenza nei confronti dell'intelligenza artificiale. I sondaggi rivelano infatti una vasta area di ostilità da parte dell'opinione pubblica verso questa nuova rivoluzione tecnologica. Molti cittadini statunitensi temono infatti che l'espansione dell'intelligenza artificiale sia accompagnata da una drastica perdita di posti di lavoro, dall'aumento incontrollato dei costi energetici, da danni ambientali e da conseguenze negative sull'istruzione e sulla salute mentale dei giovani. E i movimenti di opposizione si stanno concentrando soprattutto contro la costruzione di grandi centri dati necessari per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale. Non a caso decine di progetti sono stati bloccati o rinviati da proteste locali in vari stati USA, mentre gruppi contrari alle nuove infrastrutture stanno prendendo campo sempre più rapidamente sui social. Negli ultimi mesi il tema ha iniziato a influenzare anche la politica locale e nazionale. Ovviamente questa montante ostilità sta creando una certa apprensione tra le grandi aziende tecnologiche e gli investitori che hanno destinato decine di miliardi di dollari allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle relative infrastrutture. Pertanto, secondo diversi manager del settore, l'industria deve oggi migliorare la comunicazione sui benefici economici e pratici dell'intelligenza artificiale, mentre alcuni di loro se la prendono invece con i media che avrebbero ipotizzato scenari catastrofici tali da aver alimentato la paura presso l'opinione pubblica. In base a quanto rivela la nuova piattaforma di statistica della Banca d'Italia, continua a crescere nel nostro paese il trend dei pagamenti digitali tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti, e con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva UE ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Lo scorso anno, spiega Banca Italia, le operazioni con strumenti alternativi al contante sono aumentate numericamente, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia. In particolare, i bonifici istantanei dai 15 milioni del quarto trimestre 2022 sono arrivati a toccare i 100 milioni sui 347 milioni di bonifici totali dello stesso trimestre 2025. Calano invece, pur senza crollare, i prelievi di contante di pari passo con la crescita dei pagamenti digitali. Stellantis ha annunciato un nuovo progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è prevista per il 2028 e avverrà dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'e-car, spiega un comunicato della società, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti, in risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 15 e 17 minuti.
0: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra portaerei nei Caraibi, dove ha poi supportato l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro lo scorso 3 gennaio.
10: Intanto continua la tensione tra Iran e Stati Uniti. La CNN, citando fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence statunitense, scrive che l'Iran ha già riavviato parte della sua produzione di droni durante il cessate il fuoco di 6 settimane iniziato all'inizio di aprile, un segnale che indica una rapida ricostruzione di alcune capacità militari indebolite dagli attacchi israeliani americani. 4 fonti hanno riferito che l'intelligence statunitense indica che l'esercito iraniano si sta ricostituendo molto più velocemente di quanto inizialmente stimato.
9: Finirà agli atti dell'indagine della Procura di Roma sulla vicenda Flotilla il video diffuso ieri sui propri canali social dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e derisi dallo stesso ministro. Il filmato finirà nel procedimento di sequestro di persona. I PM allegano le audizioni dei 29 attivisti rientrati in Italia, tra cui il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine.
10: La Procura di Milano ha chiesto di non condannare Konrad Danez a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, non per omicidio volontario, per la morte della compagna. La 46enne ex ballerina era stata trovata senza vita nel 2024. Secondo l'accusa, la perizia medico-legale non consentirebbe di stabilire che Danez l'avesse uccisa intenzionalmente, ma che comunque le avrebbe provocato lesioni che avrebbero inciso sul decesso avvenuto per miocardite.
11: Sandra Casagrande, pasticcera di Roncade in provincia di Treviso, fu trovata morta la sera del 29 gennaio 1991 nel suo negozio. La 44enne era stata uccisa con 22 pugnalate. Il caso è rimasto irrisolto per decenni, ma ora è arrivata una svolta. Dopo 35 anni c'è un indagato per l'omicidio, un 57enne residente in provincia di Treviso. Gli investigatori starebbero verificando la compatibilità del suo profilo genetico con alcune tracce biologiche repertate sulla scena del delitto e conservate per anni tra il materiale sequestrato dopo l'omicidio.
10: Il tennis giovedì di quarti di finale tra Amburgo e Ginevra. In Germania torna subito in campo Luciano Darderi, azzurro ai quarti di finale a Rottenbaum per il terzo anno consecutivo. Affronterà per la prima volta in carriera Alex De Minaur. Finisce subito invece l'avventura del doppio con Borelli e Vavassori, sconfitti dalla coppia francese Rebull e Dumbia, gara che è stata recuperata dopo essere stata sospesa ieri per pioggia.
11: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
1: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata e nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Bentrovati, tensione ai massimi a L'Avana. Washington ha schierato la porta aerei Nimitz nei Caraibi. Il dispiegamento all'indomani dell'incriminazione da parte degli Stati Uniti dell'ex presidente cubano Raul Castro è in una fase in cui Trump aumenta il pressing su Cuba per rovesciarne il regime. La violazione sugli attivisti della flottiglia: siamo stati picchiati selvaggiamente. A raccontarlo il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Carotenuto, rientrati in Italia. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria. Il terremoto ai Campi Flegrei, il sisma di magnitudo 4.4, ha avuto epicentro tra Pozzuoli e Baccoli, scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della protezione civile. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei play-off di Serie B. I rosanero, sconfitti 3-0 l'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire però a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio il ritorno in Brianza. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
0: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sono sbarcati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino da un volo di linea ad Atene, accolti tra gli altri dai deputati Arturo Scotto, Arnaldo Lomuti, Francesco Silvestri, Andrea Quartini, Alessandra Maiorino e Valentina D'Urso. In precedenza Mantovani aveva affidato ad un audio pubblicato sul sito del quotidiano la sua testimonianza, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Carotenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole, ha affermato. Mantovani racconta che anche a lui e a Carotenuto sono state messe manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persico, recentemente istituita dall'Iran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, affermando che il transito nell'area richiederà coordinamento preventivo e autorizzazione da parte dell'ente iraniano. In una serie di messaggi pubblicati sul social network X, la sedicente autorità ha dichiarato che la Repubblica Islamica ha definito una speciale area di supervisione e gestione dello stretto, delimitata tra le coste iraniane e quelle degli Emirati Arabi Uniti. Un altro messaggio precisa inoltre che anche le frequenze utilizzate per il passaggio nello stretto dovranno essere coordinate con l'ente iraniano. Le comunicazioni sono state accompagnate dalla pubblicazione di una mappa che individua una vasta area sottoposta alla supervisione delle forze armate iraniane lungo uno dei corridoi energetici più strategici al mondo. Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente, l'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, potrebbe recarsi in Iran oggi per annunciare la versione definitiva del documento. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nota per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele e il servizio della redazione.
5: La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Leon del District of Columbia. Le sanzioni avevano provocato il blocco globale delle transazioni bancarie ed impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
4: Nessuna nazione, nessuna società e nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il suo successo unicamente in base al potere o alla prosperità, trascurando coloro che vivono ai margini. Lo ha detto Papa Leone ricevendo i nuovi ambasciatori di Bangladesh, Chad, Mauritius, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen presso la Santa Sede. L'amore di Cristo per gli ultimi e i dimenticati ci impone di rifiutare ogni forma di egoismo che renda invisibili i poveri e i vulnerabili, ha sottolineato il pontefice. Notizia di sport: in chiusura il calcio, il Torino cerca la carica in vista del derby contro la Juventus e ha deciso di convocare i tifosi nel quartier generale come annunciato sui propri canali ufficiali. L'allenamento di vigilia della stracittadina sarà a porte aperte. I cancelli del Philadelphia apriranno alle 10:45, così la squadra di Roberto D'Aversa si avvicinerà alla sfida contro i cugini bianconeri fissata per domenica sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezion fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Il Comando Sud degli Stati Uniti ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra portaerei nei Caraibi, dove ha poi supportato l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro lo scorso 3 gennaio.
10: Intanto continua la tensione tra Iran e Stati Uniti. La CNN, citando fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence statunitense, scrive che l'Iran ha già riavviato parte della sua produzione di droni durante il cessate il fuoco di 6 settimane iniziato all'inizio di aprile, un segnale che indica una rapida ricostruzione di alcune capacità militari indebolite dagli attacchi israeliani americani. 4 fonti hanno riferito che l'intelligence statunitense indica che l'esercito iraniano si sta ricostituendo molto più velocemente di quanto inizialmente stimato.
11: Finirà agli atti dell'indagine della Procura di Roma sulla vicenda flottiglia il video diffuso ieri sui propri canali social dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e derisi dallo stesso ministro. Il filmato finirà nel procedimento di sequestro di persona. I PM allegano le audizioni dei 29 attivisti rientrati in Italia, tra cui il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine.
10: La Procura di Milano ha chiesto di non condannare Konrad Danez a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, non per omicidio volontario, per la morte della compagna. La 46enne ex ballerina era stata trovata senza vita nel 2024. Secondo l'accusa, la perizia medico-legale non consentirebbe di stabilire che Danez l'avesse uccisa intenzionalmente, ma che comunque le avrebbe provocato lesioni che avrebbero inciso sul decesso avvenuto per miocardite.
11: Sandra Casagrande, pasticcera di Roncade, in provincia di Treviso, fu trovata morta la sera del 29 gennaio 1991 nel suo negozio. La 44enne era stata uccisa con 22 pugnalate. Il caso è rimasto irrisolto per decenni, ma ora è arrivata una svolta. Dopo 35 anni c'è un indagato per l'omicidio, un 57enne residente in provincia di Treviso. Gli investigatori starebbero verificando la compatibilità del suo profilo genetico con alcune tracce biologiche repertate sulla scena del delitto e conservate per anni tra il materiale sequestrato dopo l'omicidio.
10: Il tennis giovedì di quarti di finale tra Amburgo e Ginevra. In Germania torna subito in campo Luciano Darderi, azzurro ai quarti di finale a Rottenbaum per il terzo anno consecutivo. Affronterà per la prima volta in carriera Alex De Minaur. Finisce subito invece l'avventura del doppio con Borelli e Vavassori, sconfitti dalla coppia francese Rebull Dumbia, gara che è stata recuperata dopo essere stata sospesa ieri per pioggia.
11: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 15:31.
0: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sono sbarcati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino da un volo di linea ad Atene, accolti tra gli altri dai deputati Arturo Scotto, Arnaldo Lomuti, Francesco Silvestri, Andrea Quartini, Alessandra Maiorino e Valentina D'Orso. In precedenza Mantovani aveva affidato ad un audio pubblicato sul sito del quotidiano la sua testimonianza, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Carotenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette frattura delle braccia e delle costole, ha affermato. Mantovani racconta che anche a lui e a Carotenuto sono state messe manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persico, recentemente istituita dall'Iran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, affermando che il transito nell'area richiederà coordinamento preventivo e autorizzazione da parte dell'ente iraniano. In una serie di messaggi pubblicati sul social network X, la sedicente autorità ha dichiarato che la Repubblica Islamica ha definito una speciale area di supervisione e gestione dello stretto, delimitata tra le coste iraniane e quelle degli Emirati Arabi Uniti. Un altro messaggio precisa inoltre che anche le frequenze utilizzate per il passaggio nello stretto dovranno essere coordinate con l'ente iraniano. Le comunicazioni sono state accompagnate dalla pubblicazione di una mappa che individua una vasta area sottoposta alla supervisione delle forze armate iraniane lungo uno dei corridoi energetici più strategici al mondo. Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran oggi per annunciare la versione definitiva del documento. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nota per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele e il servizio della redazione.
5: La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Leon del District of Columbia. Le sanzioni avevano provocato il blocco globale delle transazioni bancarie ed impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
4: Nessuna nazione, nessuna società e nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il suo successo unicamente in base al potere o alla prosperità, trascurando coloro che vivono ai margini. Lo ha detto Papa Leone ricevendo i nuovi ambasciatori di Bangladesh, Chad, Mauritius, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen presso la Santa Sede. L'amore di Cristo per gli ultimi e i dimenticati ci impone di rifiutare ogni forma di egoismo che renda invisibili i poveri e i vulnerabili, ha sottolineato il pontefice. Una notizia di sport: in chiusura il calcio, il Torino cerca la carica in vista del derby contro la Juventus e ha deciso di convocare i tifosi nel quartier generale, come annunciato sui propri canali ufficiali. L'allenamento di vigilia della stracittadina sarà a porte aperte. I cancelli del Philadelphia apriranno alle 10:45, così la squadra di Roberto D'Aversa si avvicinerà alla sfida contro i cugini bianconeri fissata per domenica sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti e isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
6: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Manette ai polsi e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, il racconto del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, fermato dalla Marina israeliana insieme agli altri attivisti della missione umanitaria Flotilla. Già in Italia anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto: siamo stati picchiati selvaggiamente, ha riferito, aggiungendo anche di aver sentito donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato su X che a nome del governo ha chiesto all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli, sottolinea il vice premier, a vessazioni e umiliazioni. Il governo ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele. Indignazione unanime dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area, la scossa di terremoto che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei. Per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato ad una profondità di 3 km ed è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della protezione civile. Sport, calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera e i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria e il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 15 e 37 minuti.
0: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Il Comando Sud degli Stati Uniti ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra portaerei nei Caraibi, dove ha poi supportato l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro lo scorso 3 gennaio.
10: Intanto continua la tensione tra Iran e Stati Uniti. La CNN, citando fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence statunitense, scrive che l'Iran ha già riavviato parte della sua produzione di droni durante il cessate il fuoco di 6 settimane iniziato all'inizio di aprile. Un segnale che indica una rapida ricostruzione di alcune capacità militari indebolite dagli attacchi israeliani americani. 4 fonti hanno riferito che l'intelligence statunitense indica che l'esercito iraniano si sta ricostituendo molto più velocemente di quanto inizialmente stimato.
11: Finirà agli atti dell'indagine della Procura di Roma sulla vicenda Flotilla il video diffuso ieri sui propri canali social dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e derisi dallo stesso ministro. Il filmato finirà nel procedimento di sequestro di persona. I PM allegano le audizioni dei 29 attivisti rientrati in Italia, tra cui il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine.
10: La Procura di Milano ha chiesto di non condannare Konrad Danez a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, non per omicidio volontario, per la morte della compagna. La 46enne ex ballerina era stata trovata senza vita nel 2024. Secondo l'accusa, la perizia medico-legale non consentirebbe di stabilire che Danez l'avesse uccisa intenzionalmente, ma che comunque le avrebbe provocato lesioni che avrebbero inciso sul decesso avvenuto per miocardite.
11: Sandra Casagrande, pasticcera di Roncade in provincia di Treviso, fu trovata morta la sera del 29 gennaio 1991 nel suo negozio. La 44enne era stata uccisa con 22 pugnalate. Il caso è rimasto irrisolto per decenni, ma ora è arrivata una svolta. Dopo 35 anni c'è un indagato per l'omicidio, un 57enne residente in provincia di Treviso. Gli investigatori starebbero verificando la compatibilità del suo profilo genetico con alcune tracce biologiche repertate sulla scena del delitto e conservate per anni tra il materiale sequestrato dopo l'omicidio.
10: Il tennis è giovedì di quarti di finale tra Amburgo e Ginevra. In Germania torna subito in campo Luciano Darderi, azzurro ai quarti di finale a Rottenbaum per il terzo anno consecutivo. Affronterà per la prima volta in carriera Alex de Minaur. Finisce subito invece l'avventura del doppio con Borelli e Vavassori, sconfitti dalla coppia francese Rebull e Dumbia, gara che è stata recuperata dopo essere stata sospesa ieri per pioggia.
11: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
1: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti e isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata e nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Soprusi e violenze sugli attivisti della Flotilla. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Carotenuto, rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia, predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto, aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis. Dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News.
8: Buon giovedì 21 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, crescono sensibilmente negli Stati Uniti le preoccupazioni e la diffidenza nei confronti dell'intelligenza artificiale. I sondaggi rivelano infatti una vasta area di ostilità da parte dell'opinione pubblica verso questa nuova rivoluzione tecnologica. Molti cittadini statunitensi temono infatti che l'espansione dell'intelligenza artificiale sia accompagnata da una drastica perdita di posti di lavoro, dall'aumento incontrollato dei costi energetici, da danni ambientali e da conseguenze negative sull'istruzione e sulla salute mentale dei giovani. E i movimenti di opposizione si stanno concentrando soprattutto contro la costruzione di grandi centri dati necessari per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale. Non a caso decine di progetti sono stati bloccati o rinviati da proteste locali in vari stati USA, mentre gruppi contrari alle nuove infrastrutture stanno prendendo campo sempre più rapidamente sui social. Negli ultimi mesi il tema ha iniziato a influenzare anche la politica locale e nazionale. Ovviamente questa montante ostilità sta creando una certa apprensione tra le grandi aziende tecnologiche e gli investitori che hanno destinato decine di miliardi di dollari allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle relative infrastrutture. Pertanto, secondo diversi manager del settore, l'industria deve oggi migliorare la comunicazione sui benefici economici e pratici dell'intelligenza artificiale, mentre alcuni di loro se la prendono invece con i media che avrebbero ipotizzato scenari catastrofici tali da aver alimentato la paura presso l'opinione pubblica. In base a quanto rivela la nuova piattaforma di statistica della Banca d'Italia, continua a crescere nel nostro paese il trend dei pagamenti digitali tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti e con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva UE ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Lo scorso anno, spiega Banca Italia, le operazioni con strumenti alternativi al contante sono aumentate numericamente, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia. In particolare, i bonifici istantanei dai 15 milioni del quarto trimestre 2022 sono arrivati a toccare i 100 milioni sui 347 milioni di bonifici totali dello stesso trimestre 2025. Calano invece, pur senza crollare, i prelievi di contante di pari passo con la crescita dei pagamenti digitali. Stellantis ha annunciato un nuovo progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è prevista per il 2028 e avverrà dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'e-car, spiega un comunicato della società, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti e risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 15 e 47 minuti.
0: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sono sbarcati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino da un volo di linea ad Atene, accolti tra gli altri dai deputati Arturo Scotto, Arnaldo Lomuti, Francesco Silvestri, Andrea Quartini, Alessandra Maiorino e Valentina D'Orso. In precedenza Mantovani aveva affidato ad un audio pubblicato sul sito del quotidiano la sua testimonianza, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Carotenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette frattura delle braccia e delle costole, ha affermato. Mantovani racconta che anche a lui e a Carotenuto sono state messe manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persico, recentemente istituita dall'Iran ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, affermando che il transito nell'area richiederà coordinamento preventivo e autorizzazione da parte dell'ente iraniano. In una serie di messaggi pubblicati sul social network X, la sedicente autorità ha dichiarato che la Repubblica Islamica ha definito una speciale area di supervisione e gestione dello stretto delimitata tra le coste iraniane e quelle degli Emirati Arabi Uniti. Un altro messaggio precisa inoltre che anche le frequenze utilizzate per il passaggio nello stretto dovranno essere coordinate con l'ente iraniano. Le comunicazioni sono state accompagnate dalla pubblicazione di una mappa che individua una vasta area sottoposta alla supervisione delle forze armate iraniane lungo uno dei corridoi energetici più strategici al mondo. Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, potrebbe recarsi in Iran oggi per annunciare la versione definitiva del documento. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nota per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele. Il servizio della redazione.
5: La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata.

0: ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il suo successo unicamente in base al potere o alla prosperità, trascurando coloro che vivono ai margini. Lo ha detto Papa Leone ricevendo i nuovi ambasciatori di Bangladesh, Chad, Mauritius, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen presso la Santa Sede. L'amore di Cristo per gli ultimi e i dimenticati ci impone di rifiutare ogni forma di egoismo che renda invisibili i poveri e i vulnerabili, ha sottolineato il pontefice. Notizia di sport: in chiusura il calcio, il Torino cerca la carica in vista del derby contro la Juventus e ha deciso di convocare i tifosi nel quartier generale, come annunciato sui propri canali ufficiali. L'allenamento di vigilia della stracittadina sarà a porte aperte. I cancelli del Philadelphia apriranno alle 10:45, così la squadra di Roberto D'Aversa si avvicinerà alla sfida contro i cugini bianconeri fissata per domenica sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: News. Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Manette ai polsi e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, è il racconto del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, fermato dalla Marina israeliana insieme agli altri attivisti della missione umanitaria Flotilla. Già in Italia, anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto: siamo stati picchiati selvaggiamente, ha riferito, aggiungendo anche di aver sentito donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato su X che a nome del governo ha chiesto all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli, sottolinea il vice premier, a vessazioni e umiliazioni. Il governo ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele. Indignazione unanime dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gvir. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area, la scossa di terremoto che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei. Per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato ad una profondità di 3 chilometri ed è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della protezione civile. Sport, calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria e il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Ascolto e a più tardi.
2: Meteo. Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezion fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il Comando Sud degli Stati Uniti ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra portaerei nei Caraibi, dove ha poi supportato l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro lo scorso 3 gennaio.
3: Intanto continua la tensione tra Iran e Stati Uniti. La CNN, citando fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence statunitense, scrive che l'Iran ha già riavviato parte della sua produzione di droni durante il cessate il fuoco di 6 settimane iniziato all'inizio di aprile, un segnale che indica una rapida ricostruzione di alcune capacità militari indebolite dagli attacchi israeliani americani. 4 fonti hanno riferito che l'intelligence statunitense indica che l'esercito iraniano si sta ricostituendo molto più velocemente di quanto inizialmente stimato.
4: Finirà agli atti dell'indagine della Procura di Roma sulla vicenda flottiglia il video diffuso ieri sui propri canali social dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e derisi dallo

0: e somministro. Il filmato finirà nel procedimento di sequestro di persona. I PM allegano le audizioni dei 29 attivisti rientrati in Italia, tra cui il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine.
1: La Procura di Milano ha chiesto di non condannare Konrad Danietz a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, non per omicidio volontario, per la morte della compagna. La 46enne ex ballerina era stata trovata senza vita nel 2024. Secondo l'accusa, la perizia medico-legale non consentirebbe di stabilire che Danietz l'avesse uccisa intenzionalmente, ma che comunque le avrebbe provocato lesioni che avrebbero inciso sul decesso avvenuto per miocardite.
0: Sandra Casagrande, pasticcera di Roncade in provincia di Treviso, fu trovata morta la sera del 29 gennaio 1991 nel suo negozio. La 44enne era stata uccisa con 22 pugnalate. Il caso è rimasto irrisolto per decenni, ma ora è arrivata una svolta. Dopo 35 anni c'è un indagato per l'omicidio, un 57enne residente in provincia di Treviso. Gli investigatori starebbero verificando la compatibilità del suo profilo genetico con alcune tracce biologiche repertate sulla scena del delitto e conservate per anni tra il materiale sequestrato dopo l'omicidio.
1: Il tennis è giovedì di quarti di finale tra Amburgo e Ginevra. In Germania torna subito in campo Luciano Darderi, azzurro ai quarti di finale a Rottenbaum per il terzo anno consecutivo. Affronterà per la prima volta in carriera Alex de Minaur. Finisce subito invece l'avventura del doppio con Borelli e Vavassori, sconfitti dalla coppia francese Rebull e Dumbia, gara che è stata recuperata dopo essere stata sospesa ieri per pioggia.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: News. Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Carotenuto rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia, predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi. La presidente del Consiglio, accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto, aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis. Dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Meteo. Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezion fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. GR News.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 16.
4: News.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia, predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio, accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis. Dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Meteo.
3: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezion fatta per degli addensamenti e isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia, predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio, accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis. Dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Il Southcom, il comando sud degli Stati Uniti, ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione, sempre ieri, dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Intanto la Russia continuerà a fornire il massimo sostegno al fraterno popolo cubano, lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova.
1: È stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana, che a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva.
0: Colpi di pistola contro una Mercedes parcheggiata in strada Poggio Reale, nel quartiere nord-orientale di Napoli. Sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini. Gli spari sono avvenuti all'altezza di via Marino da Caramanico e sarebbero stati almeno 5. Secondo le primissime ricostruzioni, sembrerebbe che ad aprire il fuoco siano stati ignoti, giunti in sella ad una motocicletta.
1: Torniamo all'estero. Due donne e due uomini condannati per rapporti sessuali extraconiugali hanno ricevuto 100 frustate sulla schiena con una canna di rattan davanti a una la radunata in un parco pubblico nel capoluogo di provincia Banda Aceh. A condannarli il tribunale islamico nella provincia occidentale indonesiana di Aceh. I rapporti sessuali extraconiugali sono illegali nella provincia.
0: Cresce nel 2025 il mercato immobiliare italiano, quasi 767.000 compravendite con un balzo del 6,4%. Sale il fatturato degli acquisti, 124 miliardi di euro, oltre 10 miliardi in più del 2024. Questi i dati del rapporto immobiliare residenziale dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia Entrate, in collaborazione con l'ABI. Tra le città, la crescita è più accentuata a Palermo, Torino e Roma, che da sola rappresenta il 33% del mercato nelle grandi città. In calo solo Firenze con flessione del 3,8%.
1: A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026, che prevede 7 azzurri in campo. Yannick Sinner, che guida il seeding inserito nel primo quarto, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking. Gli altri match d'esordio degli italiani: Berrettini Fuxovic, Arnaldi Grixpur, Bellucci Alice, Darderi Hofner, mentre Sonego e Cobolli se la vedranno contro un qualificato, un lucky loser.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 16 e 8 minuti.
4: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il rappresentante permanente dell'Ucraina presso le Nazioni Unite, Andriy Melnyk, ha esortato gli stati membri dell'ONU a trovare un meccanismo politico e legale per revocare lo status permanente alla Russia del Consiglio di Sicurezza a causa dell'aggressione contro l'Ucraina e dei crimini sistematici commessi contro la popolazione civile. Secondo Melnyk, tra tutte le guerre e i conflitti del mondo, l'aggressione della Russia contro l'Ucraina si distingue per la crudeltà e la sistematicità della violenza perpetrata contro la popolazione civile. A quasi due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran, assistiti dal lavoro dei mediatori. Alta tensione tra Trump e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica, ma il tycoon minimizza. Il leader israeliano farà quello che voglio. Intanto, nonostante le tensioni con i paesi europei per il mancato aiuto nella guerra contro il regime degli Ayatollah, l'inquilino della Casa Bianca avrebbe deciso di partecipare al G7 in Francia, che si terrà a giugno. Intanto l'Iran ha giustiziato due persone con l'accusa di aver creato un gruppo per minare la sicurezza del paese e di appartenere ad un'organizzazione terroristica. I due uomini sono stati anche accusati di insurrezione armata attraverso la formazione di gruppi criminali sparatori e tentati omicidi in linea con gli obiettivi del gruppo terroristico. Sdegno e condanna internazionale per il comportamento di Israele e le violenze gratuite dopo il sequestro illegale degli attivisti della flottiglia. Sono arrivati in Italia intanto il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, il servizio della redazione.
8: le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati e derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir provocano un'ondata di indignazione internazionale. Durissima la reazione dell'Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce infimo il comportamento del ministro israeliano parlando di trattamento incivile di persone fermate illegalmente. Giorgia Meloni e Antonio Tajani parlano invece di linea rossa superata, pretendono scuse ufficiali e convocano l'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Decisioni analoghe arrivano anche da Francia e Spagna, mentre protestano pure Unione Europea e Stati Uniti. Netanyahu prende le distanze dal suo ministro e dice: ha sbagliato. Gli attivisti che rientreranno presto in Italia denunciano abusi, molestie e ferite durante il fermo. Le opposizioni italiane chiedono ora sanzioni contro Israele e lo stop agli accordi bilaterali.
9: Gli Stati Uniti revocano le sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nota per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele e il servizio della redazione.
10: La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Dalion del District of Columbia. Le sanzioni avevano provocato il blocco globale delle transazioni bancarie ed impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
9: Nessuna nazione, nessuna società e nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il suo successo unicamente in base al potere o alla prosperità, trascurando coloro che vivono ai margini. Lo ha detto Papa Leone ricevendo i nuovi ambasciatori di Bangladesh, Chad, Mauritius, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen presso la Santa Sede. L'amore di Cristo per gli ultimi e i dimenticati ci impone di rifiutare ogni forma di egoismo che renda invisibili i poveri, i vulnerabili, ha sottolineato il pontefice. Notizia di sport: in chiusura il calcio, il Torino cerca la carica in vista del derby contro la Juventus e ha deciso di convocare i tifosi nel quartier generale come annunciato sui propri canali ufficiali. L'allenamento di vigilia della stracittadina sarà a porte aperte. I cancelli del Philadelphia apriranno alle 10:45, così la squadra di Roberto D'Aversa si avvicinerà alla sfida contro i cugini bianconeri fissata per domenica sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo. Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata e nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément-Tabour e Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera. Un potenziale ottavo di finale con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'Ungher Rese Fucsovics, e un quarto di finale contro Ben Shelton. La testa di serie numero 10 Cobolli attende un qualificato, mentre Darderi l'austriaco Hofner. Per Bellucci al francese Alice, Arnaldi sfiderà Grixbur e Sonego un qualificato. Il numero 2 del tabellone Zverev incontrerà Bonzi, mentre Djokovic al padrone di casa per Ricard. Il calcio: la Juventus riflette sul futuro di Damian Comolli, soprattutto ora che la qualificazione alla prossima Champions League sembra un miraggio. La settimana prossima sarà quella dei confronti e uno di quelli più attesi è proprio quello tra John Elkann e Comolli. La posizione della D, fortemente criticato dai tifosi, è in bilico. Senza Champions sembra scontata la separazione dal dirigente francese. L'addio di Comolli significherebbe divorzio anche dalla rete di collaboratori di cui si era circondato l'ex Tolosa, a partire dal direttore tecnico François Modesto. Una Emery ha scritto un'altra pagina di storia europea dopo che ieri sera l'Aston Villa ha battuto il Friburgo 3-0 nella finale di Europa League a Istanbul, conquistando il primo trofeo importante del club dopo 30 anni e il primo titolo europeo dal 1982. La partita è stata decisa dai gol di Yuri Tielemans, Emiliano Buendia e Morgan Rogers. Per Emery è il quinto trionfo in Europa League, un record che rafforza la sua identità di specialista assoluto della competizione. L'allenatore basco aveva già vinto 3 volte col Siviglia e una col Villarreal prima di aggiungere il titolo con l'Aston Villa. In Formula 1 la Ferrari continua a portare avanti il proprio programma di sviluppo senza deviazioni rispetto alla tabella di marcia definita Maranello. Dopo il pacchetto introdotto a Miami, la scuderia è pronta a compiere un ulteriore passo in avanti in vista del Gran Premio di Spagna a Barcellona, appuntamento considerato cruciale per valutare la reale competitività della SF26 nel confronto coi rivali. Il weekend del Montmeló vedrà l'introduzione di nuove componenti aerodinamiche, con particolare attenzione al fondo e all'ala anteriore. Proprio quest'ultima rappresenta una delle aree più sensibili nello sviluppo della monoposto. Al via poco dopo le 13, la 12ª tappa del Giro d'Italia, continua la risalita nella penisola della Corsa Rosa, con la tappa di oggi che si snoderà tra Liguria e Piemonte. Il percorso misura 175 km con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, tappa che sarà decisa da come verranno affrontate le due salite in programma. Se però dovessero essere gli sprinter puri a giocarsi la vittoria, il favorito sarebbe Paul Magnier. Il talentino francese ha vinto finora le uniche due volate disputate dal gruppo, con un terzo posto a Napoli dopo la caduta. L'avversario principale sarà Jonathan Milan, il corridore della Lidl Trek, che non ha ancora trionfato quest'anno al Giro e finora è stato una delle delusioni della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
11: Buon giovedì 21 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, crescono sensibilmente negli Stati Uniti le preoccupazioni e la diffidenza nei confronti dell'intelligenza artificiale. I sondaggi rivelano infatti una vasta area di ostilità da parte dell'opinione pubblica verso questa nuova rivoluzione tecnologica. Molti cittadini statunitensi temono infatti che l'espansione dell'intelligenza artificiale sia accompagnata da una drastica perdita di posti di lavoro, dall'aumento incontrollato dei costi energetici, da danni ambientali e da conseguenze negative sull'istruzione e sulla salute mentale dei giovani. E i movimenti di opposizione si stanno concentrando soprattutto contro la costruzione di grandi centri dati necessari per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale. Non a caso decine di progetti sono stati bloccati o rinviati da proteste locali in vari stati USA, mentre gruppi contrari alle nuove infrastrutture stanno prendendo campo sempre più rapidamente sui social. Negli ultimi mesi il tema ha iniziato a influenzare anche la politica locale e nazionale. Ovviamente questa montante ostilità sta creando una certa apprensione tra le grandi aziende tecnologiche e gli investitori che hanno destinato decine di miliardi di dollari allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle relative infrastrutture. Pertanto, secondo diversi manager del settore, l'industria deve oggi migliorare la comunicazione sui benefici economici e pratici dell'intelligenza artificiale, mentre alcuni di loro se la prendono invece con i media che avrebbero ipotizzato scenari catastrofici tali da aver alimentato la paura presso l'opinione pubblica. In base a quanto rivela la nuova piattaforma di statistica della Banca d'Italia, continua a crescere nel nostro paese il trend dei pagamenti digitali tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti, e con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva UE ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Lo scorso anno, spiega Banca Italia, le operazioni con strumenti alternativi al contante sono aumentate numericamente, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia. In particolare, i bonifici istantanei dai 15 milioni del quarto trimestre 2022 sono arrivati a toccare i 100 milioni sui 347 milioni di bonifici totali dello stesso trimestre 2025. Calano invece, pur senza crollare, i prelievi di contante di pari passo con la crescita dei pagamenti digitali. Stellantis ha annunciato un nuovo progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è prevista per il 2028 e avverrà dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'e-car, spiega un comunicato della società, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti, in risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 16 e 20 minuti.
4: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia, predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis. Dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Meteo.
8: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti e isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément-Tabour e Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera. Un potenziale ottavo di finale con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fucsovics, e un quarto di finale contro Ben Shelton. La testa di serie numero 10 Cobolli attende un qualificato, mentre Darderi l'austriaco Hofner. Per Bellucci c'è il francese Alice, Arnaldi sfiderà Grixbourg e Sonego in qualificato. Il numero 2 del tabellone Zverev incontrerà Bonzi, mentre Djokovic è il padrone di casa per Ricard. Il calcio, la Juventus riflette sul futuro di Damian Comolli, soprattutto ora che la qualificazione alla prossima Champions League sembra un miraggio. La settimana prossima sarà quella dei confronti e uno di quelli più attesi è proprio quello tra John Elkann e Comolli. La posizione della D, fortemente criticato dai tifosi, è in bilico. Senza Champions sembra scontata la separazione dal dirigente francese. L'addio di Comolli significherebbe divorzio anche dalla rete di collaboratori di cui si era circondato l'ex Tolosa, a partire dal direttore tecnico François Modesto. Unai Emery ha scritto un'altra pagina di storia europea dopo che ieri sera l'Aston Villa ha battuto il Friburgo 3-0 nella finale di Europa League a Istanbul, conquistando il primo trofeo importante del club dopo 30 anni e il primo titolo europeo dal 1982. La partita è stata decisa dai gol di Yuri Tielemans, Emiliano Buendia e Morgan Rogers. Per Emery è il quinto trionfo in Europa League, un record che rafforza la sua identità di specialista assoluto della competizione. L'allenatore basco aveva già vinto 3 volte col Siviglia e una col Villarreal prima di aggiungere il titolo con l'Aston Villa. Formula 1, la Ferrari continua a portare avanti il proprio programma di sviluppo senza deviazioni rispetto alla tabella di marcia definita Maranello. Dopo il pacchetto introdotto a Miami, la scuderia è pronta a compiere un ulteriore passo in avanti in vista del Gran Premio di Spagna a Barcellona, appuntamento considerato cruciale per valutare la reale competitività della SF26 nel confronto con i rivali. Il weekend del Montmeló vedrà l'introduzione di nuove componenti aerodinamiche, con particolare attenzione al fondo e all'ala anteriore. Proprio quest'ultima rappresenta una delle aree più sensibili nello sviluppo della monoposto. Al via poco dopo le 13, la 12ª tappa del Giro d'Italia, continua la risalita nella penisola della Corsa Rosa, con la tappa di oggi che si snoderà tra Liguria e Piemonte. Il percorso misura 175 km con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, tappa che sarà decisa da come verranno affrontate le due salite in programma. Se però dovessero essere gli sprinter puri a giocarsi la vittoria, il favorito sarebbe Paul Magnier. Il talentino francese ha vinto finora le uniche due volate disputate dal gruppo, con un terzo posto a Napoli dopo la caduta. L'avversario principale sarà Jonathan Milan, il corridore della Lidl Trek, che non ha ancora trionfato quest'anno al Giro e finora è stato una delle delusioni della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: News.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia, predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto, aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis. Dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 16. E 29 minuti.
4: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Il Southcom, il comando sud degli Stati Uniti, ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione, sempre ieri, dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Intanto la Russia continuerà a fornire il massimo sostegno al fraterno popolo cubano, lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri esteri Maria Zakharova.
1: È stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana, che a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva.
0: Colpi di pistola contro una Mercedes parcheggiata in strada Poggio Reale, nel quartiere nord-orientale di Napoli. Sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini. Gli spari sono avvenuti all'altezza di via Marino da Caramanico e sarebbero stati almeno 5. Secondo le primissime ricostruzioni, sembrerebbe che ad aprire il fuoco siano stati ignoti, giunti in sella ad una motocicletta.
1: Torniamo all'estero. Due donne e due uomini condannati per rapporti sessuali extraconiugali hanno ricevuto 100 frustate sulla schiena con una canna di rattan davanti a una folla radunata in un parco pubblico nel capoluogo di provincia Banda Aceh. A condannarli il tribunale islamico nella provincia occidentale indonesiana di Aceh. I rapporti sessuali extraconiugali sono illegali nella provincia.
0: Cresce nel 2025 il mercato immobiliare italiano, quasi 767.000 compravendite con un balzo del 6,4%. Sale il fatturato degli acquisti, 124 miliardi di euro, oltre 10 miliardi in più del 2024. Questi i dati del rapporto immobiliare residenziale dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia Entrate, in collaborazione con l'ABI. Tra le città, la crescita è più accentuata a Palermo, Torino e Roma, che da sola rappresenta il 33% del mercato nelle grandi città, in calo solo Firenze con flessione del 3,8%.
1: A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026, che prevede 7 azzurri in campo. Yannick Sinner, che guida il seeding inserito nel primo quarto, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking. Gli altri match d'esordio degli italiani: Berrettini Fuxovic, Arnaldi Grixpur, Bellucci Alice, Darderi Hofner, mentre Sonego e Cobolli se la vedranno contro un qualificato, un lucky loser.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezion fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
14: Bentrovati da Gianni De Gaetano in copertina al tennis. Il sorteggio effettuato oggi del Roland Garros, che avrà inizio domenica. Yannick Sinner, a cui manca nella collezione degli slam solo quello parigino, debutterà contro la wildcard francese Clément Tabour. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Darderi, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato, assente Musetti, infortunato come anche Carlos Alcaraz. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'ucraina Yastremska. Intanto, dopo gli ottavi conquistati a Roma, per la prima volta in carriera il 29enne pugliese Andrea Pellegrino approda al tabellone principale del Roland Garros, battendo nel derby italiano, ultimo turno delle qualificazioni, Marco Cecchinato. Cambiamo argomento. È iniziato ieri il festival delle finali delle coppe di calcio, con l'Europa League griffata a Aston Villa, soprattutto marchiata da Unai Emery. Il tecnico dei Villans al quinto successo personale nella manifestazione dopo la tripletta in terra di Siviglia, il poker sulla panchina del Villarreal. Mercoledì sarà assegnata la conference finale di Lipsia, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest il ballo finale della Champions, tra i campioni in carica del PSG e l'Arsenal, che qualche giorno fa è tornato padrone di Premier dopo oltre 20 anni. Il calcio italiano è invece proiettato all'ultimo turno di campionato, quanto mai infuocato dall'alto in basso. Inter e Napoli sicure del pass Champions per gli altri due posti, in vantaggio Milan e Roma alla caccia del miracolo il Como, soprattutto la Juventus, il cui destino passa nel derby della Mole, ma è legato anche agli altri risultati. In coda Lecce-Cremonese, duello a distanza per evitare la retrocessione. Cambiamo argomento. Sprazzi di classe, fa ben sperare, rientra le gare di Marcel Jacobs dopo 8 mesi di stop, qualche accenno di addio. Ieri a Savona l'ex olimpionico ha corso i 100 in 10.01 seppur ventoso, dimostrando di essere avviato verso un piano recupero anche grazie al ritorno del sodalizio tecnico con Paolo Camossi, che sa di essere per lo sprinter azzurro qualcosa di più di un allenatore.
15: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi, fare 10.01, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
14: Basket, l'Olimpia Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff scudetto. In gara 3, vantaggio 2-0, il quintetto di Poeta ospita le 20.45 a Reggio Emilia con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. Ed è tutto, buona serata.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 16 e 35 minuti.
4: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il rappresentante permanente dell'Ucraina presso le Nazioni Unite, Andriy Melnyk, ha esortato gli stati membri dell'ONU a trovare un meccanismo politico e legale per revocare lo status permanente alla Russia nel Consiglio di Sicurezza a causa dell'aggressione contro l'Ucraina e dei crimini sistematici commessi contro la popolazione civile. Secondo Melnyk, tra tutte le guerre e i conflitti del mondo, l'aggressione della Russia contro l'Ucraina si distingue per la crudeltà e la sistematicità della violenza perpetrata contro la popolazione civile. A quasi 2 mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran, assistiti dal lavoro dei mediatori. Alta tensione tra Trump e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica, ma il tycoon minimizza. Il leader israeliano farà quello che voglio. Intanto, nonostante le tensioni con i paesi europei per il mancato aiuto nella guerra contro il regime degli Ayatollah, l'inquilino della Casa Bianca avrebbe deciso di partecipare al G7 in Francia, che si terrà a giugno. Intanto l'Iran ha giustiziato 2 persone con l'accusa di aver creato un gruppo per minare la sicurezza del paese e di appartenere ad un'organizzazione terroristica. I 2 uomini sono stati anche accusati di insurrezione armata attraverso la formazione di gruppi criminali sparatori e tentati omicidi in linea con gli obiettivi del gruppo terroristico. Sdegno e condanna internazionale per il comportamento di Israele e le violenze gratuite dopo il sequestro illegale degli attivisti della flottiglia. Sono arrivati in Italia intanto il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Carotenuto, il servizio della redazione.
8: Le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati e derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir provocano un'ondata di indignazione internazionale. Durissima la reazione dell'Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce infimo il comportamento del ministro israeliano parlando di trattamento incivile di persone fermate illegalmente. Giorgia Meloni e Antonio Tajani parlano invece di linea rossa superata, pretendono scuse ufficiali e convocano l'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Decisioni analoghe arrivano anche da Francia e Spagna, mentre protestano pure Unione Europea e Stati Uniti. Netanyahu prende le distanze dal suo ministro e dice: ha sbagliato. Gli attivisti che rientreranno presto in Italia denunciano abusi, molestie e ferite durante il fermo. Le opposizioni italiane chiedono ora sanzioni contro Israele e lo stop agli accordi bilaterali.
7: Gli Stati Uniti revocano le sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nota per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele. Il servizio della redazione.
10: La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Leon del District of Columbia. Le sanzioni avevano provocato un blocco globale delle transazioni bancarie ed impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
7: Nessuna nazione, nessuna società e nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il suo successo unicamente in base al potere o alla prosperità, trascurando coloro che vivono ai margini. Lo ha detto Papa Leone ricevendo i nuovi ambasciatori di Bangladesh, Chad, Mauritius, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen presso la Santa Sede. L'amore di Cristo per gli ultimi e i dimenticati ci impone di rifiutare ogni forma di egoismo che renda invisibili i poveri, i vulnerabili, ha sottolineato il pontefice. Una notizia di sport: in chiusura il calcio, il Torino cerca la carica in vista del derby contro la Juventus e ha deciso di convocare i tifosi nel quartier generale, come annunciato sui propri canali ufficiali. L'allenamento di vigilia della stracittadina sarà a porte aperte. I cancelli del Philadelphia apriranno alle 10:45, così la squadra di Roberto D'Aversa si avvicinerà alla sfida contro i cugini bianconeri fissata per domenica sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo. Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezion fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata e nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément Tabour e Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera. Un potenziale ottavo di finale con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Reze Fuksovic, e un quarto di finale contro Ben Shelton. La testa di serie numero 10 Cobolli attende un qualificato, mentre Darderi l'austriaco Hofner. Per Bellucci c'è il francese Alice, Arnaldi sfiderà Grigsburg e Sonego un qualificato. Il numero 2 del tabellone Zverev incontrerà Bonzi, mentre Djokovic è il padrone di casa per Ricard. Il calcio: la Juventus riflette sul futuro di Damian Comolli, soprattutto ora che la qualificazione alla prossima Champions League sembra un miraggio. La settimana prossima sarà quella dei confronti e uno di quelli più attesi è proprio quello tra John Elkann e Comolli. La posizione della D, fortemente criticato dai tifosi, è in bilico. Senza Champions sembra scontata la separazione dal dirigente francese. L'addio di Comolli significherebbe divorzio anche dalla rete di collaboratori di cui si era circondato l'ex Tolosa, a partire dal direttore tecnico François Modesto. Una Emery ha scritto un'altra pagina di storia europea dopo che ieri sera l'Aston Villa ha battuto il Friburgo 3-0 nella finale di Europa League a Istanbul, conquistando il primo trofeo importante del club dopo 30 anni e il primo titolo europeo dal 1982. La partita è stata decisa dai gol di Yuri Tielemans, Emiliano Buendia e Morgan Rogers. Per Emery è il quinto trionfo in Europa League, un record che rafforza la sua identità di specialista assoluto della competizione. L'allenatore basco aveva già vinto 3 volte col Siviglia e una col Villarreal, prima di aggiungere il titolo con l'Aston Villa. La Formula 1: la Ferrari continua a portare avanti il proprio programma di sviluppo senza deviazioni rispetto alla tabella di marcia definita a Maranello. Dopo il pacchetto introdotto a Miami, la scuderia è pronta a compiere un ulteriore passo in avanti in vista del Gran Premio di Spagna a Barcellona, appuntamento considerato cruciale per valutare la reale competitività della SF26 nel confronto coi rivali. Il weekend del Montmeló vedrà l'introduzione di nuove componenti aerodinamiche, con particolare attenzione al fondo e all'ala anteriore. Proprio quest'ultima rappresenta una delle aree più sensibili nello sviluppo della monoposto. Al via poco dopo le 13, la 12ª tappa del Giro d'Italia. Continua la risalita nella penisola della Corsa Rosa, con la tappa di oggi che si snoderà tra Liguria e Piemonte. Il percorso misura 175 km con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, tappa che sarà decisa da come verranno affrontate le due salite in programma. Se però dovessero essere gli sprinter puri a giocarsi la vittoria, il favorito sarebbe Paul Magnier. Il talentino francese ha vinto finora le uniche due volate disputate dal gruppo, con un terzo posto a Napoli dopo la caduta. L'avversario principale sarà Jonathan Milan, il corridore della Lidl Trek, che non ha ancora trionfato quest'anno al Giro e finora è stato una delle delusioni della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
16: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
11: Buon giovedì 21 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, crescono sensibilmente negli Stati Uniti le preoccupazioni e la diffidenza nei confronti dell'intelligenza artificiale. I sondaggi rivelano infatti una vasta area di ostilità da parte dell'opinione pubblica verso questa nuova rivoluzione tecnologica. Molti cittadini statunitensi temono infatti che l'espansione dell'intelligenza artificiale sia accompagnata da una drastica perdita di posti di lavoro, dall'aumento incontrollato dei costi energetici, da danni ambientali e da conseguenze negative sull'istruzione e sulla salute mentale dei giovani. E i movimenti di opposizione si stanno concentrando soprattutto contro la costruzione di grandi centri dati necessari per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale. Non a caso decine di progetti sono stati bloccati o rinviati da proteste locali in vari stati USA, mentre gruppi contrari alle nuove infrastrutture stanno prendendo campo sempre più rapidamente sui social. Negli ultimi mesi il tema ha iniziato a influenzare anche la politica locale e nazionale. Ovviamente questa montante ostilità sta creando una certa apprensione tra le grandi aziende tecnologiche e gli investitori che hanno destinato decine di miliardi di dollari allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle relative infrastrutture. Pertanto, secondo diversi manager del settore, l'industria deve oggi migliorare la comunicazione sui benefici economici e pratici dell'intelligenza artificiale, mentre alcuni di loro se la prendono invece con i media che avrebbero ipotizzato scenari catastrofici tali da aver alimentato la paura presso l'opinione pubblica. In base a quanto rivela la nuova piattaforma di statistica della Banca d'Italia, continua a crescere nel nostro paese il trend dei pagamenti digitali tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti e con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva UE ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Lo scorso anno, spiega Banca Italia, le operazioni con strumenti alternativi al contante sono aumentate numericamente, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia. In particolare, i bonifici istantanei dai 15 milioni del quarto trimestre 2022 sono arrivati a toccare i 100 milioni sui 347 milioni di bonifici totali dello stesso trimestre 2025. Calano invece, pur senza crollare, i prelievi di contante di pari passo con la crescita dei pagamenti digitali. Stellantis ha annunciato un nuovo progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è prevista per il 2028 e avverrà dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'e-car, spiega un comunicato della società, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti e risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
6: Sono le 16 e 47 minuti.
4: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel nel 1996, era una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba, minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio, accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto, aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis. Dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Meteo. Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti e isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
14: Bentrovati da Gianni De Gaetano in copertina al tennis. Il sorteggio è effettuato oggi del Roland Garros, che avrà inizio domenica. Yannick Sinner, a cui manca nella collezione degli slam solo quello parigino, debutterà contro la wildcard francese Clément Tabour. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato, assente Musetti, infortunato come anche Carlos Alcaraz. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'ucraina Yastremska. Intanto, dopo gli ottavi conquistati a Roma, per la prima volta in carriera, il 29enne pugliese Andrea Pellegrino approda al tabellone principale del Roland Garros, battendo nel derby italiano, ultimo turno delle qualificazioni, Marco Cecchinato. Cambiamo argomento, è iniziato ieri il Festival delle Finali.

0: che qualche giorno fa è tornato padrone di Premier dopo oltre 20 anni. Il calcio italiano è invece proiettato all'ultimo turno di campionato quanto mai infuocato dall'alto in basso. Inter e Napoli sicure del pass Champions per gli altri due posti, in vantaggio Milan e Roma alla caccia del miracolo il Como, soprattutto la Juventus, il cui destino passa nel derby della Mole, ma è legato anche agli altri risultati. In coda Lecce e Cremonese, duello a distanza per evitare la retrocessione. Cambiamo argomento, Sperazzi di classe, fa ben sperare, rientra alle gare di Marcel Jacobs dopo 8 mesi di stop, qualche accenno di addio. Ieri a Savona l'ex olimpionico ha corso i 100 in 10.01 seppur ventoso, dimostrando di essere avviato verso un piano recupero anche grazie al ritorno del sodalizio tecnico con Paolo Camossi, che sa di essere per lo sprinter azzurro qualcosa di più di un allenatore.
1: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi, fare 10-0-1, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
0: Basket, l'Olimpia Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff scudetto. In gara 3, vantaggio 2-0, il quintetto di Poeta ospita le 20:45 a Reggio Emilia con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. Ed è tutto, buona serata.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il Southcom, il comando sud degli Stati Uniti, ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della porta aerea a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione, sempre ieri, dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Intanto la Russia continuerà a fornire il massimo sostegno al fraterno popolo cubano, lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova.
2: È stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana, che a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva.
3: Colpi di pistola contro una Mercedes parcheggiata in strada Poggio Reale, nel quartiere nord-orientale di Napoli. Sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini. Gli spari sono avvenuti all'altezza di via Marino da Caramanico e sarebbero stati almeno 5. Secondo le primissime ricostruzioni, sembrerebbe che ad aprire il fuoco siano stati ignoti, giunti in sella ad una motocicletta.
2: Torniamo all'estero. 2 donne e 2 uomini condannati per rapporti sessuali extraconiugali hanno ricevuto 100 frustate sulla schiena con una canna di rattan davanti a una folla radunata in un parco pubblico nel capoluogo di provincia, Banda Aceh. A condannarli il tribunale islamico nella provincia occidentale indonesiana di Aceh. I rapporti sessuali extraconiugali sono illegali nella provincia.
3: Cresce nel 2025 il mercato immobiliare italiano, quasi 767.000 compravendite con un balzo del 6,4%. Sale il fatturato degli acquisti, 124 miliardi di euro, oltre 10 miliardi in più del 2024. Questi i dati del rapporto immobiliare residenziale dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia Entrate, in collaborazione con l'ABI. Tra le città, la crescita è più accentuata a Palermo, Torino e Roma, che da sola rappresenta il 33% del mercato nelle grandi città, in calo solo Firenze con flessione del 3,8%.
2: A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026, che prevede 7 azzurri in campo. Yannick Sinner, che guida il seeding inserito nel primo quarto, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking. Gli altri match d'esordio degli italiani: Berrettini Fuxovic, Arnaldi Grixpur, Bellucci Alice, Darderi Hofner, mentre Sonego e Cobolli se la vedranno contro un qualificato, un lucky loser.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo. Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il tennis è

0: sera contro la wild card francese Clément Tabour e Roland Garros di Jannik Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera. Un potenziale ottavo di finale con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Rezefuxovic, e un quarto di finale contro Ben Shelton. La testa di serie numero 10 Cobolli attende un qualificato, mentre Darderi l'austriaco Hofner. Per Bellucci c'è il francese Alice, Arnaldi sfiderà Grigsburg e Sonego un qualificato. Il numero 2 del tabellone Zverev incontrerà Bonzi, mentre Djokovic è il padrone di casa per Ricard. Il calcio: la Juventus riflette sul futuro di Damian Comolli, soprattutto ora che la qualificazione alla prossima Champions League sembra un miraggio. La settimana prossima sarà quella dei confronti e uno di quelli più attesi è proprio quello tra John Elkann e Comolli. La posizione della D, fortemente criticato dai tifosi, è in bilico. Senza Champions sembra scontata la separazione dal dirigente francese. L'addio di Comolli significherebbe divorzio anche dalla rete di collaboratori di cui si era circondato l'ex Tolosa, a partire dal direttore tecnico François Modesto. Unai Emery ha scritto un'altra pagina di storia europea dopo che ieri sera l'Aston Villa ha battuto il Friburgo 3-0 nella finale di Europa League a Istanbul, conquistando il primo trofeo importante del club dopo 30 anni e il primo titolo europeo dal 1982. La partita è stata decisa dai gol di Yuri Tielemans, Emiliano Buendia e Morgan Rogers. Per Emery è il quinto trionfo in Europa League, un record che rafforza la sua identità di specialista assoluto della competizione. L'allenatore basco aveva già vinto 3 volte col Siviglia e una col Villarreal, prima di aggiungere il titolo con l'Aston Villa. Formula 1, la Ferrari continua a portare avanti il proprio programma di sviluppo senza deviazioni rispetto alla tabella di marcia definita a Maranello. Dopo il pacchetto introdotto a Miami, la scuderia è pronta a compiere un ulteriore passo in avanti in vista del Gran Premio di Spagna a Barcellona, appuntamento considerato cruciale per valutare la reale competitività della SF26 nel confronto coi rivali. Il weekend del Montmeló vedrà l'introduzione di nuove componenti aerodinamiche, con particolare attenzione al fondo e all'ala anteriore. Proprio quest'ultima rappresenta una delle aree più sensibili nello sviluppo della monoposto. Al via poco dopo le 13, la 12ª tappa del Giro d'Italia, continua la risalita nella penisola della Corsa Rosa, con la tappa di oggi che si snoderà tra Liguria e Piemonte. Il percorso misura 175 km con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, tappa che sarà decisa da come verranno affrontate le due salite in programma. Se però dovessero essere gli sprinter puri a giocarsi la vittoria, il favorito sarebbe Paul Magnier. Il talentino francese ha vinto finora le uniche due volate disputate dal gruppo, con un terzo posto a Napoli dopo la caduta. L'avversario principale sarà Jonathan Milan, il corridore della Lidl Trek, che non ha ancora trionfato quest'anno al Giro e finora è stato una delle delusioni della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il rappresentante permanente dell'Ucraina presso le Nazioni Unite, Andriy Melnyk, ha esortato gli stati membri dell'ONU a trovare un meccanismo politico e legale per revocare lo status permanente alla Russia nel Consiglio di Sicurezza a causa dell'aggressione contro l'Ucraina e dei crimini sistematici commessi contro la popolazione civile. Secondo Melnyk, tra tutte le guerre e i conflitti del mondo, l'aggressione della Russia contro l'Ucraina si distingue per la crudeltà e la sistematicità della violenza perpetrata contro la popolazione civile. A quasi 2 mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran, assistiti dal lavoro dei mediatori. Alta tensione tra Trump e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica, ma il tycoon minimizza. Il leader israeliano farà quello che voglio. Intanto, nonostante le tensioni con i paesi europei per il mancato aiuto nella guerra contro il regime degli Ayatollah, l'inquilino della Casa Bianca avrebbe deciso di partecipare al G7 in Francia, che si terrà a giugno. Intanto l'Iran ha giustiziato 2 persone con l'accusa di aver creato un gruppo per minare la sicurezza del paese e di appartenere ad un'organizzazione terroristica. I 2 uomini sono stati anche accusati di insurrezione armata tra attraverso la formazione di gruppi criminali sparatori e tentati omicidi in linea con gli obiettivi del gruppo terroristico. Sdegno e condanna internazionale per il comportamento di Israele e le violenze gratuite dopo il sequestro illegale degli attivisti della flottiglia. Sono arrivati in Italia intanto il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, il servizio della redazione.
3: Le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati e derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir provocano un'ondata di indignazione internazionale. Durissima la reazione dell'Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce infimo il comportamento del ministro israeliano parlando di trattamento incivile di persone fermate illegalmente. Giorgia Meloni e Antonio Tajani parlano invece di linea rossa superata, pretendono scuse ufficiali e convocano l'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Decisioni analoghe arrivano anche da Francia e Spagna, mentre protestano pure Unione Europea e Stati Uniti. Netanyahu prende le distanze dal suo ministro e dice: ha sbagliato. Gli attivisti che rientreranno presto in Italia denunciano abusi, molestie e ferite durante il fermo. Le opposizioni italiane chiedono ora sanzioni contro Israele e lo stop agli accordi bilaterali.
2: Gli Stati Uniti revocano le sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nota per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele. Il servizio della redazione.
4: La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Leon del District of Columbia. Le sanzioni avevano provocato il blocco globale delle transazioni bancarie ed impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
2: Nessuna nazione, nessuna società e nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il suo successo unicamente in base al potere o alla prosperità, trascurando coloro che vivono ai margini. Lo ha detto Papa Leone ricevendo i nuovi ambasciatori di Bangladesh, Chad, Mauritius, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen presso la Santa Sede. L'amore di Cristo per gli ultimi e i dimenticati.
1: GR News.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Radio GR News.
7: Sono le 17 e 4 minuti.
1: News.
0: Ben ritrovati dalla redazione.
8: La portaerei statunitense USS Nimitz è entrata nel Mar dei Caraibi. Lo ha annunciato il comando meridionale degli Stati Uniti, Southcom. La Nimitz, che imbarca uno stormo di caccia bombardieri ed elicotteri da combattimento, è accompagnata da una task force composta da altre due unità da guerra: l'incrociatore lanciamissili USS Greely e la nave rifornimento USS Patuxent. L'annuncio arriva mentre si intensifica la campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba.
0: Ancora esteri, le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo nel villaggio di Genicheskaya nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Lo scrive su X il presidente ucraino Zelensky, allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio.
8: Ora in Italia è stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana e che, a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri, ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva.
0: Il Tribunale Civile di Rezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre 1.000.000 di euro i genitori di Martina Rossi. La ragazza morì a 20 anni per abitando dal balcone di un hotel a Palma di Mallorca, mentre, secondo la sentenza penale definitiva, cercava di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale.
8: Colpevoli di omicidi colposi, Air France e Airbus al termine del processo di secondo grado per l'incidente al volo Rio Parigi del 2009 che provocò la morte di 228 passeggeri e dei membri dell'equipaggio. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Parigi, dichiarando le due aziende uniche e totali responsabili della sciagura più grave della storia dell'aeronautica francese. Air France e Airbus furono prosciolte in primo grado, hanno negato di aver commesso reati penali, ma sono state condannate alla pena massima di 225.000 euro di ammenda per l'incidente.
0: Siamo allo sport in chiusura. Alex Marquez sarà costretto a saltare almeno i prossimi due appuntamenti nel mondiale di MotoGP. Gresini Racing ha confermato che il pilota spagnolo non prenderà parte né al Gran Premio del Mugello né a quello del Balaton Park dopo il violentissimo incidente avvenuto domenica scorsa a Montmeló. Resta ora da capire chi prenderà eventualmente il suo posto nel team. Tra le ipotesi circola il nome del collaudatore Ducati Michele Pirro per la tappa italiana, anche se al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
9: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
10: Bentrovati da Gianni De Gaetano in copertina al tennis. Il sorteggio effettuato oggi del Roland Garros che avrà inizio domenica. Yannick Sinner, a cui manca nella collezione degli slam solo quello parigino, debutterà contro la wildcard francese Clément Tabour. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato, assente Musetti, infortunato come anche Carlos Alcaraz. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'ucraina Yastremska. Intanto, dopo gli ottavi conquistati a Roma, per la prima volta in carriera, il 29enne pugliese Andrea Pellegrino approda al tabellone principale del Roland Garros, battendo nel derby italiano, ultimo turno delle qualificazioni, Marco Cecchinato. Cambiamo argomento, è iniziato ieri il festival delle finali delle coppe di calcio con l'Europa League, griffata a Aston Villa, soprattutto marchiata da Unai Emery. Il tecnico dei Villans al quinto successo personale nella manifestazione dopo la tripletta in terra di Siviglia, il poker sulla panchina del Villarreal. Mercoledì sarà assegnata la conference finale di Lipsia, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest il ballo finale della Champions, tra i campioni in carica del PSG e l'Arsenal che qualche giorno fa è tornato padrone di Premier dopo oltre 20 anni. Il calcio italiano è invece proiettato all'ultimo turno di campionato quanto mai infuocato dall'alto in basso. Inter e Napoli sicure del pass Champions per gli altri due posti, in vantaggio Milan e Roma alla caccia del miracolo il Como, soprattutto la Juventus il cui destino passa nel derby della Mole ma è legato anche agli altri risultati. In coda Lecce e Cremonese duello a distanza per evitare la retrocessione. Cambiamo argomento, sprazzi di classe, fa ben sperare, rientra alle gare di Marcel Jacobs dopo 8 mesi di stop, qualche accenno di addio. Ieri a Savona l'ex olimpionico ha corso i 100 in 10.01 seppur ventoso, dimostrando di essere avviato verso un piano recupero anche grazie al ritorno del sodalizio tecnico con Paolo Camossi, che sa di essere per lo sprinter azzurro qualcosa di più di un allenatore.
11: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme e essere qui oggi, arrivare anche terzi, fare 10-0-1, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
10: Basket, l'Olimpia Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff scudetto. In gara 3, vantaggio 2-0, il quintetto di Poeta ospita le 20:45 a Reggio Emilia con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. Ed è tutto, buona serata.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 17:10.
1: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sono sbarcati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino da un volo di linea ad Atene, accolti tra gli altri dai deputati Arturo Scotto, Arnaldo Lomuti, Francesco Silvestri, Andrea Quartini, Alessandra Maiorino e Valentina D'Orso. In precedenza Mantovani aveva affidato ad un audio pubblicato sul sito del quotidiano la sua testimonianza, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Carotenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole, ha affermato. Mantovani racconta che anche a lui e a Carotenuto sono state messe manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persico, recentemente istituita dall'Iran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, affermando che il transito nell'area richiederà coordinamento preventivo e autorizzazione da parte dell'ente iraniano. In una serie di messaggi pubblicati sul social network X, la sedicente autorità ha dichiarato che la Repubblica Islamica ha definito una speciale area di supervisione e gestione dello stretto, delimitata tra le coste iraniane e quelle degli Emirati Arabi Uniti. Un altro messaggio precisa inoltre che anche le frequenze utilizzate per il passaggio nello stretto dovranno essere coordinate con l'ente iraniano. Le comunicazioni sono state accompagnate dalla pubblicazione di una mappa che individua una vasta area sottoposta alla supervisione delle forze armate iraniane lungo uno dei corridoi energetici più strategici al mondo. Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran oggi per annunciare la versione definitiva del documento. La cronaca: dalle prime ore del mattino in corso un'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Vicenza tra il Veneto e la Toscana, in particolare nel capoluogo Berico e nella provincia di Pisa. L'indagine, si legge in una nota, punta a disarticolare un radicato e pericoloso sodalizio criminale di matrice sinta, dedito in maniera sistematica alla commissione di rapine e furti. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi indagati, schierati sul campo reparti speciali dei carabinieri per un totale di 100 militari. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi in relazione alla scossa di terremoto nell'area dei Campi Flegrei di magnitudo 4.4 avvenuta alle 5.51 di questa mattina. I sindaci dei comuni dell'area Flegrei hanno comunicato di aver attivato i centri operativi comunali e di aver approntato le ordinanze di chiusura per le scuole in attesa dei sopralluoghi agli edifici e agli interventi tecnici. Ultima pagina: in chiusura arriva il BTP Italia Sì, un nuovo titolo di Stato riservato ai risparmiatori indicizzato all'inflazione nazionale con durata 5 anni e premio extra finale. Lo ha annunciato il Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'emissione è prevista nell'arco dell'intera settimana dal lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
9: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata e nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
10: Bentrovati da Gianni De Gaetano in copertina al tennis. Il sorteggio effettuato oggi del Roland Garros, che avrà inizio domenica. Jannik Sinner, a cui manca nella collezione degli slam solo quello parigino, debutterà contro la wildcard francese Clément Tabour. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato, assente Musetti, infortunato come anche Carlos Alcaraz. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'Ucraina Yastremska. Intanto Intanto, dopo gli ottavi conquistati a Roma, per la prima volta in carriera, il 29enne pugliese Andrea Pellegrino approda al tabellone principale del Roland Garros, battendo nel derby italiano, ultimo turno delle qualificazioni, Marco Cecchinato. Cambiamo argomento, è iniziato ieri il festival delle finali delle coppe di calcio con l'Europa League, griffata a Aston Villa, soprattutto marchiata da Unai Emery. Il tecnico dei Villans al quinto successo personale nella manifestazione dopo la tripletta in terra di Siviglia, il poker sulla panchina del Villarreal. Mercoledì sarà assegnata la conference finale di Lipsia, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest il ballo finale della Champions tra i campioni in carica del PSG e l'Arsenal, che qualche giorno fa è tornato padrone di Premier dopo oltre 20 anni. Il calcio italiano invece è proiettato all'ultimo turno di campionato quanto mai infuocato dall'alto in basso. Inter e Napoli sicure del pass Champions per gli altri due posti, in vantaggio Milan e Roma alla caccia del miracolo il Como, soprattutto la Juventus, il cui destino passa nel derby della Mole, ma è legato anche agli altri risultati. In coda Lecce Cremonese, duello a distanza per evitare la retrocessione. Cambiamo argomento, sprazzi di classe, fa ben sperare, rientra alle gare di Marcel Jacobs dopo 8 mesi di stop, qualche accenno di addio. Ieri a Savona l'ex olimpionico ha corso i 100 in 10.01 seppur ventoso, dimostrando di essere avviato verso un piano recupero anche grazie al ritorno del sodalizio tecnico con Paolo Camossi, che sa di essere per lo sprinter azzurro qualcosa di più di un allenatore.
11: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi, fare 10-0-1, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
10: Basket, l'Olimpia Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff scudetto. In gara 3, vantaggio 2-0, il quintetto di Poeta ospita le 20:45 a Reggio Emilia con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. Ed è tutto, buona serata.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
12: Buon giovedì 21 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, crescono sensibilmente negli Stati Uniti le preoccupazioni e la diffidenza nei confronti dell'intelligenza artificiale. I sondaggi rivelano infatti una vasta area di ostilità da parte dell'opinione pubblica verso questa nuova rivoluzione tecnologica. Molti cittadini statunitensi temono infatti che l'espansione dell'intelligenza artificiale sia accompagnata da una drastica perdita di posti di lavoro, dall'aumento incontrollato dei costi energetici, da danni ambientali e da conseguenze negative sull'istruzione e sulla salute mentale dei giovani. E i movimenti di opposizione si stanno concentrando soprattutto contro la costruzione di grandi centri dati necessari per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale. Non a caso decine di progetti sono stati bloccati o rinviati da proteste locali in vari stati USA, mentre gruppi contrari alle nuove infrastrutture stanno prendendo campo sempre più rapidamente sui social. Negli ultimi mesi il tema ha iniziato a influenzare anche la politica locale e nazionale. Ovviamente questa montante ostilità sta creando una certa apprensione tra le grandi aziende tecnologiche e gli investitori che hanno destinato decine di miliardi di dollari allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle relative infrastrutture. Pertanto, secondo diversi manager del settore, l'industria deve oggi migliorare la comunicazione sui benefici economici e pratici dell'intelligenza artificiale, mentre alcuni di loro se la prendono invece con i media che avrebbero ipotizzato scenari catastrofici tali da aver alimentato la paura presso l'opinione pubblica. In base a quanto rivela la nuova piattaforma di statistica della Banca d'Italia, continua a crescere nel nostro paese il trend dei pagamenti digitali tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti, e con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva UE ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Lo scorso anno, spiega Banca Italia, le operazioni con strumenti alternativi al contante sono aumentate numericamente, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia. In particolare, i bonifici istantanei dai 15 milioni del quarto trimestre 2022 sono arrivati a toccare i 100 milioni sui 347 milioni di bonifici totali dello stesso trimestre 2025. Calano invece, pur senza crollare, i prelievi di contante di pari passo con la crescita dei pagamenti digitali. Stellantis ha annunciato un nuovo progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. flessibile. L'uscita dei primi modelli è prevista per il 2028 e avverrà dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'Icara, spiega un comunicato della società, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti, in risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 17:20.
1: News.
13: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia, predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio, accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis. Dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo.
9: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezion fatta per degli addensamenti e isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
10: Bentrovati da Gianni De Gaetano in copertina al tennis. Il sorteggio effettuato oggi del Roland Garros che avrà inizio domenica. Jannik Sinner, a cui manca nella collezione degli slam solo quello parigino, debutterà contro la wildcard francese Clément Tabour. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato, assente Musetti, infortunato come anche Carlos Alcaraz. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'Ucraina Yastremska. Intanto, dopo gli ottavi conquistati a Roma, per la prima volta in carriera, il 29enne pugliese Andrea Pellegrino approda al tabellone principale del Roland Garros, battendo nel derby italiano, ultimo turno delle qualificazioni, Marco Cecchinato. Cambiamo argomento, è iniziato ieri il festival delle finali delle coppe di calcio con l'Europa League, griffata a Aston Villa, soprattutto marchiata da Unai Emery. Il tecnico dei Villans al quinto successo personale nella manifestazione dopo la tripletta in terra di Siviglia, il poker sulla panchina del Villarreal. Mercoledì sarà assegnata la conference finale di Lipsia, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest il ballo finale della Champions tra i campioni in carica del PSG e l'Arsenal, che qualche giorno fa è tornato padrone di Premier dopo oltre 20 anni. Il calcio italiano è invece proiettato all'ultimo turno di campionato quanto mai infuocato dall'alto in basso. Inter e Napoli sicure del pass Champions per gli altri due posti, in vantaggio Milan e Roma alla caccia del miracolo il Como, soprattutto la Juventus il cui destino passa nel derby della Mole ma è legato anche agli altri risultati. In coda Lecce e Cremonese, duello a distanza per evitare la retrocessione. Cambiamo argomento, Speranzi di classe fa ben sperare, rientra alle gare di Marcel Jacobs dopo 8 mesi di stop, qualche accenno di addio. Ieri a Savona l'ex olimpionico ha corso i 100 in 10.01 seppur ventoso, dimostrando di essere avviato verso un piano recupero anche grazie al ritorno del sodalizio tecnico con Paolo Camossi, che sa di essere per lo sprinter azzurro qualcosa di più di un allenatore.
11: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi, fare 10-0-1, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
10: Basket, l'Olimpia Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff scudetto. In gara 3, vantaggio 2-0, il quintetto di Poeta ospita le 20:45 a Reggio Emilia con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. Ed è tutto, buona serata.
0: News. Ben ritrovati dalla redazione.
8: La portaerei statunitense USS Nimitz è entrata nel Mar dei Caraibi. Lo ha annunciato il Comando Meridionale degli Stati Uniti, Southcom. La Nimitz, che imbarca uno stormo di caccia bombardieri ed elicotteri da combattimento, è accompagnata da una task force composta da altre 2 unità da guerra, l'incrociatore lanciamissili USS Greely e la nave rifornimento USS Patuxent. L'annuncio arriva mentre si intensifica la campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba.
0: Ancora esteri, le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo nel villaggio di Genicheskaya nell'oblast di Kherson, provocando circa 100 fra vittime e feriti. Lo scrive su X il presidente ucraino Zelensky, allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio.
8: Ora in Italia è stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana e che, a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri, ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva.
0: Il Tribunale Civile di Arezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre 1.000.000 euro i genitori di Martina Rossi. La ragazza morì a 20 anni per abitando dal balcone di un hotel a Palma di Mallorca, mentre, secondo la sentenza penale definitiva, cercava di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale.
8: Colpevoli di omicidi colposi, Air France e Airbus al termine del processo di secondo grado per l'incidente al volo Rio Parigi del 2009 che provocò la morte di 228 passeggeri e dei membri dell'equipaggio. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Parigi, dichiarando le 2 aziende uniche e totali responsabili della sciagura più grave della storia dell'aeronautica francese. Air France e Airbus furono prosciolte in primo grado, hanno negato di aver commesso reati penali, ma sono state condannate alla pena massima di 225.000 euro di ammenda per l'incidente.
0: Siamo allo sport. In chiusura, Alex Marquez sarà costretto a saltare almeno i prossimi 2 appuntamenti nel mondiale di MotoGP. Gresini Racing ha confermato che il pilota spagnolo non prenderà parte nel Gran Premio del Mugello né a quello del Balaton Park dopo il violentissimo incidente avvenuto domenica scorsa a Montmeló. Resta ora da capire chi prenderà eventualmente il suo posto nel team. Tra le ipotesi circola il nome del collaudatore Ducati Michele Pirro per la tappa italiana, anche se al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 17 e 29 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sono sbarcati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino da un volo di linea ad Atene, accolti tra gli altri dai deputati Arturo Scotto, Arnaldo Lomuti, Francesco Silvestri, Andrea Quartini, Alessandra Maiorino e Valentina D'Urso. In precedenza Mantovani aveva affidato ad un audio pubblicato sul sito del quotidiano la sua testimonianza, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Carotenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette frattura delle braccia e delle costole, ha affermato. Mantovani racconta che anche a lui e a Carotenuto sono state messe manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persico, recentemente istituita dall'Iran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, affermando che il transito nell'area richiederà coordinamento preventivo e autorizzazione da parte dell'ente iraniano. In una serie di messaggi pubblicati sul social network X, la sedicente autorità ha dichiarato che la Repubblica Islamica ha definito una speciale area di supervisione e gestione dello stretto, delimitata tra le coste iraniane e quelle degli Emirati Arabi Uniti. Un altro messaggio precisa inoltre che anche le frequenze utilizzate per il passaggio nello stretto dovranno essere coordinate con l'ente iraniano. Le comunicazioni sono state accompagnate dalla pubblicazione di una mappa che individua una vasta area sottoposta alla supervisione delle forze armate iraniane lungo uno dei corridoi energetici più strategici al mondo. Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, potrebbe recarsi in Iran oggi per annunciare la versione definitiva del documento. La cronaca: dalle prime ore del mattino in corso un'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Vicenza tra il Veneto e la Toscana, in particolare nel capoluogo Berico e nella provincia di Pisa. L'indagine, si legge in una nota, punta a disarticolare un radicato e pericoloso sodalizio criminale di matrice sinta, dedito in maniera sistematica alla commissione di rapine e furti. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi indagati, schierati sul campo reparti speciali dei carabinieri per un totale di 100 militari. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi in relazione alla scossa di terremoto nell'area dei Campi Flegrei di magnitudo 4.4 avvenuta alle 5.51 di questa mattina. I sindaci dei comuni dell'area Flegrei hanno comunicato di aver attivato i centri operativi comunali e di aver approntato le ordinanze di chiusura per le scuole in attesa dei sopralluoghi agli edifici e agli interventi tecnici. Ultima pagina: in chiusura arriva il BTP Italia Sì, un nuovo titolo di Stato riservato ai risparmiatori indicizzato all'inflazione nazionale con durata 5 anni e premio extra finale. Lo ha annunciato il Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'emissione è prevista nell'arco dell'intera settimana dal lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Viabilità.
2: Traffico molto più intenso del solito questa sera, con diverse criticità da nord a sud. In A4 per un incidente più di 10 km di code tra Brescia Ovest e Desenzano verso Trieste, verso il lago poi code su via Mantova da Lonate del Garda a Desenzano. Nell'area milanese code in A4 tra Pero e Cormano e più avanti tra Grate e Cavenago verso Trieste. Code inoltre in tangenziale nord di Milano da Nova verso Sesto e da Bollate direzione Fiera. In Liguria code in A10 tra Felino e Finale Ligure verso Ventimiglia, tratti verso Genova, tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure, più avanti tra Spotorno e Savona. In A1 code per lavori tra Bassolo di Giano e Piacenza verso Napoli. In A13 code tra Interporto e l'A14 in ambo i sensi. Sul tratto toscano della A1 code tra Scandicci e Carenzano verso Milano e per un incidente tra Valdarno e Arezzo verso Napoli. Più a sud, per un altro incidente, code tra Orvieto e Fabbro verso Milano. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Cassia alla Russa. Rustica in esterna da Ostia Antica alla Romanina. Ci sono anche code per un incidente in A12 tra Torri in Pietra e Cerveteri verso Civitavecchia. A Napoli traffico congestionato anche oggi sull'asse mediano con code tra Grumo Nevano e Versa Meritto in ambo i sensi e sull'asse perimetrale da Mugnano verso l'asse mediano.
1: Meteo.
9: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezion fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria Flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il Ministero degli Esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamane tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di El Cudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Baggiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Un nuovo format per l'educazione previdenziale. Sentiamo.
17: Quasi 2 italiane su 3 si definiscono pianificatori, ma poi 1 su 2 lascia il TFR in azienda, principalmente per inerzia. Quasi 6 giovani della Gen Z su 10 si dichiarano pronti a sottoscrivere prodotti previdenziali, a patto però di trovarli in formati accessibili. Sono alcuni dei dati dell'osservatorio SVG, gli italiani e la previdenza complementare, realizzato per Satispay. Il CEO e co-founder Alberto Dalmasso.
18: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale e nonostante questa urgenza il 43% dei lavoratori non sa di questo cambiamento normativo e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.
17: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema, ma come funzionerà?
18: La tecnologia rimane sempre al centro, al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one to one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 17 e 38 minuti.
1: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia, predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir Shabir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza è bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis, dopo gli ottavi raggiunti a Roma fermato da Sinner prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Viabilità.
2: Traffico molto più intenso del solito questa sera con diverse criticità da nord a sud. In A4 per un incidente più di 10 km di code tra Brescia Ovest e Desenzano verso Trieste. Verso il lago poi code su via Mantova da Lonate del Garda a Desenzano. Nell'area milanese code in A4 tra Pero e Cormano e più avanti tra Grate e Cavenago verso Trieste. Code inoltre in tangenziale nord di Milano da Nova verso Sesto e da Bollate direzione Fiera. In Liguria code in A10 tra Felino e Finale Ligure verso Ventimiglia, tratti verso Genova, tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure, più avanti tra Spotorno e Savona. In A1 code per lavori tra Bassolo di Giano e Piacenza verso Napoli. In A13 code tra Interporto e l'A14 in ambo i sensi. Sul tratto toscano della 1 code tra Scandicci e Carenzano verso Milano e per un incidente tra Valdarno e Arezzo verso Napoli. Più a sud per un altro incidente code tra Orvieto e Fabbro verso Milano. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Cassia da Rustica in esterna da Ostia Antica alla Romanina. Ci sono anche code per un incidente in A12 tra Torri in Pietra e Cerveteri verso Civitavecchia. A Napoli traffico congestionato anche oggi sull'asse mediano con code tra Grumonevano e Versa Merito in ambo i sensi e sull'asse perimetrale da Mugnano verso l'asse mediano.
1: Meteo.
9: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti e isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
10: Bentrovati da Gianni De Gaetano in copertina al tennis. Il sorteggio effettuato oggi del Roland Garros che avrà inizio domenica. Yannick Sinner, a cui manca nella collezione degli slam solo quello parigino, debutterà contro la wildcard francese Clément Tabour. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato assente Musetti, infortunato come anche Carlos Alcaraz. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'Ucraina Yastremska. Intanto, dopo gli ottavi conquistati a Roma, per la prima volta in carriera, il 29enne pugliese Andrea Pellegrino approda al tabellone principale del Roland Garros, battendo nel derby italiano, ultimo turno delle qualificazioni, Marco Cecchinato. Cambiamo argomento, è iniziato ieri il festival delle finali delle coppe di calcio con l'Europa League, griffata a Aston Villa, soprattutto marchiata da Unai Emery. Il tecnico dei Villans al quinto successo personale nella manifestazione dopo la tripletta in terra di Siviglia, il poker sulla panchina del Villarreal. Mercoledì sarà assegnata la conference finale di Lipsia, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest il ballo finale della Champions, tra i campioni in carica del PSG e l'Arsenal, che qualche giorno fa è tornato padrone di Premier dopo oltre 20 anni. Il calcio italiano è invece proiettato all'ultimo turno di campionato quanto mai infuocato dall'alto in basso. Inter e Napoli sicure del pass Champions per gli altri due posti, in vantaggio Milan e Roma alla caccia del miracolo il Como, soprattutto la Juventus, il cui destino passa nel derby della Mole, ma è legato anche agli altri risultati. In coda Lecce e Cremonese, duello a distanza per evitare la retrocessione. Cambiamo argomento, Speranzi di classe fa ben sperare, rientra alle gare di Marcel Jacobs dopo 8 mesi di stop, qualche accenno di addio. Ieri a Savona l'ex olimpionico ha corso i 100 in 10.01 seppur ventoso, dimostrando di essere avviato verso un piano recupero anche grazie al ritorno del sodalizio tecnico con Paolo Camossi, che sa di essere per lo sprinter azzurro qualcosa di più di un allenatore.
11: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi, fare 10-0-1, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
10: Basket, l'Olimpia Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff scudetto. In gara 3, in vantaggio 2-0, il quintetto di Poeta ospita le 20:45 a Reggio Emilia con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. Ed è tutto, buona serata.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
12: Economy News. Buon giovedì 21 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, crescono sensibilmente negli Stati Uniti le preoccupazioni e la diffidenza nei confronti dell'intelligenza artificiale. I sondaggi rivelano infatti una vasta area di ostilità da parte dell'opinione pubblica verso questa nuova rivoluzione tecnologica. Molti cittadini statunitensi temono infatti che l'espansione dell'intelligenza artificiale sia accompagnata da una drastica perdita di posti di lavoro, dall'aumento incontrollato dei costi energetici, da danni ambientali e da conseguenze negative sull'istruzione e sulla salute mentale dei giovani. E i movimenti di opposizione si stanno concentrando soprattutto contro la costruzione di grandi centri dati necessari per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale. Non a caso decine di progetti sono stati bloccati o rinviati da proteste locali in vari stati USA, mentre gruppi contrari alle nuove infrastrutture stanno prendendo campo sempre più rapidamente sui social. Negli ultimi mesi il tema ha iniziato a influenzare anche la politica locale e nazionale. Ovviamente questa montante ostilità sta creando una certa apprensione tra le grandi aziende tecnologiche e gli investitori che hanno destinato decine di miliardi di dollari allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle relative infrastrutture. Pertanto, secondo diversi manager del settore, l'industria deve oggi migliorare la comunicazione sui benefici economici e pratici dell'intelligenza artificiale, mentre alcuni di loro se la prendono invece con i media che avrebbero ipotizzato scenari catastrofici tali da aver alimentato la paura presso l'opinione pubblica. In base a quanto rivela la nuova piattaforma di statistica della Banca d'Italia, continua a crescere nel nostro paese il trend dei pagamenti digitali tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti, e con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva UE ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Lo scorso anno, spiega Banca Italia, le operazioni con strumenti alternativi al contante sono aumentate numericamente, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia. In particolare, i bonifici istantanei dai 15 milioni del quarto trimestre 2022 sono arrivati a toccare i 100 milioni sui 347 milioni di bonifici totali dello stesso trimestre 2025. Calano invece, pur senza crollare, i prelievi di contante di pari passo con la crescita dei pagamenti digitali. Stellantis ha annunciato un nuovo progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è prevista per il 2028 e avverrà dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'e-car, spiega un comunicato della società, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti, in risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 17 e 49 minuti.
1: News.
0: Ben ritrovati dalla redazione.
8: La portaerei statunitense USS Nimitz è entrata nel Mar dei Caraibi. Lo ha annunciato il Comando Meridionale degli Stati Uniti, Southcom. La Nimitz, che imbarca uno stormo di caccia bombardieri ed elicotteri da combattimento, è accompagnata da una task force composta da altre due unità da guerra: l'incrociatore lanciamissili USS Greely e la nave rifornimento USS Patuxent. L'annuncio arriva mentre si intensifica la campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba.
0: Ancora esteri, le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo nel villaggio di Genicheskaya, nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Lo scrive su X il presidente ucraino Zelensky, allegando al suo messaggio al video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio.
8: Ora in Italia è stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana e che, a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri, ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva.
0: Il Tribunale Civile di Arezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre 1 milione di euro i genitori di Martina Rossi. La ragazza morì a 20 anni per precipitando dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca, mentre, secondo la sentenza penale definitiva, cercava di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale.
8: Colpevoli di omicidi colposi, Air France e Airbus al termine del processo di secondo grado per l'incidente al volo Rio Parigi del 2009 che provocò la morte di 228 passeggeri e dei membri dell'equipaggio. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Parigi, dichiarando le due aziende uniche e totali responsabili della sciagura più grave della storia.

0: prenderà eventualmente il suo posto nel team. Tra le ipotesi circola il nome del collaudatore Ducati Michele Pirro per la tappa italiana, anche se al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Viabilità.
3: Traffico molto più intenso del solito questa sera con diverse criticità da nord a sud. In A4 per un incidente più di 10 km di code tra Brescia Ovest e Desenzano verso Trieste. Verso il lago poi code su via Mantova da Lonate del Garda a Desenzano. Nell'area milanese code in A4 tra Pero e Cormano e più avanti tra Grate e Cadenago verso Trieste. Code inoltre in tangenziale nord di Milano da Nova verso Sesto e da Bollate direzione Fiera. In Liguria code in A10 tra Felino e Finale Ligure verso Ventimiglia, tratti verso Genova, tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure, più avanti tra Spotorno e Savona. In A1 code per lavori tra Bassolo di Giano e Piacenza verso Napoli. In A13 code tra Interporto e l'A14 in ambo i sensi. Sul tratto toscano dell'A1 code tra Scandicci e Carenzano verso Milano e per un incidente tra Valdarno e Arezzo verso Napoli. Più a sud per un altro incidente code tra Orvieto e Fabbro verso Milano. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Cassia La Rustica in esterna da Ostia Antica alla Romanina. Ci sono anche code per un incidente in A12 tra Torri in Pietra e Cerveteri verso Civitavecchia. A Napoli traffico congestionato anche oggi sull'asse mediano con code tra Grumonevano e Versa Merito in ambo i sensi e sull'asse perimetrale da Mugnano verso l'asse mediano.
2: Meteo.
4: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamane tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Ha distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di El Cudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Baggiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Un nuovo format per l'educazione previdenziale. Sentiamo.
6: Quasi 2 italiane su 3 si definiscono pianificatori, ma poi 1 su 2 lascia il TFR in azienda, principalmente per inerzia. Quasi 6 giovani della Gen Z su 10 si dichiarano pronti a sottoscrivere prodotti previdenziali, a patto però di trovarli in formati accessibili. Sono alcuni dei dati dell'osservatorio SVG, gli italiani e la previdenza complementare, realizzato per Satispay. Il CEO e co-founder Alberto Dalmasso.
7: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale e nonostante questa urgenza il 43% dei lavoratori non sa di questo cambiamento normativo e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.

0: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema. Ma come funzionerà?
1: La tecnologia rimane sempre al centro, al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one to one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.
2: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sono sbarcati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino da un volo di linea ad Atene, accolti tra gli altri dai deputati Arturo Scotto, Arnaldo Lomuti, Francesco Silvestri, Andrea Quartini, Alessandra Maiorino e Valentina D'Orso. In precedenza Mantovani aveva affidato ad un audio pubblicato sul sito del quotidiano la sua testimonianza, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Carotenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette frattura delle braccia e delle costole, ha affermato. Mantovani racconta che anche a lui e a Carotenuto sono state messe manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persico, recentemente istituita dall'Iran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, affermando che il transito nell'area richiederà coordinamento preventivo e autorizzazione da parte dell'ente iraniano. In una serie di messaggi pubblicati sul social network X, la sedicente autorità ha dichiarato che la Repubblica Islamica ha definito una speciale area di supervisione e gestione dello stretto, delimitata tra le coste iraniane e quelle degli Emirati Arabi Uniti. Un altro messaggio precisa inoltre che anche le frequenze utilizzate per il passaggio nello stretto dovranno essere coordinate con l'ente iraniano. Le comunicazioni sono state accompagnate dalla pubblicazione di una mappa che individua una vasta area sottoposta alla supervisione delle forze armate iraniane lungo uno dei corridoi energetici più strategici al mondo. Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, potrebbe recarsi in Iran oggi per annunciare la versione definitiva del documento. La cronaca: dalle prime ore del mattino in corso un'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Vicenza tra il Veneto e la Toscana, in particolare nel capoluogo Berico e nella provincia di Pisa. L'indagine, si legge in una nota, punta a disarticolare un radicato e pericoloso sodalizio criminale di matrice sinta dedito in maniera sistematica alla commissione di rapine e furti. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi indagati, schierati sul campo reparti speciali dei carabinieri per un totale di 100 militari. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi in relazione alla scossa di terremoto nell'area dei Campi Flegrei di magnitudo 4.4 avvenuta alle 5.51 di questa mattina. I sindaci dei comuni dell'area Flegrei hanno comunicato di aver attivato i centri operativi comunali e di aver approntato le ordinanze di chiusura per le scuole in attesa dei sopralluoghi agli edifici e agli interventi tecnici. Ultima pagina, in chiusura arriva il BTP Italia Sì, un nuovo titolo di Stato riservato ai risparmiatori indicizzato all'inflazione nazionale con durata 5 anni e premio extra finale. Lo ha annunciato il Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'emissione è prevista nell'arco dell'intera settimana dal lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: GR News.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittare subito.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
7: Sono le 18 e due minuti.
6: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria Flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di tre voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a tre giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamane tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Ha distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di El Kudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Baggiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Meteo.
8: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezion fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata e nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria Flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di tre voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a tre giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamane tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Ha distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto porto di Alcudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Baggiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Un nuovo format per l'educazione previdenziale. Sentiamo.
0: Quasi due italiani su tre si definiscono pianificatori, ma poi uno su due lascia il TFR in azienda, principalmente per inerzia. Quasi sei giovani della Gen Z su 10 si dichiarano pronti a sottoscrivere prodotti previdenziali, a patto però di trovarli in formati accessibili. Sono alcuni dei dati dell'osservatorio SVG, gli italiani e la previdenza complementare, realizzato per Satispay. Il CEO e co-founder Alberto Dalmasso.
1: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale e nonostante questa urgenza il 43% dei lavoratori non sa di questo cambiamento normativo e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.
0: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema, ma come funzionerà?
1: La tecnologia rimane sempre al centro, al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one to one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 18 e 8 minuti.
3: News. Buonasera dalla redazione.
9: Guerra in Ucraina in apertura. Le forze speciali Alfa dell'SBU ucraino hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo e distrutto un sistema di difesa aerea Pantir S1 nel territorio temporaneamente occupato dell'Ucraina, nel villaggio di Genishkeska Irka, nella regione di Kherson. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky mostrando su X un video degli attacchi. Grazie solo a questa operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra occupanti, uccisi e feriti, sottolineato il leader di Kiev.
3: Gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz ed il relativo gruppo d'attacco nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'intensificarsi della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Le stesse pressioni furono messe in atto contro il Venezuela e sfociarono a gennaio alla cattura di Maduro.
9: L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione di un video ieri in cui rideva e umiliava gli attivisti fermati dalla flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, rilasciati e già rientrati in Italia. Tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Mantovani, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. I due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi.
3: Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del capomafia di Castelvetrano Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata inosservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa e non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari, visto che il boss è deceduto. Perquisizioni a casa dell'avvocata del boss.
9: Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, i cui parametri sono in linea con la sismicità osservata finora. Localizzato nel Golfo di Pozzuoli a circa 2 km da Bacoli, il terremoto è avvenuto alla profondità di circa 3 km. Sappiamo che il bradisismo non si sta fermando, dice Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
3: Il ciclismo in chiusura, Alec Segert vince la 12ª tappa del Giro d'Italia, doveva essere una frazione adatta ai velocisti, ma sui due GPM di giornata vanno in crisi sia Jonathan Milan che Paul Magnier. Negli ultimi chilometri tenta uno scatto ciccone, però subito ripreso. L'intuizione del belga della Bahrain Victorious ai meno 3 si rivela invece quella giusta. Alfonso Eulalio resta in rosa e guadagna anche 6 secondi col KM Red Bull.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Meteo.
8: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamane tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Ha distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di Alcudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Baggiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News.
11: Buon giovedì 21 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, crescono sensibilmente negli Stati Uniti le preoccupazioni e la diffidenza nei confronti dell'intelligenza artificiale. I sondaggi rivelano infatti una vasta area di ostilità da parte dell'opinione pubblica verso questa nuova rivoluzione tecnologica. Molti cittadini statunitensi temono infatti che l'espansione dell'intelligenza artificiale sia accompagnata da una drastica perdita di posti di lavoro, dall'aumento incontrollato dei costi energetici, da danni ambientali e da conseguenze negative sull'istruzione e sulla salute mentale dei giovani. E i movimenti di opposizione si stanno concentrando soprattutto contro la costruzione di grandi centri dati necessari per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale. Non a caso decine di progetti sono stati bloccati o rinviati da proteste locali in vari stati USA, mentre gruppi contrari alle nuove infrastrutture stanno prendendo campo sempre più rapidamente sui social. Negli ultimi mesi il tema ha iniziato a influenzare anche la politica locale e nazionale. Ovviamente questa montante ostilità sta creando una certa apprensione tra le grandi aziende tecnologiche e gli investitori che hanno destinato decine di miliardi di dollari allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle relative infrastrutture. Pertanto, secondo diversi manager del settore, l'industria deve oggi migliorare la comunicazione sui benefici economici e pratici dell'intelligenza artificiale, mentre alcuni di loro se la prendono invece con i media che avrebbero ipotizzato scenari catastrofici tali da aver alimentato la paura presso l'opinione pubblica. In base a quanto rivela la nuova piattaforma di statistica della Banca d'Italia, continua a crescere nel nostro paese il trend dei pagamenti digitali tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti e con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva UE ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Lo scorso anno, spiega Banca Italia, le operazioni con strumenti alternativi al contante sono aumentate numericamente, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia. In particolare, i bonifici istantanei dai 15 milioni del quarto trimestre 2022 sono arrivati a toccare i 100 milioni sui 347 milioni di bonifici totali dello stesso trimestre 2025. Calano invece, pur senza crollare, i prelievi di contante di pari passo con la crescita dei pagamenti digitali. Stellantis ha annunciato un nuovo progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è prevista per il 2028 e avverrà dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'e-car, spiega un comunicato della società, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti, in risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 18 e 17 minuti.
6: News.
12: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti schierano la portaerei nucleare Nimitz e il suo gruppo d'attacco nei Caraibi. L'annuncio arriva dal comando sudamericano e coincide con l'aumento della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili nel 1996. Washington aveva adottato strategie simili anche contro il Venezuela prima della cattura di Nicolás Maduro. Dura la reazione di Madrid, che avverte no all'uso della forza per cambiare il destino di Cuba. La presenza della Nimitz nell'area aumenta intanto la tensione geopolitica nel continente americano.
13: Frenata nei negoziati tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, secondo Reuters, la guida suprema Ali Khamenei avrebbe ordinato che l'uranio arricchito non venga trasferito all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste americane. I media iraniani riferiscono che il regime starebbe preparando una risposta alla lettera d'intento inviata da Washington per aprire una nuova fase di trattative. Oggi a Teheran è atteso anche il capo dell'esercito pakistano, indicato come uno dei principali mediatori tra le parti nel tentativo di evitare una nuova escalation militare.
12: L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir dopo il video in cui deride e umilia gli attivisti della flottiglia fermati al largo di Cipro. I magistrati romani acquisiranno il filmato e ascolteranno i 29 attivisti italiani già rientrati nel paese, tra cui il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Leonardo Mantovani. Entrambi denunciano maltrattamenti e abusi durante il fermo. Sul caso è stato presentato anche un esposto per sequestro di persona. Prosegue intanto la tensione diplomatica tra Roma e Tel Aviv.
13: Visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Niscemi, nel territorio nisseno colpito dalla frana che ha devastato parte del centro abitato. La Premier annuncia un piano da 150 milioni di euro che sarà discusso nel prossimo Consiglio dei Ministri. 70 milioni serviranno per la messa in sicurezza del territorio, altri 75 per gli indennizzi alle famiglie colpite. Meloni ha sottolineato come rispetto al passato oggi ci sia una diversa attenzione alla prevenzione e alla programmazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico.
12: E veniamo alla cronaca. Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del boss Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena con l'accusa di aver aiutato il fratello durante la lunga latitanza. La procura aveva chiesto per entrambe l'arresto contestando il reato di associazione mafiosa, ma il GIP ha modificato l'imputazione e non ha disposto misure cautelari ritenendo assenti esigenze immediate anche alla luce della morte del capo mafia. I PM hanno però presentato appello al riesame. Intanto sono state eseguite perquisizioni anche nell'abitazione dell'avvocata del boss.
13: È stata trasferita in Germania la turista 69enne rimasta gravemente ferita nell'attacco compiuto a Modena da Salim El Kudri. La donna aveva perso entrambi le gambe dopo essere stata travolta dall'auto nel centro storico della città emiliana. L'azienda ospedaliero universitaria di Modena fa sapere che le sue condizioni sono migliorate e hanno consentito il rientro in patria per proseguire la riabilitazione. Il trasferimento è stato organizzato dalla famiglia dopo il via libera dei medici dell'ospedale di Baggiovara.
12: E chiudiamo con lo sport. Il tennis: a Parigi è stato sorteggiato il tabellone della Roland Garros 2026. Jannik Sinner, testa di serie numero 1 del torneo, debutterà contro il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking mondiale. L'azzurro, inserito nel quarto di Ben Shelton, potrebbe trovare in semifinale Félix Auger-Aliassime oppure Daniil Medvedev, 7 gli italiani presenti nel mendro maschile. Tra gli altri incontri già definiti, Berrettini contro Fuchsovic, Arnaldi contro Griekspor e Dardari contro Hofner. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo. Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il Ministero degli Esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamane tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di El Cudre sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Baggiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Un nuovo format per l'educazione previdenziale. Sentiamo.
0: Quasi 2 italiani su 3 si definiscono pianificatori, ma poi 1 su 2 lascia il TFR in azienda, principalmente per inerzia. Quasi 6 giovani della Gen Z su 10 si dichiarano pronti a sottoscrivere prodotti previdenziali, a patto però di trovarli in formati accessibili. Sono alcuni dei dati dell'osservatorio SVG, gli italiani e la previdenza complementare, realizzato per Satispay. Il CEO e co-founder Alberto Dalmasso.
1: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale e nonostante questa urgenza il 43% dei lavoratori non sa di questo cambiamento normativo e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.
0: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema. Ma come funzionerà?
1: La tecnologia rimane sempre al centro, al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one to one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il Ministero degli Esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamane tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Ha distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di El Cudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Bagiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Meteo.
8: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata e nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
14: Buonasera dalla redazione.
9: Guerra in Ucraina in apertura. Le forze speciali Alfa dell'SBU ucraino hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo e distrutto un sistema di difesa aerea Pantir S1 nel territorio temporaneamente occupato dall'Ucraina, nel villaggio di Genishkeska Irka, nella regione di Kherson. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky, mostrando su X un video degli attacchi. Grazie solo a questa operazione, le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra occupanti, uccisi e feriti, a sottolineato il leader di Kiev.
14: Gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz ed il relativo gruppo d'attacco nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'intensificarsi della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Le stesse pressioni furono messe in atto contro il Venezuela e sfociarono a gennaio alla cattura di Maduro.
9: L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione di un video ieri in cui rideva e umiliava gli attivisti fermati dalla flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani, che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, rilasciati e già rientrati in Italia. Tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Mantovani, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. I due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi.
14: Giovanna Epice Messina Denaro, sorelle del capo mafia di Castelvetrano Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa e non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari, visto che il boss è deceduto, perquisizioni a casa dell'avvocata del boss.
9: Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, i cui parametri sono in linea con la sismicità osservata finora. Localizzato nel Golfo di Pozzuoli a circa 2 km da Bacoli, il terremoto è avvenuto alla profondità di circa 3 km. Sappiamo che il bradisismo non si sta fermando, dice Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
14: Il ciclismo in chiusura, Alec Segert vince la 12ª tappa del Giro d'Italia, doveva essere una frazione adatta ai velocisti, ma sui due GPM di giornata vanno in crisi sia Jonathan Milan che Paul Magnier. Negli ultimi chilometri tenta uno scatto ciccone, però subito ripreso. L'intuizione del belga della Bahrain Victorious ai meno 3 si rivela invece quella giusta. Alfonso Eulalio resta in rosa e guadagna anche 6 secondi col KM Red Bull.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: GR News. Di pinoli.
15: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Radio GR News.
7: Sono le 18 e 32 minuti.
6: News.
12: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti schierano la portaerei nucleare Nimitz e il suo gruppo d'attacco nei Caraibi. L'annuncio arriva dal comando sudamericano e coincide con l'aumento della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili nel 1996. Washington aveva adottato strategie simili anche contro il Venezuela prima della cattura di Nicolás Maduro. Dura la reazione di Madrid, che avverte no all'uso della forza per cambiare il destino di Cuba. La presenza della Nimitz nell'area aumenta intanto la tensione geopolitica nel continente americano.
13: Frenata nei negoziati tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, secondo Reuters, la guida suprema Ali Khamenei avrebbe ordinato che l'uranio arricchito non venga trasferito all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste americane. I media iraniani riferiscono che il regime starebbe preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per aprire una nuova fase di trattative. Oggi a Teheran è atteso anche il capo dell'esercito pakistano, indicato come uno dei principali mediatori tra le parti nel tentativo di evitare una nuova escalation militare.
12: L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir dopo il video in cui deride e umilia gli attivisti della flottiglia fermati al largo di Cipro. I magistrati romani acquisiranno il filmato e ascolteranno i 29 attivisti italiani già rientrati nel paese, tra cui il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Leonardo Mantovani. Entrambi denunciano maltrattamenti e abusi durante il fermo. Sul caso è stato presentato anche un esposto per sequestro di persona. Prosegue intanto la tensione diplomatica tra Roma e Tel Aviv.
13: Visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Niscemi, nel territorio nisseno colpito dalla frana che ha devastato parte del centro abitato. La Premier annuncia un piano da 150 milioni di euro che sarà discusso nel prossimo Consiglio dei Ministri. 70 milioni serviranno per la messa in sicurezza del territorio, altri 75 per gli indennizzi alle famiglie colpite. Meloni ha sottolineato come rispetto al passato oggi ci sia una diversa attenzione alla prevenzione e alla programmazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico.
12: E veniamo alla cronaca. Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del boss Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena con l'accusa di aver aiutato il fratello durante la lunga latitanza. La procura aveva chiesto per entrambe l'arresto contestando il reato di associazione mafiosa, ma il GIP ha modificato l'imputazione e non ha disposto misure cautelari, ritenendo assenti esigenze immediate anche alla luce della morte del capomafia. I PM hanno però presentato appello al riesame. Intanto sono state eseguite perquisizioni anche nell'abitazione dell'avvocata del boss.
13: È stata trasferita in Germania la turista 69enne rimasta gravemente ferita nell'attacco compiuto a Modena da Salim El Kudri. La donna aveva perso entrambi le gambe dopo essere stata stata travolta dall'auto nel centro storico della città emiliana. L'azienda ospedaliero universitaria di Modena fa sapere che le sue condizioni sono migliorate e hanno consentito il rientro in patria per proseguire la riabilitazione. Il trasferimento è stato organizzato dalla famiglia dopo il via libera dei medici dell'ospedale di Baggiovara.
12: E chiudiamo con lo sport, il tennis. A Parigi è stato sorteggiato il tabellone della Roland Garros 2026. Jannik Sinner, testa di serie numero 1 del torneo, debutterà contro il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking mondiale. L'azzurro, inserito nel quarto di Ben Shelton, potrebbe trovare in semifinale Félix Auger-Aliassime oppure Daniil Medvedev, 7 gli italiani presenti nel mendro maschile. Tra gli altri incontri già definiti, Berrettini contro Fuksovic, Arnaldi contro Griekspor e Dardari contro Hofner. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo. Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezion fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il Ministero degli Esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamane tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Ha distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di El Cudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Baggiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 18 e 38 minuti.
6: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il Ministero degli Esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamane tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna. interna della Federazione Russa nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca, ha distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto: grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di Alcudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Bagiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Meteo. Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezione fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di tre voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a tre giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamani tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Ha distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto: grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di Alcudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Bagiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Un nuovo format per l'educazione previdenziale. Sentiamo.
0: Quasi due italiani su tre si definiscono pianificatori, ma poi uno su due lascia il TFR in azienda, principalmente per inerzia. Quasi sei giovani della Gen Z su 10 si dichiarano pronti a sottoscrivere prodotti previdenziali, a patto però di trovarli in formati accessibili. Sono alcuni dei dati dell'osservatorio SVG, gli italiani e la previdenza complementare, realizzato per Satispay. Il CEO e co-founder Alberto Dalmasso.
1: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale, e nonostante questa urgenza il 43% dei lavoratori non sa di questo cambiamento normativo, e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.
0: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema, ma come funzionerà?
1: La tecnologia rimane sempre al centro, al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one to one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
16: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
11: Buon giovedì 21 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, crescono sensibilmente negli Stati Uniti le preoccupazioni e la diffidenza nei confronti dell'intelligenza artificiale. I sondaggi rivelano infatti una vasta area di ostilità da parte dell'opinione pubblica verso questa nuova rivoluzione tecnologica. Molti cittadini statunitensi temono infatti che l'espansione dell'intelligenza artificiale sia accompagnata da una drastica perdita di posti di lavoro, dall'aumento incontrollato dei costi energetici, da danni ambientali e da conseguenze negative sull'istruzione e sulla salute mentale dei giovani. E i movimenti di opposizione si stanno concentrando soprattutto contro la costruzione di grandi centri dati necessari per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale. Non a caso decine di progetti sono stati bloccati o rinviati da proteste locali in vari stati USA, mentre gruppi contrari alle nuove infrastrutture stanno prendendo campo sempre più rapidamente sui social. Negli ultimi mesi il tema ha iniziato a influenzare anche la politica locale e nazionale. Ovviamente questa montante ostilità sta creando una certa apprensione tra le grandi aziende tecnologiche e gli investitori che hanno destinato decine di miliardi di dollari allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle relative infrastrutture. Pertanto, secondo diversi manager del settore, l'industria deve oggi migliorare la comunicazione sui benefici economici e pratici dell'intelligenza artificiale, mentre alcuni di loro se la prendono invece con i media che avrebbero ipotizzato scenari catastrofici tali da aver alimentato la paura presso l'opinione pubblica. In base a quanto rivela la nuova piattaforma di statistica della Banca d'Italia, continua a crescere nel nostro paese il trend dei pagamenti digitali tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti e con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva UE ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Lo scorso anno, spiega Banca Italia, le operazioni con strumenti alternativi al contante sono aumentate numericamente, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia. In particolare, i bonifici istantanei dai 15 milioni del quarto trimestre 2022 sono arrivati a toccare i 100 milioni sui 347 milioni di bonifici totali dello stesso trimestre 2025. Calano invece, pur senza crollare, i prelievi di contante di pari passo con la crescita dei pagamenti digitali. Stellantis ha annunciato un nuovo progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è prevista per il 2028 e avverrà dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'e-car, spiega un comunicato della società, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti e risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 18 e 48 minuti.
6: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La maggior parte di noi è stata messa in un piccolo container al buio e senza acqua. Questa è semplicemente tortura, a raccontarlo uno degli attivisti della flotilla atterrati oggi a Istanbul a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza reato di sequestro di persona e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. La scossa, registrata alla profondità di circa 3 chilometri, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area e anche come durata, ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni.
17: L'economia.
2: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente, a pesare il nuovo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL, dal 3,1% del 2025. Il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026 e al 139,2% nel 2027, secondo valore più alto dell'UE dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale dell'Istat presentati alla Camera. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Occupazione ancora in espansione, più 0,8%, ma segnando un progressivo rallentamento rispetto alla crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. Nel paese ancora culle vuote, 6,6 milioni di italiani rinunciano ai figli, anche se li desiderano. Nel confronto sulla crescita del PIL, in Europa spicca la performance della Spagna, dove tra il 2022 e il 2025 il PIL è aumentato del 9% a fronte di un 2,3% dell'Italia. Il presidente Istat, Francesco Maria Kelly.
18: In Italia il clima di fiducia dei consumatori ha subito un forte peggioramento a partire dal mese di marzo, mentre le imprese sembrano più orientate alla cautela. In questo scenario, la stima preliminare del PIL per il primo trimestre dell'anno in corso ha indicato una crescita dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. La variazione acquisita per il 2026 risulterebbe pari allo 0,5%.
2: Con la firma della Bulgaria l'Italia rimane l'unico paese a non aver ratificato il nuovo meccanismo europeo di stabilità, bloccandone ancora l'istituzione. Deliberato nel 2021, prevede la cessione dell'1% dei depositi bancari al CD, Fondo Salva Stati, che potrebbe intervenire a sostegno dei paesi in difficoltà finanziaria, ma con prestiti a condizioni giudicate troppo restrittive dal governo Meloni. La partita si intreccia con quella della richiesta italiana in una lettera

0: dell'esecutivo.
1: È difficilmente giustificabile rispetto alle imprese, alle famiglie europee, derogare in un caso e non derogare nell'altro. Quindi Giorgia Meloni ha preso di petto la situazione, però insomma il fatto di aver aperto la discussione ci permette di poter ambire a recuperare tutte le posizioni e a convincere la maggioranza dei commissari e degli stati ad aderire alla proposta italiana.
2: Noi crediamo che il tema dell'energia deve essere preso in considerazione, perché è un tema che devasta molte imprese e soprattutto famiglie. Detto questo, è evidente che quella lettera è anche un timbro sul fallimento del governo Meloni, che guida ormai da 4 anni un paese che ha bassa crescita, alta fiscalità e immenso debito pubblico, tanto da non essere riuscita a uscire dalla procedura di infrazione.
0: In chiusura le borse, oggi ancora poco mosse quelle europee, Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche e lo stallo dei negoziati di pace in Medio Oriente, il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamane tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Ha distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa 100 tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di Alcudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Bagiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Meteo.
1: Arriva l'estate in anticipo su tutta l'Italia grazie a un ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o al massimo poco nuvoloso, eccezion fatta per degli addensamenti isolati rovesci sul medio-basso Tirreno. In serata e nella prossima notte situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni associati. Massime in aumento fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Guerra in Ucraina in apertura. Le forze speciali Alfa dell'SBU ucraino hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo e distrutto un sistema di difesa aerea Pantir S1 nel territorio temporaneamente occupato dall'Ucraina, nel villaggio di Genishkeska Irka, nella regione di Kherson. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky mostrando su X un video degli attacchi. Grazie solo a questa operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra occupanti, uccisi e feriti, ha sottolineato il leader di Kiev.
1: Gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz ed il relativo gruppo d'attacco nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'intensificarsi della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Le stesse pressioni furono messe in atto contro il Venezuela e sfociarono a gennaio alla cattura di Maduro.
2: L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben-Gvir dopo la diffusione di un video ieri in cui rideva e umiliava gli attivisti fermati dalla flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani che sentiranno anche 29 attivisti fermati, rilasciati e già rientrati in Italia. Tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Mantovani, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. I due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi.
1: Giovanna e vice Messina Denaro, sorelle del capo mafia di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa e non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari, visto che il boss è deceduto, perquisizioni a casa dell'avvocata del boss.
2: Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, i cui parametri sono in linea con la sismicità osservata finora. Localizzato nel Golfo di Pozzuoli a circa 2 km da Bacoli, il terremoto è avvenuto alla profondità di circa 3 km. Sappiamo che il bradisismo non si sta fermando, dice Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
1: Il ciclismo in chiusura, Alec Segert vince la 12ª tappa del Giro d'Italia, doveva essere una frazione adatta ai velocisti, ma sui due GPM di giornata vanno in crisi sia Jonathan Milan che Paul Magnier. Negli ultimi chilometri tenta uno scatto ciccone, però subito ripreso. L'intuizione del belga della Bahrain Victorious ai meno 3 si rivela invece quella giusta. Alfonso Eulalio resta in rosa e guadagna anche 6 secondi col KM Red Bull.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR News.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 19.
0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Esteri in apertura. L'Ucraina ha annunciato che le proprie forze speciali hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo a Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti tra gli agenti dei servizi segreti di Mosca. L'annuncio è arrivato attraverso le parole dello stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sui social ha anche postato il video in cui si vede il momento del bombardamento aereo nel villaggio di Genishka Irka, nell'oblast di Kherson al confine con la Crimea.
1: Frenata nelle trattative USA-Iran, la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio quasi a norma per la produzione di armi nucleari non sia inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste degli americani. Lo riferisce la Reuters citando fonti iraniane. In precedenza i media di regime avevano riferito che l'Iran sta preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per mettere fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative.
2: Gli attivisti della Global Sumud Flotilla, prelevati dalle forze israeliane nei giorni scorsi in acque internazionali al largo di Cipro e successivamente portati in Israele, sono atterrati a Istanbul, in Turchia. Lo si apprende dall'agenzia di stampa statale turca Anadolu. I partecipanti alla flottiglia, inclusi i cittadini italiani, erano decollati arrivati nelle scorse ore dall'aeroporto israeliano di Eilat con 3 voli charter per dirigersi a Istanbul, da dove raggiungeranno i rispettivi paesi.
1: Visita della premier Meloni a Niscemi, il paese del Nisseno ferito da una frana che si è mangiata una parte del centro abitato. Domani abbiamo un consiglio dei ministri e vorremmo licenziare 2 programmi ciascuno di 75 milioni, ha detto la premier intervenendo in consiglio comunale, sottolineando l'inversione di tendenza rispetto al 1997, quando gli interventi non vennero programmati.
2: Erano seduti con una benda stretta attorno agli occhi nei pressi di una fontana in una cittadina non lontana da Lisbona. Lui, 5 anni, e la sorella, 3 anni, piangevano a dirotto e urlavano. A soccorrerli, un uomo che passava di lì per caso con la sua auto. I piccoli, di nazionalità francese, sarebbero stati abbandonati in un bosco dalla madre 42enne e dal patrigno. Il padre naturale dei 2 piccoli aveva denunciato la loro scomparsa l'11 maggio.
1: Roland Garros, sia al maschile Jannik Sinner ha avuto un ottimo sorteggio, non si può dire lo stesso al femminile per Jasmine Paolini. Azzurra, infatti, al primo turno del torneo francese ha trovato una delle più ostiche tenniste al di fuori delle teste di serie, vale a dire Dayana Yastremska. Nello stesso ottavo di finale Elena Rybakina, numero 2 del seeding, mentre in caso di approdo ai quarti di finale la più quotata sarebbe Mirra Andreeva. Pesca meglio sicuramente Elisabetta Cocciaretto, che debutterà contro una qualificata.
2: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud. Cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
1: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026. Yannick Sinner, che guida il seeding, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabor, numero 165 del ranking. Sinner nel quarto dello statunitense Ben Shelton, con possibile semifinale contro il francese Félix Auger-Aliassime o russo Daniil Medvedev. Prima potrebbe sfidare Darderi o Berrettini agli ottavi. Sinner disputerà il Roland Garros per la 7ª volta in carriera. Nel 2025 ha giocato la sua prima finale nel torneo, la più lunga di sempre in singolare maschile, persa contro Alcaraz dopo aver mancato 3 match point. Il calcio a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà il presidente della Lazio Claudio Lotito per un possibile addio. Su Sarri c'è forte l'interesse dell'Atalanta, il futuro di esse che stiano giuntoli potrebbe essere la chiave per arrivare all'accordo. Sul toscano però è vivo l'interesse del Napoli, che dovrà sostituire Antonio Conte. La MotoGP Alex Marquez salterà i Gran Premi d'Italia e Ungheria, la conferma è arrivata dal team Gresini. Il pilota spagnolo, coinvolto nel pauroso incidente con Pedro Acosta a Barcellona, si era procurato la frattura della clavicola destra e la frattura marginale della vertebra C7. Adesso per il vice campione del mondo 2025 serviranno giorni di riabilitazione. Di sicuro non sarà al Mugello e al Balaton Park. L'obiettivo è provare a tornare in sella a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca del 19-21 giugno. La Formula 1 riparte invece da Montreal, dove nel weekend è in programma il Gran Premio del Canada, quinta prova mondiale dell'anno. Anche sul tracciato, intitolato all'indimenticato Gilles Villeneuve, le Mercedes sono pronte a giocarsi la vittoria. Gli esperti vedono un testa a testa tra Kimi Antonelli, reduce da 3 vittorie consecutive, e George Russell. La Ferrari invece in Canada non vince dal 2018 con Sebastian Vettel. Ciclismo nella terra dei campionissimi, Costante Girardengo e Fausto Coppi, Alex Segert va a prendersi la 12ª tappa del Giro d'Italia con un arrivo in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Il belga è la 2ª vittoria nel 2026. A completare il podio il suo connazionale Ton Aerts e l'uruguaiano ex maglia rosa Guillermo Silva. Edoardo Zambanini, 9º compagno di squadra di Segert, è il primo degli italiani. In chiave classifica generale, la maglia rosa Eulalio guadagna 6 secondi da buono sprintando al traguardo volante. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 19:07.
0: News.
6: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti schierano la portaerei nucleare Nimitz e il suo gruppo d'attacco nei Caraibi. L'annuncio arriva dal comando sudamericano e coincide con l'aumento della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili nel 1996. Washington aveva adottato strategie simili anche contro il Venezuela prima della cattura di Nicolás Maduro. Dura la reazione di Madrid, che avverte no all'uso della forza per cambiare il destino di Cuba. La presenza della Nimitz nell'area aumenta intanto la tensione geopolitica nel continente americano.
7: Frenata nei negoziati tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, secondo Reuters, la guida suprema Ali Khamenei avrebbe ordinato che l'uranio arricchito non venga trasferito all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste americane. I media iraniani riferiscono che il regime starebbe preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per aprire una nuova fase di trattative. Oggi a Teheran è atteso anche il capo dell'esercito pakistano, indicato come uno dei principali mediatori tra le parti nel tentativo di evitare una nuova escalation militare.
6: L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir dopo il video in cui deride e umilia gli attivisti della flottiglia fermati al largo di Cipro. I magistrati romani acquisiranno il filmato e ascolteranno i 29 attivisti italiani già rientrati nel paese, tra cui il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Carotenuto, il giornalista del Fatto Quotidiano Leonardo Mantovani. Entrambi denunciano maltrattamenti e abusi durante il fermo. Sul caso è stato presentato anche un esposto per sequestro di persona. Prosegue intanto la tensione diplomatica tra Roma e Tel Aviv.
7: Visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Niscemi, nel territorio nisseno colpito dalla frana che ha devastato parte del centro abitato. La Premier annuncia un piano da 150 milioni di euro che sarà discusso nel prossimo Consiglio dei Ministri. 70 milioni serviranno per la messa in sicurezza del territorio, altri 75 per gli indennizzi e le famiglie colpite. Meloni ha sottolineato come rispetto al passato oggi ci sia una diversa attenzione alla prevenzione e alla programmazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico.
6: E vediamo la cronaca. Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del boss Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena con l'accusa di aver aiutato il fratello durante la lunga latitanza. La procura aveva chiesto per entrambe l'arresto contestando il reato di associazione mafiosa, ma il GIP ha modificato l'imputazione e non ha disposto misure cautelari, ritenendo assenti esigenze immediate anche alla luce della morte del capo mafia. I PM hanno però presentato appello al riesame. Intanto sono state eseguite perquisizioni anche nell'abitazione dell'avvocata del boss.
7: È stata trasferita in Germania la turista 69enne rimasta gravemente ferita nell'attacco compiuto a Modena da Salim El Kudri. La donna aveva perso entrambi le gambe dopo essere stata travolta dall'auto nel centro storico della città emiliana. L'azienda ospedaliero universitaria di Modena fa sapere che le sue condizioni sono migliorate e hanno consentito il rientro in patria per proseguire la riabilitazione. Il trasferimento è stato organizzato dalla famiglia dopo il via libera dei medici dell'ospedale di Baggiovara.
6: E chiudiamo con lo sport. Il tennis. A Parigi è stato sorteggiato il tabellone della Roland Garros 2026. Yannick Sinner, testa di serie numero 1 del torneo, debutterà contro il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking mondiale. L'azzurro, inserito nel quarto di Ben Shelton, potrebbe trovare in semifinale Félix Auger-Aliassime oppure Daniil Medvedev, 7 gli italiani presenti nel main draw maschile. Tra gli altri incontri già definiti, Berrettini contro Fuksovic, Arnaldi contro Griekspor e Dardari contro Hofner. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud. Cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di tre voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il Ministero degli Esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a tre giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamane tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Ha distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di El Kudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Baggiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Un nuovo format per l'educazione previdenziale. Sentiamo.
9: Quasi due italiani su tre si definiscono pianificatori, ma poi uno su due lascia il TFR in azienda, principalmente per inerzia. Quasi sei giovani della Gen Z su 10 si dichiarano pronti a sottoscrivere prodotti previdenziali, a patto però di trovarli in formati accessibili. Sono alcuni dei dati dell'osservatorio SVG, gli italiani e la previdenza complementare, realizzato per Satispay. Il CEO e co-founder Alberto Dalmasso.
10: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale e nonostante questa urgenza il 43% dei lavoratori non sa di questo cambiamento normativo e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.
9: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema, ma come funzionerà?
10: La tecnologia rimane sempre al centro, al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one to one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
11: Buon giovedì 21 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, crescono sensibilmente negli Stati Uniti le preoccupazioni e la diffidenza nei confronti dell'intelligenza artificiale. I sondaggi rivelano infatti una vasta area di ostilità da parte dell'opinione pubblica verso questa nuova rivoluzione tecnologica. Molti cittadini statunitensi temono infatti che l'espansione dell'intelligenza artificiale sia accompagnata da una drastica perdita di posti di lavoro, dall'aumento incontrollato dei costi energetici, da danni ambientali e da conseguenze negative sull'istruzione e sulla salute mentale dei giovani. E i movimenti di opposizione si stanno concentrando soprattutto contro la costruzione di grandi centri dati necessari per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale. Non a caso decine di progetti sono stati bloccati o rinviati da proteste locali in vari stati USA, mentre gruppi contrari alle nuove infrastrutture stanno prendendo prendendo campo sempre più rapidamente sui social. Negli ultimi mesi il tema ha iniziato a influenzare anche la politica locale e nazionale. Ovviamente questa montante ostilità sta creando una certa apprensione tra le grandi aziende tecnologiche e gli investitori che hanno destinato decine di miliardi di dollari allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle relative infrastrutture. Pertanto, secondo diversi manager del settore, l'industria deve oggi migliorare la comunicazione sui benefici economici e pratici dell'intelligenza artificiale, mentre alcuni di loro se la prendono invece con i media che avrebbero ipotizzato scenari catastrofici tali da aver alimentato la paura presso l'opinione pubblica. In base a quanto rivela la nuova piattaforma di statistica della Banca d'Italia, continua a crescere nel nostro paese il trend dei pagamenti digitali tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti, e con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva UE ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Lo scorso anno, spiega Banca Italia, le operazioni con strumenti alternativi al contante sono aumentate numericamente, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia. In particolare, i bonifici istantanei, dai 15 milioni del quarto trimestre 2022, sono arrivati a toccare i 100 milioni sui 347 milioni di bonifici totali dello stesso trimestre 2025. Calano invece, pur senza crollare, i prelievi di contante, di pari passo con la crescita dei pagamenti digitali. Stellantis ha annunciato un nuovo progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è prevista per il 2028 e avverrà dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'e-car, spiega un comunicato della società, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti e risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 19 e 19 minuti.
0: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di tre voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a tre giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamane tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Ha distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di Alcudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Baggiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud. Cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
1: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026. Yannick Sinner, che guida il seeding, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabor, numero 165 del ranking. Sinner nel quarto dello statunitense Ben Shelton, con possibile semifinale contro il francese Félix Auger-Aliassime o russo Daniil Medvedev. Prima potrebbe sfidare Darderi o Berrettini agli ottavi. Sinner disputerà il Roland Garros per la settima volta in carriera. Nel 2025 ha giocato la sua prima finale nel torneo, la più lunga di sempre in singolare maschile, persa contro Alcaraz dopo aver mancato 3 match point. Il calcio a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà il presidente della Lazio Claudio Lotito per un possibile addio. Su Sarri c'è forte l'interesse dell'Atalanta, il futuro di esse che stiano giuntoli potrebbe essere la chiave per arrivare all'accordo. Sul toscano però è vivo l'interesse del Napoli, che dovrà sostituire Antonio Conte. La MotoGP Alex Marquez salterà i Gran Premi d'Italia e Ungheria, la conferma è arrivata dal team Gresini. Il pilota spagnolo, coinvolto nel pauroso incidente con Pedro Acosta a Barcellona, si era procurato la frattura della clavicola destra e la frattura marginale della vertebra C7. Adesso, per il vicecampione del mondo 2025, serviranno giorni di riabilitazione. Di sicuro non sarà al Mugello e al Balaton Park. L'obiettivo è provare a tornare in sella a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca del 19-21 giugno. La Formula 1 riparte invece da Montreal, dove nel weekend è in programma il Gran Premio del Canada, quinta prova mondiale dell'anno. Anche sul tracciato, intitolato all'indimenticato Gilles Villeneuve, le Mercedes sono pronte a giocarsi la vittoria. Gli esperti vedono un testa a testa tra Kimi Antonelli, reduce da 3 vittorie consecutive, e George Russell. La Ferrari invece in Canada non vince dal 2018 con Sebastian Vettel. Ciclismo nella terra dei campionissimi, Costante Girardengo e Fausto Coppi. Alex Segert va a prendersi la 12ª tappa del Giro d'Italia con un arrivo in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Il belga è la seconda vittoria nel 2026. A completare il podio il suo connazionale Ton Aerts e l'uruguaiano ex maglia rosa Guillermo Silva. Edoardo Zambanini, nono compagno di squadra di Segert, è il primo degli italiani. In chiave classifica generale, la maglia rosa Eulalio guadagna 6 secondi da buono sprintando al traguardo volante. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La maggior parte di noi è stata messa in un piccolo container al buio e senza acqua. Questa è semplicemente tortura, a raccontarlo uno degli attivisti della flottiglia atterrati oggi a Istanbul a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il di sequestro di persona e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. La scossa, registrata alla profondità di circa 3 chilometri, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area e anche come durata, ha ricordato, quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni.
0: L'economia.
8: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente, a pesare il nuovo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL, dal 3,1% del 2025. Il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026 e al 139,2% nel 2027, secondo valore più alto dell'UE dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale dell'Istat presentati alla Camera. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Occupazione ancora in espansione espansione più 0,8%, ma segnando un progressivo rallentamento rispetto alla crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. Nel paese ancora culle vuote, 6,6 milioni di italiani rinunciano ai figli anche se li desiderano. Nel confronto sulla crescita del PIL in Europa spicca la performance della Spagna, dove tra il 2022 e il 2025 il PIL è aumentato del 9% a fronte di un 2,3% dell'Italia. Il presidente Istat, Francesco Maria Kelly.
12: In Italia il clima di fiducia dei consumatori ha subito un forte peggioramento a partire dal mese di marzo, mentre le imprese sembrano più orientate alla cautela. In questo scenario, la stima preliminare del PIL per il primo trimestre dell'anno in corso ha indicato una crescita dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. La variazione acquisita per il 2026 risulterebbe pari allo 0,5%.
8: Con la firma della Bulgaria l'Italia rimane l'unico paese a non aver ratificato il nuovo meccanismo europeo di stabilità, bloccandone ancora l'istituzione. Deliberato nel 2021, prevede la cessione dell'1% dei depositi bancari al CD, Fondo Salva Stati, che potrebbe intervenire a sostegno dei paesi in difficoltà finanziaria, ma con prestiti a condizioni giudicate troppo restrittive dal governo Meloni. La partita si intreccia con quella della richiesta italiana in una lettera della Premier alla Commissione di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa anche all'energia. Bruxelles frena, salvo far notare che in tale ambito vi sono già strumenti finanziari ancora poco impiegati dall'Italia. A Strasburgo, al microfono di Alessandro Cisellina, riconosce la difficoltà Nicola Procaccini, Fratelli d'Italia, mentre il DEM Nicola Zingaretti parla di fallimento dell'esecutivo.
13: È difficilmente giustificabile rispetto alle imprese, alle famiglie europee, derogare in un caso e non derogare nell'altro. Quindi Giorgia Meloni ha preso di petto la situazione, però insomma il fatto di aver aperto la discussione e ci permette di poter ambire a recuperare tutte le posizioni e a convincere la maggioranza dei commissari e degli stati ad aderire alla proposta italiana.
14: Noi crediamo che il tema dell'energia deve essere preso in considerazione, perché è un tema che devasta molte imprese e soprattutto famiglie. Detto questo, è evidente che quella lettera è anche un timbro sul fallimento del governo Meloni, che guida ormai da 4 anni un paese che ha bassa crescita, alta fiscalità e immenso debito pubblico, tanto da non essere riuscita a uscire dalla procedura di infrazione.
8: In chiusura le borse, oggi ancora poco mosse quelle europee. Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche e lo stallo dei negoziati di pace in Medio Oriente. Il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud. Cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
8: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La maggior parte di noi è stata messa in un piccolo container al buio e senza acqua. Questa è semplicemente tortura, a raccontarlo uno degli attivisti della flotilla atterrati oggi a Istanbul a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben-Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate.
0: L'economia.
8: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente, a pesare il nuovo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL, dal 3,1% del 2025. Il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026 e al 139,2% nel 2027, secondo valore più alto dell'UE dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale dell'Istat presentati alla Camera. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Occupazione ancora in espansione, più 0,8% 0,8%, ma segnando un progressivo rallentamento rispetto alla crescita del biennio precedente. Un nuovo format per l'educazione previdenziale. Sentiamo.
9: Quasi due italiane su tre si definiscono pianificatori, ma poi uno su due lascia il TFR in azienda, principalmente per inerzia. Quasi sei giovani della Gen Z su 10 si dichiarano pronti a sottoscrivere prodotti previdenziali, a patto però di trovarli in formati accessibili. Sono alcuni dei dati dell'osservatorio SVG, gli italiani e la previdenza complementare, realizzato per Satispay, il CEO e co-founder Alberto Dalmasso.
10: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale e nonostante questa urgenza il 43% dei lavoratori non sa di questo cambiamento normativo e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.
9: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema, ma come funzionerà?
10: La tecnologia rimane sempre al centro, al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one to one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.
8: In chiusura le borse, oggi ancora poco mosse quelle europee, Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche e lo stallo dei negoziati di pace in Medio Oriente, il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
0: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 19 e 34 minuti.
0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Esteri in apertura. L'Ucraina ha annunciato che le proprie forze speciali hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo a Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti tra gli agenti dei servizi segreti di Mosca. L'annuncio è arrivato attraverso le parole dello stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sui social ha anche postato il video in cui si vede il momento del bombardamento aereo nel villaggio di Genishka Irka, nell'oblast di Kherson al confine con la Crimea.
1: Frenata nelle trattative USA-Iran, la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio quasi a norma per la produzione di armi nucleari non sia inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste degli americani. Lo riferisce la Reuters citando fonti iraniane. In precedenza i media di regime avevano riferito che l'Iran sta preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per mettere fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative.
2: Gli attivisti della Global Sumud Flotilla, prelevati dalle forze israeliane nei giorni scorsi in acque internazionali al largo di Cipro e successivamente portati in Israele, sono atterrati a Istanbul, in Turchia. Lo si apprende dall'agenzia di stampa statale turca Anadolu. I partecipanti alla flottiglia, inclusi i cittadini italiani, erano decollati nelle scorse ore dall'aeroporto israeliano di Eilat con tre voli charter per dirigersi a Istanbul, da dove raggiungeranno i rispettivi paesi.
1: Visita della premier Meloni a Niscemi, il paese del Nisseno ferito da una frana che si è mangiata una parte del centro abitato. Domani abbiamo un consiglio dei ministri e vorremmo licenziare due programmi ciascuno di 75 milioni, ha detto la premier, intervenendo in consiglio comunale sottolineando l'inversione di tendenza rispetto al 1997, quando gli gli interventi non vennero programmati.
2: Erano seduti con una benda stretta attorno agli occhi nei pressi di una fontana in una cittadina non lontana da Lisbona. Lui, 5 anni, e la sorella, 3 anni, piangevano a dirotto e urlavano. A soccorrerli un uomo che passava di lì per caso con la sua auto. I piccoli, di nazionalità francese, sarebbero stati abbandonati in un bosco dalla madre 42enne e dal patrigno. Il padre naturale dei 2 piccoli aveva denunciato la loro scomparsa l'11 maggio.
1: Roland Garros, se al maschile Yannick Sinner ha avuto un ottimo sorteggio, non si può dire lo stesso al femminile per Jasmine Paolini. Azzurra, infatti, al primo turno del torneo francese ha trovato una delle più ostiche tenniste al di fuori delle teste di serie, vale a dire Dayana Yastremska. Nello stesso ottavo di finale Elena Rybakina, numero 2 del seeding, mentre in caso di approdo ai quarti di finale la più quotata sarebbe Mirra Andreeva. Pesca meglio sicuramente Elisabetta Cocciaretto, che debutterà contro una qualificata.
2: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Viabilità.
17: Ancora problemi in A4 con code a tratti tra Brescia Ovest e Brescia Est verso Trieste. In zona code anche sulla tangenziale sud di Brescia dopo San Polo verso Brescia Est. A Milano code in A4 tra Pero e Cinisello e più avanti tra Cabenago e Trezzo per un incidente verso Trieste. A nord di Milano per un altro incidente code in A8 da Lainate a Legnano verso Varese. In A21 chiuso il tratto compreso tra Chieri e Asti Ovest verso Brescia con code in uscita obbligatoria a Chieri provenendo da Torino. Più avanti code per lavori tra Castelvetro e Cremona verso Brescia. In A1 più di 10 km di code per un incidente tra Fiorenzuola, Darda e il Bibbio per La Spezia verso Napoli. In Toscana code in A11 tra Prato Est e Firenze Ovest verso Peretola. In A1 per un incidente da Valdarno ad Arezzo verso Napoli. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Cassia alla Rustica, in esterna da Ostia Antica a Roma Sud. Code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A Napoli residui in colonnamento in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e più a sud code a tratti in A2 da Lancusia a Fratte, a seguire in A3 da Fratte verso Salerno Centro.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud. Cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
1: Una sera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026. Yannick Sinner, che guida il seeding, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabor, numero 165 del ranking. Sinner nel quarto dello statunitense Ben Shelton, con possibile semifinale contro il francese Félix Auger-Aliassime o russo Daniil Medvedev. Prima potrebbe sfidare Darderi o Berrettini agli ottavi. Sinner disputerà il Roland Garros per la 7ª volta in carriera. Nel 2025 ha giocato la sua prima finale nel torneo, la più lunga di sempre in singolare maschile, persa contro Alcaraz dopo aver mancato 3 match point. Il calcio a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà il presidente della Lazio Claudio Lotito per un possibile addio. Su Sarri c'è forte l'interesse dell'Atalanta, il futuro di esse che stiano giuntoli potrebbe essere la chiave per arrivare all'accordo. Sul toscano però è vivo l'interesse del Napoli, che dovrà sostituire Antonio Conte. La MotoGP Alex Marquez salterà i Gran Premi d'Italia e Ungheria, la conferma è arrivata dal team Gresini. Il pilota spagnolo, coinvolto nel pauroso incidente con Pedro Acosta a Barcellona, si era procurato la frattura della clavicola destra e la frattura marginale della vertebra C7. Adesso, per il vicecampione del mondo 2025, serviranno giorni di riabilitazione. Di sicuro non sarà al Mugello e al Balaton Park. L'obiettivo è provare a tornare in sella a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca del 19-21 giugno. La Formula 1 riparte invece da Montreal, dove nel weekend è in programma il Gran Premio del Canada, quinta prova mondiale dell'anno. Anche sul tracciato, intitolato all'indimenticato Gilles Villeneuve, le Mercedes sono pronte a giocarsi la vittoria. Gli esperti vedono un testa a testa tra Kimi Antonelli, reduce da 3 vittorie consecutive, e George Russell. La Ferrari invece in Canada non vince dal 2018 con Sebastian Vettel. Ciclismo nella terra dei campionissimi, Costante Girardengo e Fausto Coppi, Alex Segert va a prendersi la 12ª tappa del Giro d'Italia con un arrivo in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Il belga è la seconda vittoria nel 2026. A completare il podio il suo connazionale Ton Aerts e l'uruguaiano ex maglia rosa Guillermo Silva. Edoardo Zambanini, nono compagno di squadra di Segert, è il primo degli italiani. In chiave classifica generale, la maglia rosa Eulalio guadagna 6 secondi da buono sprintando al traguardo volante. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 19 e 42 minuti.
0: News.
6: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti schierano la portaerei nucleare Nimitz e il suo gruppo d'attacco nei Caraibi. L'annuncio arriva dal comando sudamericano e coincide con l'aumento della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili nel 1996. Washington aveva adottato strategie simili anche contro il Venezuela prima della cattura di Nicolás Maduro. Dura la reazione di Madrid, che avverte no all'uso della forza per cambiare il destino di Cuba. La presenza della Nimitz nell'area aumenta intanto la tensione geopolitica nel continente americano.
7: Frenata nei negoziati tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, secondo Reuters, la guida suprema Ali Khamenei avrebbe ordinato che l'uranio arricchito non venga trasferito all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste americane. I media iraniani riferiscono che il regime starebbe preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per aprire una nuova fase di trattative. Oggi a Teheran è atteso anche il capo dell'esercito pakistano, indicato come uno dei principali mediatori tra le parti nel tentativo di evitare una nuova escalation militare.
6: L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir dopo il video in cui deride e umilia gli attivisti della flottiglia fermati al largo di Cipro. I magistrati romani acquisiranno il filmato e ascolteranno i 29 attivisti italiani già rientrati nel paese, tra cui il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Carotenuto, il giornalista del Fatto Quotidiano Leonardo Mantovani. Entrambi denunciano maltrattamenti e abusi durante il fermo. Sul caso è stato presentato anche un esposto per sequestro di persona. Prosegue intanto la tensione diplomatica tra Roma e Tel Aviv.
7: Visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Niscemi, nel territorio nisseno colpito dalla frana che ha devastato parte del centro abitato. La Premier annuncia un piano da 150 milioni di euro che sarà discusso nel prossimo Consiglio dei Ministri. 70 milioni serviranno per la messa in sicurezza del territorio, altri 75 per gli indennizzi e le famiglie colpite. Meloni ha sottolineato come rispetto al passato oggi ci sia una diversa attenzione alla prevenzione e alla programmazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico.
6: E vediamo la cronaca. Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del boss Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena con l'accusa di aver aiutato il fratello durante la lunga latitanza. La procura aveva chiesto per entrambe l'arresto contestando il reato di associazione mafiosa, ma il GIP ha modificato l'imputazione e non ha disposto misure cautelari, ritenendo assenti esigenze immediate anche alla luce della morte del capo mafia. I PM hanno però presentato appello al riesame. Intanto sono state eseguite perquisizioni anche nell'abitazione dell'avvocata del boss.
7: È stata trasferita in Germania la turista 69enne rimasta gravemente ferita nell'attacco compiuto a Modena da Salim El Kudri. La donna aveva perso entrambi le gambe dopo essere stata travolta dall'auto nel centro storico della città emiliana. L'azienda ospedaliero universitaria di Modena fa sapere che le sue condizioni sono migliorate e hanno consentito il rientro in patria per proseguire la riabilitazione. Il trasferimento è stato organizzato dalla famiglia dopo il via libera dei medici dell'ospedale di Baggiovara.
6: E chiudiamo con lo sport. Il tennis. A Parigi è stato sorteggiato il tabellone della Roland Garros 2026. Yannick Sinner, testa di serie numero 1 del torneo, debutterà con contro il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking mondiale. L'azzurro, inserito nel quarto di Ben Shelton, potrebbe trovare in semifinale Félix Auger-Aliassime oppure Daniil Medvedev, sette gli italiani presenti nel main draw maschile. Tra gli altri incontri già definiti, Berrettini contro Fuchsovic, Arnaldi contro Griekspor e Dardari contro Hofner. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Viabilità.
17: Ancora problemi in A4 con code a tratti tra Brescia Ovest e Brescia Est verso Trieste. In zona code anche sulla tangenziale sud di Brescia dopo San Polo verso Brescia Est. A Milano code in A4 tra Pero e Cinisello e più avanti tra Cavenago e Trezzo per un incidente verso Trieste. A nord di Milano per un altro incidente code in A8 da Lainate a Legnano verso Varese. In A21 chiuso il tratto compreso tra Chieri e Asti Ovest verso Brescia con code in uscita obbligatoria a Chieri provenendo da Torino. Più avanti code per lavori tra Castelvetro e Cremona verso Brescia. In A1 più di 10 km di code per un incidente tra Fiorenzuola, Darda e il Bibbio per La Spezia verso Napoli. In Toscana code in A11 tra Prato Est e Firenze Ovest verso Peretola. In A1 per un incidente da Valdarno ad Arezzo verso Napoli. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Cassia alla Rustica, in esterna da Ostia Antica a Roma Sud. Code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A Napoli residui incolonnamenti in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e più a sud code a tratti in A2 da Lancusia a Fratte a seguire in A3 da Fratte verso Salerno Centro.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne situazione piuttosto tranquilla con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud. Cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di tre voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il Ministero degli Esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a tre giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamane tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Ha distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di El Cudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Baggiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Un nuovo format per l'educazione previdenziale. Sentiamo.
9: Quasi due italiane su tre si definiscono pianificatori, ma poi uno su due lascia il TFR in azienda, principalmente per inerzia. Quasi sei giovani della Gen Z su 10 si dichiarano pronti a sottoscrivere prodotti previdenziali, a patto però di trovarli in formati accessibili. Sono alcuni dei dati dell'osservatorio SVG, gli italiani e la previdenza complementare, realizzato per Satispay, il CEO e co-founder Alberto Dalmasso.
10: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale e nonostante questa urgenza il 43% dei lavoratori non sa di questo cambiamento normativo e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.
9: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema, ma come funzionerà?
10: La tecnologia rimane sempre al centro, al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one to one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
16: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Economy News.
11: Buon giovedì 21 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, crescono sensibilmente negli Stati Uniti le preoccupazioni e la diffidenza nei confronti dell'intelligenza artificiale. I sondaggi rivelano infatti una vasta area di ostilità da parte dell'opinione pubblica verso questa nuova rivoluzione tecnologica. Molti cittadini statunitensi temono infatti che l'espansione

0: per gli Stati USA, mentre gruppi contrari alle nuove infrastrutture stanno prendendo campo sempre più rapidamente sui social. Negli ultimi mesi il tema ha iniziato a influenzare anche la politica locale e nazionale. Ovviamente questa montante ostilità sta creando una certa apprensione tra le grandi aziende tecnologiche e gli investitori che hanno destinato decine di miliardi di dollari allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle relative infrastrutture. Pertanto, secondo diversi manager del settore, l'industria deve oggi migliorare la comunicazione sui benefici economici e pratici dell'intelligenza artificiale, mentre alcuni di loro se la prendono invece con i media che avrebbero ipotizzato scenari catastrofici tali da aver alimentato la paura presso l'opinione pubblica. In base a quanto rivela la nuova piattaforma di statistica della Banca d'Italia, continua a crescere nel nostro paese il trend dei pagamenti digitali tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti, e con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva UE ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Lo scorso anno, spiega Banca Italia, le operazioni con strumenti alternativi al contante sono aumentate numericamente, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia. In particolare, i bonifici istantanei, dai 15 milioni del quarto trimestre 2022, sono arrivati a toccare i 100 milioni sui 347 milioni di bonifici totali dello stesso trimestre 2025. Calano invece, pur senza crollare, i prelievi di contante di pari passo con la crescita dei pagamenti digitali. Stellantis ha annunciato un nuovo progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è prevista per il 2028 e avverrà dallo stabilimento di Pomigliano con volumi produttivi significativi. L'e-car, spiega un comunicato della società, è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico, sviluppato nella più autentica tradizione europea della mobilità per tutti, in risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 19 e 55 minuti.
1: News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria Flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di tre voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il Ministero degli Esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a tre giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamane tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di El Cudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Baggiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Viabilità.
4: Ancora problemi in A4 con code a tratti tra Brescia Ovest e Brescia Est verso Trieste. In zona code anche sulla tangenziale sud di Brescia dopo San Polo verso Brescia Est. A Milano code in A4 tra Pero e Cinisello e più avanti tra Cabenago e Trezzo per un incidente verso Trieste. A nord di Milano per un altro incidente code in A8 da Lainate a Legnano verso Varese. In A21 chiuso il tratto compreso tra Chieri e Asti Ovest verso Brescia con code in uscita obbligatoria a Chieri.

0: Provenendo da Torino, più avanti code per lavori tra Castelvetro e Cremona verso Brescia. In A1 più di 10 km di code per un incidente tra Fiorenzuola, Darda e il Bibio per La Spezia verso Napoli. In Toscana code in A11 tra Prato Est e Firenze Ovest verso Peretola. In A1 per un incidente da Valdarno ad Arezzo verso Napoli. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Cassia alla Rustica, in esterna da Ostia Antica a Roma Sud. Code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A Napoli residui in colonnamento in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e più a sud code a tratti in A2 da Lancusia a Fratte, a seguire in A3 da Fratte verso Salerno Centro.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud. Cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026. Yannick Sinner, che guida il seeding, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabor, numero 165 del ranking. Sinner nel quarto dello statunitense Ben Shelton, con possibile semifinale contro il francese Félix Auger-Aliassime o russo Daniil Medvedev. Prima potrebbe sfidare Darderi o Berrettini agli ottavi. Sinner disputerà il Roland Garros per la settima volta in carriera. Nel 2025 ha giocato la sua prima finale nel torneo, la più lunga di sempre in singolare maschile, persa contro Alcaraz dopo aver mancato 3 match point. Il calcio a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà il presidente della Lazio Claudio Lotito per un possibile addio. Su Sarri c'è forte l'interesse dell'Atalanta, il futuro di esse che stiano giuntoli potrebbe essere la chiave per arrivare all'accordo. Sul toscano però è vivo l'interesse del Napoli, che dovrà sostituire Antonio Conte. La MotoGP Alex Marquez salterà i Gran Premi d'Italia e Ungheria, la conferma è arrivata dal team Gresini. Il pilota spagnolo, coinvolto nel pauroso incidente con Pedro Acosta a Barcellona, si era procurato la frattura della clavicola destra e la frattura marginale della vertebra C7. Adesso per il vicecampione del mondo 2025 serviranno giorni di riabilitazione. Di sicuro non sarà al Mugello e al Balaton Park. L'obiettivo è provare a tornare in sella a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca del 19-21 giugno. La Formula 1 riparte invece da Montreal, dove nel weekend è in programma il Gran Premio del Canada, quinta prova mondiale dell'anno. Anche sul tracciato, intitolato all'indimenticato Gilles Villeneuve, le Mercedes sono pronte a giocarsi la vittoria. Gli esperti vedono un testa a testa tra Kimi Antonelli, reduce da 3 vittorie consecutive, e George Russell. La Ferrari invece in Canada non vince dal 2018 con Sebastian Vettel. Ciclismo nella terra dei campionissimi, Costante Girardengo e Fausto Coppi, Alex Segert va a prendersi la 12ª tappa del Giro d'Italia con un arrivo in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Il belga è la seconda vittoria nel 2026. A completare il podio il suo connazionale Tonaerts e l'uruguagliano ex maglia rosa Guillermo Silva. Edoardo Zambanini, nono compagno di squadra di Segert, è il primo degli italiani. In chiave classifica generale, la maglia rosa Eulalio guadagna 6 secondi da buono sprintando al traguardo volante. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Radio GR News.
4: Sono le 20:02.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Ben trovati all'ascolto della Cine in Onda. Il 20 maggio il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato in Cina. I due capi di Stato hanno concordato di prorogare il trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione. Durante l'incontro Xi ha sottolineato che le relazioni sino-russe entrano in una nuova fase di maggiori risultati e sviluppo più rapido, invitando entrambi i leader ad adottare una visione strategica a lungo termine e promuovere lo sviluppo e la rinascita dei rispettivi paesi attraverso un coordinamento strategico di qualità superiore, favorendo anche la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo. Rispetto alla situazione nella regione del Golfo, il leader cinese ha ribadito che porre fine alle ostilità è urgente e non può essere rimandato, mentre riaccendere il conflitto sarebbe inaccettabile. I due leader hanno incontrato insieme i giornalisti e poi partecipato alla cerimonia inaugurale dell'anno dell'istruzione Russia-Cina. Fino all'anno scorso i due paesi avevano istituito oltre 150 progetti comuni. Xi ha chiesto di approfondire la cooperazione nella formazione dei talenti, coltivare congiuntamente gruppi di professionisti di livello internazionale e forze tecnico-scientifiche strategiche. Il 18 maggio la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità ha deciso di non inserire all'ordine del giorno la proposta di invitare Taiwan come osservatore. È il decimo anno consecutivo che tale proposta viene respinta. Pechino ribadisce che la partecipazione di Taiwan alle attività dell'OMS deve rispettare il principio di una sola Cina sancito dalle risoluzioni ONU e dall'Assemblea Mondiale della Sanità. Senza il consenso del governo centrale cinese, Taiwan non ha base giuridica per partecipare all'Assemblea e la decisione ha ricevuto ampio sostegno internazionale. Intanto la Cina sottolinea di attribuire grande importanza alla salute dei cittadini dell'isola e di aver pienamente garantito canali per la partecipazione tecnica e lo scambio di informazioni sanitarie di Taiwan con l'OMS. E rispetto alla dichiarazione di Lai Ching-te del 20 maggio, il portavoce di Pechino afferma che l'autorità di Lai è un destabilizzatore della pace e un fautore della crisi dello stretto, aggiungendo che l'indipendenza sostenuta con la forza o l'appoggio straniero è destinata al fallimento. Il 21 maggio si apre a Shenzhen la Fiera Internazionale delle Industrie Culturali della Cina 2026. Come uno dei più importanti eventi del paese dedicati a questo settore, l'edizione di quest'anno vede la partecipazione di oltre 6.000 espositori, inclusi 310 internazionali provenienti da più di 65 paesi e regioni. Padiglioni specializzati sono dedicati a commercio culturale internazionale, arte e moda, nonché a cultura e tecnologia. Durante la fiera si tiene anche il Forum 2026 sul rafforzamento culturale cinese. La prosperità culturale è inserita infatti tra i compiti principali della Cina dal 2026 al 2030. Secondo i dati, oggi il paese vanta 70.000 biblioteche pubbliche, 130.000 reperti culturali e 60 siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati in Turchia questo pomeriggio tutti gli attivisti della missione umanitaria Flotilla, rientrati nelle scorse ore a Roma il parlamentare Carotenuto e il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di essere stati picchiati selvaggiamente. Intanto da Israele nessuna risposta alla richiesta di scuse sollecitate dal governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
8: Fine di un incubo. Sono atterrati a Istanbul gli attivisti della Flotilla, fermati ed espulsi da Israele. Ci hanno tenuti al buio e senza acqua, ha raccontato uno dei partecipanti alla missione. Una tortura, ha aggiunto, mai niente in confronto a ciò che i palestinesi subiscono ogni giorno. Erano in 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi si erano sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Stamani i primi arrivi a Roma, tra loro il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto.
9: Ci picchiamo selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani, 60-70 anni, che pensano stati torturati.
8: Il giornalista del Fatto, Alessandro Mantovani, conferma: le violenze non hanno risparmiato le donne.
10: Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Molte donne, io l'ho viste, che hanno preso botte.
8: Intanto il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro Itamar Ben-Gvir, mentre il premier spagnolo Sanchez propone di vietare l'ingresso nell'Unione Europea al ministro della sicurezza israeliano, che ha sbeffeggiato gli attivisti diretti a Gaza e fermati coercitivamente in acque internazionali.
7: 100 soldati russi morti o feriti dall'ultimo raid dell'Ucraina nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, che ha postato un video su X aggiungendo che è stato colpito il quartier generale dei servizi segreti russi e distrutto un complesso contraereo. I russi, ha concluso il leader ucraino, devono capire che devono porre fine a questa loro guerra. Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. La scossa, registrata alla profondità di circa 3 km, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area, e anche come durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada, crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere, scuole chiuse in diversi comuni. C'è l'emergenza abitativa al centro del numero speciale di Eutopica, la rivista di ALI, Autonomie Locali Italiane, un tema sul quale il governo ha da poco presentato il nuovo piano casa, che si estende nell'arco di 10 anni. Nicola Compagnone ne ha parlato con Emily Clancy, vice sindaca della città di Bologna.
11: Abbiamo bisogno proprio di un piano casa nazionale, diciamo, degno di questo nome, e confrontarsi su questo anche portando l'attenzione a quello che serve agli enti locali, che sono in prima linea nel fronteggiare la crisi abitativa, finanziamenti sul sistema dell'edilizia residenziale pubblica, il contributo affitto, investimenti magari per utilizzare le aree dismesse, gli immobili dismessi sui nostri territori, per politiche abitative, per studentati pubblici.
12: Ovviamente lei ha parlato di piano casa, qual è il vostro giudizio?
11: Siamo abbastanza preoccupati di alcune disposizioni del piano, nel senso che ad esempio è prevista la possibilità di vendere il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che però in alcuni casi è di proprietà dei comuni, e molte previsioni proprio non tengono conto, diciamo, delle necessità degli enti locali.
12: Ecco, a proposito di enti locali, cosa state facendo voi a Bologna in merito?
11: Stiamo ristrutturando tutto il nostro sistema di edilizia residenziale pubblica, abbiamo messo uno stop alla vendita, anche per questo ci preoccupa molto l'articolo del piano casa del governo, perché stiamo andando invece proprio nella direzione opposta per avere tutte le nostre case affittate e ristrutturate. Abbiamo poi creato un'agenzia sociale per l'affitto, per aggredire, diciamo, anche il patrimonio privato affitto della nostra città.
7: Sport, con le prime parole dei piloti, si alza il sipario sul weekend dedicato al Gran Premio del Canada di Formula 1, quinta tappa del mondiale finora dominata dal giovane campione azzurro Kimi Antonelli. La Ferrari, finora sottotono, insegue il colpo grosso sulla pista dedicata al mito Villeneuve. Sentiamo Gianni De Gaetano.
13: Prova a prendermi è il film preferito di Kimi Antonelli, alfiere Mercedes, che ha infilato una tripletta in questo inizio mondiale, Cina, Giappone, Miami, capace di mettere in fila campioni del mondo ed ex, da Norris a Verstappen. Intanto il circus dei motori, stasera le conferenze stampa dei piloti, si riaccende in Canada. Quinta tappa della rassegna ridata, dominata finora dalle frecce d'argento che vantano, insieme al 19enne bolognese, un Russell da 80 punti e tutt'altro che rassegnato al ruolo di spalla. I rivali finora si alternano all'insegna dell'up and down. McLaren, Red Bull sembrano ancora non aver quadrato il cerchio al cospetto del nuovo regolamento. Ancora, e purtroppo non è una novità, a scartamento ridotto la Ferrari, al netto di Leclerc a quota 59 in classifica, ma comunque con una monoposto non in grado di lottare per la vittoria. Chissà però che a Montreal, sulla pista dedicata a un mito del cavallino come Gilles Villeneuve, le rosse non possano ribaltare i valori assoluti. Domani alle 19.30 italiane, l'unica sessione di libera alle 22.30 le qualifiche della sprint, che sabato avrà inizio alle 18. Alle 22 invece, stessa ora del semaforo verde del Gran Premio, sarà la volta delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud. Cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Sono le 20 e 16 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La portaerei Nizza e Caraibi non è per intimidire Cuba. Lo ha detto Donald Trump, che poi spiega: l'isola non ha soldi, non ha elettricità, non ha cibo, non ha niente. La aiuteremo. Vogliamo aiutare i cubani. Poi sull'Iran: con l'Iran stiamo trattando, ha detto, e risolveremo in un modo o nell'altro. E sull'uranio arricchito di Teheran aggiunge: noi avremo l'uranio altamente arricchito. Non ne abbiamo bisogno, non lo vogliamo e probabilmente lo distruggeremo. Anche gli ultimi due corpi dei 5 subitaliani morti lo scorso 14 maggio durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive sono stati recuperati nelle profondità marine a 60 metri. Il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie i cadaveri della 22enne Giorgia Somakal e del 31enne Muriel Odeninno, dopo quelli della prof Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Maggioranza al lavoro sulla legge elettorale in vista della presentazione del testo base che arriverà al termine della discussione generale. La soglia oltre la quale scatterà il premio di maggioranza verrebbe innalzato dal 40% al 41%, più probabilmente al 42%. Si abbasserebbe alla Camera da 230 a 220-222 il tetto massimo di seggi che una coalizione può ottenere grazie al premio, che resterebbe di 70 e 35 al Senato. Dovrebbe essere eliminato invece il meccanismo del ballottaggio. Un 60enne viene colpito da infarto mentre gioca a padel. L'uomo, colto da malore, si accascia improvvisamente a terra in preda agli spasmi e rischia di morire, ma viene salvato grazie al tempestivo intervento di un'infermiera, anche lei giocatrice di padel, che si trova sui campetti per caso. È successo a Napoli. Grazie alla manovra rianimatoria e all'uso di un defibrillatore disponibile sul posto, il 60enne viene salvato. L'episodio è accaduto martedì scorso. Ciclismo in chiusura. Il belga Alex Segaert si aggiudica la 12ª tappa del Giro d'Italia da Imperia a Novi Ligure di 175 km. Segaert scatta a sorpresa a 2 km dal traguardo e piazza un acuto che lo porta fino al traguardo. Si tratta di una frazione senza strappi clamorosi. Dopo il Colle Giovo restano in testa in 6, ma non durano molto. Gli ultimi 3 chilometri sono terreno dei velocisti, ma il colpo lo fa la maglia rosa Eulalio, che si aggiudica un abbuono da 6 secondi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud. Cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 20 e 23 minuti.
1: News. Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti schierano la portaerei nucleare Nimitz e il suo gruppo d'attacco nei Caraibi. L'annuncio arriva dal comando sudamericano e coincide con l'aumento della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili nel 1996. Washington aveva adottato strategie simili anche contro il Venezuela prima della cattura di Nicolás Maduro. Dura la reazione di Madrid, che avverte no all'uso della forza per cambiare il destino di Cuba. La presenza della Nimitz nell'area aumenta intanto la tensione geopolitica nel continente americano.
2: Frenata nei negoziati tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, secondo Reuters, la guida suprema Ali Khamenei avrebbe ordinato che l'uranio arricchito non venga trasferito all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste americane. I media iraniani riferiscono che il regime sarebbe preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per aprire una nuova fase di trattative. Oggi a Teheran è atteso anche il capo dell'esercito pakistano, indicato come uno dei principali mediatori tra le parti nel tentativo di evitare una nuova escalation militare.
1: L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir dopo il video in cui deride e umilia gli attivisti della flottiglia fermati al largo di Cipro. I magistrati romani acquisiranno il filmato e ascolteranno i 29 attivisti italiani già rientrati nel paese, tra cui il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Carotenuto, il giornalista del Fatto Quotidiano Leonardo Mantovani. Entrambi denunciano maltrattamenti e abusi durante il fermo. Sul caso è stato presentato anche un esposto per sequestro di persona. Prosegue intanto la tensione diplomatica tra Roma e Tel Aviv.
2: Visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni Anniscemi nel territorio nisseno colpito dalla frana che ha devastato parte del centro abitato. La premier annuncia un piano da 150 milioni di euro che sarà discusso nel prossimo Consiglio dei Ministri. 70 milioni serviranno per la messa in sicurezza del territorio, altri 75 per gli indennizzi e le famiglie colpite. Meloni ha sottolineato come rispetto al passato oggi ci sia una diversa attenzione alla prevenzione e alla programmazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico.
1: E vediamo la cronaca. Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del boss Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena con l'accusa di aver aiutato il fratello durante la lunga latitanza. La procura aveva chiesto per entrambe l'arresto contestando il reato di associazione mafiosa, ma il GIP ha modificato l'imputazione e non ha disposto misure cautelari, ritenendo assenti esigenze immediate anche alla luce della morte del capo mafia. I PM hanno però presentato appello al riesame. Intanto sono state eseguite perquisizioni anche nell'abitazione dell'avvocata del boss.
2: È stata trasferita in Germania la turista 69enne rimasta gravemente ferita nell'attacco compiuto a Modena da Salim El Kudri. La donna aveva perso entrambi le gambe dopo essere stata travolta dall'auto nel centro storico della città emiliana. L'azienda ospedaliero universitaria di Modena fa sapere che le sue condizioni sono migliorate e hanno consentito il rientro in patria per proseguire la riabilitazione. Il trasferimento è stato organizzato dalla famiglia dopo il via libera dei medici dell'ospedale di Baggiovara.
1: E chiudiamo con lo sport. Il tennis a Parigi è stato sorteggiato il tabellone della Roland Garros 2026. Yannick Sinner, testa di serie numero 1 del torneo, debutterà contro il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking mondiale. L'azzurro è inserito nel quarto di Ben Shelton e potrebbe trovare in semifinale Félix Auger-Aliassime oppure Daniil Medvedev, 7 gli italiani presenti nel mendro maschile. Tra gli altri incontri già definiti, Berrettini contro Fuksovic, Arnaldi contro Griekspor e Dardari contro Hofner. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud. Cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 28 minuti.
4: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati in Turchia questo pomeriggio tutti gli attivisti della missione umanitaria Flotilla, rientrati nelle scorse ore a Roma il parlamentare Carotenuto e il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di essere stati picchiati selvaggiamente. Intanto da Israele nessuna risposta alla richiesta di scuse sollecitate dal governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
6: Fine di un incubo. Sono atterrati a Istanbul gli attivisti della Flotilla, fermati ed espulsi da Israele. Ci hanno tenuti al buio e senza acqua, ha raccontato uno dei partecipanti alla missione. Una tortura, ha aggiunto, ma è niente in confronto a ciò che i palestinesi subiscono ogni giorno. Erano in 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi si erano sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Stamani i primi arrivi a Roma, tra loro il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto.
7: Ci picchiamo selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani, 60-70 anni, che pensano stati torturati.
6: Il giornalista del Fatto, Alessandro Mantovani, conferma: le violenze non hanno risparmiato le donne.
8: Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Molte donne, io l'ho viste, che hanno preso botte.
6: Intanto il ministro degli esteri italiani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro Itamar Ben-Gvir, mentre il premier spagnolo Sanchez propone di vietare l'ingresso nell'Unione Europea al ministro della sicurezza israeliano, che ha sbeffeggiato gli attivisti diretti a Gaza e fermati coercitivamente in acque internazionali.
5: 100 soldati russi morti o feriti dall'ultimo raid dell'Ucraina nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, che ha postato un video su X, aggiungendo che è stato colpito il quartier generale dei servizi segreti russi e distrutto un complesso contraereo. I russi, ha concluso il leader ucraino, devono capire che devono porre fine a questa loro guerra. Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. La scossa, registrata alla profondità di circa 3 km, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. E anche come durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni. C'è l'emergenza abitativa al centro del numero speciale di Eutopica, la rivista di ALI, Autonomie Locali Italiane. Un tema sul quale il governo ha da poco presentato il nuovo piano casa, che si estende nell'arco di 10 anni. Nicola Compagnone ne ha parlato con Emily Clancy, vice sindaca della città di Bologna.
9: Abbiamo bisogno proprio di un piano casa nazionale, diciamo, degno di questo nome, e confrontarsi su questo anche portando l'attenzione a quello che serve agli enti locali, che sono in prima linea nel fronteggiare la crisi abitativa, finanziamenti sul sistema dell'edilizia residenziale pubblica, il contributo affitto, investimenti magari per utilizzare le aree dismesse, gli immobili dismessi sui nostri territori per politiche abitative, per studentati pubblici.
10: Ovviamente lei ha parlato di piano casa, qual è il vostro giudizio?
9: Siamo abbastanza preoccupati di alcune disposizioni del piano, nel senso che ad esempio è prevista la possibilità di vendere il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che però in alcuni casi è di proprietà dei comuni, e molte previsioni proprio non tengono conto, diciamo, delle necessità degli enti locali.
10: Ecco, a proposito di enti locali, cosa state facendo voi a Bologna in merito?
9: Stiamo ristrutturando tutto il nostro sistema di edilizia residenziale pubblica, abbiamo messo uno stop alla vendita, anche per questo ci preoccupa molto l'articolo del piano casa del governo, perché stiamo andando invece proprio nella direzione opposta per avere tutte le nostre case affittate e ristrutturate. Abbiamo poi creato un'agenzia sociale per l'affitto per aggredire, diciamo, anche il patrimonio privato affitto della nostra città.
5: Sport, con le prime parole dei piloti, si alza il sipario sul weekend dedicato al Gran Premio del Canada di Formula 1, quinta tappa del mondiale finora dominata dal giovane campione azzurro Kimi Antonelli. La Ferrari, finora sottotono, insegue il colpo grosso sulla pista dedicata al mito Villeneuve. Sentiamo Gianni De Gaetano.
11: Prova a prendermi è il film preferito di Kimi Antonelli, al fiere Mercedes, che ha infilato una tripletta in questo inizio mondiale, Cina, Giappone, Miami, capace di mettere in fila campioni del mondo ed ex, da Norris a Verstappen. Intanto il circus dei motori, stasera le conferenze stampa dei piloti, si riaccende in Canada. Quinta tappa della rassegna ridata, dominata finora dalle frecce d'argento che vantano, insieme al 19enne bolognese, un Russell da 80 punti e tutt'altro che rassegnato al ruolo di spalla. I rivali finora si alternano all'insegna dell'up and down. McLaren e Red Bull sembrano ancora non aver quadrato il cerchio al cospetto del nuovo regolamento. Ancora, e purtroppo non è una novità, a scartamento ridotto la Ferrari, al netto di Leclerc a quota 59 in classifica, ma comunque con una monoposto non in grado di lottare per la vittoria. Chissà però che a Montreal, sulla pista dedicata a un mito del cavallino come Gilles Villeneuve, le rosse non possano ribaltare i valori assoluti. Domani alle 19.30 italiane, l'unica sessione di libera, alle 22.30 le qualifiche della sprint, che sabato avrà inizio alle 18. Alle 22 invece, stessa ora del semaforo verde del Gran Premio, sarà la volta delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud. Cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 20 e 37 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. La porta aerei inimizi ai Caraibi non è per intimidire Cuba. Lo ha detto Donald Trump, che poi spiega: l'isola non ha soldi, non ha elettricità, non ha cibo, non ha niente. La aiuteremo, vogliamo aiutare i cubani. Poi sull'Iran: con l'Iran stiamo trattando, ha detto, e risolveremo in un modo o nell'altro. E sull'uranio arricchito di Teheran aggiunge: noi avremo l'uranio altamente arricchito, non ne abbiamo bisogno, non lo vogliamo e probabilmente lo distruggeremo. Anche gli ultimi due corpi dei 5 subitaliani morti lo scorso 14 maggio durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive sono stati recuperati nelle profondità marine a 60 metri. Il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie i cadaveri della 22enne Giorgia Somakal e del 31enne Muriel Odeninno, dopo quelli della prof Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Maggioranza al lavoro sulla legge elettorale in vista della presentazione del testo base che arriverà al termine della discussione generale. La soglia oltre la quale scatterà il premio di maggioranza verrebbe innalzato dal 40% al 41%, più probabilmente al 42%. Si abbasserebbe alla Camera da 230 a 220-222 il tetto massimo di seggi che una coalizione può ottenere grazie al premio, che resterebbe di 70 e 35 al Senato. Dovrebbe essere eliminato invece il meccanismo del ballottaggio. Un 60enne viene colpito da infarto mentre gioca a padel. L'uomo, colto da malore, si accascia improvvisamente a terra in preda agli spasmi e rischia di morire, ma viene salvato grazie al tempestivo intervento di un'infermiera, anche lei giocatrice di padel, che si trova sui campetti per caso. È successo a Napoli. Grazie alla manovra rianimatoria e all'uso di un defibrillatore disponibile sul posto, il 60enne viene salvato. L'episodio è accaduto martedì scorso. Ciclismo in chiusura. Il belga Alex Segaert si aggiudica la 12ª tappa del Giro d'Italia da Imperia a Novi Ligure di 175 km. Segaert scatta a sorpresa a 2 km dal traguardo e piazza un acuto che lo porta fino al traguardo. Si tratta di una frazione senza strappi clamorosi. Dopo il Colle Giovo restano in testa in 6, ma non durano molto. Gli ultimi 3 chilometri sono terreno dei velocisti, ma il colpo lo fa la maglia rosa Eulalio, che si aggiudica un abbuono da 6 secondi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud. Cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 20 e 43 minuti.
1: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti schierano la portaerei nucleare Nimitz e il suo gruppo d'attacco nei Caraibi. L'annuncio arriva dal comando sudamericano e coincide con l'aumento della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili nel 1996. Washington aveva adottato strategie simili anche contro il Venezuela prima della cattura di Nicolás Maduro. Dura la reazione di Madrid, che avverte no all'uso della forza per cambiare il destino di Cuba. La presenza della Nimitz nell'area aumenta intanto la tensione geopolitica nel continente americano.
2: Frenata nei negoziati tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, secondo Reuters, la guida suprema Ali Khamenei avrebbe ordinato che l'uranio arricchito non venga trasferito all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste americane. I media iraniani riferiscono che il regime starebbe preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per aprire una nuova fase di trattative. Oggi a Teheran è atteso anche il capo dell'esercito pakistano, indicato come uno dei principali mediatori tra le parti nel tentativo di evitare una nuova escalation militare.
1: L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir dopo il video in cui deride e umilia gli attivisti della flottiglia fermati al largo di Cipro. I magistrati romani acquisiranno il filmato e ascolteranno i 29 attivisti italiani già rientrati nel paese, tra cui il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Carotenuto, il giornalista del Fatto Quotidiano Leonardo Mantovani. Entrambi denunciano maltrattamenti e abusi durante il fermo. Sul caso è stato presentato anche un esposto per sequestro di persona. Prosegue intanto la tensione diplomatica tra Roma e Tel Aviv.
2: Visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni Anniscemi nel territorio nisseno colpito dalla frana che ha devastato parte del centro abitato. La premier annuncia un piano da 150 milioni di euro che sarà discusso nel prossimo Consiglio dei Ministri. 70 milioni serviranno per la messa in sicurezza del territorio, altri 75 per gli indennizzi e le famiglie colpite. Meloni ha sottolineato come rispetto al passato oggi ci sia una diversa attenzione alla prevenzione e alla programmazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico.
1: E vediamo la cronaca. Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del boss Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena con l'accusa di aver aiutato il fratello durante la lunga latitanza. La procura aveva chiesto per entrambe l'arresto, contestando il reato di associazione mafiosa, ma il GIP ha modificato l'imputazione e non ha disposto misure cautelari, ritenendo assenti esigenze immediate anche alla luce della morte del capo mafia. I PM hanno però presentato appello al riesame. Intanto sono state eseguite perquisizioni anche nell'abitazione dell'avvocata del boss.
2: È stata trasferita in Germania la turista 69enne rimasta gravemente ferita nell'attacco compiuto a Modena da Salim El Kudri. La donna aveva perso entrambi le gambe dopo essere stata travolta dall'auto nel centro storico della città emiliana. L'azienda ospedaliero universitaria di Modena fa sapere che le sue condizioni sono migliorate e hanno consentito il rientro in patria per proseguire la riabilitazione. Il trasferimento è stato organizzato dalla famiglia dopo il via libera dei medici dell'ospedale di Baggiovara.
1: E chiudiamo con lo sport. Il tennis a Parigi è stato sorteggiato il tabellone della Roland Garros 2026. Yannick Sinner, testa di serie numero 1 del torneo, debutterà contro il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking mondiale. L'azzurro è inserito nel quarto di Ben Shelton e potrebbe trovare in semifinale Félix Auger-Aliassime oppure Daniil Medvedev, 7 gli italiani presenti nel mendro maschile. Tra gli altri incontri già definiti, Berrettini contro Fuksovic, Arnaldi contro Griekspor e Dardari contro Hofner. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud. Cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 52 minuti.
2: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati in Turchia questo pomeriggio tutti gli attivisti della missione umanitaria Flotilla, rientrati nelle scorse ore a Roma il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di essere stati picchiati selvaggiamente. Intanto da Israele nessuna risposta alla richiesta di scuse sollecitate dal governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
3: Fine di un incubo. Sono atterrati a Istanbul gli attivisti della Flotilla, fermati ed espulsi da Israele. Ci hanno tenuti al buio e senza acqua, ha raccontato uno dei partecipanti alla missione, un attore

0: pure alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani, 60-70 anni, che pensano stati torturati.
1: Il giornalista del Fatto, Alessandro Mantovani, conferma: le violenze non hanno risparmiato le donne.
2: Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Molte donne, io l'ho viste, che hanno preso botte.
1: Intanto il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro Itamar Ben-Gvir, mentre il premier spagnolo Sanchez propone di vietare l'ingresso nell'Unione Europea al ministro della sicurezza israeliano, che ha sbeffeggiato gli attivisti diretti a Gaza e fermati coercitivamente in acque internazionali.
3: 100 soldati russi morti o feriti dall'ultimo raid dell'Ucraina nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, che ha postato un video su X aggiungendo che è stato colpito il quartier generale dei servizi segreti russi e distrutto un complesso contraereo. I russi, ha concluso il leader ucraino, devono capire che devono porre fine a questa loro guerra. Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. La scossa, registrata alla profondità di circa 3 km, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. E anche come durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'Arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni. C'è l'emergenza abitativa al centro del numero speciale di Eutopica, la rivista di ALI, Autonomie Locali Italiane. Un tema sul quale il governo ha da poco presentato il nuovo piano casa, che si estende nell'arco di 10 anni. Nicola Compagnone ne ha parlato con Emily Clancy, vice sindaca della città di Bologna.
4: Abbiamo bisogno proprio di un piano casa nazionale, diciamo, degno di questo nome, e confrontarsi su questo anche portando l'attenzione a quello che serve agli enti locali, che sono in prima linea nel fronteggiare la crisi abitativa, finanziamenti sul sistema dell'edilizia residenziale pubblica, il contributo affitto, investimenti magari per utilizzare le aree dismesse, gli immobili dismessi sui nostri territori, per politiche abitative, per studentati pubblici.
5: Ovviamente lei ha parlato di piano casa, qual è il vostro giudizio?
4: Siamo abbastanza preoccupati di alcune disposizioni del piano, nel senso che ad esempio è prevista la possibilità di vendere il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che però in alcuni casi è di proprietà dei comuni, e molte previsioni proprio non tengono conto, diciamo, delle necessità degli enti locali.
5: Ecco, a proposito di enti locali, cosa state facendo voi a Bologna in merito?
4: Stiamo ristrutturando tutto il nostro sistema di edilizia residenziale pubblica, abbiamo messo uno stop alla vendita, anche per questo ci preoccupa molto l'articolo del piano casa del governo, perché stiamo andando invece proprio nella direzione opposta per avere tutte le nostre case affittate e ristrutturate. Abbiamo poi creato un'agenzia sociale per l'affitto per aggredire, diciamo, anche il patrimonio privato affitto della nostra città.
3: Sport, con le prime parole dei piloti, si alza il sipario sul weekend dedicato al Gran Premio del Canada di Formula 1, quinta tappa del mondiale finora dominata dal giovane campione azzurro Kimi Antonelli. La Ferrari, finora sottotono, insegue il colpo grosso sulla pista dedicata al mito Villeneuve. Sentiamo Gianni De Gaetano.
6: Prova a prendermi è il film preferito di Kimi Antonelli, al fiere Mercedes, che ha infilato una tripletta in questo inizio mondiale Cina, Giappone, Miami, capace di mettere in fila campioni del mondo ed ex da Norris a Verstappen. Intanto il circus dei motori, stasera le conferenze stampa dei piloti, si riaccende in Canada. Quinta tappa della rassegna ridata, dominata finora dalle frecce d'argento che vantano insieme al 19enne bolognese un Russell da 80 punti e tutt'altro che rassegnato al ruolo di spalla. I rivali finora si alternano all'insegna dell'up and down. McLaren, Red Bull sembrano ancora non aver quadrato il cerchio al cospetto del nuovo regolamento. Ancora, e purtroppo non è una novità, a scartamento ridotto la Ferrari, al netto di Leclerc a quota 59 in classifica, ma comunque con un monoposto non in grado di lottare per la vittoria. Chissà però che a Montreal, sulla pista dedicata a un mito del cavallino come Gilles Villeneuve, le rosse non possano ribaltare i valori assoluti. Domani alle 19.30 italiane, l'unica sessione di libera alle 22.30 le qualifiche della sprint, che sabato avrà inizio alle 18. Alle 22 invece, stessa ora del semaforo verde del Gran Premio, sarà la volta delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
8: Sono le 20:58.

0: inserti speciali di Radio GR News.
1: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Il 20 maggio il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato in Cina. I due capi di Stato hanno concordato di prorogare il trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione. Durante l'incontro Xi ha sottolineato che le relazioni sino-russe entrano in una nuova fase di maggiori risultati e sviluppo più rapido, invitando entrambi i leader ad adottare una visione strategica a lungo termine e promuovere lo sviluppo e la rinascita dei rispettivi paesi attraverso un coordinamento strategico di qualità superiore, favorendo anche la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo. Rispetto alla situazione nella regione del Golfo, il leader cinese ha ribadito che porre fine alle ostilità è urgente e non può essere rimandato, mentre riaccendere il conflitto sarebbe inaccettabile. I due leader hanno incontrato insieme i giornalisti e poi partecipato alla cerimonia inaugurale dell'anno dell'istruzione Russia-Cina. Fino all'anno scorso i due paesi avevano istituito oltre 150 progetti comuni. Xi ha chiesto di approfondire la cooperazione nella formazione dei talenti, coltivare congiuntamente gruppi di professionisti di livello internazionale e forze tecnico-scientifiche strategiche. Il 18 maggio la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità ha deciso di non inserire all'ordine del giorno la proposta di invitare Taiwan come osservatore. È il decimo anno consecutivo che tale proposta viene respinta. Pechino ribadisce che la partecipazione di Taiwan alle attività dell'OMS deve rispettare il principio di una sola Cina sancito dalle risoluzioni ONU e dall'Assemblea Mondiale della Sanità. Senza il consenso del governo centrale cinese, Taiwan non ha base giuridica per partecipare all'Assemblea e la decisione ha ricevuto ampio sostegno internazionale. Intanto la Cina sottolinea di attribuire grande importanza alla salute dei cittadini dell'isola e di aver pienamente garantito canali per la partecipazione tecnica e lo scambio di informazioni sanitarie di Taiwan con l'OMS. E rispetto alla dichiarazione di Lai Ching-te del 20 maggio, il portavoce di Pechino afferma che l'autorità di Lai è un destabilizzatore della pace e un fautore della crisi dello stretto, aggiungendo che l'indipendenza sostenuta con la forza o l'appoggio straniero è destinata al fallimento. Il 21 maggio si apre a Shenzhen la Fiera Internazionale delle Industrie Culturali della Cina 2026. Come uno dei più importanti eventi del paese dedicati a questo settore, l'edizione di quest'anno vede la partecipazione di oltre 6.000 espositori, inclusi 310 internazionali provenienti da più di 65 paesi e regioni. Padiglioni specializzati sono dedicati a commercio culturale internazionale, arte e moda, nonché a cultura e tecnologia. Durante la fiera si tiene anche il Forum 2026 sul rafforzamento culturale cinese. La prosperità culturale è inserita infatti tra i compiti principali della Cina dal 2026 al 2030. Secondo i dati, oggi il paese vanta 70.000 biblioteche pubbliche, 130.000 reperti culturali e 60 siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro da parte degli Stati Uniti rasenta la violenza. Così il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che gli Stati Uniti hanno accusato l'ex leader 94enne di omicidio per l'abbattimento di due aerei di esuli cubani nel 1996. Riteniamo che le pressioni esercitate su Cuba non possano essere tollerate, aggiunge Peskov. Trump, dal canto suo, sostiene che lo schieramento della portaerei Nimitz non è per attaccare Cuba. Kiev al contrattacco fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi, con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership. Ad annunciare il nuovo approccio tedesco nei confronti della NATO è stato il ministro degli esteri di Berlino, Johan Wadepu. Prima di un incontro dei ministri degli esteri della NATO a Helsingborg in Svezia, il capo della diplomazia della Germania ha detto: «È chiaro, man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'alleanza devono cambiare». Quella che era iniziata con la misteriosa scomparsa di un 43enne si è trasformata

0: Sono le 21 e 8 minuti.
1: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro da parte degli Stati Uniti rasenta la violenza. Così il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che gli Stati Uniti hanno accusato l'ex leader 94enne di omicidio per l'abbattimento di due aerei di esuli cubani nel 1996. Riteniamo che le pressioni esercitate su Cuba non possano essere tollerate, aggiunge Peskov. Trump, dal canto suo, sostiene che lo schieramento della portaerei Nimitz non è per attaccare Cuba. Kiev al contrattacco fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi, con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership. Ad annunciare il nuovo approccio tedesco nei confronti della NATO è stato il ministro degli esteri di Berlino, Johan Wadepu. Prima di un incontro dei ministri degli esteri della NATO a Helsingborg in Svezia, il capo della diplomazia della Germania ha detto: «È chiaro, man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'alleanza devono cambiare». Quella che era iniziata con la misteriosa scomparsa di un 43enne si è trasformata, nel giro di pochi giorni, in un caso di omicidio. Lunedì scorso, gli agenti della contea di Marion, in Florida, hanno arrestato un giovane di 25 anni dopo il ritrovamento di un cadavere occultato nella sua proprietà. Nel cortile e vicino all'ingresso della casa sono stati reperti bossoli, vetri infranti compatibili con colpi d'arma da fuoco e diverse macchie di sangue. Passiamo al calcio. La conferma di Arne Slot sulla panchina del Liverpool nella prossima stagione non è ancora sicura. I Reds, che devono ancora assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League, stanno valutando gli altri allenatori sul mercato. Al club inglese piace molto il profilo di Andoni Iraola, autore di un'ottima stagione alla guida del Bournemouth. Lo scrive Footmercato. Il 43enne in trattativa da tempo col Crystal Palace. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 14 minuti.
1: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro da parte degli Stati Uniti rasenta la violenza. Così il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che gli Stati Uniti hanno accusato l'ex leader 94enne di omicidio per l'abbattimento di due aerei di esuli cubani nel 1996. Riteniamo che le pressioni esercitate su Cuba non possano essere tollerate, aggiunge Peskov. Trump, dal canto suo, sostiene che lo schieramento della portaerei Nimitz non è per attaccare Cuba. Kiev al contrattacco fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi, con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership. Ad annunciare il nuovo approccio tedesco nei confronti della NATO è stato il ministro degli esteri di Berlino, Johan Wadepu. Prima di un incontro dei ministri degli esteri della NATO a Helsingborg in Svezia, il capo della diplomazia della Germania ha detto: «È chiaro, man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'alleanza devono cambiare». Quella che era iniziata con la misteriosa scomparsa di un 43enne si è trasformata, nel giro di pochi giorni, in un caso di omicidio. Lunedì scorso, gli agenti della contea di Marion, in Florida, hanno arrestato un giovane di 25 anni dopo il ritrovamento di un cadavere occultato nella sua proprietà. Nel cortile e vicino all'ingresso della casa sono stati repertati bossoli, vetri infranti compatibili con colpi d'arma da fuoco e diverse macchie di sangue. Passiamo al calcio. La conferma di Arne Slot sulla panchina del Liverpool nella prossima stagione non è ancora sicura. I Reds, che devono ancora assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League, stanno valutando gli altri allenatori sul mercato. Al club inglese piace molto il profilo di Andoni Iraola, autore di un'ottima stagione alla guida del Bournemouth. Lo scrive Footmercato, il 43enne in trattativa da tempo col Crystal Palace. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 21 e 17 minuti.
1: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro da parte degli Stati Uniti rasenta la violenza. Così il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che gli Stati Uniti hanno accusato l'ex leader 94enne di omicidio per l'abbattimento di due aerei di esuli cubani nel 1996. Riteniamo che le pressioni esercitate su Cuba non possano essere tollerate, aggiunge Peskov. Trump, dal canto suo, sostiene che lo schieramento della portaerei Nimitz non è per attaccare Cuba. Kiev al contrattacco fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi, con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership. Ad annunciare il nuovo approccio tedesco nei confronti della NATO è stato il ministro degli esteri di Berlino, Johan Wadepu. Prima di un incontro dei ministri degli esteri della NATO a Helsingborg in Svezia, il capo della diplomazia della Germania ha detto: «È chiaro, man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'alleanza devono cambiare». Quella che era iniziata con la misteriosa scomparsa di un 43enne si è trasformata, nel giro di pochi giorni, in un caso di omicidio. Lunedì scorso, gli agenti della contea di Marion, in Florida, hanno arrestato un giovane di 25 anni dopo il ritrovamento di un cadavere occultato nella sua proprietà. Nel cortile e vicino all'ingresso della casa sono stati repertati bossoli, vetri infranti compatibili con colpi d'arma da fuoco e diverse macchie di sangue. Passiamo al calcio. La conferma di Arne Slot sulla panchina del Liverpool nella prossima stagione non è ancora sicura. I Reds, che devono ancora assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League, stanno valutando gli altri allenatori sul mercato. Al club inglese piace molto il profilo di Andoni Iraola, autore di un'ottima stagione alla guida del Bournemouth. Lo scrive Footmercato. Il 43enne in trattativa da tempo col Crystal Palace. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 21 e 23 minuti.
0: News.
5: Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro da parte degli Stati Uniti rasenta la violenza. Così il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che gli Stati Uniti hanno accusato l'ex leader 94enne di omicidio per l'abbattimento di due aerei di esuli cubani nel 1996. Riteniamo che le pressioni esercitate su Cuba non possano essere tollerate, aggiunge Peskov. Trump, dal canto suo, sostiene che lo schieramento della portaerei Nimitz non è per attaccare Cuba. Kiev al contrattacco fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi, con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership. Ad annunciare il nuovo approccio tedesco nei confronti della NATO è stato il ministro degli esteri di Berlino, Johan Wadepu. Prima di un incontro dei ministri degli esteri della NATO a Helsingborg in Svezia, il capo della diplomazia della Germania ha detto: è chiaro, man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'alleanza devono cambiare. Quella che era iniziata con la misteriosa scomparsa di un 43enne si è trasformata, nel giro di pochi giorni, in un caso di omicidio. Lunedì scorso, gli agenti della contea di Marion, in Florida, hanno arrestato un giovane di 25 anni dopo il ritrovamento di un cadavere occultato nella sua proprietà. Nel cortile e vicino all'ingresso della casa sono stati repertati bossoli, vetri infranti compatibili con colpi d'arma da fuoco e diverse macchie di sangue. Passiamo al calcio. La conferma di Arne Slot sulla panchina del Liverpool nella prossima stagione non è ancora sicura. I Reds, che devono ancora assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League, stanno valutando gli altri allenatori sul mercato. Al club inglese piace molto il profilo di Andoni Iraola, autore di un'ottima stagione alla guida del Bournemouth. Lo scrive Footmercato, il 43enne in trattativa da tempo col Crystal Palace. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro da parte degli Stati Uniti rasenta la violenza. Così il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che gli Stati Uniti hanno accusato l'ex leader 94enne di omicidio per l'abbattimento di due aerei di esuli cubani nel 1996. Riteniamo che le pressioni esercitate su Cuba non possano essere tollerate, aggiunge Peskov. Trump, dal canto suo, sostiene che lo schieramento della portaerei Nimitz non è per attaccare Cuba. Kiev al contrattacco fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi, con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership. Ad annunciare il nuovo approccio tedesco nei confronti della NATO è stato il ministro degli esteri di Berlino, Johan Wadepu. Prima di un incontro dei ministri degli esteri della NATO a Helsingborg in Svezia, il capo della diplomazia della Germania ha detto: è chiaro, man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'alleanza devono cambiare. Quella che era iniziata con la misteriosa scomparsa di un 43enne si è trasformata, nel giro di pochi giorni, in un caso di omicidio. Lunedì scorso, gli agenti della contea di Marion, in Florida, hanno arrestato un giovane di 25 anni dopo il ritrovamento di un cadavere occultato nella sua proprietà. Nel cortile e vicino all'ingresso della casa sono stati reperti bossoli, vetri infranti compatibili con colpi d'arma da fuoco e diverse macchie di sangue. Passiamo al calcio. La conferma di Arne Slot sulla panchina del Liverpool nella prossima stagione non è ancora sicura. I Reds, che devono ancora assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League, stanno valutando gli altri allenatori sul mercato. Al club inglese piace molto il profilo di Andoni Iraola, autore di un'ottima stagione alla guida del Bournemouth. Lo scrive Footmercato, il 43enne in trattativa da tempo col Crystal Palace. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 36 minuti.
2: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro da parte degli Stati Uniti rasenta la violenza. Così il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che gli Stati Uniti hanno accusato l'ex leader 94enne di omicidio per l'abbattimento di due aerei di esuli cubani nel 1996. Riteniamo che le pressioni esercitate su Cuba non possano essere tollerate, aggiunge Peskov. Trump, dal canto suo, sostiene che lo schieramento della portaerei Nimitz non è per attaccare Cuba. Kiev al contrattacco fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi, con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership. Ad annunciare il nuovo approccio tedesco nei confronti della NATO è stato il ministro degli esteri di Berlino, Johan Wadepu. Prima di un incontro dei ministri degli esteri della NATO a Helsingborg in Svezia, il capo della diplomazia della Germania ha detto: «È chiaro, man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'alleanza devono cambiare». Quella che era iniziata con la misteriosa scomparsa di un 43enne si è trasformata, nel giro di pochi giorni, in un caso di omicidio. Lunedì scorso, gli agenti della contea di Marion, in Florida, hanno arrestato un giovane di 25 anni dopo il ritrovamento di un cadavere occultato nella sua proprietà. Nel cortile e vicino all'ingresso della casa sono stati repertati bossoli, vetri infranti compatibili con colpi d'arma da fuoco e diverse macchie di sangue. Passiamo al calcio. La conferma di Arne Slot sulla panchina del Liverpool nella prossima stagione non è ancora sicura. I Reds, che devono ancora assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League, stanno valutando gli altri allenatori sul mercato. Al club inglese piace molto il profilo di Andoni Iraola, autore di un'ottima stagione alla guida del Bournemouth. Lo scrive Footmercato, il 43enne in trattativa da tempo col Crystal Palace. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 44 minuti.
1: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro da parte degli Stati Uniti rasenta la violenza. Così il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che gli Stati Uniti hanno accusato l'ex leader 94enne di omicidio per l'abbattimento di due aerei di esuli cubani nel 1996. Riteniamo che le pressioni esercitate su Cuba non possano essere tollerate, aggiunge Peskov. Trump, dal canto suo, sostiene che lo schieramento della portaerei Nimitz non è per attaccare Cuba. Kiev al contrattacco fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi, con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership. Ad annunciare il nuovo approccio tedesco nei confronti della NATO è stato il ministro degli esteri di Berlino, Johan Wadepu. Prima di un incontro dei ministri degli esteri della NATO a Helsingborg in Svezia, il capo della diplomazia della Germania ha detto: «È chiaro, man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'alleanza devono cambiare». Quella che era iniziata con la misteriosa scomparsa di un 43enne si è trasformata, nel giro di pochi giorni, in un caso di omicidio. Lunedì scorso, gli agenti della contea di Marion, in Florida, hanno arrestato un giovane di 25 anni dopo il ritrovamento di un cadavere occultato nella sua proprietà. Nel cortile e vicino all'ingresso della casa sono stati repertati bossoli, vetri infranti compatibili con colpi d'arma da fuoco e diverse macchie di sangue. Passiamo al calcio. La conferma di Arne Slot sulla panchina del Liverpool nella prossima stagione non è ancora sicura. I Reds, che devono ancora assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League, stanno valutando gli altri allenatori sul mercato. Al club inglese piace molto il profilo di Andoni Iraola, autore di un'ottima stagione alla guida del Bournemouth. Lo scrive Footmercato, il 43enne in trattativa da tempo col Crystal Palace. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 22.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Il 20 maggio il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato in Cina. I due capi di Stato hanno concordato di prorogare il trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione. Durante l'incontro Xi ha sottolineato che le relazioni sino-russe entrano in una nuova fase di maggiori risultati e sviluppo più rapido, invitando entrambi i leader ad adottare una visione strategica a lungo termine e promuovere lo sviluppo e la rinascita dei rispettivi paesi attraverso un coordinamento strategico di qualità superiore, favorendo anche la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo. Rispetto alla situazione nella regione del Golfo, il leader cinese ha ribadito che porre fine alle ostilità è urgente e non può essere rimandato, mentre riaccendere il conflitto sarebbe inaccettabile. I due leader hanno incontrato insieme i giornalisti e poi partecipato alla cerimonia inaugurale dell'anno dell'istruzione Russia-Cina. Fino all'anno scorso i due paesi avevano istituito oltre 150 progetti comuni. Xi ha chiesto di approfondire la cooperazione nella formazione dei talenti, coltivare congiuntamente gruppi di professionisti di livello internazionale e forze tecnico-scientifiche strategiche. Il 18 maggio la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità ha deciso di non inserire all'ordine del giorno la proposta di invitare Taiwan come osservatore. È il decimo anno consecutivo che tale proposta viene respinta. Pechino ribadisce che la partecipazione di Taiwan alle attività dell'OMS deve rispettare il principio di una sola Cina sancito dalle risoluzioni ONU e dall'Assemblea Mondiale della Sanità. Senza il consenso del governo centrale cinese, Taiwan non ha base giuridica per partecipare all'Assemblea e la decisione ha ricevuto ampio sostegno internazionale. Intanto la Cina sottolinea di attribuire grande importanza alla salute dei cittadini dell'isola e di aver pienamente garantito canali per la partecipazione tecnica e lo scambio di informazioni sanitarie di Taiwan con l'OMS. E rispetto alla dichiarazione di Lai Ching-te del 20 maggio, il portavoce di Pechino afferma che l'autorità di Lai è un destabilizzatore della pace e un fautore della crisi dello stretto, aggiungendo che l'indipendenza sostenuta con la forza o l'appoggio straniero è destinata al fallimento. Il 21 maggio si apre a Shenzhen la Fiera Internazionale delle Industrie Culturali della Cina 2026. Come uno dei più importanti eventi del paese dedicati a questo settore, l'edizione di quest'anno vede la partecipazione di oltre 6.000 espositori, inclusi 310 internazionali provenienti da più di 65 paesi e regioni. Padiglioni specializzati sono dedicati a commercio culturale internazionale, arte e moda, nonché a cultura e tecnologia. Durante la fiera si tiene anche il Forum 2026 sul rafforzamento culturale cinese. La prosperità culturale è inserita infatti tra i compiti principali della Cina dal 2026 al 2030. Secondo i dati, oggi il paese vanta 70.000 biblioteche pubbliche, 130.000 reperti culturali e 60 siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Occorre trovare un equilibrio tra la necessità di difendersi e la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini. Lo dice all'evento di Coldiretti a Brescia la premier Giorgia Meloni. Poi sottolinea: non ho cambiato idea sulle spese per la difesa. Però, se noi oggi non siamo in grado di difendere i nostri cittadini e le nostre imprese, aggiunge, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere. Il prefetto Bruno Frattasi si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Frattasi, che in precedenza aveva ricoperto numerosi incarichi, tra cui quello di prefetto di Latina e di Roma, era stato nominato alla guida dell'agenzia nel 2023. Al suo posto, si apprende da fonti di governo, andrà Andrea Quacivi. Sono 9 le persone sfollate a Bacoli dopo la scossa di magnitudo 4.4 registrata questa mattina nel Golfo di Pozzuoli. Resterà chiusa anche una scuola mentre controlli sono in corso sulla locale caserma dei Carabinieri. Lo ha reso noto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile, arrivato a Bacoli direttamente da Niscemi in Sicilia, dove era giunto per un sopralluogo nel paese colpito dalla frana. Andiamo negli Stati Uniti, era sul lettino di morte, circondato dai medici che gli avrebbero dovuto iniettare il siero letale. Un buco, poi un secondo, poi un terzo, ma Tony Carithers, condannato nel 1996 per aver rapito e ucciso 3 persone nel Tennessee, non ne voleva sapere di morire. L'ho visto sussultare e gemere più volte, ha raccontato la legale. È stata una scena orribile. Alla fine, dopo 1 ora e mezza di tentativi, la condanna a morte è stata sospesa. La motivazione ufficiale? Il personale non è riuscito a trovare una vena per l'iniezione. Lo sport. Dopo una pausa, la Formula 1 torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa e il britannico si esprime così. Ho ancora un contratto con Ferrari, è tutto chiaro. Dovrete sopportarmi ancora per un po'. Mi vedo in Formula 1 per altri 5 anni. Presente anche George Russell che rilancia. Il campionato è ancora lungo. Miami, un passo falso. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo. Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. Occorre trovare un equilibrio tra la necessità di difendersi e la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini. Lo dice all'evento di Coldiretti a Brescia la premier Giorgia Meloni. Poi sottolinea: non ho cambiato idea sulle spese per la difesa. Però, se noi oggi non siamo in grado di difendere i nostri cittadini

0: nostre imprese, aggiunge, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere. Il prefetto Bruno Frattasi si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Frattasi, che in precedenza aveva ricoperto numerosi incarichi, tra cui quello di prefetto di Latina e di Roma, era stato nominato alla guida dell'agenzia nel 2023. Al suo posto, si apprende da fonti di governo, andrà Andrea Quacivi. Sono 9 le persone sfollate a Bacoli dopo la scossa di magnitudo 4.4 registrata questa mattina nel Golfo di Pozzuoli. Resterà chiusa anche una scuola mentre controlli sono in corso sulla locale caserma dei Carabinieri. Lo ha reso noto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile, arrivato a Bacoli direttamente da Niscemi in Sicilia, dove era giunto per un sopralluogo nel paese colpito dalla frana. Andiamo negli Stati Uniti, era sul lettino di morte, circondato dai medici che gli avrebbero dovuto iniettare il siero letale. Un buco, poi un secondo, poi un terzo, ma Tony Carithers, condannato nel 1996 per aver rapito e ucciso 3 persone nel Tennessee, non ne voleva sapere di morire. L'ho visto sussultare e gemere più volte, ha raccontato la legale. È stata una scena orribile. Alla fine, dopo 1 ora e mezza di tentativi, la condanna a morte è stata sospesa. La motivazione ufficiale? Il personale non è riuscito a trovare una vena per l'iniezione. Lo sport. Dopo una pausa, la Formula 1 torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa e il britannico si esprime così. Ho ancora un contratto con Ferrari, è tutto chiaro. Dovrete sopportarmi ancora per un po'. Mi vedo in Formula 1 per altri 5 anni. Presente anche George Russell che rilancia. Il campionato è ancora lungo. Miami, un passo falso. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo. Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie imprese.

0: Sono le 22 e 18 minuti.
1: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. Occorre trovare un equilibrio tra la necessità di difendersi e la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini. Lo dice all'evento di Coldiretti a Brescia la premier Giorgia Meloni. Poi sottolinea: non ho cambiato idea sulle spese per la difesa. Però, se noi oggi non siamo in grado di difendere i nostri cittadini e le nostre imprese, aggiunge, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere. Il prefetto Bruno Frattasi si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Frattasi, che in precedenza aveva ricoperto numerosi incarichi, tra cui quello di prefetto di Latina e di Roma, era stato nominato alla guida dell'agenzia nel 2023. Al suo posto, si apprende da fonti di governo, andrà Andrea Quacivi. Sono 9 le persone sfollate a Bacoli dopo la scossa di magnitudo 4.4 registrata questa mattina nel Golfo di Pozzuoli. Resterà chiusa anche una scuola mentre controlli sono in corso sulla locale caserma dei Carabinieri. Lo ha reso noto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile, arrivato a Bacoli direttamente da Niscemi in Sicilia, dove era giunto per un sopralluogo nel paese colpito dalla frana. Andiamo negli Stati Uniti. Era sul lettino di morte, circondato dai medici che gli avrebbero dovuto iniettare il siero letale. Un buco, poi un secondo, poi un terzo, ma Tony Carithers, condannato nel 1996 per aver rapito e ucciso 3 persone nel Tennessee, non ne voleva sapere di morire. L'ho visto sussultare e gemere più volte, ha raccontato la legale. È stata una scena orribile. Alla fine, dopo 1 ora e mezza di tentativi, la condanna a morte è stata sospesa. La motivazione ufficiale? Il personale non è riuscito a trovare una vena per l'iniezione. Lo sport. Dopo una pausa, la Formula 1 torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa e il britannico si esprime così: ho ancora un contratto con Ferrari, è tutto chiaro, dovrete sopportarmi ancora per un po', mi vedo in Formula 1 per altri 5 anni. Presente anche George Russell, che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 21 minuti.
1: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. Occorre trovare un equilibrio tra la necessità di difendersi e la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini. Lo dice all'evento di Coldiretti a Brescia la premier Giorgia Meloni. Poi sottolinea: non ho cambiato idea sulle spese per la difesa. Però, se noi oggi non siamo in grado di difendere i nostri cittadini e le nostre imprese, aggiunge, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere. Il prefetto Bruno Frattasi si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Frattasi, che in precedenza aveva ricoperto numerosi incarichi, tra cui quello di prefetto di Latina e di Roma, era stato nominato alla guida dell'agenzia nel 2023. Al suo posto, si apprende da fonti di governo, andrà Andrea Quacivi. Sono 9 le persone sfollate a Bacoli dopo la scossa di magnitudo 4.4 registrata questa mattina nel Golfo di Pozzuoli. Resterà chiusa anche una scuola mentre controlli sono in corso sulla locale caserma dei Carabinieri. Lo ha reso noto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile, arrivato a Bacoli direttamente da Niscemi in Sicilia, dove era giunto per un sopralluogo nel paese colpito dalla frana. Andiamo negli Stati Uniti. Era sul lettino di morte, circondato dai medici che gli avrebbero dovuto iniettare il siero letale. Un buco, poi un secondo, poi un terzo, ma Tony Carithers, condannato nel 1996 per aver rapito e ucciso 3 persone nel Tennessee, non ne voleva sapere di morire. L'ho visto sussultare e gemere più volte, ha raccontato la legale. È stata una scena orribile. Alla fine, dopo 1 ora e mezza di tentativi, la condanna a morte è stata sospesa. La motivazione ufficiale? Il personale non è riuscito a trovare una una vena per l'iniezione. Lo sport, dopo una pausa, la Formula 1 torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa e il britannico si esprime così: ho ancora un contratto con Ferrari, è tutto chiaro, dovrete sopportarmi ancora per un po', mi vedo in Formula 1 per altri 5 anni. Presente anche George Russell che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 22 e 28 minuti.
0: News.
5: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Occorre trovare un equilibrio tra la necessità di difendersi e la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini. Lo dice all'evento di Coldiretti a Brescia la Premier Giorgia Meloni. Poi sottolinea: non ho cambiato idea sulle spese per la difesa. Però, se noi oggi non siamo in grado di difendere i nostri cittadini e le nostre imprese, aggiunge, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere. Il prefetto Bruno Frattasi si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Frattasi, che in precedenza aveva ricoperto numerosi incarichi, tra cui quello di prefetto di Latina e di Roma, era stato nominato alla guida dell'agenzia nel 2023. Al suo posto, si apprende da fonti di governo, andrà Andrea Quacivi. Sono 9 le persone sfollate a Bacoli dopo la scossa di magnitudo 4.4 registrata questa mattina nel Golfo di Pozzuoli. Resterà chiusa anche una scuola mentre controlli sono in corso sulla locale caserma dei Carabinieri. Lo ha reso noto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile, arrivato a Bacoli direttamente da Niscemi in Sicilia, dove era giunto per un sopralluogo nel paese colpito dalla frana. Andiamo negli Stati Uniti. Era sul lettino di morte, circondato dai medici che gli avrebbero dovuto iniettare il siero letale. Un buco, poi un secondo, poi un terzo. Ma Tony Carithers, condannato nel 1996 per aver rapito e ucciso 3 persone nel Tennessee, non ne voleva sapere di morire. L'ho visto sussultare e gemere più volte, ha raccontato la legale. È stata una scena orribile. Alla fine, dopo un'ora e mezza di tentativi, la condanna a morte è stata sospesa. La motivazione ufficiale? Il personale non è riuscito a trovare una vena per l'iniezione. Lo sport. Dopo una pausa, la Formula 1 torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa e il britannico si esprime così: ho ancora un contratto con Ferrari, è tutto chiaro, dovrete sopportarmi ancora per un po', mi vedo in Formula 1 per altri 5 anni. Presente anche George Russell, che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. Occorre trovare un equilibrio tra la necessità di difendersi e la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini. Lo dice all'evento di Coldiretti a Brescia la premier Giorgia Meloni. Poi sottolinea: non ho cambiato idea sulle spese per la difesa. Però, se noi oggi non siamo in grado di difendere i nostri cittadini e le nostre imprese, aggiunge, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere. Il prefetto Bruno Frattasi si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Frattasi, che in precedenza aveva ricoperto numerosi incarichi, tra cui quello di prefetto di Latina e di Roma, era stato nominato alla guida dell'agenzia nel 2023. Al suo posto, si apprende da fonti di governo, andrà Andrea Quacivi. Sono 9 le persone sfollate a Bacoli dopo la scossa di magnitudo 4.4 registrata questa mattina nel Golfo di Pozzuoli. Resterà chiusa anche una scuola mentre controlli sono in corso sulla locale caserma dei Carabinieri. Lo ha reso noto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile, arrivato a Bacoli direttamente da Niscemi in Sicilia, dove era giunto per un sopralluogo nel paese colpito dalla frana. Andiamo negli Stati Uniti. Era sul lettino di morte, circondato dai medici che gli avrebbero dovuto iniettare il siero letale. Un buco, poi un secondo, poi un terzo, ma Tony Carithers, condannato nel 1996 per aver rapito e ucciso 3 persone nel Tennessee, non ne voleva sapere di morire. L'ho visto sussultare e gemere più volte, ha raccontato la legale. È stata una scena orribile. Alla fine, dopo 1 ora e mezza di tentativi, la condanna a morte è stata sospesa. La motivazione ufficiale? Il personale non è riuscito a trovare una vena per l'iniezione. Lo sport. Dopo una pausa, la Formula 1 torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa e il britannico si esprime così: ho ancora un contratto con Ferrari, è tutto chiaro. Dovrete sopportarmi ancora per un po', mi vedo in Formula 1 per altri 5 anni. Presente anche George Russell, che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 43 minuti.
2: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. Occorre trovare un equilibrio tra la necessità di difendersi e la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini. Lo dice all'evento di Coldiretti a Brescia la premier Giorgia Meloni. Poi sottolinea: non ho cambiato idea sulle spese per la difesa. Però, se noi oggi non siamo in grado di difendere i nostri cittadini e le nostre imprese, aggiunge, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere. Il prefetto Bruno Frattasi si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Frattasi, che in precedenza aveva ricoperto numerosi incarichi, tra cui quello di prefetto di Latina e di Roma, era stato nominato alla guida dell'agenzia nel 2023. Al suo posto, si apprende da fonti di governo, andrà Andrea Quacivi. Sono 9 le persone sfollate a Bacoli dopo la scossa di magnitudo 4.4 registrata questa mattina nel Golfo di Pozzuoli. Resterà chiusa anche una scuola mentre controlli sono in corso sulla locale caserma dei Carabinieri. Lo ha reso noto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile, arrivato a Bacoli direttamente da Niscemi in Sicilia, dove era giunto per un sopralluogo nel paese colpito dalla frana. Andiamo negli Stati Uniti. Era sul lettino di morte, circondato dai medici che gli avrebbero dovuto iniettare il siero letale. Un buco, poi un secondo, poi un terzo, ma Tony Carithers, condannato nel 1996 per aver rapito e ucciso 3 persone nel Tennessee, non ne voleva sapere di morire. L'ho visto sussultare e gemere più volte, ha raccontato la legale. È stata una scena orribile. Alla fine, dopo 1 ora e mezza di tentativi, la condanna a morte è stata sospesa. La motivazione ufficiale? Il personale non è riuscito a trovare una vena per l'iniezione. Lo sport. Dopo una pausa, la Formula 1 torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa e il britannico si esprime così: ho ancora un contratto con Ferrari, è tutto chiaro, dovrete sopportarmi ancora per un po', mi vedo in Formula 1 per altri 5 anni. Presente anche George Russell, che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 50 minuti.
1: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. Occorre trovare un equilibrio tra la necessità di difendersi e la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini. Lo dice all'evento di Coldiretti a Brescia la premier Giorgia Meloni. Poi sottolinea: non ho cambiato idea sulle spese per la difesa. Però, se noi oggi non siamo in grado di difendere i nostri cittadini e le nostre imprese, aggiunge, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere. Il prefetto Bruno Frattasi si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Frattasi, che in precedenza aveva ricoperto numerosi incarichi, tra cui quello di prefetto di Latina e di Roma, era stato nominato alla guida dell'agenzia nel 2023. Al suo posto, si apprende da fonti di governo, andrà Andrea Quacivi. Sono 9 le persone sfollate a Bacoli dopo la scossa di magnitudo 4.4 registrata questa mattina nel Golfo di Pozzuoli. Resterà chiusa anche una scuola mentre controlli sono in corso sulla locale caserma dei Carabinieri. Lo ha reso noto Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile, arrivato a Bacoli direttamente da Niscemi in Sicilia, dove era giunto per un sopralluogo nel paese colpito dalla frana. Andiamo negli Stati Uniti. Era sul lettino di morte, circondato dai medici che gli avrebbero dovuto iniettare il siero letale. Un buco, poi un secondo, poi un terzo. Ma Tony Carithers, condannato nel 1996 per aver rapito e ucciso 3 persone nel Tennessee, non ne voleva sapere di morire. L'ho visto sussultare e gemere più volte, ha raccontato la legale. È stata una scena orribile. Alla fine, dopo 1 ora e mezza di tentativi, la condanna a morte è stata sospesa. La motivazione ufficiale? Il personale non è riuscito a trovare una vena per l'iniezione. Lo sport. Dopo una pausa, la Formula 1 torna in pista e lo fa in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. C'è Lewis Hamilton a introdurre il weekend nella conferenza stampa e il britannico si esprime così: ho ancora un contratto con Ferrari, è tutto chiaro, dovrete sopportarmi ancora per un po', mi vedo in Formula 1 per altri 5 anni. Presente anche George Russell, che rilancia: il campionato è ancora lungo, Miami un passo falso. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News.
1: Sono le 23.
2: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
3: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Il 20 maggio il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato in Cina. I due capi di Stato hanno concordato di prorogare il trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione. Durante l'incontro Xi ha sottolineato che le relazioni sino-russe entrano in una nuova fase di maggiori risultati e sviluppo più rapido, invitando entrambi i leader ad adottare una visione strategica a lungo termine e promuovere lo sviluppo e la rinascita dei rispettivi paesi attraverso un coordinamento strategico di qualità superiore, favorendo anche la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo. Rispetto alla situazione nella regione del Golfo, il leader cinese ha ribadito che porre fine alle ostilità è urgente e non può essere rimandato, mentre riaccendere il conflitto sarebbe inaccettabile. I due leader hanno incontrato insieme i giornalisti e poi partecipato alla cerimonia inaugurale dell'anno dell'istruzione Russia-Cina. Fino all'anno scorso i due paesi avevano istituito oltre 150 progetti comuni. Xi ha chiesto di approfondire la cooperazione nella formazione dei talenti, coltivare congiuntamente gruppi di professionisti di livello internazionale e forze tecnico-scientifiche strategiche. Il 18 maggio la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità ha deciso di non inserire all'ordine del giorno la proposta di invitare Taiwan come osservatore. È il decimo anno consecutivo che tale proposta viene respinta. Pechino ribadisce che la partecipazione di Taiwan alle attività dell'OMS deve rispettare il principio di una sola Cina sancito dalle risoluzioni ONU e dall'Assemblea Mondiale della Sanità. Senza il consenso del governo centrale cinese, Taiwan non ha base giuridica per partecipare all'Assemblea e la decisione ha ricevuto ampio sostegno internazionale. Intanto la Cina sottolinea di attribuire grande importanza alla salute dei cittadini dell'isola e di aver pienamente garantito canali per la partecipazione tecnica e lo scambio di informazioni sanitarie di Taiwan con l'OMS. E rispetto alla dichiarazione di Lai Ching-te del 20 maggio, il portavoce di Pechino afferma che l'autorità di Lai è un destabilizzatore della pace e un fautore della crisi dello stretto, aggiungendo che l'indipendenza sostenuta con la forza o l'appoggio straniero è destinata al fallimento. Il 21 maggio si apre a Shenzhen la Fiera Internazionale delle Industrie Culturali della Cina 2026. Come uno dei più importanti eventi del paese dedicati a questo settore, l'edizione di quest'anno vede la partecipazione di oltre 6.000 espositori, inclusi 310 internazionali provenienti da più di 65 paesi e regioni. Padiglioni specializzati sono dedicati a commercio culturale internazionale, arte e moda, nonché a cultura e tecnologia. Durante la fiera si tiene anche il Forum 2026 sul rafforzamento culturale cinese. La prosperità culturale è inserita infatti tra i compiti principali della Cina dal 2026 al 2030. Secondo i dati, oggi il paese vanta 70.000 biblioteche pubbliche, 130.000 reperti culturali e 60 siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione di un video ieri in cui irrideva e umiliava gli attivisti fermati della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. I due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi. Il taglio delle accise su gasolio e benzina sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno. Lo anticipa il ministro dell'Economia Giorgetti, intervenendo da remoto al Festival di Trento. Verranno inoltre dati sostegni agli autotrasportatori con un decreto legge che sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri di domani sera. Poi le previsioni in caso di prolungamento del conflitto sono serie, ha detto, molto serie. Trump punta Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X Zelensky. Stiamo lavorando intanto al 21esimo pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato invece il commissario europeo europeo all'economia, Valdis Dombrovskis. Il calcio, dopo 3 anni, è arrivato il momento di festeggiare il primo titolo con la maglia dell'Al Nasser. Cristiano Ronaldo non aveva vinto ancora nulla nella sua esperienza in Arabia Saudita e ha spezzato la maledizione portandosi a casa il campionato all'ultima giornata, appena 2 punti sopra l'Al Hilal di Simone Inzaghi, che al suo primo anno nel calcio saudita deve accontentarsi del secondo posto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo. Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 23 e 9 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione di un video ieri in cui irrideva e umiliava gli attivisti fermati della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. I due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi. Il taglio delle accise su gasolio e benzina sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno. Lo anticipa il ministro dell'Economia Giorgetti, intervenendo da remoto al Festival di Trento. Verranno inoltre dati sostegni agli autotrasportatori con un decreto legge che sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri di domani sera. Poi le previsioni in caso di prolungamento del conflitto sono serie, ha detto, molto serie. Trump punta Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X Zelensky. Stiamo lavorando intanto al 21esimo pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato invece il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis. Il calcio. Dopo 3 anni è arrivato il momento di festeggiare il primo titolo con la maglia dell'Al Nassr. Cristiano Ronaldo non aveva vinto ancora nulla nella sua esperienza in Arabia Saudita e ha spezzato la maledizione portandosi a casa il campionato all'ultima giornata, appena 2 punti sopra l'Al Hilal di Simone Inzaghi, che al suo primo anno nel calcio saudita deve accontentarsi del secondo posto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 27 minuti.
0: News.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione. L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione di un video ieri in cui irrideva e umiliava gli attivisti fermati della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. I due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi. Il taglio delle accise su gasolio e benzina sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno. Lo anticipa il ministro dell'Economia Giorgetti, intervenendo da remoto al Festival di Trento. Verranno inoltre dati sostegni agli autotrasportatori con un decreto legge che sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri di domani sera. Poi le previsioni in caso di prolungamento del conflitto sono serie, ha detto, molto serie. Trump punta Cuba e schiera la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, scritto su X Zelensky. Stiamo lavorando intanto al 21esimo pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato invece il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis. Il calcio. Dopo 3 anni è arrivato il momento di festeggiare il primo titolo con la maglia dell'Al Nasser. Cristiano Ronaldo non aveva vinto ancora nulla nella sua esperienza in Arabia Saudita e ha spezzato la maledizione portandosi a casa il campionato all'ultima giornata, appena 2 punti sopra l'Al Hilal di Simone Inzaghi, che al suo primo anno nel calcio saudita deve accontentarsi del secondo posto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Caroline.
1: Sono le 23 e 33 minuti.
2: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben-Gvir dopo la diffusione di un video ieri in cui irrideva e umiliava gli attivisti fermati della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. I due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi. Il taglio delle accise su gasolio e benzina sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno. Lo anticipa il ministro dell'Economia Giorgetti, intervenendo da remoto al Festival di Trento. Verranno inoltre dati sostegni agli autotrasportatori con un decreto legge che sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri di domani sera. Poi le previsioni in caso di prolungamento del conflitto sono serie, ha detto, molto serie. Trump punta Cuba e schiera la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X Zelensky. Stiamo lavorando intanto al 21esimo pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato invece il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis. Il calcio. Dopo 3 anni è arrivato il momento di festeggiare il primo titolo con la maglia dell'Al Nasser. Cristiano Ronaldo non aveva vinto ancora nulla nella sua esperienza in Arabia Saudita e ha spezzato la maledizione portandosi a casa il campionato all'ultima giornata, appena 2 punti sopra l'Al Hilal di Simone Inzaghi, che al suo primo anno nel calcio saudita deve accontentarsi del secondo posto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 39 minuti.
0: News.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione. L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione di un video ieri in cui irrideva e umiliava gli attivisti fermati della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. I due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi. Il taglio delle accise su gasolio e benzina sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno. Lo anticipa il ministro dell'economia Giorgetti, intervenendo da remoto al Festival di Trento. Verranno inoltre dati sostegni agli autotrasportatori con un decreto legge che sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri di domani sera. Poi le previsioni in caso di prolungamento del conflitto sono serie, ha detto, molto serie. Trump punta Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X Zelensky. Stiamo lavorando intanto al 21esimo pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato invece il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis. Il calcio. Dopo 3 anni è arrivato il momento di festeggiare il primo titolo con la maglia dell'Al Nassr. Cristiano Ronaldo non aveva vinto ancora nulla nella sua esperienza in Arabia Saudita e ha spezzato la maledizione portandosi a casa il campionato all'ultima giornata, appena 2 punti sopra l'Al Hilal di Simone Inzaghi, che al suo primo anno nel calcio saudita deve accontentarsi del secondo posto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 46 minuti.
1: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione di un video ieri in cui irrideva e umiliava gli attivisti fermati della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani, che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. I due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi. Il taglio delle accise su gasolio e benzina sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno. Lo anticipa il ministro dell'Economia Giorgetti, intervenendo da remoto al Festival di Trento. Verranno inoltre dati sostegni agli autotrasportatori con un decreto legge che sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri di domani sera. Poi le previsioni in caso di prolungamento del conflitto sono serie, ha detto, molto serie. Trump punta Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X Zelensky. Stiamo lavorando intanto al 21° pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato invece il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis. Il calcio. Dopo 3 anni è arrivato il momento di festeggiare il primo titolo con la maglia dell'Al Nasser. Cristiano Ronaldo non aveva vinto ancora nulla nella sua esperienza in Arabia Saudita e ha spezzato la maledizione portandosi a casa il campionato all'ultima giornata, appena 2 punti sopra l'Al Hilal di Simone Inzaghi, che al suo primo anno nel calcio saudita deve accontentarsi del secondo posto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore situazione piuttosto tranquilla, con nuvolosità a carattere sparso solamente sulle regioni settentrionali. Nella mattinata di domani si rafforzerà ulteriormente l'anticiclone di origine subtropicale. I cieli si presenteranno sereni da nord a sud, salvo per qualche innocuo ed isolato addensamento sulle regioni settentrionali. In giornata poche variazioni, sempre poche nubi sparse solo all'estremo sud, cieli limpidi ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 23:59.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 23:59.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Il 20 maggio il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato in Cina. I due capi di Stato hanno concordato di prorogare il trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione. Durante l'incontro Xi ha sottolineato che le relazioni sino-russe entrano in una nuova fase di maggiori risultati e sviluppo più rapido, invitando entrambi i leader ad adottare una visione strategica a lungo termine e promuovere lo sviluppo e la rinascita dei rispettivi paesi attraverso un coordinamento strategico di qualità superiore, favorendo anche la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo. Rispetto alla situazione nella regione del Golfo, il leader cinese ha ribadito che porre fine alle ostilità è urgente e non può essere rimandato, mentre riaccendere il conflitto sarebbe inaccettabile. I due leader hanno incontrato insieme i giornalisti e poi partecipato alla cerimonia inaugurale dell'anno dell'istruzione Russia-Cina. Fino all'anno scorso i due paesi avevano istituito oltre 150 progetti comuni. Xi ha chiesto di approfondire la cooperazione nella formazione dei talenti, coltivare congiuntamente gruppi di professionisti di livello internazionale e forze tecnico-scientifiche strategiche. Il 18 maggio la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità ha deciso di non inserire all'ordine del giorno la proposta di invitare Taiwan come osservatore. È il decimo anno consecutivo che tale proposta viene respinta. Pechino ribadisce che la partecipazione di Taiwan alle attività dell'OMS deve rispettare il principio di una sola Cina sancito dalle risoluzioni ONU e dall'Assemblea Mondiale della Sanità. Senza il consenso del governo centrale cinese, Taiwan non ha base giuridica per partecipare all'Assemblea e la decisione ha ricevuto ampio sostegno internazionale. Intanto la Cina sottolinea di attribuire grande importanza alla salute dei cittadini dell'isola e di aver pienamente garantito canali per la partecipazione tecnica e lo scambio di informazioni sanitarie di Taiwan con l'OMS. E rispetto alla dichiarazione di Lai Ching-te del 20 maggio, il portavoce di Pechino afferma che l'autorità di Lai è un destabilizzatore della pace e un fautore della crisi dello stretto, aggiungendo che l'indipendenza sostenuta con la forza o l'appoggio straniero è destinata al fallimento. Il 21 maggio si apre a Shenzhen la Fiera Internazionale delle Industrie Culturali della Cina 2026. Come uno dei più importanti eventi del paese dedicati a questo settore, l'edizione di quest'anno vede la partecipazione di oltre 6.000 espositori, inclusi 310 internazionali provenienti da più di 65 paesi e regioni. Padiglioni specializzati sono dedicati a commercio culturale internazionale, arte e moda, nonché a cultura e tecnologia. Durante la fiera si tiene anche il Forum 2026 sul rafforzamento culturale cinese. La prosperità culturale è inserita infatti tra i compiti principali della Cina dal 2026 al 2030. Secondo i dati, oggi il paese vanta 70.000 biblioteche pubbliche, 130.000 reperti culturali e 60 siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: News. Buonasera dalla redazione. Trump punta a Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996, alto là di Russia e Cina. Massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. Si è dimesso il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Bruno Frattasi. Il prefetto guidava l'agenzia dal marzo del 2019 2023. Con una lettera alla presidenza del Consiglio, Frattasi, 70 anni, ha comunicato le proprie dimissioni per motivi personali. Sarà Andrea Quacivi, ex amministratore delegato di Sogei, il suo successore alla guida dell'agenzia, è quanto si apprende da fonti di governo. E il Consiglio dei Ministri, convocato per domani sera, dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti, in scadenza proprio domani, fino alla prima settimana di giugno. A dirlo è stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento. È stata fermata e arrestata la madre dei due fratellini francesi di 3 e 5 anni, abbandonati in un bosco in Portogallo e ritrovati martedì sera da un automobilista mentre camminavano da soli e in lacrime lungo il ciglio di una strada. La donna di 41 anni è stata rintracciata nel tardo pomeriggio di oggi dalla gendarmeria portoghese mentre si trovava con un uomo in un bar a Fatima, a circa 200 km da dove aveva abbandonato i figli. L'Olimpia Milano è la prima semifinalista dei playoff di Serie A di basket, vincendo 84-72 in rimonta in gara 3 sul campo di Reggio Emilia e chiudendo i conti sul 3-0. A guidare la squadra di coach Peppe Poeta è un Armani Brooks da 27 punti, mentre i padroni di casa salutano la loro stazione nonostante un Riccardo Rossato da 21 punti e 6 su 6 da 3. L'Olimpia attende ora la vincente tra Brescia e Trieste con la serie sul 2-1 per i vice campioni d'Italia. Era l'ultima notizia dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
0: Meteo. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia con temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. In mattinata il sole sarà diffuso da nord a sud con al massimo qualche nube sparsa, soprattutto vicino ai rilievi alpini e appenninici. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 9 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Trump punta a Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996, altolà di Russia e Cina. Massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. Si è dimesso il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Bruno Frattasi. Il prefetto guidava l'agenzia dal marzo del 2023. Con una lettera alla presidenza del Consiglio, Frattasi, 70 anni, ha comunicato le proprie dimissioni per motivi personali. Sarà Andrea Quacivi, ex amministratore delegato di Sogei, il suo successore alla guida dell'agenzia, è quanto si apprende da fonti di governo. E il Consiglio dei Ministri, convocato per domani sera, dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti, in scadenza proprio domani, fino alla prima settimana di giugno. A dirlo è stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento. È stata fermata e arrestata la madre dei due fratellini francesi di 3 e 5 anni, abbandonati in un bosco in Portogallo e ritrovati martedì sera da un automobilista mentre camminavano da soli e in lacrime lungo il ciglio di una strada. La donna di 41 anni è stata rintracciata nel tardo pomeriggio di oggi dalla gendarmeria portoghese mentre si trovava con un uomo in un bar a Fatima, a circa 200 chilometri da dove aveva abbandonato i figli. L'Olimpia Milano è la prima semifinalista dei playoff di Serie A di basket, vincendo 84-72 in rimonta in gara 3 sul campo di Reggio Emilia e chiudendo i conti sul 3-0. A guidare la squadra di coach Peppe Poeta è un Armani Brooks da 27 punti, mentre i padroni di casa salutano la loro stazione nonostante un Riccardo Rossato da 21 punti e 6 su 6 da 3. L'Olimpia attende ora la vincente tra Brescia e Trieste con la serie sul 2-1 per i vice campioni d'Italia. Era l'ultima notizia dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
2: Meteo. Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: È mezzanotte e 15 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Trump punta a Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996, alto là di Russia e Cina. Massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. Si è dimesso il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Bruno Frattasi. Il prefetto guidava l'agenzia dal marzo del 2023. Con una lettera alla presidenza del Consiglio, Frattasi, 70 anni, ha comunicato le proprie dimissioni per motivi personali. Sarà Andrea Quacivi, ex amministratore delegato di Sogei, il suo successore alla guida dell'agenzia, è quanto si apprende da fonti di governo. E il Consiglio dei Ministri, convocato per domani sera, dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti, in scadenza proprio domani, fino alla prima settimana di giugno. A dirlo è stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento con il Festival delle Economia di Trento. È stata fermata e arrestata la madre dei due fratellini francesi di 3 e 5 anni, abbandonati in un bosco in Portogallo e ritrovati martedì sera da un automobilista mentre camminavano da soli e in lacrime lungo il ciglio di una strada. La donna di 41 anni è stata rintracciata nel tardo pomeriggio di oggi dalla gendarmeria portoghese mentre si trovava con un uomo in un bar a Fatima, a circa 200 km da dove aveva abbandonato i figli. L'Olimpia Milano è la prima semifinalista dei playoff di Serie A di basket, vincendo 84-72 in rimonta in gara 3 sul campo di Reggio Emilia e chiudendo i conti sul 3-0. A guidare la squadra di coach Peppe Poeta è un Armani Brooks da 27 punti, mentre i padroni di casa salutano la loro stazione nonostante un Riccardo Rossato da 21 punti e 6 su 6 da 3. L'Olimpia attende ora la vincente tra Brescia e Trieste con la serie sul 2-1 per i vice campioni d'Italia. Era l'ultima notizia dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia, garantendo una giornata soleggiata e anche piuttosto calda. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud. Massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: È mezzanotte e 18 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Trump punta a Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996, alto là di Russia e Cina. Massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. Si è dimesso il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Bruno Frattasi. Il prefetto guidava l'agenzia dal marzo del 2023. Con una lettera alla presidenza del Consiglio, Frattasi, 70 anni, ha comunicato le proprie dimissioni per motivi personali. Sarà Andrea Quacivi, ex amministratore delegato di Sogei, il suo successore alla guida dell'agenzia, è quanto si apprende da fonti di governo. E il Consiglio dei Ministri, convocato per domani sera, dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti, in scadenza proprio domani, fino alla prima settimana di giugno. A dirlo è stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento. È stata fermata e arrestata la madre dei due fratellini francesi di 3 e 5 anni, abbandonati in un bosco in Portogallo e ritrovati martedì sera da un automobilista mentre camminavano da soli e in lacrime lungo il ciglio di una strada. La donna di 41 anni è stata rintracciata nel tardo pomeriggio di oggi dalla gendarmeria portoghese mentre si trovava con un uomo in un bar a Fatima, a circa 200 km da dove aveva abbandonato i figli. L'Olimpia Milano è la prima semifinalista dei playoff di Serie A di basket, vincendo 84-72 in rimonta in gara 3 sul campo di Reggio Emilia e chiudendo i conti sul 3-0. A guidare la squadra di coach Peppe Poeta è un Armani Brooks da 27 punti, mentre i padroni di casa salutano la loro stazione nonostante un Riccardo Rossato da 21 punti e 6 su 6 da 3. L'Olimpia attende ora la vincente tra Brescia e Trieste con la serie sul 2-1 per i vice campioni d'Italia. Era l'ultima notizia dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Meteo. Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News.
1: È mezzanotte e 25 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Trump punta a Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996, alto là di Russia e Cina. Massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. Si è dimesso il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Bruno Frattasi. Il prefetto guidava l'agenzia dal marzo del 2023. Con una lettera alla presidenza del Consiglio, Frattasi, 70 anni, ha comunicato le proprie dimissioni per motivi personali. Sarà Andrea Quacivi, ex amministratore delegato di Sogei, il suo successore alla guida dell'agenzia, è quanto si apprende da fonti di governo. E il Consiglio dei Ministri, convocato per domani sera, dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti, in scadenza proprio domani, fino alla prima settimana di giugno. A dirlo è stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento. È stata fermata e arrestata la madre dei due fratellini francesi di 3 e 5 anni, abbandonati in un bosco in Portogallo e ritrovati martedì sera da un automobilista mentre camminavano da soli e in lacrime lungo il ciglio di una strada. La donna di 41 anni è stata rintracciata nel tardo pomeriggio di oggi dalla gendarmeria portoghese mentre si trovava con un uomo in un bar a Fatima, a circa 200 km da dove aveva abbandonato i figli. L'Olimpia Milano è la prima semifinalista dei playoff di Serie A di basket, vincendo 84-72 in rimonta in gara 3 sul campo di Reggio Emilia e chiudendo i conti sul 3-0. A guidare la squadra di coach Peppe Poeta è un Armani Brooks da 27 punti, mentre i padroni di casa salutano la loro stazione nonostante un Riccardo Rossato da 21 punti e 6 su 6 da 3. L'Olimpia attende ora la vincente tra Brescia e Trieste con la serie sul 2-1 per i vice campioni d'Italia. Era l'ultima notizia dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
0: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia, garantendo una giornata soleggiata e anche piuttosto calda. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud. Massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 30 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Trump punta a Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996, alto là di Russia e Cina. Massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. Si è dimesso il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Bruno Frattasi. Il prefetto guidava l'agenzia dal marzo del 2023. Con una lettera alla presidenza del Consiglio, Frattasi, 70 anni, ha comunicato le proprie dimissioni per motivi personali. Sarà Andrea Quacivi, ex amministratore delegato di Sogei, il suo successore alla guida dell'agenzia, è quanto si apprende da fonti di governo. E il Consiglio dei Ministri, convocato per domani sera, dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti, in scadenza proprio domani, fino alla prima settimana di giugno. A dirlo è stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento. È stata fermata e arrestata la madre dei due fratellini francesi di 3 e 5 anni, abbandonati in un bosco in Portogallo e ritrovati martedì sera da un automobilista mentre camminavano da soli e in lacrime lungo il ciglio di una strada. La donna di 41 anni è stata rintracciata nel tardo pomeriggio di oggi dalla gendarmeria portoghese mentre si trovava con un uomo in un bar a Fatima, a circa 200 chilometri da dove aveva abbandonato i figli. L'Olimpia Milano è la prima semifinalista dei playoff di Serie A di basket, vincendo 84-72 in rimonta in gara 3 sul campo di Reggio Emilia e chiudendo i conti sul 3-0. A guidare la squadra di coach Peppe Poeta è un Armani Brooks da 27 punti, mentre i padroni di casa salutano la loro stazione nonostante un Riccardo Rossato da 21 punti e 6 su 6 da 3. L'Olimpia attende ora la vincente tra Brescia e Trieste con la serie sul 2-1 per i vice campioni d'Italia. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Meteo. Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 37 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Trump punta a Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996, altolà di Russia e Cina. Massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. Si è dimesso il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Bruno Frattasi. Il prefetto guidava l'agenzia dal marzo del 2023. Con una lettera alla presidenza del Consiglio, Frattasi, 70 anni, ha comunicato le proprie dimissioni per motivi personali. Sarà Andrea Quacivi, ex amministratore delegato di Sogei, il suo successore alla guida dell'agenzia, è quanto si apprende da fonti di governo. E il Consiglio dei Ministri, convocato per domani sera, dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti, in scadenza proprio domani, fino alla prima settimana di giugno. A dirlo è stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento. È stata fermata e arrestata la madre dei due fratellini francesi di 3 e 5 anni, abbandonati in un bosco in Portogallo e ritrovati martedì sera da un automobilista mentre camminavano da soli e in lacrime lungo il ciglio di una strada. La donna di 41 anni è stata rintracciata nel tardo pomeriggio di oggi dalla gendarmeria portoghese mentre si trovava con un uomo in un bar a Fatima, a circa 200 chilometri da dove aveva abbandonato i figli. L'Olimpia Milano è la prima semifinalista dei playoff di Serie A di basket, vincendo 84-72 in rimonta in gara 3 sul campo di Reggio Emilia e chiudendo i conti sul 3-0. A guidare la squadra di coach Peppe Poeta è un Armani Brooks da 27 punti, mentre i padroni di casa salutano la loro stazione nonostante un Riccardo Rossato

0: pizzeria portoghese mentre si trovava con un uomo in un bar a Fatima, a circa 200 km da dove aveva abbandonato i figli. L'Olimpia Milano è la prima semifinalista dei playoff di Serie A di basket, vincendo 84-72 in rimonta in gara 3 sul campo di Reggio Emilia e chiudendo i conti sul 3-0. A guidare la squadra di coach Peppe Poeta è un Armani Brooks da 27 punti, mentre i padroni di casa salutano la loro stazione nonostante un Riccardo Rossato da 21 punti e 6 su 6 da 3. L'Olimpia attende ora la vincente tra Brescia e Trieste con la serie sul 2-1 per i vice campioni d'Italia. Era l'ultima notizia dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
1: Meteo. Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud. Massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia, garantendo una giornata soleggiata e anche piuttosto calda. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento da nord a sud, con solo

0: e 3 minuti.
1: Meteo.
2: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:18.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia, garantendo una giornata soleggiata e anche piuttosto calda. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud. Massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: e 29 minuti.
1: Meteo. Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:42.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia, garantendo una giornata soleggiata e anche piuttosto calda. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud. Massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2:01.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale si rafforza ulteriormente sull'Italia, garantendo una giornata soleggiata e anche piuttosto calda. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud. Massime sui 30 gradi specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza.